0: Carissimi.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. Perdonami il male oggi commesso, e se qualche bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Professiamo la nostra fede recitando il Credo. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno resuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime.
1: Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre e Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede.
1: Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno.
2: Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore e sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità. E per amor tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più.
1: Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo, col tuo santo aiuto, di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami.

0: Regina del cielo, rallegrati. Alleluia.
1: Cristo, che hai portato nel grembo. Alleluia.
0: È risorto come aveva promesso. Alleluia.
1: Prega il Signore per noi. Alleluia.
0: Gioisce ed esulta, Vergine Maria. Alleluia.
1: Il Signore è veramente risorto. Alleluia.
0: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa resurrezione del tuo Figlio hai ridonato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia senza fine della vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Preghiamo per i sostenitori di Radio Maria, vivi e defunti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
1: Preghiera dei volontari di Radio Maria. Ti ringraziamo, Santa Madre del Verbo, per il dono prezioso di Radio Maria, che hai messo nelle nostre mani perché lo facciamo fruttificare. Tu, che sei l'ancella del Signore, insegnaci a servirlo ogni giorno con umiltà e perseveranza, con coraggio e fedeltà, rispondendo con generosità ai desideri del tuo cuore. Regina di Radio Maria, aiutaci a diventare gli apostoli del tuo amore. Amen. Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Maria, Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
0: Amen.

0: Pronto?
1: Buonasera.
2: Ciao, sono Grazia.
1: E io sono Eugenio.
0: Qual è la vostra preghiera?
2: Vorremmo dire un'Ave Maria per la nostra numerosa famiglia.
0: Preghiamo insieme.
3: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Grazie della vostra preghiera.

Carissimi ascoltatori di Radio Maria, ci raccogliamo per la recita del Santo Rosario, meditando i misteri gaudiosi, e lo offriamo per la pace nel mondo.

0: nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
1: il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'angelo Gabriele a Maria Vergine. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto

0: sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
1: il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giudea. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
0: il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
1: O Gesù,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria e Giuseppe salirono da Nazaret a Betlemme e mentre erano là, Maria diede alla luce il figlio suo primogenito. Lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Lodato sempre sia
0: il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
2: O Gesù,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Portarono Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà consacrato al Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
0: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
1: O Gesù,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Il fanciullo Gesù rimase in Gerusalemme, senza che i suoi genitori se ne accorgessero. E avvenne che lo trovarono 3 giorni dopo, nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori della legge, mentre li ascoltava e li interrogava. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
0: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
1: O Gesù,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
3: Signore pietà.
0: Signore pietà.
3: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
3: Signore pietà.
0: Signore pietà.
3: Cristo ascoltaci.
0: Cristo ascoltaci.
3: Cristo esaudiscici.
0: Cristo esaudiscici.
3: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
3: Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
3: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
3: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
3: Santa Maria,
0: prega per noi.
3: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
3: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
3: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
3: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
3: Madre della Misericordia,
0: prega per noi.
3: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
3: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
3: Madre Purissima,
0: prega per noi.
3: Madre Castissima,
0: prega per noi.
3: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
3: Madre immacolata,
0: prega per noi.
3: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
3: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
3: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
3: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
3: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
3: Vergine prudentissima,
0: prega per noi.
3: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
3: Vergine degna di ogni lode,
0: prega per noi.
3: Vergine potente,
0: prega per noi.
3: Vergine clemente,
0: prega per noi.
3: Vergine fedele,
0: prega per noi.
3: Specchio della santità divina,
0: prega per noi.
3: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
3: Causa della nostra letizia,
0: prega per noi.
3: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
3: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
3: Dimora tutta consacrata a Dio,
0: prega per noi.
3: Rosa mistica,
0: prega per noi.
3: Torre di Davide,
0: prega per noi.
3: Torre d'Avorio,
0: prega per noi.
3: Casa d'Oro,
0: prega per noi.
3: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
3: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
3: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
3: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
3: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
3: Soccorso dei migranti,
0: prega per noi.
3: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
3: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
3: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
3: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
3: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
3: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
3: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
3: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
3: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
3: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
3: Regina concepita senza peccato originale,
0: prega per noi.
3: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
3: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
3: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
3: Regina della pace,
0: prega per noi.
3: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
3: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
3: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
4: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna, con la sua vita, morte e resurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo, nostro Signore.
0: Amen.
4: Preghiamo un Padre nostro, un Ave Maria e un Gloria al Padre, per il Papa, per la Chiesa e in suffragio delle anime del Purgatorio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo, e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, insieme a quello della tua Santissima Sposa. Per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio, e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, e col tuo potere d'aiuto, sovvieni ai nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della Divina Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amantissimo, gli errori e i vizi che ammorbano il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore. E come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità. Estendi ogni ora, sopra ciascuno di noi, il tuo patrocinio, affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen.
5: Cari amici, al tema del Rosario per la pace chiediamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
5: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
5: Sia lodato Gesù Cristo.
0: Sempre sia lodato.
5: Regina della pace,
0: prega per noi.
5: Regina di Radio Maria,
0: prega per noi.

0: cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della Mariatona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it, nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la Mariatona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

Radio Maria. Trasmettiamo in collegamento con l'Africa la Mariatona per le Radio Maria africane. Conducono padre Roger Wawa, direttore di Radio Maria nella Repubblica Democratica del Congo, e Jean-Paul Cayura, coordinatore editoriale di Radio Maria nel continente africano.

0: Buon pomeriggio carissimi ascoltatori di Radio Maria Italia, mi chiamo Jean-Paul Caihura e stasera vogliamo presentarvi Radio Maria nel continente africano. Sono con padre Roger Wawa, direttore nazionale di Radio Maria in Repubblica Democratica del Congo, lui è anche membro direttivo della famiglia mondiale di Radio Maria e dà una mano nella formazione dei preti direttori a Kibeho. Buonasera padre Roger.
1: Buonasera Giampaolo, buonasera a tutti.
0: Bene padre Roger, siamo nel mese di maggio. Il mese di maggio è anche un mese mariano. Potresti presentare agli ascoltatori di Radio Maria Italia come si manifesta la devozione mariana nel continente africano?
1: Nel continente africano la Madonna è chiamata Mama. È veramente un titolo molto affettuoso. È mamma, è la nostra mamma del cielo, è così che la chiamiamo in vari paesi in Africa. Africa è un continente mariano, anche perché abbiamo la grazia di avere Kibeho, un luogo dove è apparsa la Madonna, un luogo riconosciuto anche dalla Santa Sede. E poi in vari paesi ci sono anche i luoghi dove è apparsa la Madonna, anche se non c'è la riconoscenza del Vaticano, però a livello diocesano, ad esempio a Kinshasa, c'è anche un posto dove era apparsa la Madonna e è riconosciuto a livello della diocesi di Kinshasa. Quindi abbiamo così l'opportunità di avere i santuari mariali e di solito il mese di maggio è il mese di pellegrinaggio. Ad esempio, ieri Radio Maria Lubumbashi è una città a 2000 km da Kinshasa, hanno organizzato un pellegrinaggio con la statua della Madonna. Hanno camminato più o meno su una distanza di più o meno 4 a 5 km e c'erano più di 3.000 persone. E così anche in varie città in Congo e in Africa che facciamo pellegrinaggi e tante attività che abbiamo in questo mese mariano per lodare la Madonna. E ci sono anche tante testimonianze da gente che hanno avuto miracoli e grazie particolari dal Signore grazie all'intercessione della Madonna, e così un po' in Africa. E per quello che anche Radio Maria è molto accettata in Africa, ben accolta in Africa, perché è la radio della mamma, la Madonna.
0: Grazie padre Roger. Padre Roger, partecipare attivamente alla maratona, come lo sapete, maggio è anche il mese della maratona, cioè partecipare attivamente alla maratona potrebbe essere interpretata come uno dei modi per mostrare la devozione mariana?
1: Sicuramente, perché la devozione mariana è percepita qui come l'impegno che abbiamo noi tutti di fare qualcosa per la Madonna. E cosa dobbiamo fare per la Madonna? Ci sono tante cose da fare per lei. Alcuni portano delle offerte per aiutare la parrocchia a fare qualcosa per la Madonna, la grotta, così via, ma anche Radio Maria fare qualcosa per mia mamma. Noi diciamo sempre che se uno ha sua mamma, se la mamma è viva, ogni tanto si dà i regali alla mamma. Non si può andare a visitare la mamma senza regalo. È così in Africa. E allora chiediamo alla gente che quello che facciamo per la mamma, mamma biologica, dobbiamo anche farlo per la Madonna tramite Radio Maria, quando si dà l'offerta a Radio Maria, proprio un regalo alla mamma, cioè alla Madonna.
0: Grazie ancora Padre Edogé. Si fa un regalo alla mamma, la nostra mamma del cielo. In Repubblica Democratica del Congo c'è la povertà, malgrado la povertà, fate comunque la maratona. Come lo fate?
1: Hai ragione. Congo non è come l'Italia. L'Italia è diversa, la gente ha più soldi. Ma in Congo c'è la povertà, come lo sapete. E per quello che all'inizio la maratona era fatta su circa una settimana, ma la gente non era contenta perché dopo una settimana chiudevamo la maratona e poi c'è qualcuno che non poteva dare quello che voleva dare. Per quello che adesso andiamo su circa 3 mesi. Nella Repubblica Democratica del Congo abbiamo iniziato il 1 maggio e poi la maratona verrà chiusa il 31 luglio. Così sono 3 mesi. Per aiutare ciascuno dei figli della Madonna a fare qualcosa per la sua radio, che non ha soldi nel maggio, può portare la sua offerta in giugno, e che non ha soldi nel mese di giugno può farlo anche nel mese di luglio. Quindi prendiamo 3 mesi per dare l'opportunità a tutti, perché avere i soldi non è facile. C'è chi lavora però non è pagato sempre alla fine del mese. A volte uno ha lavorato alla fine del mese, non è pagato e deve aspettare qualche giorno, qualche settimana di più. Per quello che abbiamo proprio deciso di fare la maratona su una durata di 3 mesi, così ogni figlio della Madonna può fare qualcosa per la radio della mamma.
0: Padre Roger, sappiamo che gli ascoltatori effettivamente partecipano alla maratona, ma mi sembra che anche i vescovi nella Repubblica Democratica del Congo vi danno una mano.
1: Sì, i vescovi danno la mano a vari livelli, soprattutto per fare la promozione di Radio Maria e poi invitare i fedeli, i propri fedeli della propria diocesi a partecipare alla maratona. Di solito la messa di apertura e di chiusura della maratona viene sempre presieduta dal vescovo. Se il vescovo non è disponibile, può anche incaricare il suo vicario oppure qualunque prete per rappresentarlo. Ma di solito è sempre il vescovo che lo fa. A Kinshasa il 1 maggio è stato il vescovo che ha inaugurato la maratona. Ieri a Lubumbashi è stato il vescovo che l'ha fatto, lo stesso anche a Matadi è il vescovo che l'aveva fatto, e alla chiusura il vescovo viene anche a chiudere la maratona. Quindi partecipano per invitare la gente, invitando la gente a partecipare alla maratona, e poi c'è qualche vescovo anche che dà l'offerta, ad esempio quello di Matadi. Siamo stati stupiti l'anno scorso perché appena ha inaugurato la maratona lui stesso ha dato anche l'offerta, dicendo che ecco, io sono il primo a dare offerta a Radio Maria e vi chiedo di seguire il mio esempio. Quindi i vescovi sono, sono molto molto vicini a Radio Maria in Africa, soprattutto durante il momento della Mariatona.
0: Padre Roger, secondo te perché i vescovi sono molto vicini a Radio Maria e anche alcuni vescovi hanno le radio diocesane, ma quando c'è la Mariatona vengono a dare un sostegno proprio a Radio Maria? Perché lo fanno?
1: Perché ci sono, credo, posso dirlo, due ragioni. La prima ragione è che in Africa Radio Maria è proprio la radio del vescovo, cioè dove è il vescovo, dove è Radio Maria. Radio Maria cammina con il vescovo, dove soprattutto la domenica, la messa del vescovo, la domenica, viene diffusa in diretta su Radio Maria. E poi quando il vescovo va qualche parte in visita in una parrocchia, la Radio Maria lo accompagna e poi diffusa la messa in diretta. Quindi è proprio una radio che accompagna il vescovo. Questa è la prima ragione. La seconda ragione è che in vari paesi in Africa le strade non sono buone. Quindi ci sono i villaggi che sono proprio che sono chiusi, è difficile avere accesso ad alcuni villaggi, ad alcuni posti, perché non ci sono strade. E quindi è sempre Radio Maria è l'unica possibilità che loro hanno per pregare, perché i preti non ci vanno ogni giorno, non ci sono i preti lì, e il vescovo ci va forse dopo 3-2 anni. Il prete può andarci forse dopo 2-3 mesi, e lì quella gente lì ha solo Radio Maria per seguire la messa, per pregare, per seguire anche, per ascoltare qualcosa sulla dottrina della Chiesa come catechesi e così via. Ecco perché, come lo diceva il vescovo di Goma, su Radio Maria Italia, mi ricordo qualche mese fa, il vescovo di Goma, passando in Italia, è stato intervistato da Radio Maria e diceva che nella sua diocesi, cioè a Goma, Radio Maria lo precede sempre. Radio Maria precede il vescovo, cioè quando il vescovo arriva a qualche parte, di solito la gente gli dice che avevamo seguito la sua messa su Radio Maria, avevamo seguito il suo insegnamento su Radio Maria. Quindi Radio Maria precede sempre il vescovo, come diceva il vescovo di Goma su Radio Maria in Italia.
0: Bene, allora padre Roger, in Africa abbiamo anche i donatori speciali. Ad esempio in Repubblica Democratica del Congo, visto che i bambini, orfani, i prigionieri partecipano alla Mariatona. Come fate, perché questa categoria delle persone è una categoria povera, ma comunque partecipano alla Mariatona. Potresti spiegare perché?
1: Sì, soprattutto i prigionieri, lo diceva anche una dei nostri volontari oggi, una signora che mi diceva che ieri è andata in una prigione a visitare qualcuno, e lì quasi tutti i prigionieri parlavano di Radio Maria. Loro dicono che seguono varie radio, però Radio Maria è l'unica radio che parla ai prigionieri e dei prigionieri. Noi abbiamo un programma, La Voce della Libertà, per i prigionieri. Abbiamo un programma così per accompagnare i prigionieri. E poi, quando preghiamo, sia la messa oppure altre preghiere, rosario e così via, preghiamo molto per i prigionieri e anche per gli ammalati. Quindi Radio Maria si è fatta vicina a loro. per quello che anche se in Africa, in Congo, in modo particolare, la prigione è un posto molto difficile, le condizioni sono difficilissime nella prigione, ma nonostante quello, loro cercano di dare qualcosa quando c'è la maratona, perché per loro un modo di mostrare la riconoscenza verso Radio Maria. E poi ci sono anche le scuole. E le scuole perché? Perché abbiamo i programmi per le scuole, i programmi proprio tipo scolari che mandiamo in onda su Radio Maria per i bambini di varie scuole. E poi ogni tanto andiamo nelle scuole per la messa, per fare le messe in diretta dalle scuole, lo facciamo anche. Per quello che Radio Maria è anche vicina alle scuole e organizziamo anche la maratona nelle scuole. Ad esempio sappiamo che, io so che nel programma il 13 maggio abbiamo una messa in una scuola e poi da lì possiamo anche raccogliere qualcosa per la maratona. Quindi se i bambini delle scuole e poi i prigionieri partecipano è perché Radio Maria fa qualcosa per loro, dato che siamo vicini a loro, per quello che loro durante la maratona pensano anche a Radio Maria.
0: Grazie mille padre Roger. E l'Africa è un continente che ha tanti giovani, in tante Radio Maria di Africa c'è sempre un programma per i giovani, e specialmente a Kinshasa avete un programma molto, molto interessante, e potresti condividere con gli ascoltatori di Radio Maria Italia come fate quello programma?
1: Sì, un programma molto adatto ai giovani, è tipo un campionato, però non è campionato di calcio, è campionato della cultura. Iniziamo con di solito 16 scuole e poi alla fine rimangono due scuole che giocano la finale e poi vince, se vince uno che vince può guadagnare la coppa. E così lo chiamiamo Genie Scolaire. Un programma che raduna le scuole e poi giocano una partita culturale. Vengono nello studio, ogni scuola è rappresentata da 5 bambini. E poi noi facciamo delle domande. E la squadra che vince passa alla tappa seguente, dopo 16 scuole, noi riteniamo 8 scuole che hanno vinto e poi dopo è un'altra tappa, dopo 8 scuole, 2-2 fanno la partita, 4 vincono e poi giocano, sarebbe quarto finale e poi dopo rimangono 4 scuole che giocano semifinale e alla fine rimangono 2 scuole che giocano la finale. E poi chi vince guadagna la coppa e l'altra che non ha vinto possiamo dare solo le medaglie, un po' come facciamo nel campionato del calcio, però lì è un campionato culturale. È un programma interessante che è seguito da vari bambini, da varie scuole, ma anche gli adulti che seguono quel programma, perché è un programma di cultura.
0: Quali temi trattate? Più o meno?
1: E la cultura. Facciamo delle domande sulla storia, sulla geografia e sulla cultura, in modo particolare la cultura, la storia dell'Africa, ma anche la storia del mondo, civismo, così via, anche delle domande sulla Chiesa, sulla storia della Chiesa e così via.
0: Quindi possiamo affermare che Radio Maria in Repubblica Democratica del Congo e in Africa in generale è ascoltata anche dai giovani?
1: La Radio Maria è ascoltata dai giovani anche perché c'è la musica religiosa, e i giovani, l'Africa è un continente che è molto legato alla musica, soprattutto i giovani, e dato che c'è la bella musica mariana su Radio Maria, molti seguono perché c'è la musica, seguono perché ci sono i programmi per i bambini, sui bambini. C'è un programma in Zambia, in Tanzania, sui diritti dei bambini, un programma molto interessante, aiutare i bambini a sapere i loro diritti. Quindi abbiamo così in vari paesi dell'Africa, su Radio Maria, i programmi molto molto interessanti sui giovani.
0: Benissimo. Padre Roger, Radio Maria dà anche un'attenzione particolare alle persone ammalate, persone anziane. Potresti condividere con noi come Radio Maria, ad esempio Repubblica Democratica, dà quella attenzione?
1: Io ho saputo già dall'inizio, quando ho cominciato a lavorare con Radio Maria 12 anni fa, andando in Italia, ho sentito qualcuno dire che Radio Maria dall'inizio è la radio di quelli che soffrono. E questo mi aveva molto colpito, ascoltando questa testimonianza qui. E poi ho visto che Radio Maria Italia è molto molto seguita, ascoltata dai prigionieri. C'è anche il libro pubblicato da Radio Maria Italia sulle testimonianze dei prigionieri. E per quello che anche noi in Africa, in modo

0: così via, per quello che sono molto vicini a noi. Di solito negli ospedali seguono la messa con Radio Maria e poi dopo li portano la comunione. C'è che se non ha seguito la messa con Radio Maria non accetta la comunione. Quando li portano la comunione dice no, prima devo seguire la messa su Radio Maria, così ascolto la parola di Dio e poi dopo posso ricevere la comunione. Quindi facciamo un lavoro un po' di complementarità. Noi con la messa annunziamo la parola agli ammalati e poi dopo il cappellano dell'ospedale li porta la comunione.
1: Benissimo. Allora, prima di continuare questa condivisione, questa intervista, vorrei dire agli ascoltatori che conosco io personalmente due persone che partecipano ad esempio alla Mariatona, perché loro non possono vivere senza la Dio Maria. Una è una suora salesiana a Maputo, in Mozambico, è una signora molto anziana che rimane sempre nella sua stanza, non riesce a uscire per andare nella cappella della comunità. Allora segue la Santa Messa ogni giorno via Radio Maria, fa tutte le preghiere nella sua stanza e quindi segue tutte le preghiere con Radio Maria. Allora, quando c'è la Mariatona a Maputo, chiede alle suore, dice: io devo partecipare perché Radio Maria deve essere sempre in onda, e chiede che veramente trovano un aiuto economico, e dice: se non fate l'offerta io oggi digiuno, non mangio. Anche lo fa quando la radio non lo sta trasmettendo, perché se la radio non ha i soldi per acquistare la benzina del generatore, quindi la radio è off, la suora dice alle suore che vivono con lei: no, dovete andare, Radio Maria deve essere in onda, per favore. Quindi trova un modo o un altro affinché Radio Maria in Mozambico, a Maputo, sia aiutata. Un'altra testimonianza che ho, che vorrei condividere con voi, è una donna ruandese che ha passato tanto tempo ammalata e poi ascoltava Radio Maria, pregava con Radio Maria e poi ha sentito che anche Radio Maria Ruanda aveva la Mariatona. E poi, prima proprio di morire, aveva indicato, aveva qualche soldino, una parte sul suo vestito, con un dito ha mostrato alla gente, parlando un po' difficilmente: dice qualcosa da dare a Radio Maria, Mariatona, Mariatona. Questo, quando mi hanno raccontato questo, ero molto emozionato, cioè una persona molto molto ammalata, ma che partecipa alla Mariatona prima di lasciare la terra. E io penso che in Africa abbiamo tanti casi così. E poi un'altra testimonianza sono le persone che vivono molto molto lontano dalla sede di Radio Maria, e poi quando vanno nel sacramento della confessione, dopo il sacramento danno al prete un po' di soldi per dire: padre, per favore, porta questa Radio Maria, porta questo a Radio Maria. E queste persone hanno anche fatto convertire, tra virgolette, alcuni preti ad amare Radio Maria. Allora, padre Roger, vorrei continuare parlando delle sottostazioni. In Africa abbiamo tantissime sottostazioni e trasmettiamo in varie lingue africane lingua madre.

0: Questo ha un costo, perché bisogna creare tante radio all'interno dello stesso paese. Vale la pena veramente?
1: Sì, vale la pena, perché la realtà africana in vari paesi è diversa dalla realtà europea. In Italia Radio Maria usa solo una sola lingua, l'italiano, così anche in Belgio, in Francia, in Inghilterra, così via, si usa solo una lingua, perché è una sola lingua che viene parlata da tutto il paese. Però in Africa, in alcuni paesi, anzi vari paesi, come la Repubblica Democratica del Congo, noi abbiamo 5 lingue nazionali. C'è il francese come lingua europea che usiamo, e poi ci sono 4 lingue congolesi che sono lingue nazionali. Come diceva il Papa François, che la predica deve essere fatta in lingua materna. Bisogna annunciare il Vangelo in lingua materna. È per quello che teniamo conto di questa diversità linguistica del Congo. Abbiamo delle sottostazioni che fanno i programmi nella lingua della diocesi, che è la lingua nazionale, che è tra le lingue nazionali, e poi per i programmi di tutto il paese, i programmi nazionali lo facciamo in francese, e poi dopo ogni sottostazione, secondo le zone linguistiche, ogni sottostazione fa il programma nella lingua nazionale del posto. È per quello che abbiamo circa 8 sottostazioni che producono programmi, ognuno nella lingua nazionale del proprio territorio, oppure di diocesi. E poi da Kinshasa noi facciamo programmi in Lingala per Kinshasa, e poi programmi in francese per tutto il paese. Quindi è una realtà molto complessa da gestire dal punto di vista editoriale, anche dal punto di vista amministrativo, è molto complesso, però cerchiamo di andare avanti.
0: Padre Roger, quali sono i vantaggi di trasmettere nella lingua madre? E faccio la domanda perché anche quando i missionari europei sono arrivati nel continente africano, la prima cosa che hanno fatto era studiare la lingua della gente.
1: Sì, perché la lingua è anche la cultura. Quando il Vangelo viene annunziato nella lingua madre, chi ascolta il Vangelo lo ascolta nella propria cultura. Non solo nella propria lingua, ma nella propria cultura. Quindi accoglie il Vangelo nella propria cultura, dato che la lingua è anche tutta una cultura. E quindi un po' come negli Atti degli Apostoli, alla Pentecoste, Atti degli Apostoli, secondo capitolo, capitolo 2, gli Apostoli annunciavano il Vangelo e ciascuno li ascoltava nella propria lingua, e quindi è qualcosa che è già cominciato già con gli apostoli quando è stata la Pentecoste. Per quello che fino adesso, come l'hai detto tu, i missionari quando arrivano in un posto, la prima cosa è proprio di imparare la lingua per annunciare il Vangelo nella lingua del posto. È quello che fa anche Radio Maria in vari paesi africani, dove in tutti i paesi africani annunziamo il Vangelo nella lingua della diocesi oppure del paese dove siamo.
0: Grazie Padre Roger. Aggiungo che anche trasmettendo ovviamente nella lingua madre si riesce a evangelizzare in profondità e anche le persone che non hanno potuto andare a scuola per studiare o francese o inglese o un'altra lingua europea, sono, queste persone sono evangelizzate in profondità e facilmente. Padre Roger, in Africa abbiamo tanti conflitti armati, anche in Repubblica Democratica del Congo c'è la guerra da più di 30 anni, e nella parte dell'est c'è la guerra, ma anche abbiamo la presenza di Radio Maria lì. Potresti parlare un po' del ruolo di Radio Maria nella pace e nella riconciliazione?
1: Sì, Radio Maria gioca un ruolo molto molto importante per la riconciliazione. È percepita dove ci sono i conflitti armati come la voce della pace. Perché dato che non parliamo di politica, è per quello che è una radio che unisce la gente. Di solito quando una radio si mette a parlare di politica, e quindi divide la gente, perché dal punto di vista politico ognuno ha la sua opinione e noi non parliamo di politica, altrimenti la gente viene divisa. E per quello che non parlando di politica, annunciando solo il Vangelo, la gente viene proprio unita intorno a Radio Maria. È vero che parliamo anche della giustizia, della pace, dello sviluppo, così via, ma lo parliamo in modo a radunare la gente, non dividere. Ecco perché tutti, anche quelli che sono in conflitti, tutti sono d'accordo con Radio Maria, perché parliamo della pace, della giustizia, della non violenza, della cultura dell'amore, cultura della non violenza, così via. E facciamo anche un lavoro per quanto riguarda quelli che a causa dei conflitti armati hanno perso proprio la pace, hanno i feriti di cuore, feriti interiori, e Radio Maria ha qualche programma per accompagnare quelli lì che hanno proprio i feriti dei cuori. E il progetto di Radio Maria già all'inizio con Ferrario, pace a lui, il grand'uomo Ferrario, già dall'inizio, e poi accompagnato anche da Padre Livio, che ha lavorato molto, e vorrei già ringraziare Padre Livio per il lavoro che ha fatto, Ferrario e Padre Livio per quello che hanno fatto per l'Africa, perché lo sviluppo di Radio Maria in Africa è dovuto proprio alla loro visione di Padre Livio e di Ferrario. E già dall'inizio hanno capito che il progetto di Radio Maria nella Repubblica Democratica del Congo deve soprattutto partire dall'est del paese, dove c'è la guerra già da quasi 30 anni, soprattutto nelle grandi città come Goma, Bukavu. Ecco perché abbiamo parecchi ripetitori, anche studi di produzione dei programmi nell'est del paese, Goma, Bukavu, Lubumbashi, Kisangani, ma anche abbiamo i ripetitori a Kindu, a Bunia, Isiro, Kalemi, Kolwezi, così via, perché è una parte del nostro paese dove la gente sta soffrendo molto a causa della mancanza della pace.
0: Grazie mille Padre Roger per la tua testimonianza. Allora, Radio Maria in Africa sappiamo che è una radio di preghiera, una radio che aiuta a ridurre l'ignoranza degli ascoltatori in tanti settori. Sappiamo che anche l'Africa è un continente povero, la popolazione è povera. Cosa Radio Maria fa per aiutare la gente a uscire dalla povertà?
1: Grazie Giampaolo. Abbiamo i programmi dello sviluppo, programmi di promozione umana, e ci sono tantissimi. È vero che è una radio di preghiera, dei programmi religiosi, ma ci sono anche programmi dello sviluppo, programmi sull'economia, educazione finanziaria, educazione economica, un programma che abbiamo noi qui a Kinshasa per educare la gente a sapere un po' come gestire i pochi soldi che tu puoi avere, come con i pochi soldi puoi fare qualcosa, tipo commercio, per avere un po' più soldi. Quindi educare la gente all'economia, un programma che abbiamo un programma di management, e così la gente può anche, partendo di questi tipi di programmi, la gente può anche capire cosa deve fare per fare meglio, per avere un po' più soldi nella sua vita. Quindi è quello che noi facciamo. Ci sono parecchi programmi sullo sviluppo.
0: Grazie Padre Roger. Allora, abbiamo già detto che in Africa abbiamo tante Radio Maria, perché abbiamo le sottostazioni, quindi abbiamo un numero molto elevato dei preti direttori da formare, sono circa 65, e facciamo la formazione a Kibevo. Padre Roger, sei anche protagonista, sei sempre a Kibevo per dare la formazione ai preti direttori e assistenti editoriali. Potresti condividere con gli ascoltatori perché è importante formare i sacerdoti?
1: Sì, è importante formare i sacerdoti e direttori di Radio Maria, perché prima di tutto un sacerdote di Radio Maria deve essere un bravo sacerdote, uno che ha studiato filosofia, teologia, ha una certa esperienza pastorale, ma dopo deve anche sapere che cos'è Radio Maria, il carisma di Radio Maria, la spiritualità di Radio Maria e job description del direttore di Radio Maria, cioè si impara. L'importante è soprattutto essere un bravo sacerdote, questo è proprio la cosa più importante, però dopo deve sapere cosa significa Radio Maria. Radio Maria ha un carisma, una spiritualità, come gestire il palinsesto di Radio Maria, come gestire lo staff editoriale, qual è il ruolo del direttore in Radio Maria, il suo rapporto con i presidenti, il suo rapporto con i promotori, con i coordinatori, e poi come deve fare il collegamento con il vescovo, con la chiesa. È un aspetto molto importante da noi qui, che il direttore è sempre il collegamento tra Radio Maria e il vescovo.
0: Bene, Padre Roger, aggiungo che anche a Kibevo i sacerdoti imparano come fare la mariatona. Allora, in Africa abbiamo la cultura, abbiamo l'abitudine di pregare insieme, abbiamo i ponti di preghiera, in modo che a un ritmo settimanale il continente africano prega. E recentemente il Santo Padre ha visitato il continente africano, 4 paesi, e in 3 paesi abbiamo la presenza di Radio Maria, e tutte le Radio Maria del continente africano hanno pregato con il Santo Padre durante le sante messe, cioè hanno accompagnato la visita apostolica del Santo Padre pregando con lui. Come è stata, diciamo, questa iniziativa di pregare con il Santo Padre, come è stata apprezzata in Repubblica Democratica del Congo?
1: È stata molto apprezzata. Per noi è vero che il Santo Padre ha visitato Algeria, Camerun, Angola, Guinea Equatoriale. Però per noi ha visitato l'Africa. Secondo i programmi, le messe e alcuni discorsi del Papa su Radio Maria, sembra che ha visitato anche il nostro paese. E quindi una visita proprio, Radio Maria ha dato alla visita del Papa un aspetto, una connotazione molto africana. Cioè per noi ha visitato tutto il continente, quasi, era quasi dappertutto, in tutti i paesi dove c'è Radio Maria e dove abbiamo mandato in onda le messe, il discorso di Papa in Africa. È stato un bel momento di collegamento tra tutte le Radio Maria dell'Africa per accogliere il Papa in Africa, per aiutare la gente tramite Radio Maria a accogliere il Papa, ciascuno nel proprio paese. E i momenti di ponte di preghiera sono i momenti che radunano il popolo africano. Il popolo africano ha bisogno dell'unità. Ci sono tante divisioni a causa delle etnie, tribù, così via. E Radio Maria, con i momenti di preghiera che chiamiamo ponte di preghiera, sta radunando il popolo africano. È proprio una radio dell'unità, è una radio della pace, voce della pace dove ci sono i conflitti, ma è anche una radio dell'unità quando tutte le radio sono unite, sono collegate per la preghiera.
0: Sì, effettivamente Radio Maria è una radio dell'unità, e proprio pregando con il Santo Padre, accompagnando il Santo Padre nella tutte le parti di Africa, è stato quasi un piccolo miracolo realizzato grazie a Radio Maria. Tanti milioni di ascoltatori amano il Santo Padre e erano anche molto molto contenti di poter ascoltare il Santo Padre pregando, essendo sulla terra africana. Allora adesso è un momento delle domande. Padre Roger, grazie per la tua disponibilità. Sei molto impegnata, ma sai, Radio Maria Italia è la nostra radio madre. Gli ascoltatori di Radio Maria Italia sono amici dell'Africa, sono proprio missionari di Africa. Allora, se ci sono le domande, Padre Roger, mi mandi un po' per poter rispondere. Grazie.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Pronto, buonasera padre Cosè, sono Franco da Caserta. Le volevo dire, la zona del Burundi è coperta da Radio Maria o è ancora presto? Grazie, l'attendo in linea.
1: Grazie per la domanda. Radio Maria Burundi ha cominciato nel 2004. È una radio nazionale che arriva nelle tutte le diocesi. È una radio molto, molto importante, anche se il Burundi è un paese molto, molto povero, ma Radio Maria ha una presenza forte, amata dalla popolazione, partecipano anche loro alla Mariatona. È veramente una bellissima radio. Padre Roger, aspettando altre domande, in Repubblica Democratica del Congo ho visto alcuni vescovi in moto quando vanno nella visita pastorale. Questa realtà, perché questa realtà?
2: Questo programma, le strade non sono sempre buone, ci sono i posti dove il vescovo non può andare con la macchina, deve andare con la moto, in alcuni posti neanche la moto può andare, bisogna andare a piedi oppure con la barca, usando il fiume oppure piccole riviere. E quindi per quello che la macchina non può andare dappertutto in tutte le diocesi, in alcuni posti il vescovo lascia la macchina, prende la moto e a volte anche va a piedi oppure prende la barca.
3: Pronto?
1: Sì, pronto.
3: Pronto, buonasera, io mi chiamo Barbara, telefono da Manfredonia.
1: Ok.
3: E io sono felicissima di poter parlare con voi, è sempre bello poter parlare con voi dall'Africa. E volevo chiedere qual è la parte dell'Africa che ha più bisogno di essere sostenuta, la prima domanda. E poi la seconda domanda volevo chiedervi, dato che sono non vedente, volevo chiedere se in Africa, tramite Radio Maria, ci sono tanti non vedenti che vi ascoltano.
1: Grazie per la domanda, Barbara. Allora, in Africa c'è tanta povertà, quasi ovunque, ma posso citare solo adesso tre paesi. Ad esempio Sud Sudan è un paese molto povero, abbiamo la presenza di Radio Maria, la popolazione di Sud Sudan ha passato quasi tutta la vita nelle guerre, hanno avuto l'indipendenza nel 2011, hanno avuto un po' di pace in due anni, poi dopo il conflitto ha cominciato ancora, fino adesso c'è il conflitto in corso, e allora questo ha un impatto sull'economia, è una popolazione veramente molto molto povera. C'è anche la Centrafrica, purtroppo anche c'è il conflitto armato in corso, è un paese molto povero, e poi Burundi. In Burundi c'è una bellissima presenza di Radio Maria, ma economicamente il paese messo molto molto male, ad esempio non c'è la benzina, e Radio Maria Burundi, per avere la benzina per mettere nei generatori, vanno in Tanzania, perché pensi il paese non ha i dollari o euro per acquistare la benzina all'estero, quindi una realtà molto triste. E così, e poi i non vedenti, sì, in Africa anche ci sono, e dove ci sono ovviamente Radio Maria diventa la luce che entra nei loro cuori, ascoltano sempre, Radio Maria diventa quasi la cibo quotidiano, perché non lo possono leggere o guardare la TV, anche se già in Africa la TV esiste solo nelle città, e quindi non lo vedenti ci sono, e quando ci sono apprezzano moltissimo Radio Maria.

0: Padre Roger, ti avevo chiesto perché in Congo alcuni vescovi vanno sulla moto, potresti continuare a rispondere a questa domanda?
1: Ah sì, a causa delle strade che non sono sempre buone, e questo fatto qui è negativo, però è anche un'opportunità per Radio Maria. Ecco perché Radio Maria è molto molto ascoltata, perché lì dove il vescovo va difficilmente, la gente cresce con Radio Maria. Ci sono i posti dove non ci sono i preti ci vanno ogni tanto, il vescovo ci va forse dopo 3-4 anni, e lì è Radio Maria che accompagna la gente, è Radio Maria che fa crescere la fede della gente. Ecco perché, come lo diceva il vescovo di Goma, su Radio Maria Italia, diceva che ovunque va nella sua diocesi, Radio Maria lo precede sempre. Radio Maria precede il vescovo, cioè facciamo un po' il lavoro di Giovanni Battista rispetto a Gesù. Noi prepariamo la gente, accompagnando la gente con le preghiere, con i programmi religiosi, li prepariamo a accogliere il vescovo quando verrà.
0: Bene, benissimo, benissimo. Anche in Congo sappiamo che c'è in alcune parti veramente molto rurali, una persona acquista una radio, poi la domenica la gente si mette insieme per seguire la Santa Messa. Ho sentito questa testimonianza dalla Repubblica Democratica del Congo, confermi?
1: Sì, in vari paesi, in vari posti, la domenica, quando non c'è il sacerdote, il villaggio si raduna qualche parte, mettono Radio Maria per ascoltare la messa, e poi tutto il villaggio sta intorno a Radio Maria. Radio Maria raduna così il villaggio per aiutare la gente a ascoltare la messa, perché il sacerdote non c'è.
0: Capisco. Allora, Padre Roger, gli ascoltatori di Radio Maria Italia ci hanno veramente aiutato, hanno aiutato il continente africano dall'inizio fino adesso, ma anche adesso ci sono tante chiamate dai vescovi africani. Alcune chiamate vengono da delle località dove c'è il conflitto in corso. Cosa diresti agli ascoltatori della Radio Maria Italia?
1: Io direi prima di tutto di pregare. La prima cosa proprio la preghiera. Noi preghiamo molto per gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Maria Italia, per Padre Olivio, per i suoi collaboratori di Radio Maria Italia. Preghiamo molto per voi. Voi potete anche pregare per noi, per l'Africa, soprattutto per la pace e la giustizia. Sono due cose che mancano in Africa, la pace e poi la giustizia. È per quello che c'è la povertà. La povertà è la conseguenza della mancanza della giustizia e di pace. E poi, come hanno sempre fatto, abbiamo anche bisogno delle offerte. Abbiamo parecchi ripetitori in Congo che non funzionano perché non c'è l'elettricità. E questa volta qui, con le offerte della Mariatona, vogliamo mettere i pannelli solari, cioè l'energia naturale con il sole. In Africa c'è tanto sole, il sole è sempre presente, e quindi possiamo usare l'energia solare naturale, tramite i pannelli solari, e questo è un po' lo scopo di questa maratona. Vogliamo avere mezzi per aiutare quelli che sono in quelle zone veramente rurali, dove non ci sono i preti. hanno però i ripetitori di Radio Maria, che purtroppo a volte non funziona perché non c'è l'elettricità, e vogliamo mettere in quei posti lì i pannelli solari. Quindi contiamo molto sulla generosità degli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Maria Italia, e noi da nostra parte preghiamo molto per voi.
0: Grazie Padre Roger per questo appello di generosità per aiutare le Radio Maria di Africa. Come lo sapete, il costo dell'energia è aumentato moltissimo adesso, e anche le radio che erano, diciamo, sostenibili adesso stanno attraversando un momento duro, ma sempre Radio Maria Italia ci ha aiutato sempre, anche come il padre Rogero diceva, c'è una soluzione al costo dell'energia, e la soluzione è avere, cioè utilizzare l'energia solare. L'Africa ha tanta sole, e sappiamo che quando sarà possibile installare i pannelli solari, e tante Radio Maria di Africa saranno sostenibili. Padre Roger, tra poco ti chiederò di fare una piccola preghiera, anche una benedizione agli ascoltatori di Radio Maria Italia. Vi dico solo, carissimi ascoltatori, che questo mese, un mese mariano, un mese dove mostriamo di più l'affezione alla Madonna, preghiamo di più il Santo Rosario, è un mese della Mariatona, che è una gara di generosità missionaria, quindi vi chiedo di aiutare la Madonna a poter aiutare il continente africano, e ogni offerta è bella, è come un fiore, cioè il fiore può essere piccolo o grande, ma è sempre un fiore, è sempre bello. Chiedo ai donatori di solito di continuare ad aiutarci, perché il bene si deve fare sempre. Poi gli ascoltatori, forse che non sono ancora diventati donatori, c'è un passo a fare. Noi in Africa facciamo di tutto affinché, cioè diciamo agli africani, voi avete ricevuto Radio Maria grazie a un sforzo di generosità missionaria, e poi loro capiscono e cercano di essere ascoltatori e anche donatori. E quindi io vi presento alla Madonna, la nostra mamma, che vede ciò che fate, e quando la Madonna tocca la porta della vostra generosità, e per favore rispondete sì, e quello che fate il cielo vede. E Padre Roger, una preghiera, poi anche una benedizione.
1: Bene, grazie. Prima della preghiera ringrazio di nuovo voi tutti, gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Maria Italia. Ringrazio in modo particolare Padre Livio e i suoi collaboratori di Radio Maria Italia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Grazie a voi.
0: Amen.
1: Tutti, sia lodato Gesù Cristo,
0: sempre
1: sia lodato.
0: Grazie mille Padre Roger Uova, grazie mille Grazie mille carissimi ascoltatori e donatori di Radio Maria. Buona maratona e buona serata.

Radio Maria. Abbiamo trasmesso, in collegamento con l'Africa, la Mariatona per le Radio Maria africane. Hanno condotto padre Roger Wawa, direttore di Radio Maria nella Repubblica Democratica del Congo, e Jean-Paul Cayura, coordinatore editoriale di Radio Maria nel continente africano.

Una voce cristiana in Italia e nel mondo. Radio Maria. Sempre con te.

0: Cari amici, Radio Maria non trasmette messaggi pubblicitari e può vivere esclusivamente con le offerte, i sacrifici e il sostegno dei suoi ascoltatori. Tu la puoi aiutare nei seguenti modi.
1: Imposta. Conto corrente postale numero 14 52 22 21. Intestato a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, CAP 22036, Erba, Como. Vaglia postale intestato a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, CAP 22036, Erba, Como. Bonifico bancario intestato a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, 22036, Erba, Como. Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo, IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Utilizzare il modulo bancario scrivendo il proprio nome, indirizzo e codice fiscale nello spazio riservato alla causale del versamento. Se i dati non sono indicati in tale spazio, l'offerta ci perviene anonima. SEPA, a debito diretto. Puoi richiedere il modulo SEPA inviando una mail info.ita@radiomaria.org, chiamando l'ufficio informazioni 031 610 600, scrivendo un messaggio WhatsApp 031 610 610. Potrai inoltre scaricarlo direttamente dal nostro sito radiomaria.it, sezione Sostienici. Dopo aver completato tutte le parti richieste, dovrai inviarlo tramite uno dei seguenti canali, via mail info.ita@radiomaria.org, WhatsApp 031 610 610, posta ordinaria da recapitare a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, 22036, Erba, Como. Oppure via fax 031 611 288. Tabaccai. Grazie al bollettino premarcato allegato al nostro giornalino, potrai donare a Radio Maria non solo presso gli uffici postali, ma anche presso i tabaccai. Per effettuare la donazione è necessario recarsi in uno dei tabaccai convenzionati con Banca ITB o Banca 5, che potrai individuare consultando il nostro sito radiomaria.it, sezione Sostienici. Lascito testamentario, un gesto di amore. Per informazioni sulle modalità di inserimento nel proprio testamento di un lascito da destinare a Radio Maria, potrai scrivere un'email info.ita@radiomaria.org, chiamare l'ufficio informazioni 031 610 600, scrivere un messaggio WhatsApp 031 610 610 o telefonare al numero 0332 21 22 24 Dal nostro sito radiomaria.it, sezione Sostienici, potrai scaricare la nostra guida all'ascito testamentario. 5 per 1000. Destina anche tu il 5 per 1000 per i progetti di Radio Maria, indicando il seguente codice fiscale: Radio Maria in Italia. 94 02 35 30 150. In Svizzera, Banca Raiffeisen, filiale di Mendrisio. Conto corrente postale numero 69 71 91 8. IBAN CH 16 80 80 80 01 84 31 08 06 8.
0: Grazie cari amici per la vostra sollecitudine. Andiamo avanti con entusiasmo, dedizione e generosità. Aiutiamo la Madonna ad aiutarci.

Radio Maria. Una voce cristiana in Italia e nel mondo.

Citazione del giorno. Man mano che avanziamo nel tempo e ci avviciniamo all'attuazione dei segreti di Medjugorje, cresciamo anche nella comprensione del piano di Maria, cogliendo nell'aspetto salvifico che sconvolgerà il mondo. Il tempo dei segreti certamente metterà a suo quadro le certezze umane di coloro che hanno scelto per la morte e hanno voluto mettere se stessi al posto di Dio. In un mondo che sta portando avanti la sua guerra contro Dio in modo sempre più determinato, l'uomo ha creato i suoi progetti per il futuro, perché non c'è dubbio che oggi è in atto una competizione fra le grandi potenze mondiali, ciascuna con i propri schieramenti, il cui obiettivo è ovviamente quello di stabilire chi ha il predominio sul mondo. Tratta da «Senza Dio non c'è futuro», il monito al mondo della regina della pace. Il libro di Padre Livio.

0: Cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della Mariatona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it, nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la Mariatona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

0: e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Sostiamo ora per un breve esame di coscienza.

0: confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro.
1: Inno. Al termine del giorno, o sommo Creatore, vegliaci nel riposo con amore di Padre.
0: Dona salute al corpo e fervore allo spirito. La tua luce rischiari le ombre della notte.
1: Nel sonno delle membra resti fedele il cuore. Al ritorno dell'alba intoni la tua lode.
0: Sia onore al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Al Dio trino ed unico, nei secoli sia gloria. Amen.
1: Antifona. Alleluia, alleluia, alleluia. Salmo 85. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice.
0: Custodiscimi perché sono fedele. Tu, mio Dio, salva il tuo servo che in te spera.
1: Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia.
0: Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca.
1: Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica.
0: Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai. Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguagli le tue opere.
1: Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome.
0: Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
1: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome.
0: Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore, e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai strappato.
1: Mio Dio, mi assalgono gli arroganti. Una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi.
0: Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele,
1: volgiti a me e abbi misericordia. Dona al tuo servo la tua forza. Salva il figlio della tua ancella.
0: Dammi un segno di benevolenza. Vedano e siano confusi i miei nemici. Perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Alleluia, alleluia, alleluia.
0: Lettura breve. Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore

0: e nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.
1: Responsorio breve. Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito. Alleluia, alleluia.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito. Alleluia, alleluia.
1: Dio di verità, Tu mi hai redento. Alleluia, alleluia.
0: Nelle Tue mani affido il mio spirito. Alleluia, alleluia.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito. Alleluia, alleluia.

0: Antifona. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Alleluia. Cantico di Simeone. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola.
1: Perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli.
0: Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Alleluia.
0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nel solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore. Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen. Antifona alla Beata Vergine Maria. Regina dei cieli, rallegrati. Alleluia. Cristo, che hai portato nel grembo. Alleluia. È risorto come aveva promesso. Alleluia. Prega il Signore per noi. Alleluia. Preghiera della sera a Maria Santissima, prima del riposo notturno. O Vergine, si fa tardi. Tutto si addormenta sulla terra. È l'ora del riposo. Non abbandonarmi. Metti la tua mano sui miei occhi, come una buona madre. Chiudili dolcemente alle cose di quaggiù. L'anima mia è stanca di affanni e di tristezze. La fatica che mi attende è qui, a me vicina.
0: Metti la tua mano sulla mia fronte. Arresta il mio pensiero. Dolce sarà il mio riposo se benedetto da te. Perché domani il tuo povero figlio si desti più forte e riprenda allegramente il peso del nuovo giorno. Metti la tua mano sul mio cuore. Lui solo vegli sempre e ridica al suo Dio un amore eterno.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
0: Amen.

0: Regina di Radio Maria, affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
1: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.

Radio Maria. Una voce cristiana in Italia e nel mondo.

Qui Radio Maria. Trasmettiamo Famiglia in Rinascita, a cura di Comunità Cenacolo di Suor Elvira. Buon ascolto.

0: così. Dalla casa madre della comunità Cenacolo a Saluzzo, una buona serata a tutti voi, cari amici, dallo studio di Cuneo. La trasmissione di questa sera, Famiglia in rinascita, genitori convertiti, figli salvati, testimonianza di genitori e ragazzi di come Gesù, il Signore, opera per mezzo della comunità alla loro risurrezione. Lascio ora la parola a Don Huber, che ci guiderà nella serata, vi presenterà i genitori e i ragazzi che racconteranno il loro vissuto. Buon ascolto e a te la parola, Don Huber.
1: Grazie Silvio, grazie, buonasera, siamo strafelici di poter di nuovo condividere con voi questa serata qua sulla collina di Saluzzo, condividere le nostre gioie, nostra speranza, nostri dolori, nostri vissuti, nostra vita. Siamo nel tempo dello Spirito Santo, nel tempo della Pasqua, dove lo Spirito suscita le cose nuove, le cose belle, suscita la vita, dove abbiamo superato la morte, la passione, e stiamo andando verso anche la nostra resurrezione. Perciò questa sera, ecco, chiediamo anche specialmente in questo mese maggio, mese di nostra Madre Maria, ecco, per la sua intercessione, chiediamo quel dono, no? Di avere un cuore aperto, di avere un cuore sempre pronto ad ascoltare, a condividere, a vivere la vita nella pienezza, nella parola. Allora oggi sono con noi i genitori di Alessandro, papà Michele, mamma Michela, scusate, papà Maurizio, ci sono anche i ragazzi, anche io mi sono trovato oggi per caso, perché siamo nel viaggio, a ritornare alla nostra casa, Prima Fraternità in Ucraina, perciò ecco, sono belle cose da sentire, da condividere e da vivere questa sera. Ecco, invito tutti voi radioascoltatori di rimanere con noi e pregare insieme con noi per cominciare bene, per cominciare con un cuore riempito di gioia. Chiediamo ai ragazzi a cantare un canto e cantiamo un canto dello Spirito Santo per cominciare questa serata.

nel rosario troviamo un alimento che nutre l'essere di dentro. Il rosario è un grandioso dono di Dio all'umanità, perché attraverso questa preghiera otteniamo delle grazie straordinarie. Noi possiamo testimoniarlo e annunciarlo, che ha un'efficacia vera di guarigione, di liberazione, di pace, di riconciliazione, di gioia e di sorriso. Il rosario è la preghiera degli ultimi, il Vangelo dei poveri, dei semplici. Per questo è la preghiera di Maria, semplice e umile. Preghiamolo con fede e perseveranza. La Madonna deve essere invitata per poterla vivere, pregare in casa propria. La Madonna vuole stare nelle nostre case, ma è umile. Allora noi dobbiamo invitarla dicendo: Maria, madre mia, madre mia, madre nostra, entra nella nostra casa. La preghiera del rosario è come un azzurro, tanto sole che entra in casa, ma entra soprattutto nel cuore di chi è in quella casa. Noi abbiamo bisogno di essere immersi di pace, gioia, amore, e solo la preghiera ci può dare conforto e gioia. Chiediamo alla Madonna di entrare nelle case, nelle vostre case, perché possa accompagnarci giorno per giorno.

0: Ecco come abbiamo sentito le parole della nostra madre Elvira, che ci ha parlato così tanto bello al Santo Rosario. È vero che il Santo Rosario e trascina la nostra vita in comunità, è proprio il battito del cuore, il respiro che preghiamo quando preghiamo tutti insieme, quando siamo tutti insieme, proprio passa tutta la nostra giornata. Sempre lei ripeteva: i genitori convertiti, i figli salvati. Noi ci salviamo anche perché abbiamo trovato una comunità, perché abbiamo trovato la grazia, ma anche ringraziando ai genitori che hanno trovato la forza di insegnarci la strada verso la comunità, magari anche spingere un po' la nostra vita debole verso la comunità. Ecco, chiediamo mamma Michela, papà Maurizio, di condividere un po' con noi la loro storia, la loro testimonianza, le loro speranze, che oggi sono già un po' di anni in comunità, sono venuti da noi da lontano, da Perugia, hanno fatto un bel viaggio per stare questa sera con noi. Allora, parola a voi.
1: Buonasera a tutti, io sono Michela, qui vicino a me c'è Maurizio, siamo sposati da 22 anni, abbiamo tre figli, dei quali il primo è Alessandro. Alessandro era un bambino meraviglioso, buono, ubbidiente, dolce. In seconda media ha cominciato a cambiare, a suo dire poi, perché voleva avere amici, e per avere amici doveva essere simpatico, e quindi ha cominciato a seguire il più birichino della classe, a non studiare, a fare confusione e a prendere brutti voti, e poi alle superiori ha scelto magari la scuola sbagliata, e poi è arrivato il Covid e noi abbiamo permesso che stessero tutti insieme i ragazzi del circondario, perché tanto si incontravano comunque, avevamo uno spazio, si incontravano, finché non abbiamo scoperto dopo qualche mese che questi loro incontri erano a base di Spinelli. Noi siamo caduti dal pero, non fumiamo neanche le sigarette, e quindi ci siamo spaventati. E io conosco un ragazzo, che è un bravissimo ragazzo, che è il responsabile di una comunità del Cenacolo, e l'abbiamo subito portato là, però non eravamo pronti, né noi né lui. Io, quando ho letto le prime cose di madre Elvira, mi sembrava una cosa talmente lontana da me. E quindi niente, sono passati altri 2 anni in cui noi combattevamo con questo mostriciattolo, che sembrava un mostriciattolo, no? Lo spinello in fondo, lo fumano tutti, che cosa sarà mai? Cosa sarà mai? Ma Alessandro era sempre più triste, ha cominciato a andare in crisi con la scuola, l'accompagnavamo a scuola e lo lasciavo lì, perché insomma te l'hai alzato con fatica, perché alzarlo dal letto era una croce, e l'accompagnavo a scuola e mamma no, ti prego no, portami via, ti prego no, tu rimani, lo lasciavo, preferiva farsi 10 km a piedi piuttosto che entrare a scuola. Allora a quel punto ci siamo arresi, e allora ho detto, lui continuava a dire a 16 anni che voleva andare al lavoro, ma al lavoro chi ti prende? E quindi è entrato, grazie a Dio, a scuola dai Salesiani, a un corso per idraulico, e questo corso l'ha seguito per un anno e mezzo, e alla fine c'aveva in tasca un diploma da idraulico, poteva essere assunto, ma lui continuava a avere questa faccia disperata, e le mattine erano sempre drammatiche. E allora gli ho detto: Alessandro, c'hai una terza opzione, che è tornare a scuola. È tornato a scuola, ha cominciato a prendere solo 7-8, bellissimi voti, studiava, e c'erano due fasi nella sua giornata: la mattina drammatica. Era sempre faticosissimo alzarlo dal letto, e faceva le scene, ci trattava male suo fratello, sembrava un piccolo, lui così buono, sembrava un piccolo bullo col fratello più piccolo. E il pomeriggio di nuovo un agnellino, E poi ho cominciato a capire come funzionano le canne rilassano. Quindi lui, che aveva poca disponibilità di denaro, però con le sue 5 euro si comprava una dose e faceva in modo che avesse un pochino di canna ogni giorno per rilassarsi. E mi sono detta, ma Alessandro, questo è il problema, Alessandro, questo bisogna toglierlo. E lui, poverino, ci aveva provato. Io ho detto, Alessandro, ci diamo un termine, al 31 gennaio tu smetti. E era il 12 gennaio, un'altra crisi, lui mi consegna la dose e dico, vabbè, ce l'abbiamo fatta, dai Ale, dai, sì, bravo, così. Dopo 2 giorni torna a casa da una partita che era andata male, lui era un bravo calciatore, lo vedo sfrecciare nel quartiere e tornare con una faccia, insomma avevo capito, era andato a cercare un'altra dose perché era l'unico modo per ritrovare un po' di pace. Allora gli ho detto, Alessandro, basta, basta, io non ti posso aiutare, tu non ti puoi aiutare, adesso chiamo Loreto e tu vai in comunità. E lui all'inizio ha un po' resistito, ma guarda, c'è un amico, se tu non mi vuoi più a casa c'è un amico che mi accoglie. Ok, vai dall'amico, ma a casa non c'è più spazio, tu vai a Loreto. E il 31 gennaio Giovanni Bosco, l'abbiamo accompagnato a Loreto, con lui che ci faceva ascoltare delle canzoni tristissime, e l'ultima frase che ci ha detto è stata, ma non vi faccio un po' pena? E l'abbiamo lasciato, ovviamente, io ero una specie di sasso, ero di pietra, non c'era niente che mi poteva scalfire, sapevo che quella era la strada, quello doveva essere, punto. Mio marito era un lago di lacrime. Siamo tornati a Perugia e lui piangeva come un bambino. E mi suona il telefono, era un padre che io conoscevo bene perché mi ha aiutato in un momento difficile, ma che l'avrò sentito al telefono 5 volte, 6. E dico, ma Pietro, ma come mai mi chiami? E niente, sono a Assisi, potete passare? Ma ascolta, scusa, ma ti spiego la situazione. Dai, allora vengo a Perugia, dai, passate. E lui ci dice semplicemente, vabbè, che stavamo vivendo la nostra croce, la dovevamo portare e ci sarebbe stata la risurrezione. E così è stato, e così è stato. Perché Alessandro ci ha provato, perché poi ci ha raccontato che i primi 5 giorni sono stati terribili, non ha fatto altro che piangere, disperato, piangere, piangere, piangere. Allora il responsabile ha fatto un patto con lui, tra un mese viene tua mamma e decidete cosa fare. E quindi lui si era calmato, dopo un mese ci ha chiamato e ci ha detto, guarda, sappi che lui vuol tornare, ma decidi tu, se lo riprendete tenetevelo, ma insomma non avete risolto niente. E allora noi siamo andati e la prima cosa che mi ha detto, mamma, ho ritrovato la fede. Io ho detto, ma che bello Ali, che bello, il Signore è grande. Sì, sì, continua così. E lui, ma quando posso tornare? E io, beh, quando ce lo dicono loro. Allora cambia faccia, non mi è stato più vicino, ha messo Maurizio tra me e lui. Va bene, io ho continuato, ho giocato coi figli di Andrea, proprio l'ho ignorato. E dopo pranzo lui fa, che devo fare? E Andrea gli dice, beh, portala a vedere un po' la comunità. Allora ci ha portato in giro, ci ha fatto vedere i vari luoghi e ci ha fatto vedere il campo da calcio dove giocavano e mi fa, qui è dove ho detto la mia prima preghiera. Ho detto, che bello Ali, insomma aveva già cambiato faccia. E dopo 6 mesi ci ha riprovato a dirci, beh, io sono pronto, no? E io gli ho detto, no, non sei pronto, lo devono dire gli altri, né io né te lo possiamo dire. E di nuovo cambiava faccia e vabbè. E adesso sono 2 anni e mezzo che lui è qui e mi sembra veramente un altro, è tornato anche a casa a fare una verifica. La gente lo fermava per strada e diceva, e non lo riconosceva, mi chiamavano, ma Michela, ma è quello tuo figlio? Perché sembra un altro, proprio a vederlo da lontano, senza conoscerlo bene. E il Signore fa miracoli veramente, e la comunità fa miracoli, perché veramente Alessandro è un altro, e ancora c'ha del cammino da fare, e lo farà, e sono sicura che farà una vita bella, sono sicura. E anche per noi è cominciato un cammino. Noi siamo poco fedeli, perché dovremmo andare una volta a settimana a Loreto, non ce la facciamo col lavoro, però preghiamo, abbiamo capito che il problema era non essere insieme, non essere veramente insieme. Io cammino dietro, cerco di camminare dietro il Signore da quando ho 15 anni, e quindi mi sentivo quella forte, quella che aveva capito tutto, e quindi giudicavo mio marito e lo vedevo sbagliare e lo giudicavo, e questo è l'errore più grande che possiamo fare, perché se giudichiamo vuol dire che non abbiamo capito niente. E ho capito che insieme si può ancora continuare a sbagliare, però insieme sicuramente si segue il Signore, insieme, sbagliando, rialzandosi. Ci abbiamo altri due figli adolescenti, con loro continuiamo a fare errori, però insieme ne verremo fuori, insieme arriverà la risurrezione per tutti.
0: Grazie. Allora, quello che dicevi, tu eri una forza alla famiglia, una pietra, una donna decisa, che dobbiamo salvare il nostro figlio. Invece papà, come hai vissuto tu quel travaglio della famiglia? No?
2: Il dramma più grande, perché da una vita vissuta con tante certezze, di punto in bianco ti svegli una mattina e c'è la tenebra, il mondo più nero, dove tu assumi una posizione, dove il sottoscritto ha assunto una posizione e ha detto: forse lo posso salvare, gioco tutte le carte che voglio giocare con mio padre, però ben presto mi sono reso conto che da solo non ce la potevo fare, il che significava andare a cercare aiuto. A cercare aiuto con mille domande, mille perché, con la paura, con il terrore, che vedevi che la situazione ti sfuggiva dalle mani e ti chiedevi: forse non ce la facciamo a salvarlo questo figlio. E grazie appunto alla conoscenza di Michele abbiamo conosciuto la comunità di Loreto, che è fatta dal responsabile, da sua moglie, da tutti i ragazzi, e anche da un bel gruppo di famiglie con i quali è possibile condividere le proprie sensazioni, le proprie emozioni, le proprie esperienze. E anche lì è un punto di forza, perché il percorso non riguarda solamente Alessandro e tutti i ragazzi, ma riguarda noi genitori, perché siamo messi veramente a dura prova e dobbiamo renderci conto, e lì è forse il momento dove ho sofferto di più, che io da solo non ce la facevo, né con l'aiuto di mia moglie né con l'aiuto di qualcun altro. Qualcosa, doveva esserci uno shock molto potente, un evento catastrofico che doveva convogliare la vita diversamente da come andava, e quindi significava un po' mettersi a nudo, lasciare le proprie certezze, e santo Dio quanto pianto nel momento in cui sapevo che quel giorno, quel 31 gennaio, accompagnato mio figlio, tornavo a casa e sapevo che lui non ci sarebbe più stato, non so per quanto tempo. Solo chi le ha provate può capire queste cose, può capire cosa può vivere un padre. Sono passati 2 anni e mezzo, Alessandro è cresciuto, presumibilmente siamo cresciuti anche noi, e abbiamo avuto un grandissimo aiuto dalla comunità che ci ha fatto, ci trasmette serenità, ci dice quali sono gli strumenti per avere fiducia, che è una battaglia che è durissima, è faticosissima, ma si può vincere. È quello che adesso noi stiamo osservando in Alessandro. La paura un po' rimane, perché il mondo fuori dalle quattro mura è quello che è, non sto io qui a spiegarlo a questi microfoni, e quindi un giorno dovrà tornare Alessandro presumo, poi non so la vita che direzione prenderà, dovrà tornare in questo mondo. Ma ecco, la fiducia sta proprio nel fatto che ci siano gli strumenti per affrontarlo questo mondo, per affrontarlo in maniera diversa e per cogliere gli eventi della vita attraverso quelle facce che prima non considerava.
0: Esatto, grazie mille. Grazie per quello che avete testimoniato. Ma vi siete chiesti magari, perché mi viene così in mente, no? A volte, infatti, il figlio che studia bene, che va bene, che apparentemente tutto va proprio come dovrebbe andare, e poi vi trovate con quel travaglio della droga, quel travaglio di perdere il figlio, di averlo in casa ma vedere che non c'è più la relazione con il figlio, chiuso nel cellulare, nella musica, nella sua stanza. Bello che uno dei padri ha detto una volta: il pellegrinaggio più lungo che bisogna fare di un papà, un pellegrinaggio che devi fare nella stanza di proprio figlio. Ma io voglio chiedervi come vi siete trovati in quello, no? Vi siete chiesti, non so, abbiamo sbagliato noi qualcosa, c'è qualche colpa? Perché a volte infatti la croce che viene nella famiglia suscita, ecco, puntare il dito uno verso l'altro: tu non sei stato buon papà, tu non sei stata una mamma, o magari, non lo so, vi è ancora di più riunito questo e cercare le soluzioni per il vostro figlio, per uscire di quella situazione.
1: Allora, io dicevo che giudicavo Maurizio perché mi sembrava troppo rigido, troppo severo, no? E che non teneva in considerazione la psicologia, la dolcezza, la tenerezza di sto figlio, no? E invece che andare con lui, no? Cioè cercare con lui di trovare una soluzione, io compensavo, no? Facevo l'esatto opposto, e così sto figlio era sballottato tra la severità di mio marito e le mie coccole, e quindi era un disastro, veramente, un vero disastro. E invece adesso cerchiamo insieme la soluzione, no? Tutte le volte che ci troviamo di fronte a un problema, insieme ne parliamo e cerchiamo una soluzione. Qual è la strada migliore? Poi magari alle volte ci sbagliamo, perché mica siamo lo Spirito Santo, però ecco, chiediamo allo Spirito Santo aiuto, nel senso che quello che ci dà la comunità è il cercare la scelta giusta nella concretezza, nella vita di ogni giorno. Io per tanto tempo penso di aver avuto una fede tutta chiusa dentro il cervello, dentro le riflessioni, bellissima cosa, però non basta, bisogna applicarla alla vita, e la comunità ti insegna questo: a cercare la strada concreta. Oggi cosa devo fare oggi per mio figlio?
0: Grazie papà.
2: Il sistema famiglia crolla, è messo a dura prova, e quel sistema famiglia deve essere ricostruito, dove la madre ha un ruolo ben definito, il padre presumibilmente ne ha un altro, però le decisioni vanno prese insieme, vanno condivise, magari sostenendo ognuno le proprie ragioni. Il dialogo è la fase fondamentale, il dialogo non solo tra di noi, tra moglie e marito, il dialogo con nostro figlio Alessandro quando lo possiamo incontrare, ma poi abbiamo altri due figli, e anche loro sono messi a dura prova da questa esperienza, come dicevo prima, che è catastrofica. E l'incapacità di noi genitori spesso è non capire dove possa arrivare il ragionamento, il pensiero dell'adolescente. Abbiamo due figli di 15, 17 e 18 anni.
1: 19
2: oggi, auguri Andrea. E quindi l'unione del padre e della madre deve stare soprattutto nel cogliere quei segnali che adesso un po' di esperienza ce l'abbiamo, quindi qualcosa magari possiamo cogliere, che possono venire dai nostri figli, quei segnali che può essere magari un brano ascoltato in camera, che può essere un film che hanno guardato che magari li prende particolarmente, una materia non studiata, un rapporto, una relazione, non siamo fatti di relazione, vissuta magari male con le amicizie. Sono tutti piccoli segnali al quali dobbiamo dare un peso importante, saperle valutare, saper capire che strada stanno prendendo. È la cosa più difficile del mondo, parliamoci chiaramente, perché noi siamo di un'altra generazione e cogliere tutti quelli che sono le implicazioni della vita di un adolescente è assolutamente difficile. Però ecco, l'amore, la preghiera, la pazienza e la speranza.
0: Grazie mille per queste parole, grazie, perché proprio penso che quello che poi porta buon frutto, unità tra voi, il dialogo, no? non mettere i problemi sotto il tappeto, dire che non ci sono o che tu hai sbagliato, io ho fatto tutto bene, essere insieme, no? Per affrontare questo problema, perché come dicevi papà prima, oggi nel mondo, oggi, ma era da sempre, ma magari oggi nel modo più speciale, a volte è difficile anche crescere un mondo così, con tante proposte, con tanti propositi che non portano alla gioia vera, no? Portano le falsità, le luci false di questo mondo, di quelle contentezze veloci, no? Come dire, semplici, ma poi portano tanta depressione, disperazione e non credere più nel mondo. Ma vedere due genitori insieme, due genitori che si parlano, due genitori che stanno, ecco, che prendono insieme decisioni, ti porta la sicurezza che sono nelle buone mani, che davvero devo fare quello cosa loro mi propongono, no? Perché sono insieme. Grazie per queste parole, perché penso sono parole sicuro piene di speranza anche per le famiglie che si trovano in quel momento, perché nessuno, ecco, ha un'esperienza di avere un figlio così, sempre una sorpresa, una brutta sorpresa, un travaglio, quando crolla tutto il mondo da un giorno all'altro, sapere che mio figlio sta soffrendo, mia figlia sta soffrendo. Volete lasciare qualche parola di speranza per altre famiglie? Avete qualcosa da dire che volete oggi, questa sera, magari qualcuno che ne ha bisogno della parola, ecco, dei genitori da parte vostra?
1: Allora, se qualcuno che ci sta ascoltando ha l'esperienza di un figlio depresso, triste, molto triste, chiuso dentro la sua stanza, oppure appunto ha la certezza della droga, non aspetti, non stia ad aspettare, prenda il telefono, chiami e chieda aiuto. Da soli non ce se la fa, ve lo dico in perugino, non ce se la fa da soli.
0: Grazie mille, grazie. Allora facciamo un bel canto e poi passiamo ai nostri fratelli che già aspettano, che sono arrivati da noi, dall'Ucraina.

0: Allora, come vi dicevo prima, ci siamo trovati proprio per caso qua. Questi giorni abbiamo fatto noi fratelli, sacerdoti, sorelle e missionari un ritiro spirituale che sempre facciamo prima di Pentecoste per rinnovare anche i nostri voti. Allora siamo arrivati praticamente da tutte le parti delle nostre missioni, i nostri piccoli servizi. Siamo arrivati anche qui a questa collina dalla Ucraina, da una fraternità che si è aperta 6 mesi fa a Krechiv, un monastero vicino a Leopoli. Siamo stati invitati dopo tanti belli incontri con le persone, con le famiglie, soprattutto con le persone che hanno pregato tanto, ecco, di portare la speranza, di portare la comunità in questa terra sofferente in questo momento. Ecco perché e tanti di loro, soprattutto i ragazzi giovani che hanno problemi, non possono uscire oggi fuori dall'Ucraina e sono costretti a stare nel paese, ma ci hanno chiesto, guardate, l'abbiamo visto la comunità, l'abbiamo conosciuto la comunità a Međugorje, siamo venuti tante volte qua a Festa della Vita, a festeggiare insieme con voi, ecco, vi invitiamo, vogliamo che state con noi, che portate la vita ai nostri figli che ne hanno bisogno. Perciò siamo strafelici già da 6 mesi fare i primi piccoli passi in questa terra, imparare la lingua, cominciare a costruire una piccola casa. Siamo anche nella chiesa greco-cattolica, allora c'è tanto da imparare, tanto da vivere. Ecco, sono sempre le novità dello Spirito Santo, lo Spirito Santo che ci, ecco, soffia dove vuole, no? Ci porta dove vuole. Allora con noi sono Marcel e Denis, diacono Denis, che oggi è già un diacono, ma quando sei partito non eri ancora diacono, è un fratello che aspettavi il tuo diaconato, perciò non sapevi come andrà, se rimani come di solito in comunità, vai per qualche giorno, rimani qualche mese o magari anche qualche anno, perché non si sa mai dove la provvidenza porta. Ecco, vi lascio la parola se volete condividere quella esperienza, cosa avete vissuto e cosa vogliamo condividere oggi, questa sera, con i nostri radioascoltatori.
1: Allora, buonasera cari radioascoltatori di Radio Maria, sono Don Denis, vengo dalla Slovacchia e sono molto felice di poter oggi condividere con voi questa esperienza dell'apertura della casa in Ucraina, che è stato un desiderio di tante persone. Come ci ricordava Don Hubert, da alcuni anni gli amici dall'Ucraina venivano con insistenza, con desiderio, a chiedere una nostra presenza, e per noi, per me, sembrava una cosa impossibile. Come si fa ad andare in un paese dove c'è la guerra, che milioni di abitanti sono scappati? Come si fa ad andare a iniziare un'avventura così, aprire una fraternità? E mi hanno toccato tanto le parole di un monaco che è responsabile il monastero dove ci hanno accolti, vicino, dove ci hanno anche regalato un terreno. Lui ha detto: iniziamo a dare speranza, iniziamo, perché dopo la guerra, dopo che finisce la guerra continuerà, e continuerà nei cuori di tante persone, ed è vero. E altre parole che mi hanno toccato erano le parole di nostro padre Stefano, che ci ha ricordato l'apertura della nostra casa in Croazia, dove madre Elvira, a richiesta di tante persone, aveva mandato un gruppo di ragazzi in piena guerra. Dopo la guerra le nostre case si sono riempite di ragazzi croati. Allora è stato un segno di speranza. Per me ascoltare queste parole e poi poter pensare che la mia vita, una volta completamente persa e disperata, oggi possa essere un segno di speranza per qualcuno, mi ha dato tanta gioia nel cuore. Ho avuto il dono di passare alcuni mesi, i primi 3 mesi di questa fraternità là, e davvero sono stato toccato, soprattutto dall'accoglienza generosa di tante persone che ci hanno aspettati, ci hanno preparato il letto, ci hanno riempito già un po' la dispensa. Fin dal primo giorno alcuni genitori hanno lasciato nel frigo la cena, e però c'era questa cena e poi non c'era niente altro. E c'era, e noi come sapete viviamo della Divina Provvidenza, quindi non andiamo al supermercato a prendere quello che manca, ma Madre Elvira ci ha insegnato a pregare e fidarci che Dio è Padre. Allora quello che è avanzato dalla cena avevamo per colazione e andavamo avanti così. La provvidenza non si è fatto aspettare neanche 24 ore. Il primo giorno siamo andati da una signora, una vecchietta, ci ha detto: oh, io ce l'ho un po' di uva nell'orto, se volete venite con l'uva. Ci ha lasciato delle zucche e via. Poi avevamo la cena, avevamo colazione per domani, e così siamo andati avanti, che dopo pochi giorni Dio ha confermato attraverso tante persone che è contento che siamo lì, perché noi lo vedevamo attraverso gli alimenti, attraverso le cose che ci servivano in casa, che quello che pensavamo che ci servisse, mezza giornata dopo arrivava, ed era impressionante. Quindi sono stati questi primi giorni, sono stati davvero segnati da tanta bontà di tante persone che si sono per noi fatti il volto di provvidenza. Insieme con me, con Don Hubert e Marcel, che è qua con me, sono andati altri 6 ragazzi che si sono resi disponibili. Anche pensate quello, nel mondo di oggi che tutti criticano i giovani, no? Che non hanno più voglia di fare niente, questi ragazzi, una volta tossici, ritrovando la speranza, hanno detto: guarda, noi, ascoltando tante testimonianze dall'Ucraina, della guerra, di come si soffre, di quanti sono morti, di quanta speranza c'è da portare, hanno chiesto loro: guarda, noi vogliamo andare a dare una mano, perché abbiamo ricevuto la vita e vogliamo essere un piccolo segno di speranza. E per me è stata una bella testimonianza che fino ad oggi apprezzo. Ragazzi semplici, in difficoltà, in cammino, come tutti noi, ma insieme vediamo che porta frutto. Quindi dopo tanti segni di provvidenza, nostro entusiasmo di fare delle belle cose, abbiamo ricevuto anche un terreno dove abbiamo iniziato a costruire una casa provvisoria, per poi, in speranza che potremo costruire altre cose. Ma la cosa più bella era vedere i primi ragazzi arrivare, i primi ucraini che potevano avvicinarsi alla comunità. Penso che non è passato neanche un mese e sono entrati i primi ragazzi e sono ancora lì che lottano per la vita. Sono venuti davvero disperati, morti davvero dentro, e hanno trovato ragazzi che li hanno voluto bene, e per me è stata una bella esperienza. Poi dopo alcuni mesi sono tornato in Italia, ma con cuore lacerato, perché sinceramente volevo rimanere lì a continuare questa bella storia. Il Signore mi poi ha chiamato a diventare diacono, fra qualche mese sacerdote, ma è stata un'esperienza anche per il mio cammino di fede, la vocazione che ho ritrovato tra l'altro in comunità è stata una conferma che fare del bene nel mondo vale la pena, e a volte non ci va a grandi cose, c'è da dare la disponibilità. Noi lì davvero facciamo piccole cose, facciamo le nostre battaglie di tutti i giorni, lavoriamo, aiutiamo le persone, ma lo facciamo con disponibilità e sorriso, e alla fine basta quello. Basta, per dare la speranza ci va poco, e anche per essere missionari e portare bene Dio nel mondo ci va davvero poco, bisogna averlo nel cuore. E ringrazio per questo dono che ho avuto di passare alcun tempo in Ucraina a contemplare ancora le meraviglie del Signore, come il Signore è buono e come ci aiuta a anche diventare felici noi facendo delle cose belle per gli altri e dare un po' di speranza. Quindi ringrazio e andiamo avanti. Pregate per noi, per favore.
0: Grazie Don Denis, grazie per per le parole. È vero, sai, quando infatti quando adesso siamo tornati per questi giorni qua in Italia, stiamo girando in altre case, tutti chiedono per la guerra e com'è. Vogliono magari sentire qualche storia sulla guerra, sulla violenza, ma poi non siamo per quello là, siamo andati non per fare la politica o dare ragione a uno all'altro o non lo so, andare in posti molto pericolosi, ma proprio quello, esserci, no? Far vedere, esserci proprio in quel momento con quella gente, condividere il tavolo, condividere, ecco, giocare pallone con i monaci che sono a fianco perché viviamo un monastero, fare i colloqui, sentire le famiglie, tante famiglie che vengono a parlare, a raccontare la propria storia, finalmente qualcuno li ascolta. No, vedere le persone, come dicevi tu, i giovani della Croazia, Polonia, dell'Italia che sono venuti, ecco, gratuitamente, che hanno chiesto di venire, che hanno chiesto di vivere quel pezzo della vita, ecco, in quel mondo. È bello, e questa è già una grande testimonianza, è quella, no? Amare e servire nelle piccole cose. Ecco, Marcel, parola a te.
2: Buonasera a tutti, cari ascoltatori. Ecco, io sono Marcel, buonasera, e grazie per questa possibilità di condividere con voi questa esperienza bellissima, questo dono di fare la parte di questo gruppo per apertura a questa storia in Ucraina. Ecco, la storia è un po' iniziata così, come abbiamo sentito, che siamo stati chiamati come la comunità alcune volte a andare lì in Ucraina a fare le testimonianze, a conoscere un po' gli amici così della comunità, e andando lì mi ha toccato tanto, no? Perché abbiamo conosciuto tanti bravi santi sacerdoti, vescovi, le suore, gli amici, tante persone che volevano aiutare, ma abbiamo incontrato lì anche già i genitori.

0: Ci abbiamo sentito che Dio vuole donare questa risurrezione, questo amore, questa speranza anche lì in Ucraina. Ecco, e per Dio non c'è ostacolo, non c'è, può essere la guerra, può essere tutto, per Dio tutto è possibile. Ecco, allora pian piano un po' abbiamo pregato sopra, abbiamo guardato qualche luoghi, qualche casa che ci offrivano per aprire questa fraternità. E come abbiamo sentito da Don Hubert, c'era un bellissimo posto, un monastero, un posto santo, vicino al monastero ci hanno offerto un pezzo di terreno. Allora alla fine 22 ottobre siamo partiti, un gruppo di ragazzi, ecco, slovacchi, croati, polacchi, c'è un italiano, Francesco, nostro caro fratello. Ecco, siamo partiti tutti come siamo, con le nostre povertà, con le nostre debolezze, con le nostre proprie storie, e portare un po' di speranza. Perciò abbiamo sentito nel cuore di anche chiamare la nostra fraternità proprio così, speranza viva, proprio di portare speranza lì dove manca, come tante volte mancava nelle nostre vite, nelle nostre proprie storie, nelle nostre famiglie. E c'era qualcuno che ha portato questa speranza. Ecco, come Gesù dice, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. E così funziona tutta la nostra comunità. Ecco, siamo andati lì e i primi mesi abbiamo un po' cercato di costruire la nostra famiglia proprio, perché questa è proprio la base della nostra comunità. L'amicizia, lavoro, preghiera e la famiglia, la condivisione del pane quotidiano della nostra vita, delle nostre povertà, delle nostre debolezze, della nostra quotidianità. E pian piano, come abbiamo sentito, la provvidenza non si è fatta aspettare tanto. Sono arrivati i primi ragazzi che proprio come le nostre vite, le vite piene di problemi, di tante volte anche i morti interiori, le depressioni, ma per noi già queste vite preziosissime, perché proprio il fatto che loro sono arrivati era il frutto, era un motivo, perciò siamo andati lì, proprio una gioia per noi, una gioia immensa. Ecco, è così, siamo andati avanti un po' di mesi, passato l'inverno, adesso con bello sole di primavera abbiamo iniziato a costruire la fraternità. Con l'aiuto di tanti amici abbiamo fatto adesso fondamenta. Ecco, qualcuno che cantava, che suonava la chitarra, adesso suona la betoniera. Ecco, qualcuno che giocava a calcio lì, corre nel campo. Ecco, siamo lì nella nostra quotidianità. Io sono molto grato, perché anche io sono un ragazzo che soffriva la dipendenza, un ragazzo che era perso, che era morto dentro. Invece Dio mi ha dato questo regalo di oggi essere qua, fare la parte di questa bella famiglia. Ecco, il potere nel mio piccolo, anche nella mia debolezza, di trasmettere un po' di gioia, un po' di speranza che c'è, esiste la strada come uscire da questi problemi, questa morte, questi problemi. E le fatiche della vita non hanno mai ultima parola. Ecco, ringrazio molto la comunità, a buon Dio, per poter anche osservare come va in Ucraina. Come Dio davvero, come abbiamo sentito, la nostra comunità, cari ascoltatori, voi lo conoscete bene, ci ascoltate già tanti anni, che la nostra comunità funziona dalla Divina Provvidenza. E proprio stiamo osservando anche lì. Passo per passo proprio si aprono le porte, ci chiedono per fare le testimonianze, la gente si offre ad aiutare con la costruzione della fraternità, e pian piano noi vediamo che facciamo attentamente un passo e fioriscono 10, altro passo altri 10, e la vita va avanti. Ecco, allora cari amici, vi prego così per le preghiere, che questa opera di Dio può crescere come è cresciuta qua in Italia, in tutta Europa, tutto il mondo, può crescere anche lì nell'Ucraina. Grazie.
1: Grazie Marcel, è vero perché partendo là non sapevamo come andrà tutto quanto. piccolo gruppo, eravamo 7 ragazzi più noi due, 9 ragazzi che abbiamo cominciato questa storia, ma poi ci sono i segni dell'amicizia, della provvidenza, dell'amicizia.

0: notizia, no? L'altra volta è arrivata alla betoniera due italiani da Modena, che sono partiti da Modena passando Saluzzo, che qua a Torino, hanno fatto giro nel mondo per portare una betoniera usata, no? Perché ci serviva per lavoro. Che sacrificio di passare anche la frontiera, poi tutti i documenti, tutto quanto. Bello, bello, perché anche il sacrificio degli altri ti dà il coraggio, no? In quello che fai, e fai proprio per l'amore, anzi ti spinge ancora di più a dare te stesso. Quello che tocca, infatti, questi ragazzi che siamo là, vedere ragazzi di 22 anni, 25, 28, 30 anni, che sono entrati come Alessandro in comunità, genitori spaventati, se ancora vivrà, mio figlio in stanza chiuso, non vuole parlare più, è attaccato al cellulare, la vita che si spegne e poi la vita ritrovata, la vita risuscitata, risorta, la vita che genera altra vita, la vita che non si ferma più a un piccolo progettino di stare solo bene, ma proprio vivere la bontà per tutta l'umanità, con tutta protezione, perché noi dove siamo noi non abbiamo visto la guerra, non soffriamo la guerra, quella delle bombe, delle cose che accadono certamente. Tante famiglie dovevano mandare i propri figli e i mariti in fronte, dove si sente la sofferenza, perché come dicevi tu, Marcel, dove siamo noi c'è un quadro miracoloso, una icona miracolosa di Nostra Madonna Madre di Krechiv, e tante famiglie vengono a pregare per la propria famiglia, per la grazia, per la pace, per il marito che è nella guerra, per il figlio che è nella guerra, ecco, che finisce tutto già, che basta, no? Di trovare un po' di speranza, no? E poi trova anche la comunità. Com'è bello che la Madonna ci ha chiamati proprio sotto il mantello, ci sentiamo protetti proprio da lei, no? Guidati da lei, che ecco, che siamo qui alla porta del monastero di fare accoglienza, di dare tante testimonianze in questi giorni. Magari Marcel, se vuoi spegnere anche due parole su questo, perché siamo andati, ecco, da tutte le parti, soprattutto nelle chiese greco-cattoliche, a annunciare, no, che ci siamo, farsi conoscere, parlare della comunità, ecco, parlare di noi stessi, perché siamo venuti, tanti conoscono già la comunità da Međugorje, perché passano tanti pellegrini a Međugorje. Magari dici due parole sulle testimonianze, sugli incontri che facciamo.
1: Sì, come ha detto Don, ci chiamano tante persone, ci chiamano per fare le testimonianze, per conoscere la comunità. In questi mesi abbiamo passato tantissime parrocchie, sempre domenica facciamo 4, 5, 6 testimonianze al giorno dopo la messa, per far conoscere la comunità alla gente. E adesso ultimo mese abbiamo ricevuto quel dono, andare a fare testimonianze per i preti, per i sacerdoti della diocesi, ecco, che loro facevano gli incontri, gli esercizi spirituali, noi li facevamo un po' di testimonianze, un po' della nostra risurrezione, anche della carisma della comunità. Ecco, e come abbiamo detto, no, che già c'erano tanti amici fedeli, tanta gente, a volte anche la gente semplice, ma che con la loro fede, la loro perseveranza incredibile e la fedeltà nella carisma della comunità, proprio bussano sulle porte, bussano, e adesso queste porte si sono aperte. Ecco, adesso proprio nel giorno della Madonna di Fatima siamo chiamati a fare una testimonianza a un sinodo dei vescovi in Ucraina, dove abbiamo ricevuto un spazio di fare una testimonianza di una presentazione della comunità, e proprio il giorno della Madonna, no? Proprio Madonna della Fatina, una grande amica di nostra madre Elvira. Allora, ecco questo, sentiamo che siamo benedetti, che siamo guidati, che siamo protetti da lei, e niente, cerchiamo insieme con lei mano a mano andare avanti.
0: Certo, tanti anche sono le situazioni anche tanto che fanno ridere a volte, perché ecco, stiamo andando adesso, abbiamo fatto i documenti, i visti, perché certamente dopo 3 mesi dobbiamo anche giustificare la nostra presenza in questa terra, ma tanti di loro hanno chiesto: ma come mai? Tanti chiedono fare i documenti per uscire dall'Ucraina, voi invece state facendo i documenti per rimanere qui, no? Che c'è? Che vi tira per stare qui con noi? No? È questa la speranza, è questa la vera testimonianza, non soltanto con le parole, perché parole sono povere, a volte raccontiamo, adesso stiamo imparando anche la lingua, che non è tanto facile, soprattutto per gli italiani, magari noi slavi, polacchi, slovacchi un po' meglio, croati, ma comunque bisogna imparare anche a scrivere il cirillico, c'è tante cose nuove che stiamo imparando, no? Tante cose nuove che il Signore ci mette davanti a noi. Ma poi, ecco, facendo questi piccoli sforzi quotidiani, portare la croce di ogni giorno, questo già dà una bella testimonianza, ma soprattutto vedo quanto fa bene a noi che siamo là dentro, a noi che siamo andati, a noi che dopo questi 6 mesi stiamo creando una bella amicizia, no? una bella casa di semplicità, di a volte litigare per le cose semplici come si litiga anche nella famiglia, perché l'asciugamano deve essere sulla destra, non sulla sinistra, e perché? Perché noi sempre abbiamo fatto così o cos'ha, ma poi c'è la cosa molto più grande. Ma poi quando andiamo insieme in cappella a pregare il rosario al mattino, ecco, cominciare la giornata davanti a Gesù, senti nel cuore che c'è chiamata più grande di anche quelli piccoli battibecchi, piccole cose che si vive quotidianamente, ma c'è qualcosa di più, no? C'è l'amore del Signore, ecco, che siamo chiamati, ecco, a portare questo amore, a vivere questo amore. Perciò, ecco, come diceva Marcel, chiediamo tanta preghiera, no? Perché ne abbiamo bisogno anche noi, ecco, essere sempre attaccati alla sorgente, ecco, e crescere, no? È bello vedere ragazzi che da ragazzini ragazzini persi, senza una risposta nella vita, senza un fondamento della vita, in quel travaglio di società di oggi, ecco, troviamo qualcosa di bello, proprio quello che già lo Spirito Santo nel nostro battesimo ha piantato, ha seminato, quello sta crescendo, no? E noi possiamo vedere quella gioia di essere nelle mani dello Spirito Santo, non solo noi in Ucraina, ma penso in tutte le parti, in tutte le nostre missioni. Adesso abbiamo sentito tante testimonianze dall'Africa, dal Messico, dal Perù, dal Brasile. Come vi dicevo prima, sono arrivati alcuni fratelli, sorelle delle nostre missioni per condividere questi giorni, preparare, ecco, noi stessi, preparare i nostri cuori per la festa dello Spirito Santo, la festa del Pentecoste, ecco, e dare la testimonianza, ecco, che il Signore non si è dimenticato, che il Signore c'è, che il Signore, ecco, ci guida, che il Signore è nella comunità. Bene, chiediamo ragazzi ancora un canto, facciamo un canto e poi vi invitiamo a pregare insieme con noi un rosario, a fidare, ecco, tutte le nostre intenzioni, soprattutto le intenzioni delle famiglie che sono nelle difficoltà, i ragazzi giovani che sono nelle difficoltà, che stanno cercando la vita dove a volte la vita non c'è, cercano la gioia dove questa gioia non c'è, che trovano davvero la gioia vera. Ecco, un canto.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Nel primo mistero della gioia, contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria Vergine. Uniti a Papa Leone XIV, preghiamo per il grande dono della pace per tutto il mondo. La Vergine Maria nostra, Signora di Fatima, intervenga con la sua materna intercessione. Ottenga la fine della guerra in tanti paesi del mondo. Estingua l'odio e ogni compromesso con il male. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Maria, Regina della Pace,
1: prega.

0: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta. Preghiamo per gli ammalati, per gli anziani e per i carcerati. Possono accogliere la grazia del Signore, il suo sguardo misericordioso e ricevere forza, pace e guarigione del corpo e dello spirito. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Amen.

0: ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,

0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Affidiamo alla Vergine Maria tutte le famiglie perché attraverso le vicende della vita si sostengano con la forza dell'amore e si impegnino a custodire l'unità dello Spirito e della pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,

0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Preghiamo per i giovani coinvolti nel problema della tossicodipendenza e in altre dipendenze, perché accolgano la proposta di percorrere un cammino dalle tenebre alla luce e possano incontrare l'amore del Signore che è più forte di ogni male. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto.
1: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, dei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù.

0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Preghiamo perché tanti giovani accolgano l'invito del Signore a lavorare nella sua vigna attraverso una vita di donazione totale nel sacerdozio, nella vita consacrata e missionaria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome e venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimedi a noi i nostri debiti, come anche noi rimediamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.

0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirata.

0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
1: perdonaci Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, Madre della Misericordia, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiera a San Giuseppe. A te, o Beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio insieme con quello della tua Santissima Sposa. Per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno la cara eredità che Gesù Cristo acquistò con il suo sangue e con il tuo potere ed aiuto soccorri ai nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della Divina Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amatissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre. O nostro fortissimo protettore, e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità. Estendi ogni ora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen.
3: Ancora una volta vogliamo ringraziare tanto a papà Maurizio e mamma Michela che siete stati con noi, che avete condiviso un pezzo della vostra vita, della vostra storia, della vostra sofferenza, ma anche gioia di oggi, ecco, essere in cammino verso la resurrezione, di essere risorti e vedere la resurrezione di vostro figlio. Ringraziamo i fratelli che sono venuti anche di Ucraina. Sinceramente questa notte ancora partiamo verso Polonia con l'aereo per domani mattina aggiungere nostri fratelli a Leopoli e continuare la nostra missione in Ucraina. Ecco, penso questo messaggio di oggi che l'ha detto Madre Elvira, che abbiamo sentito nella scintilla di luce, di pregare il rosario con tutto il cuore, che davvero rosario, santo rosario, una vera arma oggi per cercare la pace, perché la pace possiamo prima aggiungere dentro la nostra vita, dentro il nostro cuore, dentro la nostra famiglia, tra noi. Cerchiamo quella pace per avere, per non giudicare gli altri, per non guardare, puntare il dito, che si dovrebbe fare diversamente, ma proprio cerco la pace che la Maria, nostra madre, sempre, ecco, riempie il nostro

Carissimi ascoltatori e ascoltatrici, il mio nome è Pina, volontaria di Radio Maria Canada, orgogliosamente per 30 anni. Questo mi dà gioia e felicità, sapendo che aiuto a divulgare la voce di Dio a tutti. Io conosco tutti i vostri nomi, donazioni, dolore e gioie. Prego con voi e per voi. Mi ricordo quando ho portato la prima radiolina ad una famiglia e anche oggi funziona bene e ascoltato ogni giorno. Mi ha commosso tanto rivedere la radiolina e la vedova signora. Sono orgoglioso di ognuno di voi per tutto quello che avete fatto questi anni e sono sicura che continuerete a farlo sempre. Le vostre donazioni, piccole o grandi, sono come tante gocce d'acqua che formano un fiume che attraversa il mondo intero. Vi invito tutti ad aiutare Radio Maria e a promuoverla anche alle nuove generazioni. Che la Madonna sia sempre con voi e i vostri familiari. Maria, Regina di Radio Maria, prega per noi.

0: Quest'anno il nostro obiettivo di raccolta fondi per la maratona è di $10,000. Il tuo sentito contributo ci aiuterà a crescere, non solo in Canada, in italiano, inglese, spagnolo, ma in tutto il mondo per evangelizzare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in diverse lingue. Puoi donare via posta oppure chiamando al numero 416-245-7117. Puoi anche inviare assegni oppure vaglia postali a 4 Director Court Unit 105 Woodbridge L4L3Z5. È possibile ancora donare online a radiomaria.ca/donate e anche poi effettuare un bonifico elettronico a donations@radiomaria.ca. Grazie di cuore.
1: Quello del servizio al Re, alla persona di Gesù. La nostra vita troverà la sua unificazione quando noi

Uno è sicuro di progredire spiritualmente se si accorge che la sua vita si unifica nell'adorazione e nel servizio amoroso a Gesù, nell'unica persona di Gesù, delle molteplici attività. È vero che fin dall'inizio uno segue e ama Gesù, ma in realtà, aggiunge, il tono psicologico della giornata è necessariamente dato dalla molteplicità di azioni, e non senza fatica, e non senza disciplina spirituale, e non senza una grazia speciale si giunge a quella unificazione per cui la cosa più importante è che il Signore sia servito, adorato, amato, lodato, ascoltato soprattutto. E dunque il cardinale ci ricorda che occorre fatica, occorre disciplina spirituale, occorre una grazia speciale per arrivare a questa centralità di Gesù Signore nella nostra esistenza. E questo secondo livello, ciò che conta, dà senso al resto e produce, suscita atteggiamenti di serenità, pace, gioia, frutto dello Spirito Santo. Perciò noi non cesseremo di pregare perché il Signore ci aiuti prima o poi a fare questo guado della fede senza che noi siamo travolti dalle acque impetuose del torrente, e perché passiamo dal servizio del Regno al servizio del Re che è Gesù Signore. Questo fenomeno è talmente importante che Padre Cantalamessa lo descrive come quando si scopre, si squarcia il velo del Tempio, cioè la nostra mente, il suo cuore di pietra si spezza, il nostro cuore di pietra si spezza, il sepolcro in cui io sono tenuto prigioniero dal peccato si apre e finalmente io sono un uomo libero che muove i suoi primi passi stupiti per le strade della città santa, che è poi il cuore di Cristo stesso.

vorrei ancora una volta narrarvi una storia contemporanea e molto concreta, e ancora una volta di una religiosa. È la storia di Suor Bridget McKenna, che è stata pubblicata recentemente in un libro intitolato I miracoli accadono davvero, e ve la riporto nei passaggi che ci interessano per il nostro discorso, perché mostra la storia di questa sorella, questa consacrata tuttora vivente e impegnata nella vita religiosa e nella vita della Chiesa, il passaggio da una vita religiosa osservante all'esperienza dell'amore del Signore, e ancora ci offre il passaggio dal progettare la propria esistenza o comunque dal trattenersi qualcosa al dono totale di sé, all'accettazione di carismi che il Signore le ha dato e del loro generoso esercizio a favore della Chiesa. Io trovo che questa è una storia anche meno impegnativa dell'insegnamento iniziale che vi ho fatto piuttosto rapidamente, che avrebbe richiesto un tempo più disteso. In breve, questa Bridget McKenna è di origine irlandese ed era stata colpita molto presto, già dopo l'adolescenza, da una artrite reumatoide agli arti inferiori. Entrò in un istituto di clarisse non contemplative, ma che si rifanno al carisma di Santa Chiara, istituto di vita attiva, e pronunciò i voti perpetui il 22 agosto del 67 nella casa madre di Newry. E dopo questa professione partì per gli Stati Uniti e andò a Tampa in Florida, dove il clima peggiorò la sua condizione. Insegnava in un asilo e le sue condizioni fisiche e l'artrite peggiorò, al punto che nel 1968 era ormai sotto cortisone e la previsione era che in breve tempo sarebbe finita su una sedia a rotelle. In questa condizione di sofferenza, era molto giovane, fu anche presa da una

terribile eredità spirituale. Si domandava perfino se credesse ancora nel Signore, lei che si era data al Signore per consacrarsi. E dice in questa sua narrazione autobiografica che non si sentiva molto convinta del potere del Vangelo, non era convinta che il Signore volesse guarirla. Sì, magari avrebbe potuto andare a Lourdes o in qualche altro santuario, ma lei non credeva che il Signore potesse raggiungerla in un modo straordinario anche in altri momenti della vita quotidiana. E dice testualmente: la mia anima era assetata del Dio vivente, ma in realtà non lo conosceva. Riporto queste cose perché noi che siamo dei consacrati non pensiamo di aver raggiunto questa condizione spirituale di grande abbandono al Signore, io per primo. Questa suora confessa candidamente: la mia anima era assetata del Dio vivente, ma in realtà non lo conosceva. Fu con questo desiderio di conoscere meglio il Signore che mi recai al mio primo incontro di preghiera. Era un incontro di preghiera di carismatico, verso il quale lei non si sentiva per niente attratta, ma vedeva, dice, che le persone pregavano come se Gesù fosse proprio lì presente. Il Signore si serviva della mia fame spirituale per attirarmi a sé, e continuavo a ripetermi: deve esserci qualcosa di più nella mia vita religiosa, deve esserci qualcosa di più nel cattolicesimo. E allora cominciò a inserire la preghiera in maniera più ordinata dentro la sua giornata, ma ve la inserì come un dovere da compiere. Dice testualmente: non provavo alcuna gioia nel parlare al Signore e non lo testimoniavo con entusiasmo, finché un giorno, durante l'adorazione davanti al Santissimo, disse questa parola: Gesù, io ti troverò a qualunque costo. Voi vedete che la sua posizione a questo punto non era diventato tanto la preoccupazione della guarigione quanto la ricerca di un rapporto nuovo con la persona di Gesù. Questo fu davvero l'inizio della mia ricerca spirituale, e fu durante quella ricerca di un significato più profondo della mia vita religiosa e di un impegno più profondo e radicale verso il Signore che Gesù mi concesse la guarigione spirituale. Era il dicembre del 1970, partecipò a un ritiro spirituale, un ritiro ecumenico dei carismatici americani, e siccome c'era una persona che aveva dei doni di guarigione, lei fece, dice, la lista della spesa di tutte le cose che voleva da Dio, e si aspettava che questo sacerdote che aveva doni straordinari venisse da lei per guarirla e le desse tutto quello di cui aveva bisogno, compreso la guarigione fisica. E continua testualmente in questo libro che sto seguendo: leggendomi nel pensiero, il Signore mi disse: non guardare lui, guarda me. Ricordo di aver dato un'occhiata all'orologio mentre chiudevo gli occhi. Erano le 9:15 del mattino del 9 dicembre 1970. La mia sola preghiera fu: Gesù, ti prego, aiutami. In quello stesso momento mi sentii sfiorare il capo da una mano e credetti che il sacerdote mi si fosse avvicinato. Aprii gli occhi, non c'era nessuno, però avvertii una forza che attraversava il mio corpo. È difficile descrivere questa sensazione, ma spesso la definisco così: mi sentivo come una banana che venga sbucciata. Guardai in giù, osservai le dita delle mie mani, che prima erano rigide, anche se non deformate come i piedi, i gomiti, che prima doloravano. Ora le articolazioni delle dita erano diventate flessibili, i dolori erano scomparsi, e vedevo che i piedi nei sandali non erano più deformi. Mi alzai di scatto gridando: Gesù, sei proprio qui. Quando Gesù si era mostrato a Tommaso, questi non era riuscito a mormorare altro che: mio Signore e mio Dio. Quando Gesù mi si rivelò quel giorno, non riuscì a dire altro che: Gesù, sei proprio qui. Era un atto di fede in lui. Da quel momento non ho mai più avuto l'artrite e sono completamente libera dai dolori.
Quella fu la guarigione fisica miracolosa. Ma il mutamento più significativo avvenne nella mia vita interiore. E qui descrive come nei 6 mesi successivi essa visse una meravigliosa esperienza di Pentecoste, incontrò l'amore del Signore e però gli ripeteva: Gesù, non puoi pretendere più niente da me. Io insegno a 47 allievi di prima elementare, frequento incontri di preghiera, dirigo un gruppo di giovani e mi reco in un istituto di pena per compiere il mio ministero nei confronti dei carcerati. Solo che qui il Signore, un giorno durante la preghiera, le fece sentire: tu hai il mio dono delle guarigioni, va e usalo. E lei, in maniera un po' troppo confidente, sfacciata, come avviene quando una persona sente molto l'amore del Signore, gli rispose: Gesù, non voglio doni di guarigione, tienteli per te. Solo che negli incontri di preghiera, attraverso la sua preghiera, che lei diceva a malincuore, avvenivano sempre più guarigioni. E incontrava profeti in questi incontri in cui le dicevano da parte del Signore che lei aveva doni di guarigione e che doveva utilizzarli. Ora, essa oppose una terribile resistenza a questi doni che il Signore le voleva dare dopo averle dato la guarigione fisica. E dice che in un incontro di preghiera con il Signore le si presentò un'immagine. Questa immagine ci fa capire qual è la condizione spirituale nostra di solito di fronte al Signore. Era l'immagine di una casa. Ho una notevole fantasia di cui credo Dio si serve per parlarmi. In quell'immagine io stavo dentro la casa e c'era un uomo che bussava alla porta. Aprì la porta e l'uomo mi sembrò un tipo molto per bene, così lo invitai a entrare. Dia un'occhiata a tutte queste stanze, si metta a suo agio e vada pure dove preferisce, è casa mia, disse lei. Lo seguì mentre lui attraversava i vari locali, erano molti e assai graziosi, ma ad un tratto si trovò davanti una porta chiusa. Sulla porta, in grossi caratteri scuri, stava scritto: proprietà privata, vietato l'ingresso. Si voltò a guardarmi e mentre si girava mi accorsi che era Gesù. Brigia, mi domandò, perché non posso entrare in questa stanza? Insomma, Gesù, replicai, guarda tutto quello che ti ho dato, voglio tenermi qualcosina per me. Vedi, Brigia, lo sentii dire nell'immagine, se non apri quella porta non saprai mai che cosa significa essere veramente liberi. Ricordo che osservai l'immagine e dissi tra me e me: ebbene, che c'è in quella stanza? E Gesù le rispose: te lo mostro io. Dentro quella stanza c'erano la mia reputazione e altri pensieri che riguardavano me stessa. Non volevo Gesù in quella stanza perché difendevo il mio buon nome e la mia reputazione. Volevo seguire Gesù, ma volevo anche mantenere il controllo della mia vita. Non avevo nessuna intenzione di rendermi ridicola. Tutto quanto aveva a che fare con la croce, col prendere la mia croce, era fuori questione. Sentii che Gesù mi diceva: credevo che mi avessi dato la tua vita. E allora le parole della mia professione religiosa tornarono chiaramente alla memoria. Avevo promesso di dare la mia vita al Signore perché ne facesse ciò che meglio credeva nella congregazione delle suore di Santa Chiara. Mi rividi inginocchiata davanti alla madre generale e al vescovo e risentii me stessa ripetere quei voti. Contemporaneamente udii Gesù domandare, indicando la porta chiusa: a quali condizioni hai preso quell'impegno? Mi resi conto che in realtà io in quel giorno avevo detto: Gesù, io ti amo e ti do la mia vita, ma le condizioni le ho detto io. Nella mia vita di religiosa non avrei mai conosciuto pienamente la gioia, la pace, la forza e il coraggio
tutto ciò che egli voleva darmi, fino a che non avessi abbandonato ogni parte della mia vita e non fossi stata disposta ad essere derisa per amor suo. In quel giorno, Suor Bridget McKenna capisce che deve abbandonarsi interamente al Signore e oggi esercita uno stupendo ministero di guarigione in tutte le parti del mondo, aiutando moltissime persone perché Gesù finalmente può servirsi di lei come strumento docile per l'esercizio della sua misericordia in mezzo ai suoi figli.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
3: In espiazione del nostro peccato e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
4: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale.
5: Abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale.
5: Abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale.
5: Abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: O sangue e acqua, che scaturissi dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione è inesauribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

0: vero, non c'è problemi, solo che manca nostra forte volontà. E anche la Madonna vuole nostra totalmente conversione, dice: cari figli, voi quando hai un problema e una malattia, tutti voi pensate che io, Gesù, stiamo lontano da voi. E la Madonna dice: no, noi stiamo sempre vicino da voi, ma voi aprite il vostro cuore e dopo vedete quanto noi amano da tutti voi. E anche la Madonna vuole che noi la fare piccolo sacrificio, ma più contenta quando noi non pecchiamo più e lascio i nostri peccati. E dice: io dare da voi la sua pace, il suo amore, ma voi portate la vostre famiglie e vostri amici e dare una benedizione da tutti noi e prega per tutti noi. E anche la Madonna dice: ma sono più contenta quando voi da vostre famiglie pregate insieme rosario, genitori con figli, figli con genitori, così uniti in preghiera che Satana non può fare niente. E anche la Madonna dice che Satana sempre disturbo, vuole disturbare nostre preghiere e nostra pace. E la Madonna raccomanda che noi preghiamo un po' di più e uno armo contro di Satana solo il rosario in nostra mano. E anche raccomanda che noi mettiamo vicino a noi una piccola cosa benedetta, piccolo croce, piccola medaglia, solo un piccolo segno contro di Satana. E anche la Madonna raccomanda che noi mettiamo Santa Messa al primo posto, e questo è il momento più importante, momento santo, e questo momento Gesù viene vivo mezzo di noi. Così la Madonna vuole quando siamo in chiesa andiamo a prendere Gesù senza paura, senza scusa. E raccomanda una volta al mese santo confessione, dice: ma voi non andate a confessare solo perché hai un peccato, ma voi andate a confessare, fare qualche consiglio sacerdote, così andate un po' avanti. E anche la Madonna è troppo preoccupata per tutti i giovani in mondo, che giovani è vivere una situazione molto molto difficile, che noi solo può aiutare con nostro amore, preghiera con cuore. E dice: cari giovani, è questo cosa le offre il mondo, e tutto è un passeggero. Si vede dove Satana aspetta tutto il nostro momento libero e lui si vuole attaccare. Ma oggi proprio lavoro giovani e vuole dividere le nostre famiglie. E anche la Madonna dice: ma questi sono momenti, momenti di grande grazie, che lei vuole che noi la prendere questi suoi messaggi e vivere. E la Madonna vuole che noi siamo portatori la sua pace, preghiamo pace per tutto il mondo. Ma prima la Madonna raccomanda: preghiamo pace nel nostro cuore, pace in nostre famiglie, in nostre comunità, e dopo con questo pace preghiamo pace per tutto il mondo. E la Madonna dice: ma quando voi pregate pace per il mondo e non c'è pace dentro il nostro cuore, questa preghiera non va così tanto. E quest'anno che è passato è stato anno di giovani, e la Madonna raccomanda che ancora comincia un anno di giovani, anno di nostre famiglie insieme. E anche in questo momento la Madonna raccomanda che noi preghiamo un po' di più, preghiamo per sue tensioni, per sui piani, che ogni giorno prendiamo la Bibbia e leggere due o tre righe, vivere questa la giornata. E anche raccomanda, preghiamo per Santo Padre, vescovi, sacerdoti, per tutta la nostra chiesa che sono bisogni la nostre preghiere. E anche in modo particolare la Madonna raccomanda, preghiamo per un suo piano che si deve realizzare. E anche dice che lei prega per pace e raccomanda che noi insieme con lei preghiamo per stessa intenzione, aiutiamo con nostre preghiere.
1: Adesso Visca ci parla della sua esperienza quando ha visto il paradiso, l'inferno e il purgatorio.
0: Sai, un giorno io e Jacopo siamo stati a casa sua, è venuta la Madonna, dice: adesso andate con me a vedere paradiso e purgatorio e inferno. E Jacopo dice: ma guarda la Madonna, tu porti Visca, sono tanti fratelli e sorelle, io sono unico figlio. E Jacopo pensa che andiamo, non ritorniamo più. Ma io questo momento

ho detto niente, ma penso, ma dove andiamo, sopra o sotto, ma quante ore, quanti giorni? Da un momento l'ha tetto si è solo aperto per passare, da un secondo sono venuti in paradiso, hai visto uno grande spazio e una luce che non esiste là qui sulla terra, hai visto persone tutti girano, cantano, pregano e piccoli angeli volano e la Madonna dice ma guardate quanto sono felice e contente queste persone che sono qui in paradiso, ma una gioia che non si può descrivere, che non esiste là qui sulla terra. Ma anche purgatorio non si vedono persone, solo si vede una grande nebbia, si sente dove persone soffrono e la Madonna dice persone che sono qui in purgatorio e aspettano nostre preghiere dopo andare in paradiso. Inferno, prima hai visto una grande fuoco e dopo persone che state normale, quando andare fuoco tutti trasformati come una bestia, animali, sentire tante bestemmie. E anche la Madonna dice persone che sono qui anche sulla terra, si qui può vivere un paradiso e purgatorio e inferno, dopo solo continua. E anche la Madonna dice ma c'è tanta gente che vivere qui sulla terra e pensa quando si qui morire si finisce tutto, e la Madonna dice ma questo è un grande sbaglio, noi siamo qui solo passeggeri.

Radio Maria. Una voce cristiana in Italia e nel mondo.

capitolo 27, dove si tratta di un altro modo con cui il Signore istruisce le anime e, senza parlare, fa loro intendere la sua volontà ammirabilmente. Cerca anche di spiegare una grazia insigne fattale dal Signore con una visione non immaginaria. È un capitolo assai degno di nota.

Tornando dunque al racconto della mia vita, ero immersa in quella penosa afflizione, mentre si pregava fervidamente, come ho detto, perché il Signore mi conducesse per un'altra via che fosse più sicura, essendo questa, dicevano, troppo sospetta. Io però, benché ne supplicassi il Signore, e per molto che mi sforzassi di desiderare un'altra strada, vedendo il grande miglioramento della mia anima, eccetto alcune volte in cui ero molto travagliata dalle cose che mi dicevano e dai timori che mi mettevano addosso, non riuscivo a desiderarlo, pur chiedendolo sempre. Mi sentivo del tutto trasformata e non potevo far altro se non rimettermi nelle mani di Dio, il quale sapeva ciò che mi conveniva, affinché compisse in me la sua volontà. Vedevo che per questa via mi dirigevo al cielo, mentre prima me ne andavo all'inferno. Che dovessi desiderare di cambiarla o credere che fosse opera del demonio, non mi si poteva indurre a farlo. E anche se mi adoperavano nei limiti del possibile a crederlo e a desiderarlo, io non ci riuscivo. Offrivo a questo scopo ciò che facevo, se era qualche buona opera. Prendevo per protettori alcuni santi perché mi liberassero dal demonio. Facevo novene, mi raccomandavo a San Michele Arcangelo, a Sant'Ilarone, che invocavo con rinnovata devozione, e importunavo molti altri santi perché il Signore mi mostrasse la verità, intendo dire perché ottenessero che Sua Maestà me la manifestasse. In capo a 2 anni di continue preghiere, mie e di altre persone per quanto si è detto, cioè perché il Signore mi conducesse per un'altra strada e mi mostrasse la verità, continuando Egli a parlarmi assai spesso, mi accadde questo. Mentre un giorno ero in orazione per la festa del glorioso San Pietro, vidi, o per meglio dire, sentii, perché né con gli occhi né il corpo né con quelli dell'anima vidi nulla. Sentii vicino a me Gesù Cristo. Mi sembrava molto vicino e capivo, o così almeno mi parve, che era proprio Lui a parlarmi. Ignorando io in modo assoluto che si potessero avere simili visioni, in principio fui presa da grande spavento, non facevo che piangere. Anche se poi una sola sua rassicurante parola bastasse a lasciarmi tranquilla e lieta come al solito, senza alcun timore. Mi sembrava che Gesù Cristo mi camminasse sempre a fianco, e poiché non era una visione immaginaria, non vedevo in che forma, ma sentivo ben chiaramente che stava sempre al mio lato destro, che era testimone di tutto quanto facevo, e mai se mi raccoglievo un poco o non fossi molto distratta potevo ignorare che mi era vicino. Andai subito molto turbata a dirlo al mio confessore e mi domandò in che forma lo vedessi. Io gli risposi che non lo vedevo. Allora mi chiese come potessi sapere che era Cristo. Io gli dissi che non sapevo come, ma che mi era impossibile non accorgermi che mi era vicino, che lo vedevo, lo sentivo chiaramente. Il raccoglimento dell'anima era molto più maggiore e più continuo che nell'orazione di quiete, e gli effetti erano ben diversi dai soliti. La cosa era molto evidente. Non facevo che portare paragoni per farmi intendere, ma certamente per questo genere di visioni, a mio parere, non c'è né alcuno che quadri bene. Pertanto, essendo delle più sublimi, come mi disse poi un santo uomo, di spirito assai elevato, di cui in seguito parlerò più a lungo, e anche di altri teologi, poiché fra tutte è quella ove meno si può intromettere il demonio, non c'è modo per noi qui, che sappiamo poco, di spiegarla, ma i dotti la faranno intendere meglio. Se dico infatti di non vederlo né con gli occhi del corpo né con quelli dell'anima, perché non è visione immaginaria, come posso capire e affermare che sta presso di me più chiaramente che se lo vedessi? Dire che è come se una persona sta al buio e non può vederne un'altra presso di sé, o che è cieca, non è esatto. Vi è qualche somiglianza, ma non molta. Perché questa tale persona percepisce con i sensi e ode parlare
sente muovere l'altro se la tocca. Qui non avviene nulla di tutto questo, e neppure se è al buio, perché Dio si manifesta all'anima con una luce più chiara del sole. Non dico che si vede il sole né alcuna chiarità, ma una luce che senza darsi a vedere illumina l'intelletto, affinché l'anima goda di un bene così grande e porti con sé molti altri vantaggi. Non è come la presenza di Dio, che si avverte molto spesso, specialmente da chi attende all'orazione di unione o di quiete, allorché sembra, disponendosi a cominciare tale orazione, di trovar subito con chi parlare, di capire di essere ascoltati per gli effetti spirituali, per i sentimenti che proviamo di ardente amore, di fede e di altre risoluzioni piene di tenerezza. Questo è un gran dono di Dio, e lo stimi molto chi l'abbia ricevuto, perché si tratta di un'orazione assai elevata, ma non di una visione. In essa, infatti, si comprende che Dio è lì per gli effetti che, come dico, produce nell'anima, mediante i quali Sua Maestà vuole farsi sentire. Ma qui si vede chiaramente che è presente Gesù Cristo, figlio della Vergine. Là sono evidenti soltanto alcuni effetti della divinità. Qui, insieme con essi, si vede anche che ci accompagna e vuole farci grazie la sacratissima umanità di Cristo. Dunque, il confessore mi chiese: chi le ha detto che era Gesù Cristo? Io risposi: egli stesso me lo ha detto molte volte. Ma prima che me lo dicesse, avevo ben capito che era lui, anzi, me l'aveva detto prima ancora, quando io non lo vedevo. Se una persona che io non avessi mai visto, ma di cui solo avessi avuto notizia, venisse a parlarmi mentre sono cieca o al buio e mi dicesse chi è, io potrei crederlo, ma non potrei affermare con certezza che si tratti di quella persona, come se l'avessi vista. Mentre qui sì, perché il Signore, pur senza che lo si veda, ci si imprime nell'anima con una conoscenza così chiara che sembra impossibile dubitarne. Infatti, egli vuole rimanere scolpito nell'intelletto in modo che se ne abbia la certezza, come più che se lo si vedesse con gli occhi, perché in questo caso a volte ci rimane il sospetto di aver visto con la fantasia, mentre qua, anche se lì per lì possa sorgere tale sospetto, la certezza è così soverchiante che il dubbio non ha forza. E qui Dio istruisce l'anima anche in un altro modo e le parla senza parlare, come ho detto. È un linguaggio così celestiale che quaggiù non si può spiegare, per molto che vogliamo dire, se il Signore non ce lo insegna mediante l'esperienza. Egli pone nella parte più intima dell'anima ciò che vuole che essa intenda, presentandoglielo senza immagini né forme di parole, ma nel modo della visione di cui ho detto. Si noti bene questo modo con cui il Signore fa capire all'anima, insieme con ciò che egli vuole, grandi verità e misteri, perché molte volte è proprio così che io intendo, quando il Signore mi spiega qualche visione avuta, e mi sembra che qui il demonio possa intromettersi meno, per le ragioni che seguono. Se esse non sono buone, vuole dire che mi inganno. Questa specie di visione e di linguaggio è cosa tanto spirituale che nelle potenze e nei sensi non c'è nessun movimento, a mio parere, da cui il demonio possa spiare nulla. Questo avviene però solo qualche volta e per breve tempo, mentre altre volte mi sembra che né le potenze siano sospese né i sensi sopiti, ma perfettamente in sé. Il che nella contemplazione non avviene spesso, anzi assai di rado. Ma quelle volte che avviene, noi non operiamo né facciamo nulla. Sembra che tutto sia opera del Signore. È come se nello stomaco si trovasse un cibo che non abbiamo mangiato, né sappiamo noi stessi come vi sia entrato, eppure siamo certi che c'è.
Ma mentre per quanto riguarda il cibo, non si sa che cibo sia, né chi ve l'abbia posto. Qui invece lo sappiamo. Solo si ignora in che modo vi sia stato posto, perché non si vede né si intende ciò che l'anima non si era mai indotta a desiderare, non sapendo neppure che una tale grazia fosse possibile.

alle parole che abbiamo detto prima, Dio fa in modo che l'intelletto stia attento, anche contro sua voglia. Stia attento a intendere ciò che egli dice, perché in quello stato sembra che l'anima abbia nuove orecchie per udire e che Dio la costringa ad ascoltare e a non distrarsi. È come se a una persona di buon udito non si permettesse di tapparsi le orecchie e le si parlasse da vicino e a gran voce. Anche se non volesse, deve udire. E infine qualcosa fa, stando attenta a capire ciò che le viene detto. Qui l'anima non fa nulla, perché le viene tolto anche il poco che faceva in passato, che era solo l'ascoltare. Trova tutto bello e pronto, come già cucinato e mangiato. Né ha da fare altro che goderne, come uno che, senza aver appreso e nemmeno aver studiato mai nulla, né essersi mai affaticato per imparare a leggere, si scopre adotto di ogni scienza, ignorando in che modo né da chi gli sia venuta, poiché non aveva fatto alcuno sforzo, nemmeno per imparare l'ABC. Quest'ultimo paragone mi sembra che spieghi qualcosa di tal dono celestiale, perché l'anima si trova in un attimo sapiente e vede con tanta chiarezza il mistero della Santissima Trinità e altri misteri molto elevati, che non c'è teologo con il quale non ardirebbe discutere la verità di queste altissime rivelazioni. La riempie di meraviglia il fatto che basti una sola di queste grazie per mutare totalmente un'anima e non farle amare più nulla, se non colui il quale, senza alcuna fatica, vede che la rende capace di accogliere così grandi beni, le rivela i suoi segreti, la tratta con tali ineffabili prove d'amicizia e d'amore. Alcune di queste grazie generano perfino sospetto, per essere causa di così grande meraviglia e per essere fatte a chi le ha così poco meritate, che senza una fede assai viva non si potrebbe credere. Pertanto io mi propongo di parlare di poche fra quelle che il Signore ha concesso a me, se non mi verrà ordinato altrimenti, limitandomi ad alcune visioni che possono essere di vantaggio in qualche cosa, o perché non si spaventi chi ne sarà favorito dal Signore, sembrandogli cosa impossibile, come facevo io, o per indicargli il modo, il cammino attraverso cui mi ha condotto il Signore, che è appunto ciò che mi hanno comandato di scrivere. Tornando dunque a questa maniera di intendere, a me sembra che il Signore voglia in tutti i modi che l'anima abbia una qualche idea di ciò che avviene in cielo. E mi sembra anche che alla stessa guisa in cui lassù si ha la facoltà di intendere senza bisogno di parole, cosa che io non ho mai saputo con certezza fino a quando il Signore, per sua bontà, volle che ne avessi conoscenza e me la mostrò in un rapimento. Così avvenne qui, dove Dio e l'anima si intendono, non appena Sua Maestà lo vuole, senza bisogno di alcun artificio che serva alla manifestazione dell'amore vicendevole fra questi due amici. Come quaggiù, se due persone si amano molto e sono di intelligenza sveglia, anche senza alcun segno, sembra che si intendano solo col guardarsi. E così deve essere in tale circostanza in cui, senza che noi possiamo capire come, questi due amanti si guardano fissamente. Al modo stesso in cui lo sposo parla alla sposa nel Cantico dei Cantici, a quanto mi sembra di aver udito. Ed è ciò che avviene qui. O mirabile benignità di Dio, che così vi lasciate guardare da occhi che hanno potuto finora guardare tanto male come quelli della mia anima. Questa vista, Signore, lasci in loro l'abitudine di non guardare più cose spregevoli e di non essere paghi d'altro che di voi. O ingratitudine dei mortali, fino a che punto sarà capace di giungere? Io so per esperienza che è vero quanto dico e che quanto si può udire è la minima parte del bene che voi fate a un'anima, innalzandola a tali vette. O anime, che avete cominciato a praticare l'orazione e che avete una vera fede, quali bene potete cercare ancora in questa vita
lasciando da parte ciò che si acquista per l'eternità, che regga il confronto col più piccolo di questi. Tenete per certo che Dio dona se stesso a coloro che per Lui abbandonano tutto. Non inclina a questo o a quello, ama tutti indistintamente. Nessuno, per cattivo che sia, può addurre scuse dopo che Egli ha avuto tanto amore per me da elevarmi a questo stato. Badate che ciò che dico non è una minima parte di ciò che si può dire. Ho detto solo quanto è necessario per spiegare questa maniera di visione e questa grazia che Dio fa all'anima. Ma non riesco a dire ciò che si sente quando il Signore le fa intendere i suoi segreti, le sue magnificenze. È un diletto tanto superiore a quelli che si possono provare quaggiù, che a ben ragione fa aborrire i diletti della vita, i quali tutti insieme non sono che immondizia. Da disgusto prenderli qui come termine di confronto, anche se fosse dato di goderne eternamente. Con quelli che dà il Signore, i quali non sono che una goccia del gran fiume ricco d'acqua che ha preparato per noi. È proprio una vergogna. E io l'ho, certamente, di me. E se in cielo si potesse provare vergogna, io lassù dovrei a ragione provarne più di tutti. Perché pretendere tanti beni, diletti e gloria senza fine, unicamente a spese del buon Gesù? Non piangeremo almeno con le figlie di Gerusalemme, visto che non l'aiutiamo a portare la croce con il Cireneo? O forse con i piaceri e i passatempi dobbiamo godere di ciò che Egli ci ha guadagnato a prezzo di tanto sangue? È impossibile. E con vani onori pensiamo di riparare al disprezzo da Lui sofferto perché noi potessimo regnare eternamente? È assurdo. Si sbaglia strada. Non arriveremo mai lassù. La Signoria vostra alzi la voce per proclamare queste verità, poiché a me Dio non ha concesso la facoltà di farlo. Io lo vorrei ripetere sempre a me stessa, ma ho cominciato così tardi ad ascoltare e a intendere la voce di Dio, come si vede da questo scritto, che parlare di ciò mi procura gran vergogna, e pertanto preferisco tacere. Dirò solo una considerazione che faccio alcune volte, e piaccia al Signore di condurmi al punto che io possa godere del bene a cui si riferisce. Che gloria accidentale e che gioia sarà per i beati che già godono di gaudi celesti il vedere che, sia pur tardi, non tralasciarono di far nulla di quanto fosse loro possibile, né di dargli in tutti i modi alla loro portata quanto poterono, secondo le proprie forze, la propria condizione, e di più chi poteva di più. Come si troverà ricco colui che ha lasciato tutte le ricchezze per Cristo? Come si vedrà onorato colui che per suo amore non volle onori, godendo solo di vedersi molto umiliato? Quanto sapiente colui che si compiacque di essere stimato pazzo, poiché tale fu il nome dato alla stessa sapienza? Come sono pochi adesso tutti costoro a causa dei nostri peccati. Sembra proprio che ora siano spariti quelli che la gente stimava pazzi, vedendoli compiere azioni eroiche da veri amanti di Cristo. Oh mondo, mondo, come vai guadagnando in onore per essere pochi quelli che ti conoscono? Arriviamo al punto di pensare che si serve maggiormente Dio se si è stimati saggi e prudenti, e si dice che si deve agire così perché così vuole la discrezione. Ci sembra subito che sia di poca edificazione non comportarsi col decoro e l'autorità che il nostro stato richiede. Perfino al frate, al prete, alla monaca sembra una cosa strana e un motivo di scandalo per i deboli il portare un abito vecchio e rammendato, come anche stare in gran raccoglimento, praticare l'orazione. Tale è l'andazzo del mondo, e tanto si sono dimenticati i grandi impeti
impeti di perfezione che avevano i santi. E penso che ciò sia il peggior danno del quadro delle sventure che si verificano i nostri giorni, mentre non vi sarebbe scandalo per nessuno se i religiosi dimostrassero con le opere, come dicono a parole, il poco conto che si deve fare del mondo. Sono scandali questi, da cui il Signore sa cavare grandi beni. E se alcuni si scandalizzano, altri si sentono pungere la coscienza. Se almeno vi fosse qualcuno che rendesse immagine della vita di Cristo e dei suoi apostoli, perché ora ve n'è più che mai bisogno. Che bell'esempio di un tal genere di vita ci è offerto dal benedetto Fra Pietro, che ora Dio ci ha tolto. Sembra che il mondo non sia più capace di sopportare tanta perfezione. Si dice che le costituzioni fisiche sono più deboli, che i tempi sono cambiati. Eppure questo santo era un uomo del nostro tempo, ma il suo spirito era forte come nei tempi passati e perciò teneva il mondo sotto i piedi. Ed anche senza andare scalzi né far così aspra penitenza come lui, vi sono molti modi, come ho detto altre volte, per calpestare il mondo, che il Signore ci insegna quando ci vede con coraggio. E quanto ne dice a questo santo di cui parlo, se per 47 anni poté fare quella così aspra penitenza che tutti sanno? Voglio dirne qualcosa, che so rispondente del tutto a verità. Ne parlò con me e con un'altra persona. Con questa perché lei non aveva segreti. E con me per l'affetto che mi portava, ispiratogli dal Signore, affinché potesse difendermi e incoraggiarmi in un momento in cui avevo tanto bisogno, come già ho detto e ancora dirò. Mi sembrava che mi dicesse che da 40 anni dormiva solo un'ora e mezzo tra notte e giorno, e che vincere il sonno era stata in principio la sua più faticosa penitenza. E proprio a questo scopo stava sempre in ginocchio o in piedi. Per dormire si metteva a sedere, con la testa appoggiata ad una piccola trave conficcata nella parete. Coricarsi non avrebbe potuto, anche volendolo, perché la sua cella, come era noto, non era più lunga di 4 piedi e mezzo. In tutti questi anni non si mise mai il cappuccio, per quanto il sole ardesse o per quanta pioggia si rovesciasse, né calzatura ai piedi, né alcun indumento, fuorché un abito di bigello. Sopra di esso portava un mantello della stessa stoffa. Mi diceva che nei grandi freddi se lo toglieva e lasciava aperta la porta e la finestrina della cella, affinché, ponendosi poi di nuovo il mantello e chiudendo la porta, il corpo si riavesse un po' e potesse riposare più riparato. Mangiare ogni 3 giorni era per lui cosa ordinaria. E poiché io me ne stupivo, mi disse che era molto facile per chi ne avesse preso l'abitudine. Da un suo confratello seppi che gli accadeva di stare 8 giorni senza mangiare, poiché era soggetto a grandi rapimenti e impeti di amor di Dio, dei quali io una volta fui testimone. La sua povertà era estrema, grande la sua mortificazione fino dalla giovinezza, in cui mi disse che gli era caduto di stare 3 anni in una casa del suo ordine senza conoscere alcun frate se non dalla voce, perché non alzava mai gli occhi. Pertanto, ignorando i luoghi dove doveva necessariamente recarsi, lo faceva seguendo gli altri. E così faceva anche nelle strade. Da molti anni non guardava le donne. Mi diceva che per lui vedere o non vedere era lo stesso. Ed essendo molto vecchio, quando io lo conobbi, era di così estrema magrezza che sembrava fatto di radici d'albero. Nonostante questa sua assoluta santità, era molto affabile, anche se di poche parole, tranne quando veniva interrogato. E allora diceva cose molto acute, perché era dotato di un ingegno assai perspicace.
Io vorrei dire di più, se non che ho paura che la signoria vostra mi chieda che c'entra tutto ciò. Con tale timore ne ho scritto. Pertanto vi pongo fine dicendo che egli morì come era vissuto, istruendo e ammonendo i suoi frati. Quando vide di essere agli estremi, disse il salmo: mi sono rallegrato per quello che mi è stato detto. E inginocchiatosi, morì. In seguito è piaciuto al Signore che io avessi da lui più aiuto di quanto era in vita, ricevendone consiglio in molte circostanze. L'ho visto più volte, circonfuso, di splendore eccelso. La prima volta che mi apparve, mi disse che era stata la sua una felice penitenza, avendogli meritato tale premio. Mi era anche apparso un anno prima di morire, quando era lontano alcune leghe da qui. Io avevo saputo che sarebbe morto e lo avvertii di ciò. Appena spirato mi apparve, mi disse che andava a riposare. Io non gli credetti e ne parlai con alcune persone. Di lì ad 8 giorni giunse la notizia che era morto, o per meglio dire, che aveva cominciato a vivere per sempre. Ecco dunque, finite le aspre penitenze della sua vita, in così grande gloria. Mi sembra che egli ora mi consoli molto di più di quanto stava qui. Una volta il Signore mi disse che avrebbe sempre esaudito chi gli avesse chiesto qualcosa in suo nome. Io infatti ho visto sempre soddisfatte le richieste che gli ho raccomandato di porgere al Signore. Sia per sempre benedetto. Amen. Ma quante chiacchiere ho fatto per indurre la signoria vostra a non tenere in alcun conto le cose di questa vita, come se non lo sapesse o non fosse già deciso a lasciare tutto, e anzi non l'avesse già fatto. C'è tale perdizione nel mondo che, anche se tutto il vantaggio del dirlo sia solo la stanchezza per me di scriverne, tuttavia mi è di sollievo vedere che quanto dico è totalmente a mia condanna. Il Signore mi perdoni le offese che in tal senso gli ho recato, e la signoria vostra mi perdoni di annoiarla in modo inopportuno. Sembra che io voglia obbligarla a fare penitenza per i peccati da me commessi a questo riguardo.

capitolo 28, in cui tratta delle straordinarie grazie che il Signore le concesse e di come le apparve la prima volta. Spiega che cosa sia una visione immaginaria. Dice i grandi effetti e i segni che lascia quando proviene da Dio. È un capitolo assai utile, di molta importanza.

tornando al nostro argomento. Passai soltanto pochi giorni con questa visione persistente, ma con tale vantaggio che ero sempre in orazione. Procuravo anche in tutte le mie azioni di comportarmi in modo da non scontentare colui di cui vedevo chiaramente la presenza. E seppure a volte temevo ancora per tutto quello che mi dicevano, il timore mi durava poco, perché il Signore mi rassicurava. Un giorno, mentre stavo in orazione, egli volle mostrarmi solo le mani. Erano di così straordinaria bellezza che io non potrei descriverle. A tale vista rimasi molto agitata, come avviene sempre in principio, di fronte a qualsiasi nuova grazia soprannaturale concessami dal Signore. Di lì a pochi giorni vidi anche quel suo divino volto e credo di esserne rimasta completamente rapita. Io non potevo capire perché il Signore mi si mostrasse così a poco, mentre in seguito mi avrebbe fatto la grazia di vederlo interamente, finché poi mi resi conto che Sua Maestà mi andava guidando secondo quanto richiedeva la mia naturale debolezza. Sia per sempre benedetto, perché non potendo una creatura così miserabile e vile quale sono io sopportare tanta gloria tutta in un colpo, egli, come chi ben lo sapeva, nella sua benignità mi andava gradatamente disponendo a riceverla. Sembrerà alla Signoria vostra che non ci volesse poi un grande sforzo per guardare mani e volto di tanta bellezza, ma i corpi glorificati sono talmente belli che la vista di una gloria di così trascendente splendore in essi rifulgente sconvolge la ragione, e io ne provavo tanto sbigottimento da restarne tutta turbata, alterata, anche se poi finivo con l'avere così chiara e sicura conoscenza e tali effetti che presto ogni timore svaniva. Un giorno, che era la festa di San Paolo, mentre stavo a messa, mi apparve tutta la sacratissima umanità di Cristo, in quell'aspetto sotto il quale lo si suole rappresentare risuscitato, con quella grande bellezza e maestà di cui ho scritto particolarmente alla Signoria vostra quando me ne diede espresso ordine. E mi costò molta pena, perché non è cosa da dirsi senza sentirsi annientare, ma l'ho detto nel modo migliore che mi fosse possibile, e pertanto non c'è motivo di ripeterlo ora qui. Dirò soltanto che, quand'anche nel cielo non vi fosse altro diletto per la vista se non la grande bellezza dei corpi glorificati, se ne avrebbe già un'immensa beatitudine, specialmente nel contemplare l'umanità di Gesù Cristo nostro Signore. Se infatti è così sulla terra, dove Sua Maestà si mostra in conformità di quanto può sopportare la nostra miseria, che sarà dove si godrà pienamente di un tale bene? La visione di cui parlo è immaginaria e non ho mai visto né questa né alcun'altra con gli occhi del corpo, ma con gli occhi dell'anima. Chi ne sa più di me dice che la visione precedente è più perfetta di questa, la quale a sua volta lo è molto più di quelle che si vedono con gli occhi corporali. Dicono che queste ultime sono di ordine inferiore ed è in esse dove il demonio può operare illusioni, anche se io allora, non potendo intendere ciò, desideravo invece, giacché mi era concessa questa grazia, di poter vedere con gli occhi del corpo, allorché il confessore non mi dicesse che era un'illusione. E anche a me, passata la visione, accadeva subito dopo di pensare di essere vittima di un'illusione, tanto che mi affliggevo di averlo detto al confessore, temendo di averlo ingannato. E così scoppiavo in pianto, e poi andavo a dirglielo. Egli mi domandava se mi era parso che fosse proprio così, o se avessi voluto ingannarlo. Io gli rispondevo che era la verità, che a me non sembrava di mentire, né avevo avuto tale intenzione, né per nulla al mondo avrei detto una cosa per un'altra. Ed egli, che lo sapeva bene, faceva di tutto per calmarmi. E io soffrivo tanto
d'andargli a dire queste cose che non so come il demonio mi mettesse in testa che potessi fingere, se non perché mi tormentassi da me stessa. Ma il Signore si diede tanta premura nel farmi questa grazia e chiedermi questa verità, che ben presto scomparve da me il dubbio che si trattasse di un inganno. E dopo vidi ben chiaramente la mia balordaggine, perché neppure se fossi stata molti anni a sforzarmi di immaginare uno spettacolo così bello, avrei potuto né saputo figurarmelo, trattandosi di qualcosa che trascende ogni umana immaginazione, anche solo per il candore e lo splendore. Non è uno splendore che abbaglia, ma una bianchezza soave, uno splendore infuso, che diletta grandemente la vista senza stancarla, come non la stanca la chiarezza che aiuta a vedere tale divina bellezza. È una luce così diversa dalla nostra che la luce del sole sembra offuscata in confronto a quella chiarezza e quello splendore che ci si presenta alla vista, tanto che dopo non si vorrebbe più aprire gli occhi. È come vedere un'acqua molto limpida scorrere sopra un cristallo che riverbera i raggi del sole. Di fronte a un'acqua assai torbida che scorre alla superficie della terra sotto un cielo nuvoloso. Non già che si veda sole o luce paragonabili a quella del sole. Insomma, sembra una luce naturale, mentre la luce del sole appare una cosa artificiale. È una luce che non ha notte, ed essendo sempre luce, nulla può turbarla. Infine, è di tal fatta che per quanto grande possa essere l'ingegno di una persona, nessuno riuscirebbe ad immaginarsela, pur sforzandosi tutta la vita. E Dio ce la mette innanzi così all'improvviso che non si avrebbe il tempo di aprire gli occhi se non fosse necessario farlo. Ma non importa che siano aperti o chiusi. Quando il Signore vuole, si vede anche senza volerlo. Non vi è distrazione che valga, né possibilità di resistere, né diligenze, né attenzioni sufficienti per opporvisi. Io l'ho ben sperimentato, come dirò. Ciò che ora vorrei dire è il modo in cui il Signore si manifesta in queste visioni. Non però che io voglia spiegare come sia possibile che questa luce potente penetri i nostri sensi interiori e si imprima nella nostra intelligenza una così viva immagine di Lui da farci sembrare che sia veramente lì, presente, perché questa è impresa di dotti. Il Signore non ha voluto spiegarmi come ciò avvenga, ed io sono così ignorante, di così duro comprendonio, che non sono riuscita ancora a capirlo, per molto che abbia cercato di spiegarmelo. Ed è fuori dubbio che, sebbene alla Signoria vostra io sembri dotata di vivo ingegno, non l'ho affatto. In molte circostanze, in vero, ho sperimentato che non capisco più di quello che mi viene dato da mangiare, come si suol dirsi. A volte il mio confessore si stupiva della mia ignoranza. Ma io non riuscii mai a capire, e neanche lo desideravo, in che modo Dio potesse fare questa cosa, o potesse avvenire quest'altra. E non lo domandavo, sebbene, come ho detto, già da molti anni trattassi con persone molto dotte. Se una cosa era peccato o no, questo sì mi interessava saperlo. Quanto al resto, a me bastava pensare che tutto era opera di Dio, di fronte a cui non c'era motivo di meravigliarsi, ma solo di lodarlo. Le cose di più difficile intelligenza mi ispirano particolare devozione, e tanto più quanto più sono difficili.

0: día.
1: Y del cielo esperanza por ti.
2: Guadalupe. Le apparizioni della perfetta Vergine Maria. Di Antonino Grasso. Versione radiofonica a cura di Radio Maria.

Nel dicembre del 1531, sopra l'arido colle del Tepeyac, alle porte di Città del Messico, la Vergine apparve ad un contadino indio di nome Juan Diego e lo mandò dal vescovo della città per sollecitarlo a costruirle un tempio. Qui avrebbe ascoltato i lamenti, asciugato le lacrime degli oppressi, manifestandosi a tutti come tenerissima madre. Il vescovo chiese un segno per credere al messaggio che Juan Diego gli riferiva. E così, nel pieno del gelido inverno, tra le pietre e i cardi del Tepeyac, la Vergine lasciò sbocciare profumatissime rose di Castiglia. Lei stessa sistemò i fiori nel mantello di Juan Diego e li mandò al vescovo quale segno richiesto. Nel momento in cui l'indio apriva davanti a lui la tilma, il mantello, e i fiori si spargevano per terra, l'immagine stessa della Vergine rimaneva impressa sulla ruvida tela nella forma in cui appariva sulla collina. Il grandioso santuario di Guadalupe, sorto ai piedi del Tepeyac per custodire la tilma prodigiosa, accoglie ogni anno 20 milioni di pellegrini ed è quindi il più frequentato del mondo. Sono trascorsi quasi 5 secoli e la Morenita, così viene soprannominata la Vergine di Guadalupe, sconvolge ancora fedeli e scienziati perché la sua tilma non ha svelato tutti i misteri che nasconde. Gli occhi straordinariamente vivi manifestano riflessi di figure umane e le stelle del manto rispecchiano le costellazioni del solstizio d'inverno del 12 dicembre 1531. I colori, non dipinti ma incorporati alla trama del tessuto, sembrano essere dei pigmenti ignoti e la tela riesce a respingere polvere, insetti. L'immagine ha ancora l'affascinante aspetto di una ragazza meticcia, seria, straordinariamente viva, ricca di splendore e di luce, che sta per diventare madre. Gli occhi guardano con intensità chi le sta davanti. Attraverso quegli occhi trasparenti, la Vergine ci riflette nella sua viva pupilla come nella realtà e ci prende tutti dentro di sé, per averci sempre presenti al suo cuore. Fino a quando ci sarà sulla terra un uomo che soffre, il tenero grembo della Morenita l'accoglierà con il calore di uno straordinario amore e le sue labbra gli pronunceranno una rassicurante parola di liberazione e di pace.

Capitolo primo. Il Messico all'epoca delle apparizioni. Gli Aztechi. Al momento della conquista spagnola nel 1519, 12 anni prima delle apparizioni sulle Tepeyac, gli Aztechi erano i padroni incontrastati del Messico. Terra di vulcani, deserti, altipiani, giungle esuberanti, pianure aride, precipizi, canyon, valli profonde. Il loro regno si estendeva dall'Atlantico al Pacifico, dalle steppe del nord fino ai confini del Guatemala. Tutto il paese godeva di un ampio benessere. I commercianti lo percorrevano in lungo e in largo con schiere di portatori. Le guarnigioni ben armate ne tenevano sicure le frontiere. Il re Montezuma II lo governava con sapienza e giustizia. L'architettura e la scultura avevano raggiunto uno sviluppo impensabile. Il regno degli Aztechi era iniziato nel 1375, dopo lotte sanguinose con le altre tribù della regione, cominciate nel 1168 e a prezzo di gravi perdite. Il Messico aveva una popolazione complessiva di 10 milioni di abitanti. Era stato diviso in 38 province, con a capo un governatore, cui spettava il compito di far pagare le tasse e i tributi. Le città azteche, molto accoglienti, erano dominate da templi a forma piramidale, in cima ai quali venivano celebrati cruenti sacrifici umani. Attorno alla piazza del tempio sorgevano i palazzi più importanti, abitati da nobili e notai, mentre operai e schiavi popolavano la periferia, in povere costruzioni d'argilla, senza finestre e dipinte di bianco. Alcune città avevano raggiunto l'estensione di vere metropoli. Gli Aztechi erano rigorosamente divisi in caste, come del resto quasi tutti i popoli europei e asiatici di quel tempo. Le caste erano quattro. I dignitari. Questa casta era composta da capi civili, militari e giudiziari che non pagavano le tasse. Questi dignitari usufruivano della distribuzione di tributi, abiti, oggetti preziosi. Abitavano in palazzi splendidi, gestiti dal pubblico demanio, ricchi di servi e di schiavi. Il principale dovere dei dignitari era quello di assicurare il funzionamento della macchina pubblica ed amministrare la giustizia. I grandi commercianti. Era una classe forte e potente questa, che viveva nel lusso, nella ricchezza. I commercianti pagavano le imposte, ma godevano alcuni privilegi come quello di fare studiare i figli con quelli degli aristocratici. Erano come gli ambasciatori dello Stato e del suo potere, oltre i confini dell'impero. Il popolo. Era la classe dei semplici cittadini, soggetti al lavoro collettivo, come la manutenzione di strutture pubbliche, le strade, le dighe, i monumenti. Essi pagavano tasse e tributi, ma avevano diritto alle derrate alimentari. Al momento di contrarre un matrimonio, ricevevano un appezzamento di terreno da coltivare e su cui potevano costruire la loro casa. Il popolo non era precluso accedere alle alte cariche pubbliche, soprattutto quelle militari. A questa classe appartenevano anche i piccoli commercianti che curavano la produzione della stoffa, sale, pelli e praticavano la pesca e la caccia. Gli schiavi. Essi formavano l'infima classe sociale insieme ai prigionieri di guerra, destinati ad essere sacrificati alle divinità azteche in occasione delle grandi feste rituali.
A differenza di altri popoli, gli aztechi rispettavano gli schiavi che erano alloggiati, vestiti e nutriti come ogni altro azteco, e potevano anche possedere beni e terreni. Gli aztechi non conoscevano alcune delle più elementari scoperte già note ai greci da 2000 anni, ma coltivavano con passione la matematica, la filosofia, l'astronomia, la danza e la musica. Avevano una struttura amministrativa e giudiziaria complessa, ma ben funzionante. I ritmi della loro vita si scandivano su un calendario che comprendeva cicli di 52 anni, divisi in 18 mesi di 20 giorni, in pratica 4 settimane di 5 giorni, per un totale di 360. I restanti 5 giorni erano considerati nefasti, portatori di sventure. Il calendario era utile per il raccolto, per prevedere epidemie, siccità e guerre. Esso segnava non solo lo scorrere del tempo reale, ma segnava anche quello soprannaturale del rapporto uomo-divinità, uomo-destino. Gli aztechi, pur praticando finemente l'artigianato, curavano in modo particolare l'agricoltura, che era la base fondamentale della loro economia. Le campagne erano ricche di fagioli, pomodori, cereali, cacao, zucchero, banane, frutti d'ogni genere e anche cotone e tabacco. Il mais era il prodotto più coltivato, era consumato sotto forma di gallette, zuppe o piccoli pani cotti a vapore. Da piante di larghissimo uso venivano ricavati diversi prodotti. Dal succo veniva estratta una bevanda inebriante simile alla birra. Dalle spine si facevano aghi per cucire. Dalle foglie essiccate, pettinate e quindi filate fino a diventare molto morbide, si ricavava un filo simile al lino. E con questo filo venivano tessuti anche ampi e lunghi mantelli. Il mais, a causa della sua vitale importanza, era venerato come divinità. La religione degli aztechi. Gli aztechi erano il popolo più religioso del Messico. Adoravano centinaia di dei, dai quali dipendevano ogni gesto e ogni loro pensiero. I templi, nella sola capitale, erano circa 98, popolati da divinità astrali, terrestri, agricole, lacustri, tolteche, azteche, esotiche, tribali e corporative. Questi dei erano considerati come una forza invisibile, misteriosa, che regolava l'agire degli uomini e si mischiava con il loro stesso respiro e con le loro parole. Per questo motivo, ogni evento della natura e della vita, come pure qualunque attività dell'uomo, era protetta da specifiche divinità. Tra gli dei primeggiavano il serpente piumato. Le sue curve finivano in un'enorme testa asimmetrica, selvaggia. Il culto di questo dio subì lungo gli anni diverse trasformazioni. Egli simboleggiava il mistero e la potenza, ma anche le forze telluriche e l'abbondanza, la stella del mattino e della sera, la morte e la risurrezione. Il colibrì di sinistra era il dio della guerra e del sole. In suo onore sorgeva a pochi chilometri dalla capitale un immenso tempio. Il santuario in cui si venerava l'idolo si trovava sulla spianata superiore della costruzione piramidale ed era tutto rivestito d'oro e piume preziose. Il dio era raffigurato con sembianze umane, seduto su un trono con sbarre a forma di serpente e dal colore azzurro. Nel pugno chiuso della mano sinistra teneva 4 frecce d'oro, nell'altra mano un bastone a forma di serpente. La veneranda madre. Il suo tempio sorgeva da tempo immemorabile sul colle del Tepeyac,
poco lontano dalla capitale, proprio sul luogo teatro delle apparizioni della Vergine. Lo specchio che fuma. Era il Dio supremo del cielo, creatore del cielo e della terra, onnipotente, colui per mezzo del quale tutte le cose sussistono e gli uomini ricevono il loro sostentamento. Le sue parole erano invisibili, simili al vento, e quando appariva era come un'ombra. Gli aztechi lo pregavano così: «O nostro valoroso Signore, sotto le tue ali noi siamo protetti, noi siamo difesi. Tu sei invisibile e impalpabile come la notte, come il vento». I titoli di questa divinità spirituale dal volto mite e misericordioso verranno usati dalla Vergine per descrivere il Dio cristiano di cui si era fatta messaggera. Tutto l'anno era costellato di feste, del fuoco, della guerra, dell'acqua, delle donne, dei giovani guerrieri, dei mercanti. La festa del Dio Sole era considerata la festa di tutto il popolo. Veniva celebrata più volte l'anno, ma soprattutto nel solstizio d'inverno. A questo dio venivano consacrati i giovani guerrieri nel corso di una fastosa cerimonia, durante la quale essi dovevano procurare da mangiare e da bere al sole e alla terra con il sangue dei nemici. Un'altra delle feste più significative era quella del dodicesimo mese, il ritorno degli dei. Il quindicesimo giorno i giovanetti ornavano con ramoscelli fioriti gli altari e le cappelle e componevano una stuoia con farina di mais, su cui veniva impressa l'orma di un piede a simboleggiare il passaggio degli dei. Il culto era gestito dalla casta sacerdotale che andava dall'umile sacerdote di quartiere ai due gran sacerdoti della capitale, consacrati uno al dio del sole e l'altro al dio dell'acqua e della pioggia. I sacerdoti restavano rigorosamente celibi e, oltre al culto, curavano l'educazione dei giovani e custodivano i libri sacri. I riti del culto, ripetuti con ossessione, stabilivano il legame tra uomini e dei ed erano per gli aztechi espressione della legge, della vita, dell'arte, del linguaggio, della loro stessa storia. Gli aztechi offrivano alle loro divinità sacrifici cruenti. Per noi rimane difficile comprendere la disinvoltura con cui gli aztechi sacrificavano alle loro divinità migliaia di vite umane. Forse non c'è stato popolo più interessato al sangue degli aztechi. In loro si è realizzato lo strano paradosso di una civiltà di altissimo livello e non inferiore a quelle europee, che predilige con inaudita crudeltà la barbarie e dei sacrifici cruenti. I significati di questi sacrifici sono diversi. Gli aztechi credevano di avere l'obbligo di nutrire gli dei, soprattutto il più importante di loro, il dio del sole. Egli infatti, per potersi levare il mattino sconfiggendo la notte e per tornare ad illuminare e riscaldare la terra, permettendo agli uomini di sopravvivere, aveva bisogno del sangue umano, ossia della linfa vitale. Si uccidevano le vittime perché venisse così assicurata la vita, così che dalla morte straziante degli uni continuasse la serena esistenza degli altri. I sacrifici erano anche simboli propiziatori o espiatori che univano uomini e dei in una mistica e allucinante simbiosi di sangue, nel quale si credeva avvenisse l'unico vero incontro con la divinità. Le vittime principali dei sacrifici erano prigionieri di guerra o schiavi. Con il passare del tempo, a causa del timore di mani catastrofi preannunciate da sinistri e lugubri vaticini, il numero delle vittime era spaventosamente cresciuto.
nella speranza di distogliere dal loro regno il perfido destino, in certi giorni particolari gli aztechi sacrificavano fino a 1000 vittime. Nell'anno 1487, in occasione dell'inaugurazione del Tempio delle Sole, il re Ahuizol ordinò in un solo giorno il sacrificio di 20.000 vittime, quasi tutti prigionieri di guerra. La capitale Tenochtitlan. Capitale del regno azteco era Tenochtitlan, una splendida città ricca di grandiosi monumenti, di

da cui distava 3 miglia. Era circondata da meravigliosi e fantastici giardini galleggianti e da grandi acquedotti. Essi trasportavano l'acqua al centro della città e da qui, attraverso canali più piccoli, in tutti gli abitati. La città era divisa in 20 settori, aveva una forma rigorosamente geometrica. Nella piazza principale sorgeva un grandioso tempio piramidale. Alla piattaforma finale si arrivava salendo ripide scalinate, interrotte di tanto in tanto da piccoli pianerottoli. Sulla piattaforma sergevano 2 torri con 2 santuari. Accanto alla grande piramide, oltre al palazzo del re, i locali del mercato e splendide costruzioni di nobili e principi. Poi altri 2 templi più piccoli. Secondo i conquistatori spagnoli, c'erano nella capitale circa 70.000 case abitate e quindi una popolazione vicina al 500.000.

Il re Montezuma II. Salito al potere nel 1503, Montezuma II, onorevole cadetto, era il noto sovrano della dinastia Azteca. Il re azteco non è soltanto un uomo, ma il rappresentante degli dèi. Egli stesso è un idolo venerato e temuto e, dopo la morte, diventa una divinità. Il suo potere è di natura divina. Nessuno può alzare i suoi occhi su di lui, né avvicinarlo. Montezuma II era intelligente, colto, valoroso in battaglia, amante della famiglia e dei figli. All'epoca della conquista aveva circa 40 anni ed era nel pieno del vigore. Governò bene il suo regno, ne estese i confini più di tutti i suoi predecessori. Organizzò in senso moderno anche la riscossione delle tasse e l'amministrazione della giustizia, che puniva severamente ogni reato. Sotto il suo regno, il Messico raggiunse il massimo splendore. Una sinistra predizione gravava però su Montezuma e sul suo popolo: il misterioso ritorno del serpente piumato, portatore di sventure. Prima di diventare un dio, egli era stato il fondatore dell'impero tolteco e aveva cercato di dissuadere il suo popolo dal celebrare sacrifici umani, senza riuscirci. I seguaci del dio del sole, al quale venivano sacrificate tante vite umane, l'avevano costretto a fuggire. Abbandonando la sua terra e salpando verso l'infinità dell'oceano Atlantico sopra una zattera di serpenti, egli avrebbe minacciosamente profetizzato un suo futuro ritorno all'anniversario della sua nascita, proprio in uno dei 5 giorni nefasti, per ristabilire il perduto dominio sulle sue terre e segnare la fine e la disfatta del regno azteco. Questi giorni, che segnavano nel calendario il passaggio al nuovo secolo, erano sempre per gli aztechi giorni di dubbio, di angoscia. Per assicurarsi che la vita sarebbe continuata e la catastrofe rinviata, essi si recavano in processione durante la notte sulla cima di un monte. Osservavano la costellazione delle Pleiadi passare sulla volta del cielo, portando la fine delle fini o un nuovo inizio di speranza. Proprio negli anni precedenti all'arrivo degli spagnoli, all'avvicinarsi dei giorni nefasti, eventi straordinari e catastrofici, sogni premonitori e segni del cielo avevano convinto Montezuma II che era prossimo il tempo della vendetta del dio serpente piumato. Nel 1502 una terribile inondazione colpì la regione. Dal 1506 al 12 violenti terremoti si susseguirono a catena e il vulcano si risvegliò improvvisamente, procurando paurose eruzioni. Le sporadiche apparizioni sulle coste

e dei navigatori europei stranamente vestiti, e le sagome delle loro navi che scivolavano silenziosamente sui mari e avevano la forma di giganteschi uccelli, parevano a tutti come sinistri segni premonitori. Il re si circondò di un esercito di astrologi perché gli consigliassero, decifrando i segni della natura e dell'universo, il modo di comportarsi per ottenere il favore degli dèi e salvare così il popolo e l'impero. Per gli aztechi la sorte dell'uomo era infatti legata alle forze soprannaturali e la maggiore attività dello spirito consisteva nel cercare di penetrare il mistero dei segni della natura e degli dèi.

Cari amici, buongiorno. Siete all'ascolto di Radio Maria, una voce cristiana in Italia e nel mondo che trasmette da Erba e da Roma. Puoi ascoltare Radio Maria in tutta Italia in modulazione di frequenza FM. In Italia, con le nuove radio digitali, la puoi seguire anche in DAB+. La copertura delle segnali in DAB+, è in continua espansione. Raggiungerà ben presto l'intero territorio nazionale. Con la TV puoi ascoltare Radio Maria tramite il digitale terrestre DVB-T, sul canale 789 e sul canale 5789 per gli utenti con decoder Sky. In Svizzera e in tutto il Canton Ticino puoi ricevere Radio Maria in FM, in DAB+ e anche via cavo. In tutta Europa e nei paesi del Nord Africa e dell'Asia affacciati sul Mediterraneo, con un ricevitore satellitare sintonizzato su Hot Bird 13 gradi est. Segnale digitale. Frequenza 12.111 MHz. Polarizzazione verticale. SR 27.500. FEC 3 quarti. In tutto il mondo puoi ascoltare Radio Maria via internet dal nostro sito www.radiomaria.it cliccando su Ascolta. Oppure tramite smartphone, Android, Apple o Windows Phone scaricando gratuitamente l'app di Radio Maria Italia. Trovi tutte le istruzioni sul nostro sito internet.

0: pace e gioia sulla vostra giornata. Radio Maria non trasmette messaggi pubblicitari e può vivere solo con le offerte dei suoi ascoltatori. Tu la puoi aiutare in questi modi.
1: Siete all'ascolto di Radio Maria Canada, la voce cattolica ovunque tu sia.

Radio Maria è la Chiesa Cattolica in onda, un costante richiamo a Gesù come unica via, verità e modo da vivere e una presenza rassicurante e consolante per chi è costretto a casa e solo. Radio Maria Canada non ha pubblicità, quindi prospera interamente grazie alla provvidenza di Dio che tocca i cuori e le menti dei suoi ascoltatori che contribuiscono per mantenere il Vangelo in onda. Ecco i modi in cui puoi donare. Per telefono 416-245-7117, per posta Radio Maria Canada, 4 Director Court, Unit 105 Woodbridge, Ontario, L4L3Z5. Tramite a debito diretto andando a radiomaria.ca/donate e completando le parti richieste. Per lascito testamentario, un gesto d'amore. Per informazioni su come inserire nel testamento un lascito da destinare a Radio Maria, è possibile scrivere una mail a info@radiomaria.ca. Online, radiomaria.ca/donate. Impostazione dei prelievi mensili. E transfer a donations@radiomaria.ca. Assegno intestato a Radio Maria Canada.

0: Carissimi radioascoltatori, carissimi radioascoltatrici, grazie sempre per il vostro gentile e cortese ascolto e per l'amore che avete verso Radio Maria, la radio della Madonna. Ma continuate ad amarla oggi, domani, sempre. La radio della Madonna ha bisogno di tutti noi per poter evangelizzare la parola del suo Gesù, la parola di Dio Padre e tutto l'amore che lei, Madre nostra celeste, ha per tutti noi. Perciò aiutiamola con le nostre preghiere, ma aiutiamola anche con le nostre generose offerte. E son certo che lei, Madre di ogni bene, di ogni grazia, di ogni consolazione, ci darà molto di più di quanto noi daremo alla sua radio, alla radio che non vive di pubblicità commerciale, ma vive soltanto di carità, come viveva allora quel poverello d'Assisi, chiamato Francesco e poi divenuto santo. Senza la vostra generosa carità, Radio Maria Canada non potrebbe continuare a trasmettere e fare quasi chiesa la nostra casa. O Vergine Santa e Madre di tutti quanti, vedrai, ciò non succederà. Son certo che la tua radio vivrà per sempre come tu vuoi. C'hai dei figli, o consolatrice degli afflitti, anche se ancora sono pochi, che inoltre a sostenerla mensilmente o periodicamente, la tua radio, prima di raggiungerti in cielo, la vogliono nel loro testamento. Sarà un gesto meraviglioso, un gesto santo, d'amore e di grande fede verso questa mamma e verso tutta la Trinità Santissima. Se volete maggiori informazioni riguardo al testamento, oppure se volete condividere con noi la gioia che vi dà dopo averlo fatto, telefonateci al 416-245-7117, ripeto, 416-245-7117. Grazie e buona vita.
1: IBAN CH 1 6 80 80 80 01 84 31 08 06 8. Indirizzo per la corrispondenza: Radio Maria Associazione, 22036 Erba, Como. Numero telefonico per le informazioni: 031 610 600. Numero segreteria per ascoltatori che intendono ricevere il nostro giornalino: 0332 82 66 43. Numero telefonico per segnalazioni guasti, interruzione delle emissioni o cattiva ricezione: 0332 22 7 8 9 0.

0: cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della maratona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

Dagli studi di Radio Maria, buona giornata. Scorriamo insieme i programmi di questo martedì 12 maggio. Dopo la lettura dei programmi, preghiere del mattino e il santo del giorno. Alle ore 7:30, Mariatona. Per il Santo Rosario, le lodi e la celebrazione della Santa Messa, ci collegheremo con l'Istituto San Francesco di Sales delle Suore Salesiane a Padova. Ore 8:50, Mariatona. Padre Livio in diretta. Lettura cristiana della cronaca e della storia. Pensiero spirituale. Vi racconto Radio Maria. Alle ore 9:30, Mariatona per Radio Maria con Padre Livio e Joseph per le Radio Maria in Asia. A seguire notizie dalla Radio Vaticana. Ore 10:30, Cammini di Perfezione, a cura di Padre Luigi Manino. A seguire il programma Domanda al Padre Spirituale, a cura di Padre Pedro Barahon. Ore 11:55, i Salmi. Alle ore 12, la recita del Regina Celi e dell'Ora Media. Alle 12:25, i Messaggi di Medjugorje. Ore 12:30, il programma Percorsi di Fede, a cura di Stefano De Mauro e Giovanni Muscolo. A seguire Mariatona, notizie dal mondo e dalla Chiesa. Ore 14, pomeriggio insieme. Mariatona con e per la famiglia di Radio Maria, tutti nel cuore di Maria, a cura di Roberta. Ore 14:50, Mariatona, i 7 Pater Ave Gloria per le intenzioni della Regina della Pace. E a seguire Coroncina al volto santo di Gesù guidata dagli ascoltatori in diretta. Alle 15:15, Mariatona per Radio Maria. Alle ore 16:13, Catechesi, senza Dio non c'è futuro, a cura di Padre Livio. Alle ore 16:40, Mariatona. Per il Santo Rosario, i Vespri e la celebrazione della Santa Messa ci collegheremo con il Santuario Beata Vergine di Castelmonte a Prepotto, in provincia di Udine. Ore 18, Mariatona per le Radio Maria in Medio Oriente con Sara di Radio Maria Nazareth. A seguire notizie dalla Radio Vaticana. Alle ore 19:15, Mariatona. Lettura cristiana della cronaca e della storia. Pensiero spirituale. Vi racconto Radio Maria. Ore 20, preghiere della sera. Alle 20:20, preghiere dei bambini in diretta telefonica. Alle ore 20:25, Mariatona. Rosario per la pace coi giovani di Radio Maria. Alle ore 21, Mariatona per le Radio Maria in Medio Oriente, con Daniele Trenca e Joseph. A seguire con Pieta. Alle 22:45, la voce del Magistero, a cura di Marco Invernizzi. E alle 23:50, Santo Rosario dalle comunità parrocchiali e monasteri. Scorriamo insieme i programmi della notte. A 00:27, Mariatona. Lettura cristiana della cronaca e della storia. Pensiero spirituale. Vi racconto Radio Maria. All'1:50, voi chi dite che io sia, a cura di Padre Severino Medici. Ore 2:50, Coroncina la Divina Misericordia e Santo Rosario con Visca di Medjugorje. Alle ore 3:40, Libro della mia vita, Santa Teresa d'Avila. Una versione radiofonica a cura di Roberta. Ore 4:30, Catechesi. Tutti i segreti si realizzeranno, a cura di Padre Livio. Alle 5:45, Santo Rosario con San Giovanni Paolo II. Ore 6:10, Guadalupe, le apparizioni della perfetta Vergine Maria, una versione radiofonica a cura di Roberta. E alle 6:45, il buongiorno di Radio Maria. È tutto, vi auguriamo una buona giornata all'ascolto dei programmi di Radio Maria. E tra poco, preghiere del mattino e il santo del giorno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
0: Se vuoi entrare nella vita eterna, osserva i comandamenti. Io sono il Signore Dio tuo. Primo, non avrai altro Dio fuori di me. Secondo, non nominare il nome di Dio in vano. Terzo, ricordati di santificare le feste. Quarto, onora il padre e la madre. Quinto, non uccidere. Sesto, non commettere atti impuri. Settimo, non rubare. Ottavo, non dire falsa testimonianza. Nono, non desiderare la donna d'altri. Decimo, non desiderare la roba d'altri.
1: Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre e Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede.
0: Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno.
1: Atto di carità, mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità. E per amor tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più.
0: Atto di dolore, mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami.
1: Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini. Nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen.
0: Gesù, effondi le tue benedizioni sulla Santa Chiesa Nostra Madre e sul nostro Santo Padre il Papa e sui Vescovi, i governanti, la Patria e tutti i suoi figli. Santifica i sacerdoti, conforta i missionari, infervora gli ordini religiosi, fortifica i giusti, converti i peccatori, illumina coloro che non conoscono il tuo amore, consola gli afflitti e tutti i cristiani perseguitati, dona lavoro e pane ai poveri, proteggi i bimbi, allieta i vecchi, difendi le vedove e gli orfani, dona pace e prosperità alle famiglie, solleva gli infermi, assisti i moribondi, libera le anime del purgatorio, estendi su tutti i cuori il dolce impero del tuo amore.
1: Dio nostro Padre, dal quale proviene ogni bene, noi ti ringraziamo per l'aiuto che ci dai nel compimento del nostro lavoro. Ti preghiamo per tutti coloro che lavorano nelle aziende, nelle fabbriche, nei servizi sociali, nelle miniere, nei campi, negli uffici, nei mass media, nelle scuole, negli ospedali, sulle strade, sul mare, nei cieli e nelle case. Guida i giovani nella scelta delle loro vocazioni e professioni. Fa che nessuno rimanga privo di lavoro. Dona a ciascuno di noi di compiere la tua volontà, lavorando con coraggio e coscienza nella gioia e nell'amore fraterno. Amen. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
0: Atto di speciale affidamento a Maria. Maria, Madre di Gesù e Madre mia, io piccolo figlio tuo mi consacro totalmente a te per vivere una vita santa, per essere tuo piccolo servo, perché tu, dolce Madre, possa contare sempre su di me e io possa aiutarti a portare a compimento in me il disegno d'amore che il Padre ha su ognuno di noi. Dona, mio Madre di Gesù e Madre mia, la grazia di essere sempre fedele alla Chiesa e al Santo Padre e unito a te, amare e adorare il Signore Gesù. Amen.
1: Preghiera per l'Italia recitata ogni giorno nella Santa Casa di Loreto, composta da Benedetto XVI. Santa Maria, Madre di Dio, ti salutiamo nella tua casa. Qui l'Arcangelo Gabriele ti ha annunciato che dovevi diventare la madre del Redentore. Che in te, il Figlio Eterno del Padre, per la potenza dello Spirito Santo, voleva farsi uomo. Qui dal profondo del tuo cuore hai detto: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Così in te il Verbo si è fatto carne. Santa Madre del Signore, aiutaci a dire sì alla volontà di Dio anche quando non la comprendiamo. Aiutaci a fidarci della sua bontà anche nell'ora del buio.
0: Aiutaci a diventare umili come lo era il tuo figlio e come lo eri tu. Proteggi le nostre famiglie perché siano luoghi della fede e dell'amore, perché cresca in esse quella potenza del bene di cui il mondo ha tanto bisogno. Proteggi il nostro paese perché rimanga un paese credente, perché la fede ci doni l'amore e la speranza che ci indica la strada dall'oggi verso il domani. Tu, Madre buona, soccorrici nella vita e nell'ora della morte. Amen.

0: Ci raccogliamo per recitare Regina Cieli.
1: Regina del cielo, rallegrati, alleluia.
0: Cristo, che è portato nel grembo, alleluia.
1: È risorto come aveva promesso, alleluia.
0: Prega al Signore per noi, alleluia.
1: Gioisce ed esulta, Vergine Maria, alleluia.
0: Il Signore è veramente risorto, alleluia.
1: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridonato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a noi di godere la gioia senza fine della vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
1: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsu dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O Clemente, o Pia, o Dolce Vergine Maria.
0: Preghiera per Radio Maria, composta da San Giovanni Paolo II. Maria, orienta le nostre scelte di vita. Confortaci nell'ora della prova, affinché fedeli a Dio e all'uomo affrontiamo con umile audacia i sentieri misteriosi dell'etere, per recare alla mente e dal cuore di ogni persona l'annuncio gioioso di Cristo Redentore dell'uomo. Maria, stella dell'evangelizzazione, cammina con noi. Guida Radio Maria e sii la sua protettrice.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Maria, Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen.

Il santo del giorno. Oggi, 12 maggio, la Chiesa ricorda San Pancrazio. La memoria di questo santo è segnata oggi sul calendario universale della Chiesa, anche se a titolo facoltativo, accanto a quella dei santi Nereo e Achilleo, martiri. San Pancrazio è il più celebre tra i due soli martiri che ripetono questo nome. Un nome abbastanza diffuso, nonostante l'insolito significato. Il Pancrazio, infatti, presso i greci e poi presso i romani, era un violento esercizio sportivo, che riuniva in sé le caratteristiche del pugilato e della lotta. Il nome significava combattimento completo, e lo stesso significato conserva il nome proprio di Pancrazio. San Pancrazio, come abbiamo detto, fu martire e quindi, in senso metaforico, fece onore al proprio nome di combattente per la fede. Ma fu un lottatore in erba, di immatura forza fisica, anche se di fermissima energia morale. Secondo la tradizione, infatti, aveva soltanto 14 anni quando ebbe la testa recisa a Roma sotto Diocleziano nell'anno 304. Nato in Frigia e restato orfano in tenera età, il ragazzo era stato affidato alle cure di uno zio, di nome Dionisio, il quale lo condusse a Roma. Qui, zio e nipote vennero battezzati, proprio negli anni in cui infieriva l'ultima persecuzione imperiale. Lo zio morì di lì a poco di morte naturale, ma Pancrazio subì il martirio con una fermezza e una maturità da stupire anche i vecchi. La sua passione riporta alcune delle risposte che il giovane martire avrebbe dato allo stesso imperatore, il quale, commosso dalla tenera età dell'accusato, cercò invano di farlo abiurare. Quelle risposte confermarono la maturità spirituale del giovane Pancrazio e resero inevitabile la sua condanna a morte, quale cristiano, confesso e impenitente. La sentenza venne eseguita sulla via Aurelia, e lungo quella stessa strada, il corpo del martire venne piamente sepolto da una matrona cristiana, Ottavilla. Nel Medioevo, il culto del giovane lottatore cristiano fu popolarissimo, e il suo nome si diffuse in tutti i paesi, spesso sotto la forma di Brancas, o in Italia, di Brancaccio. Le reliquie di San Pancrazio acquistarono una curiosa fama. Si disse che avessero il potere di smascherare gli imbrogli e le false dichiarazioni. Per dimostrare se una testimonianza era vera o falsa, sarebbe stato così sufficiente portare il teste davanti a un altare contenente le reliquie del santo. Se non diceva il vero, sarebbe caduto fulminato all'istante. Per questo le reliquie di San Pancrazio si moltiplicarono a dismisura. L'intero corpo avrebbe dovuto essere in almeno 20 chiese, la testa in almeno 10 città. Le ossa singole, poi, non si contavano e naturalmente soltanto una piccola parte di queste reliquie potevano essere autentiche. Forse per questo, nel Medioevo, la giustizia commetteva tanti errori.

0: Regina di Radio Maria, affidiamo a te la Mariatona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
1: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.

0: Buongiorno cari ascoltatori di Radio Maria, dei componenti dello studio mobile di Padova. Ci troviamo presso l'Istituto San Francesco di Sales delle Suore Salesie in Padova e precisamente ci troviamo nella cappella dedicata alla Beata Liduina Meneguzzi per trasmettere il Santo Rosario, le lodi e la Santa Messa. Presiede la celebrazione Don Paolo Bicciato. I canti saranno animati dal coro San Gaetano diretto dal maestro Ignazio. Buon ascolto in comunione di preghiera.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto, vieni aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
1: O Gesù,
2: perdona.

0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
1: il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,

0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: peccatori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
1: Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe,
1: riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
1: Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre

0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: lodato sempre sia.
1: Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, che rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
1: il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Salve, o Regina,

Ha ora inizio la Santa Messa con integrati le lodi del martedì della sesta settimana di Pasqua, seconda settimana del Salterio. In questa Santa Messa presentiamo tutte le intenzioni degli ascoltatori che sostengono con i loro aiuti e sacrifici Radio Maria per la maratona di maggio in corso.

siamo venuti al Monte Santo, alla città del Dio vivente. Alleluia. Fammi giustizia, o Dio, difendi la mia causa contro gente spietata. Liberami dall'uomo iniquo e fallace.

0: oppresso dal nemico.
1: Manda la tua verità e la tua luce, siano esse a guidarmi, mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore.
0: Verrò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia, del mio giubilo. A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio.
1: Perché mi rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre,
0: nei secoli dei secoli. Amen. Siamo venuti al Monte Santo, alla città del Dio vivente. Alleluia.
1: Signore, hai liberato la mia vita dalla fossa di morte. Alleluia. Io dicevo, a metà della mia vita me ne vado alle porte degli inferi, sono privato del resto dei miei anni.
0: Dicevo, non vedrò più il Signore sulla terra dei viventi, non vedrò più nessuno fra gli abitanti di questo mondo.
1: La mia tenda è stata divelta e gettata lontano come una tenda di pastori.
0: Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, mi rescidi dall'ordito, in un giorno e una notte mi conduci alla fine.
1: Io ho gridato fino al mattino, come un leone, così egli stritola tutte le mie ossa, pigolo come una rondine, gemo come una colomba.
0: Sono stanchi i miei occhi di guardare in alto.
1: Tu hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione, perché ti sei gettato dietro le spalle tutti i miei peccati.
0: Poiché non ti lodano gli inferi, nella morte ti canta inni, quanti scendono nella fossa, nella tua fedeltà non sperano.
1: Il vivente ti rende grazie, come io faccio quest'oggi. Il Padre farà conoscere ai figli la fedeltà del tuo amore.
0: Il Signore si è degnato di aiutarmi, per questo cadremo sulle cenere tutti i giorni della nostra vita. Cadremo nel Tempio del Signore.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, Signore, hai liberato la mia vita dalla fossa di morte. Alleluia.
1: Tu visiti la terra e la colmi di bene. Alleluia. A te si deve lode, o Dio, in Sion. A te si sciolga il voto in Gerusalemme. A te che ascolti la preghiera viene ogni mortale.
0: Pesano su di noi le nostre colpe, ma tu perdoni i nostri peccati.
1: Beato chi hai scelto e chiamato vicino abiterà nei tuoi atri. Ci sazieremo dei beni della tua casa, della santità del tuo tempio.

0: Tu rendi saldi i monti con la tua forza, cinto di potenza. Tu fai tacere il fragore del mare, il fragore dei suoi flutti. Tu placchi il tumulto dei popoli.
1: Gli abitanti degli estremi confini stupiscono davanti ai tuoi prodigi. Di gioia fai gridare la terra, le soglie dell'Oriente e dell'Occidente.
0: Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi delle sue ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque, tu fai crescere il frumento per gli uomini.
1: Così prepari la terra, ne ripi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.
0: Coroni l'anno con i tuoi benefici, al tuo passaggio stilla l'abbondanza, stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza.
1: I prati si coprono di greggi, di frumento si ammantano le valli, tutto canta e grida di gioia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Obera nel Cicillo e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu visiti la terra e la colmi di bene. Alleluia.
0: Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Invocando il dono dello Spirito Santo, Spirito di Cristo, iniziamo insieme questa solenne liturgia pasquale, anche nella memoria di San Leopoldo Mandic, protettore dei malati oncologici, ma anche una presenza così importante per la città di Padova. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. Padre santo e misericordioso, donaci una partecipazione vera alla risurrezione di Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni la folla degli abitanti di Filippi insorse contro Paolo e Sila, mentre i magistrati, fatti strappare loro i vestiti, ordinarono di bastonarli e, dopo averli caricati di colpi, li gettarono in prigione e ordinarono al carceriere di far buona guardia. Egli, ricevuto quest'ordine, li gettò nella cella più interna della prigione e strisse i loro piedi nei ceppi. Verso mezzanotte Paolo e Sila, in preghiera, cantavano inni a Dio, mentre i carcerati stavano ad ascoltarli. D'improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della prigione. Subito tutte le porte si aprirono e si sciolsero le catene di tutti. Il carceriere si svegliò e, vedendo aperte le porte della prigione, tirò fuori la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gli gridò forte: «Non farti del male, siamo tutti qui». Quegli allora chiese un lume, si precipitò dentro e tremando si gettò ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse: «Signori, che cosa devo fare per essere salvato?» Risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia». E annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa. Egli li prese allora in disparte e quella medesima ora della notte ne lavò le piaghe e subito si fece battezzare con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per aver creduto in Dio. Parola di Dio.
1: Amen.

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. A te voglio cantare davanti agli angeli. Mi prostro verso il tuo santo tempio.

Rendo grazie al tuo nome per la tua fedeltà e la tua misericordia. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza e la tua destra mi salva.

Il Signore completerà per me l'opera sua. Signore, la tua bontà dura per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù disse ai suoi discepoli: ora vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda dove vai. Anzi, perché vi ho detto queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ora io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Paraclito, ma quando me ne sarò andato ve lo manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
0: Stiamo vivendo giornate intense di meditazione, di riflessione sull'evento pasquale. La Pasqua illumina questi 50 giorni e la liturgia ci aiuta in questo cammino, in questa contemplazione attraverso la lettura continuata del libro degli Atti degli Apostoli e il libro di Giovanni, il Vangelo di Giovanni. In particolare un pensiero per quanto riguarda la prima lettura. San Paolo vive un'esperienza molto molto pesante, drammatica a Filippi, ma questa città e i suoi abitanti diventeranno molto care a Paolo e al ministero di Paolo, di Barnaba. E basterebbe ricordare qui l'inno di Paolo nella lettera ai Filippesi, la densità, la profondità, la gratitudine che Paolo presenta e invita i cristiani a ripetere questo inno di lode. Come sempre Paolo approfitta delle situazioni anche drammatiche per poter annunciare il Cristo, come nel caso della prima lettura di oggi, proprio mentre si è scontrato contro i giudei, i pagani, e è stato condannato in carcere proprio nel momento più tragico della sua presenza a Filippi. Ecco, un evento chiamato terremoto, e da questo evento così tragico abbiamo un Paolo che approfitta per evangelizzare il carceriere e trovare nella casa del carceriere una, chiamiamola, una piccola comunità che accoglie Paolo e Barnaba, ma accoglie soprattutto in Cristo da lui annunciato. E poi il Vangelo che ci parla per la quarta volta. Noi sentiamo parlare di questa promessa del Paraclito. Paraclito è un termine anche abbastanza difficile, ma potremmo tradurre in questa maniera: colui che ci sta vicino, colui che ci accompagna. E ci accompagna in un brano in cui Giovanni stesso parla della persecuzione dei cristiani, dei seguaci di Cristo, una persecuzione che quando viene scritto questo brano era ben presente. Siamo verso il 90, il 100 dopo Cristo, e la persecuzione soprattutto nel mondo greco era abbastanza presente. Abbiamo questa sottolineatura che vale la pena così ricordare per quello che Gesù dice riguardo al Paraclito. Il Paraclito, colui che ci viene donato da Cristo, è colui che ci aiuta a vivere anche le parole di Cristo e lui a vincere la lotta con quello che viene definito il mondo. Difende Gesù e accusa gli avversari quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. E infatti questo paraclito condannerà il peccato di incredulità, svelerà la giustizia di Gesù attraverso la glorificazione del Padre, segno di quella divinità che aveva proclamato, ed emetterà il giudizio definitivo sul principe di questo mondo, cioè su Satana e su tutta la schiera dei suoi seguaci. Una parola dunque piena di speranza per i discepoli ora oppressi e umiliati. E ripete Gesù: voi, nessuno di voi mi chiede dove vai, la vostra tristezza si manifesta. Mi rendo conto, dice Gesù, che la persecuzione è una prova molto molto impegnativa, però io vi darò il mio paraclito, ve lo darò perché lo chiederò al Padre mio. Vogliamo in questi giorni, in questo tempo in cui anche la testimonianza più semplice è messa in discussione, senza contare i tanti milioni di cristiani che soffrono per la fede in Cristo, ecco, invocare ogni giorno questo dono, questo paraclito che ci sia accanto sempre nella testimonianza, sia nei momenti più felici, più belli, come in questo momento dell'Eucaristia, nei momenti più difficili, quando la nostra fede, la nostra stessa persona è messa in discussione. Vieni, Santo Spirito, manda dal cielo un raggio della tua luce.

0: Supplichiamo Dio Padre che per mezzo di Cristo, agnello senza macchia, togli i peccati del mondo, diciamo con fede.
1: O Signore, fonte della vita, ascoltaci.
0: O Signore, fonte della vita, ascoltaci.
1: Ascolta, o Padre, la voce del tuo Figlio crocifisso e risorto per noi. Egli intercede per la nostra salvezza.
0: O Signore, fonte della vita, ascoltaci.
1: Fa che viviamo il mistero pasquale negli azimi della sincerità e verità. Purificaci dal vecchio lievito della malizia e dell'egoismo.
0: O Signore, fonte della vita, ascoltaci.
1: Fa che vinciamo le tentazioni dell'invidia e della discordia. Insegnaci a comprendere e ad aiutare i fratelli.
0: O Signore, fonte della vita, ascoltaci.
1: Fa che regni in mezzo a noi lo Spirito del Vangelo. Guidaci oggi e sempre nella via dei tuoi comandamenti.
0: O Signore, fonte della vita, ascoltaci. Ognuno di noi presenti una propria personale intenzione, soprattutto invocando per ciascuno di noi, per queste comunità, il dono del Cristo risorto, del Paraclito. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare le gioie e le fatiche di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora.
0: Padre Santo, che in questa Eucaristia compie l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione della Pasqua sia per noi fonte di gioia perenne. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, oh Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo nostra Pasqua si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato, immolato sulla croce, più non muore e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata, rendila perfetta nella carità, in comunione con il Papa Leone, il Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati, Padre Santo, dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, tutti i Santi, Beata Liduina, che in ogni tempo

0: Nel Vangelo di Giovanni ci dice di donarci il suo spirito, il paraclito, che ci guiderà nella proclamazione della fede in Cristo, che condannerà ogni forma di peccato, di idolatria, e che condannerà il Satana e quanti con lui rifiutano il Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace di Cristo risorto sia sempre con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
1: Mentre i presenti si apprestano a ricevere il corpo del Signore, invitiamo gli ascoltatori a unirsi a noi per la preghiera di comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Tra poco il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io vivo e anche voi vivrete. Alleluia. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi la salvezza potente nella casa di Davide, suo servo,
0: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo:
1: salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
1: del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparare le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era

0: Preghiamo. Esaudisci, Signore, la nostra preghiera, perché la partecipazione all'Eucaristia sia per noi aiuto nella vita e ci ottenga la tua gioia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Per l'intercessione di San Leopoldo vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
1: Amen.
0: In nome del Signore andiamo e andate in pace.
1: Preghiamo grazie a Dio.
2: Dalla cappella dedicata alla Beata Liduina Meneguzzi dell'Istituto San Francesco di Sales delle Suore Salesi in Padova, siamo giunti al termine del nostro collegamento. Ringraziamo la responsabile Suor Bianca Gualtiero, Don Paolo Bicciato che ha celebrato e il coro San Gaetano diretto dal maestro Ignazio che ha animato i canti. Gli amici dello studio mobile di Padova vi salutano augurandovi buon proseguimento nell'ascolto dei programmi di Radio Maria. Maria, Regina della Pace, prega per noi.

qui Radio Maria in collegamento con l'Istituto San Francesco di Sales delle Suore Salesie a Padova. Abbiamo trasmesso il Santo Rosario, le Lodi e la Santa Messa.

0: Regina di Radio Maria, affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
1: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.

0: Cari amici di Radio Maria, buona giornata a tutti. Sono 8:52 minuti di martedì 12 maggio 2026. Pace e gioia a tutti voi, cari amici in ascolto, e che la luce della parola di Dio guidi i nostri passi nel corso di questa giornata sulla via della verità, del bene e sulla via della pace. Andiamo al nostro programma, la lettura cristiana della cronaca della storia. Cari amici, è il secondo giorno della Mariatona, è una settimana molto importante questa per la Mariatona, e quindi è una giornata anche di è una settimana di mobilitazione per tutti noi, nella preghiera e anche nell'aiuto alla radio che la Madonna ci ha donato. E vediamo allora il nostro percorso di questa mattina. Adesso il pensiero spirituale con il nostro libro I 5 minuti dello Spirito Santo, e poi iniziamo, diciamo, il nostro programma con la preghiera per il buon esito della Mariatona, e poi avremo la seconda puntata del mio programma Vi racconto Radio Maria. Ieri abbiamo visto come è nata la radio e come, diciamo, ha sviluppato una realtà assolutamente nuova, almeno a quei tempi era nuovissima, che però, diciamo così, ha avuto una diffusione incredibile in Italia e in tutto il mondo. E oggi, cari amici, sempre vi faccio così, queste mattinate sono 5, vi faccio 5 puntate proprio Vi racconto Radio Maria. Oggi, cari amici, vedremo il rapporto che c'è fra Radio Maria e Međugorje, ed è una puntata molto importante, molto interessante. Poi, cari amici, avremo la certificazione del giorno, traiamo un pensiero dal mio libro Senza Dio non c'è futuro, e poi, cari amici, avremo questa mattina un personaggio che conoscete bene, il nostro Josef, che è responsabile della diffusione di Radio Maria in Asia, che è anche direttore di Radio Maria Libano, e quindi ci farà una panorama della situazione di Radio Maria in Asia. Ecco, un programma interessante questo.
1: Siete all'ascolto di Radio Maria Canada, la voce cattolica ovunque tu sia.

Radio Maria è la Chiesa Cattolica in onda, un costante richiamo a Gesù come unica via, verità e modo da vivere e una presenza rassicurante e consolante per chi è costretto a casa e solo. Radio Maria Canada non ha pubblicità, quindi prospera interamente grazie alla provvidenza di Dio che tocca i cuori e le menti dei suoi ascoltatori che contribuiscono per mantenere il Vangelo in onda. Ecco i modi in cui puoi donare. Per telefono 416-245-7117, per posta Radio Maria Canada, 4 Director Court, Unit 105 Woodbridge, Ontario, L4L3Z5. Tramite addebito diretto andando a radiomaria.ca/donate e completando le parti richieste. Per lascito testamentario, un gesto d'amore. Per informazioni su come inserire nel testamento un lascito da destinare a Radio Maria, è possibile scrivere una mail a info@radiomaria.ca. Online, radiomaria.ca/donate. Impostazione dei prelievi mensili. E transfer a donations, @radiomaria.ca. Assegno, intestazione,

0: Carissimi radioascoltatori, carissimi radioascoltatrici, grazie sempre per il vostro gentile e cortese ascolto e per l'amore che avete verso Radio Maria, la radio della Madonna. Ma continuate ad amarla oggi, domani, sempre. La radio della Madonna ha bisogno di tutti noi per poter evangelizzare la parola del suo Gesù, la parola di Dio Padre e tutto l'amore che lei, Madre nostra celeste, ha per tutti noi. Perciò aiutiamola con le nostre preghiere, ma aiutiamola anche con le nostre generose offerte. E sono certo che lei, Madre di ogni bene, di ogni grazia, di ogni consolazione, ci darà molto di più di quanto noi daremo alla sua radio, alla radio che non vive di pubblicità commerciale, ma vive soltanto di carità, come viveva allora quel poverello d'Assisi, chiamato Francesco e poi divenuto santo. Senza la vostra generosa carità, Radio Maria Canada non potrebbe continuare a trasmettere e fare quasi chiesa la nostra casa. O Vergine Santa e Madre di tutti quanti, vedrai, ciò non succederà. Son certo che la tua radio vivrà per sempre come tu vuoi. C'hai dei figli, o consolatrice degli afflitti, anche se ancora sono pochi, che inoltre a sostenerla mensilmente o periodicamente, la tua radio, prima di raggiungerti in cielo, la vogliono nel loro testamento. Sarà un gesto meraviglioso, un gesto santo, d'amore e di grande fede verso questa mamma e verso tutta la Trinità Santissima. Se volete maggiori informazioni riguardo al testamento, oppure se volete condividere con noi la gioia che vi dà dopo averlo fatto, telefonateci al 416-245-7117, ripeto, 416-245-7117. Grazie e buona vita.
1: Doveva restare e fare questo Radio Maria, nonostante che ci fossero tante contrarietà anche da parte di uomini di chiesa che a quei tempi, come sapete, nel Međugorje ha faticato a farsi strada. Bene, dunque, cari amici, l'evento mariano di Međugorje segue una scaletta, così non salto le cose importanti, non salto le cose che magari, se mi lascio andare alla ruota libera, poi magari rischio di saltarle. Dunque, ovviamente, incomincio con quello che è stato uno degli eventi fondamentali della mia vita, è stato l'incontro con Međugorje, che è avvenuto quasi casualmente. Nella mia comunità religiosa di Milano, un sacerdote che andava a insegnare in una scuola lì vicina, una scuola statale superiore, e disse: c'è un gruppo di ragazzi della mia aula che dicevano che sta apparendo la Madonna a Međugorje, un paese della Jugoslavia. Allora l'ex Jugoslavia era comunista. La cosa mi colpì molto quando sentì questo nome. Io quando sentì questo nome dico: qui ci devo andare, cari amici. E quindi io, che vivo in una città come Milano, che allora aveva alle spalle il 68, figuratevi voi, e che comunque viveva, era attraversata da un vento modernista che spazzava via la fede delle persone, per me il fatto che la Madonna scendesse dal cielo sulla terra in una parte del mondo comunista mi pare un fatto enorme. Subito mi sono molto interessato a questo fatto. Già nel 1982 questo avvenne, eravamo nel maggio del 1982 quando ho sentito per la prima volta la parola Međugorje. Però ho seguito questo evento per un po' di tempo, anche perché poi man mano gli echi dei Međugorje e di quello che accadeva si diffondevano poi in tutta Italia, specialmente il fatto che fosse imprigionato Padaioso, eccetera. I primi anni ho seguito da lontano, poi finalmente nel 1985 ho deciso di andare di persona per accertarmi esattamente di quello che stava succedendo. Però nel medesimo tempo, nell'85, erano già 4 anni in cui c'erano le apparizioni quotidiane e non cessavano, e quindi già allora nel 1985 Međugorje era un fatto unico nella storia della Chiesa per la lunghezza straordinaria delle apparizioni quotidiane. E quindi per me questo pellegrinaggio è stato la svolta della mia vita, anche perché è arrivato a Međugorje una mattina di metà marzo. A quei tempi non ero molto, molto pratico di come fosse il tempo a Međugorje, perché andare a metà marzo significa trovare di tutto. Infatti nel viaggio trovai veramente di tutto, e anche la neve. Però lì a Međugorje pioveva di rotto. Sono entrato in chiesa, la chiesa era piena di gente del posto. Mi ricordo che c'era un pullman italiano targato Padova, e entrando in chiesa ho avuto come, mentre mi dirigevo verso l'altare, c'era ancora il rosario in quel momento per andare in sacrestia e celebrare la messa, concelebrare la messa, ho avuto come una illuminazione interiore, come una voce nel mio interno, era una voce che era la mia, me lo sono detto io a me stesso, però me lo sono detto come per la forza di un'illuminazione che ho avuto, queste parole non le ho mai più dimenticate, e sono queste: qui c'è la Madonna, dunque il cristianesimo è l'unica religione vera. Cari amici, ed è esattamente quello che accadrà nel tempo dei segreti. Nel tempo dei segreti la gente dirà: qui c'è la Madonna che rivela i segreti 3 giorni prima, dunque il cristianesimo è l'unica religione vera, e la gente si convertirà. Dunque, però io allora non potevo sapere queste cose, però questa esperienza per me è stata, ha segnato profondamente la mia vita, così come il fatto che finita la messa si è aperta la porta della sacrestia dove c'erano i veggenti, e uno dei veggenti, non faccio i nomi perché c'era solo quella, quel giorno lì c'era solo quella veggente, non c'erano altri, mi ha guardato, mi ha sorriso, mi ha quasi salutato, tant'è vero che io allora sono andato andando in sacrestia, sono andato a salutarla, e lei mi ha invitato a casa sua a bere il caffè, così è cominciato un'amicizia molto, molto, molto strana, cioè perché per me parlare con una veggente, poi tornato a casa ci telefonavamo regolarmente, insomma ci interrompeva la polizia, ci filmava la polizia, però parlavamo, diciamo, lei col suo italiano zoppicante, io stavo studiando già croato, e così ho potuto, mi sono legato molto a Međugorje in questo modo. Poi andando a Međugorje mi sono legato un po' a tutta la gente del posto. In particolare in questi giorni qui mi è arrivato un filmato del 1986, pensate, pochi mesi, un anno dopo, neanche un anno dopo la mia prima visita, e questo filmato del 1986 mi vedo io che sono sulla scala di Visca, lei parla in croato, io traduco in italiano, cioè già l'anno dopo ero già all'opera, diciamo, un po' con Mario, un po' con Visca, nell'accogliere i pellegrini. E quindi tutto questo, cari amici, è fatto che per me Međugorje diventasse una priorità assoluta, cioè ovviamente capisco che è un evento importante, che è un evento fondamentale, che è una svolta nella storia, anche perché già allora comunque i ragazzi avevano avuto tutti i segreti, già in gran parte li avevano già avuti, perché li hanno avuti nei primi 3 anni praticamente quasi tutti, poi magari il 10° si è fatto aspettare, ma pensate che nel 1982 quando io sono andato a Međugorje, quando io mi sono interessato a Međugorje, Miriana aveva già ricevuto tutti i 10 segreti con il rotolo che ebbe appunto nel Natale del 1982. Quindi, cari amici, per me c'è stata una svolta radicale nella mia vita, cioè in pratica da quel momento per me Međugorje è diventata una priorità assoluta. E poi ho avuto la conoscenza di tutti gli altri veggenti, perché lì poi se ne conosce uno, Visc mi ha portato alla conoscenza di, mi ha portato a casa di Vanka, poi mi ha portato alla casa di Miriana, poi mi ha portato alla conoscenza di Miriana, poi di Ivan. Insomma, alla fine ero diventato amico di tutti i veggenti, eccetto Miriana, che diciamo era a Sarajevo, però con lei ho avuto forse l'intervista più importante che ho fatto con tutti i veggenti. Questo ovviamente mi ha portato a una conoscenza della realtà di Međugorje di prima mano, insomma, è rara, anche perché avendo imparato il croato rapidamente e vivendo dopo il primo anno, io sono andato ad abitare a Visca, mi ha invitato ad andare a casa sua, e quindi parlavo in croato con i familiari, cioè era entrato pure nel tessuto delle varie famiglie, specialmente quella di Maria De Visca. E questo ovviamente, sai, quando tu entri nel Sitzleben, come dicono i tedeschi, cioè là dove c'è la vita quotidiana, impari molte cose, ed è in questa realtà, diciamo, di rapporto diretto, che io mi sono reso conto della verità delle apparizioni. Perché te la accorgi subito se c'è qualcosa di finto, di qualcosa di non vero, se c'è qualcosa di posticcio, se c'è qualcosa di inventato, se c'è qualche bugia, te la accorgi subito. Ma io sono mai accorto, io non l'ho mai, proprio in questa consuetudine che ho avuto, poi anche con tutti i loro amici, poi con il gruppo di Ivan, eccetera. È tutto dal tessuto della popolazione, c'era tutta gente che credeva alle apparizioni, gente che prendeva molto sul serio la Madonna, c'è un rispetto per la Madonna, per le sue disposizioni, per le sue parole, proprio a livello quotidiano delle famiglie. E tutto questo ti rende certissimo della verità delle apparizioni, a parte il fatto poi della testimonianza personale dei veggenti, cari amici. Quindi tutto questo mi ha molto condizionato nella mia vita, tant'è vero che poi ovviamente ero sempre impegnato a Milano nella pastorale giovanile soprattutto, nella mia parrocchia, dove tra l'altro confessavo molto, insomma ero un sacerdote attivo, ero anche giovane, insomma, facevo anche gli studi, e a quei tempi avevo terminato gli studi, però stavo cercando di avere la terza laurea in scienze politiche, mi ricordo, che poi l'abbandonai perché non mi interessava più. E così, cari amici, lì divenni nella mia parrocchia un apostolo di Međugorje, cercavo di convincere i miei parrocchiani e di farli andare in pellegrinaggi, eccetera. Ed è in questo contesto, cari amici, delle mie prime esperienze di Međugorje che ho incontrato Radio Maria. E quindi eravamo nel 1985, che allora era una radio parrocchiale che si chiamava già Radio Maria e che già trasmetteva i messaggi di Međugorje. E io per due anni, nel 85-86, andavo qualche volta, anche una o due volte alla settimana, da Milano a Erba, a fare delle trasmissioni, insomma. È lì che ho conosciuto Roberta e, diciamo, mi sono esercitato nell'arte della trasmissione, insomma. Per me era tutto nuovo ed ero pieno di entusiasmo, cari amici. Però la svolta della mia vita è proprio una svolta nella mia vita che è legata profondamente a Međugorje e ai disegni della Madonna, perché poi tocca a me vedere i disegni della Madonna, ovviamente, perché ognuno nella sua vita riflette su se stesso. E io mi ero accorto che la Madonna mi chiamava al suo servizio, e questo divenne una proposta concreta quando era stata formata proprio nel 1987 l'associazione Radio Maria, che aveva rilevato la radio parrocchiale ed era un'associazione laica, cioè civile, ma di persone legate a Međugorje. E quindi il presidente fu Emanuele Ferrario, che era un industriale di Varese, che però era interessato all'apparizione di Međugorje, e lui venne proprio alla mia parrocchia, venne nel mio ufficio, mi tenne un'ora e mezza per dire che lui intendeva, dopo aver rilevato la radio parrocchiale, intendeva fare una radio nazionale che diffondeva i messaggi della Madonna, e mi diceva: io per fare questo ho bisogno di un sacerdote che faccia il direttore. Per cui io poi chiesi permesso ai miei superiori, che in un primo momento me l'hanno negato, perché ovviamente ero necessario in parrocchia. D'altra parte è difficile che poi una comunità lasci a perdere un elemento comunque che quando manca, insomma. Poi però, ve l'ho già raccontata, questo è un piccolo aneddoto, perché alcuni mi dicono, anch'io sono stato segnato da eventi soprannaturali a volte, e in questo caso io ormai, avendo i miei superiori detto no, io obbedisco, faccio l'apostolo qui. Solo che nel mese di settembre dell'87, andando a Međugorje, mentre ero in chiesa, mi ricordo che stavo facendo una predica a Padre Slavko, e in chiesa ho avuto un flash stranissimo. Ho visto davanti a me una figura, era la Madonna proprio, una figura che però non mi guardava, teneva la mano un bambino che aveva la tunichetta, quindi era Gesù bambino, penso. Guardava un bambino che lo teneva per mano, e questo bambino aveva la gambina alzata, e lei con un colpo dalla mano gli ha tirato la mano e gli ha fatto mettere giù la gamba. Ecco, nel mese sarà durata 2 secondi questa visione, e in quel momento lì io nel medesimo tempo mi sono detto fra me e me: devo fare il passo, cioè devo tentare di nuovo. E così, quando sono andato a casa, ho scritto una lettera a mio padre generale, questa volta, il quale mi ha mandato un suo delegato a parlare con me, quindi io ci ho parlato lungamente, gli ho perorato la mia causa, e lui mi ha detto: ma vedrai che ti arriverà il permesso. Difatti, dopo poco tempo mi è arrivato il permesso, e il permesso era di andare per un anno qui a Erba, come direttore e come membro del direttivo. Queste erano le condizioni che poneva la mia congregazione al presidente Ferrario, e così venni. Dopo il primo anno mi ha dato un permesso a tempo indeterminato, e che dura tuttora. Questo per dire come la cosa si è svolta, insomma. È stato qualcosa di soprannaturale, ovviamente, quindi è una svolta che straordinaria. Questa avvenne nel 1987, ma nel medesimo tempo, nel 1987, come già vi ho detto ieri, il 1 gennaio la Madonna aveva dato un messaggio a Visca, proprio per un gruppo di pellegrini proprio di Erba, che erano ascoltatori della radio parrocchiale, e e ve l'ho già letto ieri. In quel messaggio praticamente c'era già il programma di Radio Maria, cioè: siate annunciatori di conversione, siate veri figli della regia della pace, e i messaggi della regia della pace diffondete e testimoniate nell'amore. Quindi erano 3 imperativi molto, molto ben precisi, e sui quali io ho costruito proprio il palinsesto di Radio Maria, un palinsesto che riflettesse i messaggi della Madonna, soprattutto la preghiera, e poi diciamo fosse una radio di evangelizzazione. D'altra parte la Madonna era venuta proprio a chiamare la conversione e era venuta a dare la sua, a fare la sua evangelizzazione in chiave materna, come possiamo dire, dei suoi messaggi straordinari. E quindi, cari amici, da quel momento, come già vi ho accennato ieri, Radio Maria, essendo una radio civile, essendo diciamo quindi libera da legami con la Chiesa, nel senso che ovviamente se fosse stata una radio parrocchiale non avrei potuto, perché il vescovo non lo voleva, diffondere i messaggi. Invece, essendo un radio civile, lo poteva fare. Io, d'altra parte, io avevo permesso dei miei superiori a fare il direttore. Io, come tale, ho sempre letto il messaggio prima del giovedì e poi del 25 del mese, ma l'ho anche sempre commentati. Ho sempre parlato a lungo della Regina della Pace. Ho fatto di Radio Maria la radio della Regina della Pace, detto in parole povere. E quindi voi lo sapete, ho scritto una quantità enorme di libri, ma in maggioranza proprio su Medjugorje e sulla Madonna, sui suoi messaggi, proprio per far conoscere il piano di salvezza della Regina della Pace. Quindi non c'è dubbio, come vedete, che la Radio Maria ha una lunga storia fin dalle origini, profondamente legata alla Regina della Pace, e non c'è santo che tenga, insomma, cioè la storia non si può cancellare. È una elezione che ha fatto la Madonna, cioè la Madonna ha scelto, la Madonna ha deciso di avere una radio e si è presa le persone di cui aveva bisogno per fare la radio. Quindi, come già vi ho raccontato ieri, ci siamo messi subito al lavoro a costruire Radio Maria, a costruire il palinsesto, soprattutto a costruire una radio di conversione, di evangelizzazione, di preghiera e anche di promozione umana. E nel medesimo tempo ci siamo impegnati tutti a raccogliere anche le offerte per diffonderle in tutto il mondo, cari amici. Io da allora mi sono recato a Medjugorje circa un mese all'anno. Magari i primi tempi lo spezzettavo, poi più in là andavo, magari giù, facevo tutte le ferie a Medjugorje, le tue parole povere, quando ero direttore di Radio Maria. Poi da là facevo anche delle trasmissioni, facevo anche, dedicavo il mio tempo soprattutto a scrivere libri su Medjugorje, oppure assistevo Visca sugli scalini della sua vecchia casa, nella collezione dei pellegrini. Ma però da allora, cioè dal 1988, quando appunto andai a Medjugorje partendo non da Milano ma proprio da Erba, perché ero stabilito qui, da allora sono andato tutti gli anni, eccetto il tempo del Covid, che ovviamente non era il caso di andare in quel momento. E poi ho ripreso con entusiasmo, insomma, ad andare, perché è sempre stata viva in me la consapevolezza che questa radio è a servizio della Regina della Pace, insomma. E come sapete, non c'è bisogno che vi dica le cose che sapete tutti, che Radio Maria, diffondendosi in tutto il mondo, ha diffuso in tutto il mondo i messaggi della Regina della Pace. Tutte le nostre radio li pubblicano e li diffondono ovunque nel mondo. Poi ovviamente ci sono quelli che sono più fervorosi, quelli che magari, come c'è un po' di campanilismo a volte, nel senso che c'è un po' di campanilismo, perché poi tutti i continenti hanno le loro madonne, no? Però è chiaro che la Regina della Pace sono l'ultima apparizione sulla terra ormai, però devo dire che c'è una bella accoglienza da parte di tutte le radio del mondo dei messaggi della Regina della Pace, che vengono trasmessi in tutte le lingue, ovunque dalle nostre radio, e quindi ha dato sicuramente una spinta fortissima, una spinta fortissima alla diffusione del messaggio della Regina della Pace. Sua Radio Maria ha portato Medjugorje un po' ovunque, possiamo dire, anche perché noi ne parliamo la mattina e la sera, anche alle altre radio ovviamente arriva l'eco di questo, cari amici. Però vorrei dire, cari amici, che a mio parere c'è stato un evento che a mio parere ha dimostrato quanto sia legata Radio Maria alla Regina della Pace. Dunque, quello che ho detto finora era legato alla mia esperienza con Medjugorje, era legato alla mia amicizia con i veggenti, che ho intervistato tutti, che conosco, insomma, era legato un po' alla mia... cioè, essendo io direttore di Radio Maria, ma essendo molto legato a Medjugorje, questo legame fra Radio Maria e Medjugorje passava molto attraverso la mia persona. Però c'è stato un fatto, a mio parere, molto significativo, e cioè che è legato alla Vicente Visca. Cioè, la Vicente Visca, prima nel 1982, lo disse a Radio Maria, ma in una forma sulla quale io l'ho lasciata dire, ma non sono intervenuto perché non l'avevo capito bene, mi sembrava troppo grosso quello che aveva detto. Ma poi lei, qualche anno dopo, nel 1986, in una intervista sempre in diretta su Radio Maria, l'avete sentita tutti, l'abbiamo anche pubblicata, l'abbiamo anche sbobinata, eccetera, lei ha detto appunto che la Madonna le aveva detto che gli aveva dato una novità assoluta, imprevista e incredibile, e cioè che con il decimo segreto uno dei tre veggenti che hanno ancora i segreti adesso, che hanno ancora le apparizioni quotidiane adesso, che sono Maria, Visca e Ivan, uno dei tre col decimo segreto avrebbe continuato ad avere le apparizioni e i messaggi durante tutto il tempo dei segreti. Ora, questa cosa la Madonna l'ha detta a Visca, la quale non l'ha detta a nessun altro, non l'ha detta alla parrocchia, l'ha detta in diretta su Radio Maria per ben due volte in tempi successivi, uno nel 1982 e uno nel 1986, poi l'ha ripetuto l'anno scorso a settembre, vi ricordate? E di cosa si tratta? Si tratta di questo, che la Madonna aveva detto all'inizio delle apparizioni, cioè i primi tempi, la Madonna aveva detto che col decimo segreto sarebbero terminate le apparizioni quotidiane per tutti i veggenti, che le avrebbero avuto una volta all'anno, quindi anche nel tempo dei segreti i veggenti avrebbero avuto l'apparizione solo una volta all'anno e per tutta la vita una volta all'anno. La Madonna, ma a un momento ha cambiato il piano, cioè ha detto a Visca che uno dei tre che hanno la apparizione quotidiana adesso, che sono Visca, Maria e Ivan, quando avrebbe il decimo segreto, due termineranno le apparizioni quotidiane, le avranno solo una volta all'anno, invece uno di loro continuerà ad avere per tutto il tempo dei segreti e ad avere anche i messaggi. Questa cosa la Visca, la Madonna l'ha detto solo a Visca. Questa cosa Visca l'ha detta attraverso Radio Maria in tre volte. La prima volta nell'82, la seconda volta, noi abbiamo tutte le registrazioni ovviamente, la seconda volta nell'86, la terza volta nel 2025. Perché io quando sono andato a Medjugorje il settembre scorso, senza dire niente a Visca, che l'avrei interrogato su questa cosa, ho detto: Visca, facciamo un saluto, vorrei fare un saluto ai nostri ascoltatori, gli ho detto sì, volentieri. Allora ovviamente avevamo i cellulari per incidere e abbiamo inciso il saluto Il saluto di Visca agli ascoltatori, anche al Papa ha fatto un saluto, ma io gli ho fatto una domanda a Visca, gli ho detto: allora Visca, come cioè, vale ancora quello che tu hai detto tanti anni fa, che al termine delle apparizioni diciamo al termine, quando avrete il decimo segreto, uno di voi avrà ancora le apparizioni? E Visca ha ripetuto tutto uguale, ha detto no, ha detto col decimo segreto uno di noi avrà ancora le apparizioni per tutto il tempo dei segreti. Poi gli ho detto: ma chi è di voi? Ha detto: non lo so, no, non l'ha detto la Madonna. La mia impressione è che Visca pensi di essere lei, però non lo so. Sto di fatto, però lei dice che lo sa la Madonna, lei non lo sa. E perciò lei stessa ha detto: questa è una grande grazia. Cioè, che sia l'apparizione quotidiana e tutto il tempo dei segreti è una grazia immensa. Però questa grazia, Visca, l'ha detta attraverso Radio Maria. Non l'ha detto attraverso la radio parrocchiale di Međugorje, non ha riferito la cosa al parroco di Međugorje, l'ha detta attraverso Radio Maria, punto e basta. Il che diciamo fa pensare a me, ovviamente, che Radio Maria ha una missione che si prolunga nel tempo dei segreti, ovviamente, perché questi sono quei segnali che dà la Madonna. Sono molto importanti, bisogna leggerli, bisogna capirli, e quindi come dire, siamo tutti in attesa, perché poi, come vedete, io avevo un po' di paura a chiedere qual è il 1986, quanti anni sono passati, 86, ad arrivare al 26, al 25 dello scorso anno, sono passati dunque nel 2006. Nel 2006 l'ha detto, non so se forse ho sbagliato le date precedenti. Uno l'ha detto nel 2002, l'altro nel 2006. Dal 2006 ad adesso sono passati 20 anni. Io avevo un po' paura a chiedere a Visca questa cosa, che magari se l'era dimenticata. Ma lei non se l'ha affatto dimenticata, ce l'aveva ben vista, ben presente. Ce l'aveva ben presente e ha ribadito con chiarezza, con forza, con convinzione, che uno dei tre avrà le apparizioni tutto il tempo dei segreti. Allora noi vedremo se questo accadrà, cioè alla fin fine anche questi sono segni che la Madonna ci dà e con i quali lei conferma la sua presenza in mezzo a noi. Quindi, cari amici, come vedete, tutto questo cosa dimostra? Tutto questo dimostra che c'è un legame fra Radio Maria c'è un legame fra Radio Maria e la Regina della Pace e il piano della Regina della Pace. Quindi questo legame è un legame che l'ha messo la Madonna stessa. D'altra parte, senza la Regina della Pace, come faceva Radio Maria a diffondersi in tutto il mondo? Me lo spiegate voi? Era impossibile. Perciò, quando diciamo umilmente che siamo al servizio della Regina della Pace e che Radio Maria è la Regina della Pace, è la radio della Regina della Pace, quando diciamo questo, diciamo una realtà che è sotto gli occhi. Ma questo, cari amici, non ci deve gonfiare di orgoglio, ci deve rendere umili, renderci servizievoli e far di tutto per sostenere, per diffondere in tutto il mondo la radio della Regina della Pace, perché di essa la Madonna si vuol servire per realizzare il suo piano, che è il trionfo del suo cuore immacolato, che è la salvezza eterna delle anime. Quindi, diciamo, questa è la mia convinzione, ma credo che sia una convinzione con fondamento in re, con un fondamento nella realtà, ma questa è anche la convinzione di Visca, perché se vi ricordate, in quell'intervista del 2006, Visca ha detto queste parole. Io mi permetto di riferirle, ma le dico, diciamo, umilmente, sapendo benissimo

0: si dedica in un modo straordinario per la radio, e cosa fanno tutti i collaboratori, tutti quelli volontari, sono un esercito, però io sono quello che come in qualche modo, ho la consapevolezza che siamo servizio della regina della pace, e perciò dobbiamo rigare dritti su questa strada fino in fondo, che ne dicono gli altri, perché poi ci sono anche le gelosie di vario genere, no? Così è fatta la vita, ma non ci deve importare. Noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada a servizio della regina della pace, sapendo che servire la Madonna significa camminare lungo la via del Calvario, significa camminare lungo la via del Calvario in silenzio, sopportare, tacere, andare avanti. La storia che abbiamo alle spalle lo dimostra, insomma, che il servizio di Dio è come la vita di Gesù, insomma, molto difficile, molto travagliata, però diciamo, cioè, che il seme di grano muoia perché dia molto frutto. Bene, cari amici, questa era una puntata importante, perché ci dice in poche parole che Radio Maria avrà un ruolo importante nella preparazione adesso al tempo dei segreti e durante il tempo dei segreti. Adesso facciamo la certificazione quotidiana, cari amici, e poi passiamo alla nostra intervista su Radio Maria in Asia.
1: La citazione del giorno. Man mano che avanziamo nel tempo e ci avviciniamo all'attuazione dei segreti di Medjugorje, cresciamo anche nella comprensione del piano di Maria, cogliendone l'aspetto salvifico che sconvolgerà il mondo. Il tempo dei segreti certamente metterà a suo quadro le certezze umane di coloro che hanno scelto per la morte e hanno voluto mettere se stessi al posto di Dio. In un mondo che sta portando avanti la sua guerra contro Dio in modo sempre più determinato, l'uomo ha creato i suoi progetti per il futuro, perché non c'è dubbio che oggi è in atto una competizione fra le grandi potenze mondiali, ciascuna con i propri schieramenti, il cui obiettivo è ovviamente quello di stabilire chi ha il predominio sul mondo. Tratta da Senza Dio non c'è futuro. Il monito al mondo della regina della pace. Il libro di Padre Livio.

0: Cari amici, adesso andiamo a fare una visita a Radio Maria in Asia, che è una grande, è un continente immenso, dove Radio Maria cerca di muoversi sgomitando più che può, perché anche ci sono pochi cristiani in Asia, però Radio Maria si sta affermando, sta crescendo, e soprattutto si sta affermando in un modo molto brillante nel mondo arabo, diciamo, nel Medio Oriente, dove sono attivissimi, e ci fa molto piacere questo. E ci sono anche altre realtà molto complesse, molto difficili, dove la Chiesa ci ha chiamato, e che comunque stiamo pian piano zappando il terreno, cercando di seminare. Allora, adesso abbiamo i microfoni, lo conoscete già, il nostro diciamo responsabile, adesso è anche direttore di Radio Maria Libano, però nel medesimo tempo è corresponsabile, diciamo, della diffusione di Radio Maria in Asia. Si chiama Joseph, lo conoscete bene, lui è arabo ma parla benissimo l'italiano. Allora Joseph, ti vorrei dare la parola perché tu ci faccia, prima di tutto, ci parli di Radio Maria Libano e di come la stai plasmando, Radio Maria Libano, e quali difficoltà ci sono, e poi ci fai un bel panorama, diciamo, di quelle realtà dove tu stai lavorando, diciamo, lì in Asia, dove ci sono delle speranze di crescita. Ti lascio la parola, Joseph.
1: Dai, volentieri, Padre Livio, grazie per questa occasione di parlare nuovamente con i nostri ascoltatori di Radio Maria Italia. Sono molto contento e veramente onorato per l'amore che vi porto, e anche per l'importanza che ha Radio Maria Italia nel mondo, in tutte le Radio Marie, e in particolare anche quelle di Asia Oceania. Sì, Padre Livio, hai voluto iniziare con il Libano perché veramente è una perla in Medio Oriente. Abbiamo altre Radio Maria nel Medio Oriente, già che abbiamo cominciato, se ti ricordi, nel 2015, offrendo a Papa Francesco il regalo che ha voluto lui per il Medio Oriente nella fase di persecuzione dell'ISIS, persecuzione di tutti i cristiani in questa zona. Allora la World Family ha voluto offrire quello che ha, cioè una Radio Maria in arabo che trasmette in tutto il Medio Oriente. E una dopo dei frutti di questa radio, che è iniziata nel 2015, erano gli studi mobili sparsi nel Medio Oriente, in tutti i paesi, nel senso dall'Iraq al Libano, alla Siria, Giordania, Egitto e in tutto il mondo. Anche in Europa ci sono gli studi mobili. Da questi sono nati studi veri, fissi, e molti vescovi hanno chiesto: ma fate una radio piuttosto come nazionale, per modo di dire nazionale, poi spieghiamo com'è. La Radio Maria in Libano è una di queste radio che è iniziata nel 2023, ha iniziato le trasmissioni e l'attività, però il Libano è particolare, essendo il faro di tutti i cristiani nel Medio Oriente parlando arabo. Il nostro dialetto è un misto di arabo e di aramaico, visto che si parla il siriaco nella lingua liturgica, e questa è la nostra tradizione in Libano. E io, come hai detto, sono onorato anche di essere libanese, e mi hanno chiesto di seguire adesso la radio, di seguire il progetto in Libano. Presidente Ferrario e Vittorio volevano già da tempo. Ferrario mi ha chiesto già nel 1999, ecco, di vedere che possiamo fare per il Libano, e niente, abbiamo fatto un gemellaggio, ma poi come ho detto alla conferenza episcopale libanese due anni fa, quando ci hanno chiesto ma perché siete venuti, che ci sono altre piccole radio cristiane, ho detto Dio benedica tutte le presenze buone, tutte le cose buone che la Chiesa fa, che lo Spirito Santo offre. Ora questa benedizione si è rivelata veramente grande attraverso Radio Maria Libano. Siamo andati controcorrente, Padre Livio, malgrado tutte le difficoltà, che tutte le noi sappiamo le condizioni belliche, le condizioni difficilissime, non solo a livello politico, ma anche a livello sociale. Abbiamo avuto anche ultimamente, ma non è l'ultima ondata, ma non è l'ultima, speriamo che sia l'ultima, nel senso che non era l'unica, speriamo che sia stata l'ultima, di profughi, di 1 milione di profughi dal sud a causa dei bombardamenti di Israele. E quindi anche la radio, il tessuto sociale stesso è stato molto affetto di questa presenza, di queste condizioni, e anche dobbiamo parlare anche a livello economico. Perché è un peso, un Libano che è sempre stato in ginocchio da 50 anni con queste guerre continue, molti li chiamano guerre sociali, molti li chiamano guerre regionali, però effettivamente sono guerre, e alla fine il danno lo subisce la comunità libanese in generale, e in modo particolare cristiana, perché dico in modo, perché quella che ci riguarda, ma anche perché c'è una grande perdita di giovani, c'è una fuga di cervelli, fuga di famiglie cristiane. Quindi, come nel resto del Medio Oriente, i cristiani stanno un po' lasciando questo paese, purtroppo. Come hanno lasciato l'Iraq, la Siria, proprio a causa della persecuzione. Ricordiamo, e lo ricordo sempre, che in Iraq è stato decimato il numero dei cristiani, da 1.5 milioni fino a 150.000 cristiani rimasti, particolarmente nel nord, dove abbiamo fatto una Radio Maria Erbil che trasmette con due frequenze, grazie a Dio è molto amata, molto voluta. A Nazareth abbiamo fatto una radio proprio per i cristiani che sono lì, che parlano arabo, quindi fanno parte della grande famiglia di Radio Maria in arabo. E lì anche sì, come hai detto tu, cerchiamo di sgomitare un po' di qua e di là, e di provare con la nostra speranza e fortificare la nostra fede, che questa è la nostra terra e ci rimaniamo dappertutto nel Medio Oriente. Altra presenza forte anche che è stata in questi paesi, tre paesi: Siria, siamo quest'anno al terzo studio, non è più mobile, prima erano studi mobili, ma sia il vescovo di Homs che quello di Aleppo che quello di Damasco, addirittura Damasco c'è il patriarca dei greco-cattolici, ci hanno dei greco-cattolici che ci ha dato un posto, e stiamo allestendo uno studio fisso. Proprio 2 settimane fa abbiamo fatto accolto anche abbiamo firmato un contratto a Amman per avere uno studio fisso di Radio Maria e in Egitto ne abbiamo due. Perché dico questo? Perché sono paesi dove non si può fare una Radio Maria, sia per motivi legali che per motivi diciamo vari, ecco, non voglio entrare con i conflitti tra i musulmani o altro, però è difficile. Invece, tornando al discorso del Libano, Padre Livio, lì abbiamo potuto fare una radio e grazie a Dio in Libano c'è grande libertà dei cristiani e quindi è un paese sempre da 2000 anni cristiano dove è stato visitato da Gesù e da Maria e quindi continua la tradizione della Chiesa, addirittura delle chiese, perché ne abbiamo veramente 12-13 chiese diverse e Radio Maria vorrebbe servire tutte queste chiese qua. Il segreto che noi abbiamo cercato di attualizzare grazie all'ispirazione di Maria è di essere umili come lei. Non siamo andati come una forza internazionale, chissà che cosa vuole fare, siamo entrati in silenzio, come Gesù a Nazareth, siamo entrati piccoli e malgrado le difficoltà, ogni volta che abbiamo una difficoltà preghiamo, cerchiamo di fare del nostro meglio e delle soluzioni venivano. Non solo a livello delle frequenze che erano impossibili ottenere, quindi il Signore ci ha dato due frequenze per coprire le cinque regioni del Libano e quindi adesso copriamo l'80% del territorio, il 90% dei cristiani e grazie a un affitto, paghiamo l'affitto di queste frequenze, il servizio, però ce l'abbiamo. La radio, l'associazione Radio Maria è formata, abbiamo tantissimi volontari perché i libanesi sono forti, sono tutti cristiani del Medio Oriente, sono con un fervore, con una abilità anche, particolarmente in Libano, cioè è la capacità della persona libanese di trovare soluzioni, di andare avanti, ma anche di eccellere in molte cose. Figuriamoci quando c'è anche questo servizio a Dio, questo servizio benedetto da Dio, quindi per forza ogni persona dà il massimo e si vedono i risultati. Devo dire che oggi stesso stanno facendo la maratona in Libano, la seconda maratona dalla nascita, ecco, questa occasione qua è importante perché malgrado le difficoltà che subiscono molti libanesi ci sono anche quelli che danno col cuore, perché anche uno che subisce è nella difficoltà sa apprezzare il bisogno. Radio Maria fa anche collegamento tra i bisogni delle persone e quelli che vogliono dare. Lo dico perché è importante, Radio Maria e noi gli ascoltatori di Radio Maria te la sanno bene, non siamo un'associazione caritatevole nel senso di Caritas, nel senso di facciamo pacchi. La nostra missione, fedele al nostro progetto, è quella di evangelizzare, di portare Gesù dappertutto attraverso il cuore di Maria e questo lo facciamo, però non possiamo non aiutare o chiedere aiuto per una persona, per un caso, cioè fare un tramite in certi programmi naturalmente, e questo è benedetto dal Signore perché sta facendo dei frutti. E questo è anche in questo momento molto apprezzato. Noi comunque siamo 24 ore su 24, abbiamo a cuore proprio la nostra abbiamo a cuore, scusate, c'era un'interruzione. Comunque abbiamo a cuore arrivare a tutti, a tutte le persone. Volevo dire prima che malgrado tutte le chiese, Radio Maria è entrata e ha voluto essere un servizio per tutti i cristiani. Noi non siamo solo per i cattolici o per i o per un rito anziché un altro. Non siamo mai andati da un vescovo unico e gli abbiamo detto noi siamo così, con questa confessione e con l'altra, o con questo ordine religioso là. Serviamo tutti. La nostra liturgia che presentiamo è quasi al 50% di riti orientali. La fede, il sacerdote è cattolico, la fede è cattolica, ma sicuramente le liturgie che sono simili, quelli cattolici e ortodossi, sono uguali. E decisamente sono uguali e li trasmettiamo giorno e notte. I nostri ospiti, che siano vescovi, sacerdoti o laici, sono misti di tutte le confessioni, come tra l'altro il tessuto libanese. È una chiesa varia, ricca, ma comunque è viva, sì, ma sta soffrendo in queste condizioni. Da qui l'importanza di Radio Maria Libano, che è lì, che è una presenza, non dico cristiana, ma una presenza fortissima di Dio, è un sostegno ai cristiani che sono lì. Questo ci fa grande. Certo che grazie agli ascoltatori di Radio Maria Italia, a alcuni ascoltatori di altre radio nel mondo, resistiamo per i costi enormi che ci sono, per le difficoltà. Non abbiamo neanche una macchina per la promozione, Padre Livio, perciò usiamo la macchina dei dipendenti o da alcuni volontari, e questo ci dà un po', cioè, dico un esempio di quello che le difficoltà, che sono tantissimi, perché non riusciamo neanche, a causa dei bombardamenti, c'è da arrivare a tutte le regioni, a tutte le parrocchie facilmente. Pertanto usiamo i collegamenti diciamo Facebook o altro, per trasmettere in diretta da molte parti del Libano, ma abbiamo sempre tutti i giorni collegamenti, e grazie a Dio, di preghiera, e anche abbiamo la radio piena sempre di conduttori, di volontari che vengono, a volte malgrado le condizioni difficili, in tutti i sensi, sia di politiche o di belliche, o sia anche di costi enormi della benzina che è raddoppiato, eccetera. Beh, questa per noi era una tappa del Libano che viviamo, però questa è introduzione, questa spiegazione è dovuta perché gli ascoltatori di Radio Maria hanno a cuore questo Libano, che è anche il Papa, diciamo, è tutto il mondo, ecco, ama questo paesino piccolino, ma comunque di grande effetto per la presenza cristiana nel Medio Oriente e anche nel mondo, visto che nella diaspora ci sono più di 10 milioni di cristiani nel mondo. Ecco, detto questo, padre Livio, se mi permette, ecco, di continuare con l'Asia Oceania.
0: Sì, sicuramente tutto l'ambito che è di tua competenza e di cui sei informato, dove ci sono anche delle novità, siamo felicissimi di ascoltarti.
1: Grazie, padre Livio. Ecco, anch'io sono felicissimo di condividere con gli ascoltatori di Radio Maria Italia le opere che Maria sta facendo nel mondo. E questo, come dire, io sono testimone dell'opera, non sono operatore, sono solo testimone che va in giro e vede quello che sta facendo Maria nel mondo. E questo mi fa grandi piaceri. Di sicuro che noi in Asia e i nostri ascoltatori hanno sempre seguito dal 2002 la Radio Maria nelle Filippine, dove adesso stiamo cercando di cambiare la regia. Le apparecchiature sono obsolete, una macchina si rovina dopo un tot anni, però figuriamoci macchine elettroniche e mixer eccetera che hanno 25 anni, 26 anni di vita, perciò era ora di aiutarli a cambiare questi, a rinnovarli, perché hanno tanti ascoltatori. Non dimentichiamo che le Filippine sono una nazione cristiana per eccellenza in Asia, e sono circa 120 milioni di popolazione, però di cui l'80% cristiano cattolico, e quelli che adesso sono praticanti come tutto nel mondo sono meno, i cattolici, quelli veri praticanti, veri nel senso di praticanti, vengono meno come in molte parti del mondo. Tuttavia vediamo che anche in Asia, in Oceania, c'è un ritorno di giovani alla Chiesa. Molti chiedono di essere ribattezzati perché non erano battezzati a causa del laicismo dei genitori o della società, chiedono di essere ribattezzati, cresimati, e questa è una bella tendenza che testimonia l'opera dello Spirito Santo, che soffia dove vuole e come vuole e quando vuole, e questo ci fa piacere perché facciamo parte anche noi di questa opera dello Spirito Santo che ci ha toccato il nostro cuore anche attraverso Radio Maria. Dalle Filippine passiamo all'Indonesia, dove ancora facciamo fatica ad andare in molte parti dell'Indonesia, perché l'Indonesia è il più grande arcipelago del mondo, più di 16.700 isole, è enorme, però la radio cerca di andare alle difficoltà, non solo delle mancanze.

di Avignon di Montfort, sacerdote e missionario francese, vissuto tra il 1673 e il 1716. In Italia e nel mondo intero questo è stato ancora più conosciuto perché San Giovanni Paolo II ha preso il suo motto da lui, Totus tuus ego sum Maria, io sono con Maria. Allora dirò qualche appunto iniziale su quest'opera, poi leggerò insieme qualche brano come una piccola meditazione e riflessione sul trattato della bella adozione alla Santa Vergine. L'idea centrale di questo libro è che il modo più sicuro, rapido e profondo per arrivare a Gesù Cristo è Maria. Cioè Maria viene presentata come quella porta, no? Porta cieli, la porta del cielo, la porta che ci fa penetrare nel segreto di suo figlio Gesù. È importante notare che Maria non viene presentata come colei che sostituisce a Cristo, no? Non è così, e conduce a Cristo, no? Ad Jesum per Maria. La devozione mariana deve essere cristocentrica. Ricorderete che anche Giovanni Paolo II nel suo libro biografico, quando parla della sua devozione mariana, che lo chiama il filo mariano della sua storia, ha detto che a un certo momento ha cominciato ad avere certi dubbi se la devozione mariana, che in lui era molto intensa, alla Madonna del Carmelo, a Maria Ausiliatrice, ma anche allo stesso Luigi Maria Grignon de Montfort, non lo deviasse, per così dire, da Cristo. E ha capito che la vera devozione mariana è cristocentrica, per cui anche San Luigi e Maria Grignon de Montfort, chi veramente legge i suoi scritti, capirà che Maria non viene sostituita per Cristo, ma è un cammino per condurre l'anima a lui. Montfort, Luigi Maria Grignon de Montfort, sostiene che Dio aveva scelto Maria come via dell'incarnazione, quindi anche il cristiano si avvicina a Cristo passando attraverso di Maria, insistendo in alcune virtù mariane che sono molto conosciute. Per lui ha una grande passione, per così dire, per Maria, un'anima mariana, insiste sul tema dell'umiltà di Maria. Come Maria e Cristo praticamente sono una sola cosa, possiamo dire in modo metaforico, e Maria come madre spirituale di tutti i credenti. Così presenta come vita o via di santificazione la vera devozione a Maria, e la vera devozione a Maria la distingue dalle false devozioni. Una falsa devozione, secondo San Luigi Maria Grignon de Montfort, una devozione superficiale, una devozione che non ha radici, una devozione solo emotiva, che non arriva alla volontà, alla libertà, al cambiamento di vita, alla conversione, una devozione che sia interessata, che cerchi solo, non so, le proprie cose e dimentichi la gloria di Dio, per esempio, una devozione occasionale, cioè ogni tanto, quando uno visita un santuario, quando sta in una certa situazione emotiva spirituale, e non sia una devozione che sia perseverante, una devozione che gli chiama ipocrita e anche falsa, cioè che mostra una cosa che poi in realtà non lo è. Per cui insiste San Luigi Maria di Grignon de Montfort che la vera devozione a Maria deve essere interiore. Per nulla gli atti di devozione esteriori, cioè la recita del rosario o altre devozioni come la consacrazione, che è tipica sua, vengono negate, però deve essere qualcosa vissuta, interiore, veramente che nasce dall'anima. Deve essere costante, non deve essere intermittente, non deve essere occasionale, non deve essere solo in momenti di più emotività spirituale, deve avere una costanza. Deve essere disinteressata, cioè certo che uno può chiedere a Maria delle grazie,
ma deve soprattutto cercare la gloria di Dio, la salvezza delle anime. Deve essere una devozione santa, vale a dire che sia accompagnata da una vita di impegno nella santità, nelle virtù, e deve essere una vita piena di fiducia filiale, cioè di vivere come figlio di Maria. Il cuore del libro, del trattato della vera devozione alla Santa Vergine di Luigi Maria Grignion de Montfort, è la consacrazione totale a Gesù per mezzo di Maria, chiamata con delle espressioni che magari oggi potremmo intendere un po' di meno, ma che hanno questo significato profondo, no? La santa schiavitù d'amore, cioè consacrarsi totalmente, come Maria si consacra a Dio essendo serva del Signore, anche noi a lei, o con questa espressione latina, no? Totus tuus, cioè darsi completamente a Maria, affinché uno possa ricevere tutto dal Signore attraverso di lei. Questa consacrazione a Maria si manifesta attraverso preghiere, però attraverso opere di misericordia, attraverso l'offerta dei sacrifici e tutta la propria vita spirituale, renderla mariana. Prepararsi a questa consacrazione, recitare il rosario, recitare il Magnificat, meditare, vivere una vita interiore, come dice lui, con Maria, in Maria e per Maria. Allora, quali sono temi importanti di questo libro? Come dicevo, questa espressione che deve essere correttamente intesa, schiavitù d'amore, no? Cioè, schiavitù d'amore non vuol dire una schiavitù oppressiva, una schiavitù che toglie la nostra libertà. Voleva dire nella mente di San Luigi Maria Grignion de Montfort una appartenenza totale, no? Totus tuus, essere totalmente di Maria, una fiducia completa, non è una schiavitù servile, ma è una schiavitù filiale, un donarsi radicalmente a Dio attraverso Maria. Una spiritualità molto intensa, una devozione molto intensa, si vede che il cuore di Luigi Maria Grignion de Montfort è un cuore ardente, un cuore di un apostolo appassionato. La sua vita è stata non troppo lunga, però ha fatto tantissime cose perché era mosso da questo grande amore a Cristo e alla Madonna. Dunque una spiritualità molto fervente, molto fervente, come la spiritualità mariana proposta da Radio Maria, no? Radio Maria si caratterizza per essere appunto mariana come devozione, però che sia una devozione vissuta in modo appassionato, non in modo ovviamente che lascia da parte la nostra capacità di ragionare, la nostra ragione, non è così, ma che metta tutta la passione del cuore. Dunque è anche molto affettiva e lui esprime questa devozione con immagini forti. Una espressione tipica del libro è per Maria a Gesù, no? Gesù Cristo è venuto al mondo per mezzo della Santa Vergine, per mezzo di lei deve regnare nel mondo. Dunque per Maria a Gesù, no? Adiesum per Maria, ecco, noi guardiamo Gesù come oggetto, per così dire, della nostra fede, oggetto persona, no? Però è attraverso Maria. E Maria è stata scelta dal Signore come il mezzo per il quale l'incarnazione si è realizzata, la via privilegiata attraverso cui il cristiano si può unire a Maria. E questa devozione si esprime con questa consacrazione totale a lei, con grande affidamento, dono completo di noi stessi, un'unione spirituale attraverso Maria con Cristo. Ecco, io ho dato alcune note molto generali del libro La vera devozione della Vergine Maria e volevo leggere qualche brano di due del libro. Uno riguardante a un paragrafo intitolato Grandezza di Maria e l'altro Maria negli ultimi tempi, Maria negli ultimi tempi per Luigi Maria Grignion de Montfort,
Il cristiano vive negli ultimi tempi, non vuol dire che necessariamente pensava che il mondo finisse nella sua epoca, però era questa tensione scatologica sana di dire viviamo in un periodo di intensità spirituale. Allora, per quanto riguarda la grandezza di Maria, leggo il testo del libro. Dice così: è per mezzo della Santa Vergine Maria che Gesù Cristo è venuto al mondo ed è ancora per mezzo di lei che deve regnare nel mondo. Dunque, Gesù è venuto attraverso Maria, si è realizzato l'incarnazione attraverso questa opera della Trinità, però si è realizzata storicamente attraverso il sì di Maria, il fiat di Maria. L'autore dice che Gesù deve regnare attraverso anche questa, direi, mediazione mariana. Maria ha vissuto una vita molto nascosta, sono parole di San Luigi Maria Grignion di Montfort, per questo viene chiamata dallo Spirito Santo e dalla Chiesa Alma Mater, madre nascosta e segreta. La sua umiltà è stata così profonda da non avere sulla terra altro desiderio più forte e più continuo che di nascondersi se stessa e a tutti per essere conosciuta unicamente da Dio solo. Dunque, una cosa che colpisce Luigi Maria Grignion di Montfort, colpisce tutti noi, è questa umiltà di Maria, no? Che poi lei stessa esprime nel cantico del Magnificat, ha riconosciuto.

efficace mediatrice per portarci Cristo alle nostre vite. Dio, per esaudirla nelle richieste che gli fece di nasconderla e renderla povera e umile, si compiacque di tenerla nascosta agli occhi di quasi tutti, nel concepimento, nella nascita, nei misteri della sua vita, nella resurrezione e assunzione al cielo. I suoi stessi genitori non la conoscevano, gli angeli si domandavano spesso tra loro chi è costei, l'Altissimo la teneva loro nascosta, oppure se rivelava qualche cosa, infinitamente di più era ciò che teneva segreto. E dunque qui vede San Luigi Maria Grignion de Montfort, sono parole sue, quelle che ho letto, questa volontà del Signore di tenerla, ma conservarla quasi per sé, e poi durante il tempo della Chiesa manifestarla. Una delle domande che anche un teologo, un credente, un cattolico si può porre è come mai il Signore, è stata volontà di Dio che il Signore manifestasse attraverso la storia sempre più chiaramente la presenza di Maria nella Chiesa, la sua vicinanza ai fedeli, a noi, attraverso apparizioni, attraverso le diverse grazie, come la Chiesa pian piano ha riconosciuto che Maria madre, eccetera, sicuramente perché era un piano, no? Il Signore l'ha tenuta nascosta per poi manifestarla. Dio Padre ha consentito che non facesse nessun miracolo durante la sua vita. Uno può dire, ma a Cana l'ha fatto il miracolo Gesù, lei certamente ha detto ai servitori: fate ciò che egli vi dirà. È stata come ha favorito il miracolo, però l'ha fatto Gesù. Non ha fatto miracoli, dice San Luigi Maria Grignion di Montfort, sono sempre parole sue, almeno di quelli appariscenti, anche se Giel ne aveva dato il potere. Dio stesso ha permesso che ella quasi non parlasse, benché le avesse comunicato la sua sapienza. Dio Spirito Santo, benché fosse la sua sposa fedele, fatto sì che gli apostoli e gli evangelisti non ne parlassero che pochissimo, il pur necessario per far conoscere Gesù Cristo. Dunque questo mistero che Maria se ne è parlato poco all'inizio, e poi abbiamo capito con San Bernardo de Maria Nunquam Satis, però proprio è stata quella un piano dell'economia della salvezza di tenerla nascosta all'inizio. Maria, parole del Santo San Luigi Maria Grignion de Montfort, è l'eccelso capolavoro dell'Altissimo. Siamo la creazione, il capolavoro delle opere create, delle opere, come dice Sant'Anselmo, ricreate in un magnifico inno, e Maria, di cui si è riservato la conoscenza e la proprietà. Maria, la madre mirabile del Figlio, che egli ha voluto tenere nell'umiltà e nel nascondimento durante la sua vita, per favorire l'umiltà, egli la chiama donna, come se fosse un'estranea. Sono parole che sappiamo bene che si impressionano un po' del Vangelo, come ogni tanto, sia sulla croce, sia anche a Cana, la chiama Gesù donna. E qui San Luigi e Maria dice che per mantenerla, per favorire questa sua umiltà. Maria è la fonte sigillata e la sposa fedele dello Spirito Santo, dove entra egli solo. Dunque la grandezza di Maria, continua San Luigi Maria Grignion de Montfort, facendo questo elogio di Maria attraverso la sua umiltà. Fecit mihi magna qui potens est, perché ha guardato l'umiltà della sua serva, l'Onnipotente ha fatto cose mirabili in colei che era umile. Però Dio ha voluto, e passo ad un altro paragrafo importante a mio avviso del libro Trattato della Vera Adozione della Santa Vergine di San Luigi Maria Grignion de Montfort, passo ad un altro paragrafo intitolato La Maria in questi ultimi tempi. E dice così: ho detto che questo accadrà in modo particolare, cioè questa attuazione di Maria nella storia della salvezza, sempre in funzione del Figlio, e anzi presto, poiché l'Altissimo e la sua madre devono formare grandi santi. Cioè, questo autore vede

0: che Maria è all'opera di tanti cuori, che saranno tanti santi. E quello che lui vedeva nel secolo del 1600-1700, in cui la vita di San Luigi Maria di Grignon de Montfort trascorse lui in questi secoli la sua vita, credo che ancora oggi possiamo dire che per volontà di Dio, e anche forse talvolta in modo nascosto, Maria è all'azione, all'opera, attraverso la grazia del suo figlio e tanti cuori, per formare tanti santi, per formare grandi anime piene di grazia e di zelo, che saranno scelte per far fronte ai nemici di Dio che fremeranno da ogni parte. Esse saranno in modo speciale devote della Santa Vergine, rischiarate della sua luce, nutrite dal suo latte, guidate dal suo spirito, sostenute dal suo braccio, protette dal suo aiuto, in modo da poter combattere con una mano e costruire con l'altra. Dunque, questo autore è una visione, direi, un po' scatologico-mistica, vede Maria all'opera di queste anime. Questo io credo che lo possiamo applicare anche oggi, di persone che Dio sceglie, che saranno grandi persone devote della Santa Vergine, che porteranno avanti questo grande combattimento che ha la Chiesa nella storia, descritto dal libro dell'Apocalisse, contro le forze del male, contro il maligno, contro le opere che sono contro il Signore, e che saranno i grandi apostoli chiama degli ultimi tempi. Però questi grandi apostoli saranno apostoli sotto la formazione, per così dire, di Maria, e questi apostoli usa queste metafore, sono molto belle le metafore, no? Saranno devote della Vergine, rischiarate della sua luce, porteranno la luce di Maria. Molto bello vedere come nelle apparizioni mariane. Adesso ho in mente un'apparizione del Belgio del 1932-33, Bohan, come la Madonna appare a questi ragazzi, di due famiglie, cinque ragazzi, adolescenti, appare piena, il volto pieno di luce. Dunque la luce di Maria la porteranno con sé questi apostoli degli ultimi tempi, saranno nutrite dal suo latte. Maria che nutre l'anima dei santi, saranno guidati dal suo spirito, saranno sostenute dal suo braccio, saranno protette dal suo aiuto. Con una mano combatteranno, rovesceranno, schiacceranno gli eretici con le loro eresie. Siamo in tempi dove, ancora oggi, però magari oggi in modo diverso, era importante anche combattere l'eresia. Così dice che con la parola e con l'esempio queste persone, questi apostoli, condurranno tutti alla sua autentica devozione, e ciò procurerà loro molti, ma porterà loro anche molte vittorie e tanta gloria per Dio solo. Dunque a me piace, ho voluto solo rievocare come questo santo che aveva questa intuizione del ruolo di Maria, no? Signum magnum apparuit in cielo, dell'Apocalisse 12, questo grande segno che poi può essere applicato alla Chiesa, ma può essere applicato anche alla Madonna. Ha visto come Maria sta all'azione, sempre attraverso la grazia del suo figlio, in tanti cuori, per formarli come apostoli, e li chiama degli ultimi tempi. E credo che anche oggi noi abbiamo bisogno di questi apostoli degli ultimi tempi, vale a dire apostoli in questo momento storico della Chiesa, celebrando recentemente il primo anniversario dell'elezione di Papa Leone XIV, al quale ovviamente siamo uniti in preghiera e in gratitudine per la sua disponibilità al servizio della Chiesa. Però anche oggi credo che Maria sia l'opera di tanti cuori. Potranno essere sacerdoti, religiosi, religiose, laici o laiche consacrati, laici nel mondo, però che sono anime che forma Maria per dare questo grande combattimento in favore del bene, in favore di Gesù, in favore del regno del suo figlio. Chiediamo, e con questo finisco questa mia riflessione per lasciare lo spazio alle vostre domande, chiediamo al Signore attraverso Maria ci conceda queste anime apostoliche, sante vocazioni, che possano essere, ripeto, sia la vita sacerdotale, sia la vita religiosa, sia la vita laicale, ma anime ardenti che portino avanti, diciamo, il messaggio del Vangelo, il regno del Figlio di Maria, la quale anche noi ci affidiamo e alla quale anche invito di consacrarsi, fare la consacrazione in questi giorni anche di preparazione, chi la vorrà fare con San Luigi Maria Grignon di Montfort, pure una consacrazione personale secondo le proprie ispirazioni dello Spirito Santo e ovviamente secondo lo spirito della Chiesa, del Totus Tuus di San Luigi Maria Grignon di Montfort e di San Giovanni Paolo II. Bene, adesso io lascio a voi qualche domanda, qualche intervento riguardante questo tema della vera devozione alla Santa Vergine di San Luigi Maria Grignon di Montfort.
1: Qui Radio Maria. Lasciamo spazio alle vostre domande inerenti al tema trattato da Padre Pedro Barrajón, 031 610 610.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno, mi sente?
1: Buongiorno, sì, la sento. Bene, allora io sono Anna da Foggia. E sì. In pratica sono stata sempre molto trasportata da questo libro, da quando me l'hanno regalata, perché veramente hanno capito che io sono molto devota alla Madonna e me l'hanno regalata per avere più conoscenza. E vi devo dire una cosa, noi qui a Foggia abbiamo la Madonna dei Sette Veli, viene chiamata così, e io davanti a quel quadro praticamente sono stata in un momento ispirata dicendo è la Madonna dei Sette Veli, cioè in pratica la Madonna è piena di Spirito Santo. Sì, è piena di Spirito Santo e poi chiaramente sette veli per caso, sette veli aveva, va bene, e poi tra l'altro, a parte questo, la Madonna, adesso tanti miracoli o tante grazie ho avuto da lei, perché mi affido, ho molta fiducia, molta fede in lei, in quanto appunto è la madre di Dio, e quindi come non si può una mamma non chiedere qualcosa e non essere ascoltata.
0: Sì, allora mi sembra un atteggiamento molto molto bello quello che lei ha parlato di affidamento, no? Di fidarsi, proprio una delle caratteristiche del trattato della vera devozione è affidarsi alla Madonna, no? Totus tus ego sum Maria, io sono completamente tuo, io affido la mia vita, i miei pensieri, tutto ciò che ho e che sono a te, che sei madre di Dio, no? E dunque sicuramente, come lei dice, Maria è tutta piena dello Spirito Santo, no? Nel Vangelo di San Luca si racconta nell'Annunciazione che lo Spirito Santo scenderà su di te, no? E questa l'ombra dell'Altissimo ti coprirà. Ed è vero, no? E che caritomene, no? Piena di grazia, però la grazia è ovviamente grazia dello Spirito Santo, del Figlio. Ed è così, no? Il piano divino è che attraverso Maria possiamo ricevere sia come persone singole, ma anche come chiesa, anche come comunità, anche come parrocchie e diocesi, oppure la devozione specifica che voi avete lì a Foggia, la Madonna, riceviamo tante grazie del Signore. Dunque continuiamo tutti noi ad affidarci anche con tanta, direi, fede e con tanto spirito di umiltà come proprio quello di Maria alla Madre del Signore. Bene, allora cari amici di Radio Maria, domani è una festa importante, anche mariana, no? La Madonna di Fatima, una festa che poi è stata particolarmente vissuta con intensità da papi, da molti papi, specialmente ricordo San Giovanni Paolo II, perché proprio nel giorno di Fatima ebbe questo attentato e lui pensò che fosse Maria a deviare questa pallottola che doveva arrivare al cuore e non arrivò. E dunque anche noi ci affidiamo alla Madonna di Fatima, che è la madre di Dio ovviamente, preghiamo, facciamo anche direi penitenza, come ci chiede il messaggio di Fatima, che vuol dire conversione, che vuol dire carità, e ci affidiamo alla Madonna dicendo tutti insieme totus tus, io sono, noi siamo completamente di te Maria e attraverso di te di tuo Figlio. Che il Signore vi benedica, che vi dia a voi e alle vostre famiglie le grazie di cui ognuno di voi avete bisogno, abbiamo bisogno per essere santi e per arrivare al cielo. Così sia.

0: Maria. Una voce cristiana in Italia e nel mondo.
1: Qui Radio Maria. Trasmettiamo notizie dalla Radio Vaticana.
2: Le notizie della Radio Vaticana, i titoli: Hormuz, Iran e Stati Uniti bocciano i rispettivi piani di pace, Trump valuta di riprendere gli attacchi a Teheran, Ucraina no dell'Unione Europea alla nomina indicata da Putin dell'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore, il Papa: siamo assuefatti dalle guerre, reagire è la sfida delle fedi. Buona giornata da Luca Collodi. Dopo la rispettiva bocciatura dei piani di pace, torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran, con la Casa Bianca che torna a valutare la ripresa di azioni militari. E secondo la CNN, Trump nelle scorse ore ha incontrato gli alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie. E intanto nel sud del Libano proseguono gli attacchi israeliani. Marco Guerra.
3: È sempre più marcata l'insofferenza di Trump rispetto alle posizioni iraniane emerse nella risposta al piano di pace americano. La risposta di Teheran è stata definita totalmente inaccettabile dall'inquilino della Casa Bianca, che nelle scorse ore avrebbe incontrato i vertici delle forze armate per valutare varie linee strategiche, tra cui la ripresa delle operazioni militari per costringere l'Iran a tornare al tavolo delle trattative. Prima di questo incontro, parlando ai giornalisti, il presidente americano ha detto che è ancora possibile giungere a una soluzione diplomatica. Ha accusato l'Iran di cambiare spesso idea e ha detto che il cessate il fuoco è appeso al filo. Trump valuta inoltre di rilanciare il Project Freedom per controllare lo stretto di Hormuz, ma resta il mancato sostegno di tutti gli alleati che non intendono partecipare prima della fine del conflitto. La tensione resta alta anche in Libano, dove è di almeno 6 morti e 7 feriti il bilancio di un raid israeliano nel sud del paese. Il bilancio totale delle vittime è salito a quasi 2.900 morti.
2: E andiamo ora sul fronte ucraino, dove droni russi sono tornati a colpire la capitale Kiev dopo la tregua per la parata della vittoria a Mosca, e si registra almeno un morto nella notte mentre prosegue la fase di stallo nei negoziati con il Cremlino, che apre alla possibilità di trattare indicando l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Ce ne parla Roberta Barbi.
4: Intorno alle 3:30 di questa notte sono tornate a suonare le sirene a Kiev per un nuovo attacco con droni da parte della Russia, che ha causato incendi in varie parti della città e, a quanto si apprende, almeno una vittima. È già finita dunque la tregua unilaterale indetta da Mosca per i giorni intorno alla parata del 9 maggio scorso, tregua secondo alcuni che lungo la linea del fronte sarebbe stata completamente ignorata. Sul piano diplomatico l'Ucraina si dice pronta per un incontro diretto tra i due presidenti Zelensky e Putin, a patto che Mosca sia realmente disposta a impegnarsi. Dall'altra parte il Cremlino afferma che la guerra finirà solo con la vittoria della Russia, ma al tempo stesso apre la possibilità di trattative, indicando come possibile mediatore l'ex cancelliere tedesco Schröder. Quanto agli Stati Uniti, che alcuni accusano di essere distratti dal conflitto in Medio Oriente, Zelensky dichiara di averne ricevuto il sostegno, mentre gli inviati del presidente Trump, Witkoff e Kirchner, potrebbero tornare presto a Mosca per proseguire il dialogo.
2: In Gran Bretagna, dopo la sconfitta del partito di governo del Labour alle recenti elezioni amministrative, Starmer sembra resistere all'assedio. Non lascio il paese nel caos, ha detto, ma cresce la pressione del Labour. Oltre 60 deputati chiedono le dimissioni del premier Starmer. Ci spostiamo in Africa, nel Chad, paese colpito sempre più spesso da attacchi.

0: Amiche e amici miei, carissimi, buon mezzogiorno. Da Pina, Rino, Alex, Sean, Nicola e di tutto lo staff e volontari, noi oggi iniziamo, come sempre, con Regina Celi. Ma vi voglio dire, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, che è tempo di maratone. Il nostro obiettivo di raccolta fondi quest'anno è di $10,000 nell'amore e la vittoria. E lo slogan di quest'anno, in un mondo che ha sempre più fame d'amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Regina dei Cieli, rallegrati.
1: Alleluia. Cristo che hai portato nel grembo. Alleluia.
0: È risorto come aveva promesso. Alleluia.
1: Prega il Signore per noi. Alleluia.
0: Rallegrati, Vergine Maria. Alleluia.
1: Il Signore è veramente risorto. Alleluia.
0: Preghiamo.
1: O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio ha ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Amiche ed amici, vogliamo ringraziare e pregare per tutti voi, ma in modo particolare, dove le ringraziamo tutti coloro che ci stanno aiutando con il loro contributo per la maratona di quest'anno. I loro nomi sono Eugenia Bozzo, Anna Reale, Concetta Fedele, Civita Gerolini, Marianna Tassoni, Gabriela Lesciutta, Isolina Ricciuto, Mariella Morano, Teresa Caruano, Emma Rosati, Lia Caporusso, Assunta Piccolo, Annunziata Barba, Achille Serrani, Onorina Oresti, Tina Quicquero, Annalisa Quicquero, Amelia Taraborelli, Esterina Rossi, Natalina Viscardi, Anna Petrocelli, Anna Galati, Stefani Galati, Maria e famiglia. Teniamoli presenti nella nostra mente con le loro intenzioni mentre preghiamo il rosario meditando i misteri dolorosi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero doloroso contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Nel secondo mistero doloroso contempliamo la flagellazione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero doloroso contempliamo l'incoronazione di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Nel quarto mistero doloroso contempliamo la salita di Gesù al Calvario, carico della croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Nel quinto mistero doloroso contempliamo la crocifissione e morte di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio,
1: Dio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Salvi, o Regina.
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esili figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. In unione con la Chiesa universale preghiamo per l'intenzione del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Litania della Beata Vergine Maria. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudentissima,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Santità,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra Letizia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre di Davide,
1: prega per noi.
0: Torre d'Avorio,
1: prega per noi.
0: Casa d'Oro,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Invochiamo Maria nostra Rosa Mistica e preghiamo ancora una volta per coloro che hanno contribuito a rendere più bello questa Mariatona. O Maria Santissima e Immacolata, prega per noi e per tutti coloro che si rifugiano in te. Rosa Mistica, lascia che la fragranza della grazia che hai ricevuto da Dio discenda su coloro che oggi ti offrono dei fiori. Cara Madre di Dio e dell'umanità, assistili nei loro bisogni. Prega per loro e per noi, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci proserve da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Amen. Amiche e amici miei carissimi, restate sintonizzati sulla radio della Madonna, perché adesso ci sarà la Santa Messa che verrà celebrata dal Padre Deodatus. A tutti buon ascolto e buona partecipazione.

Santa Messa, Santa Messa che verrà celebrata dal nostro padre Deodato. A tutti buon ascolto e buona partecipazione. Benvenuto padre Deodato, prego.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Le intenzioni della messa per oggi sono per Nicola e Carolina Cortese, Giuseppe Spanò, un mese dalla sua scomparsa, Maria Angela e Fausto Capobianco, per tutti i defunti della famiglia Cortese, Concetta ed Emilio Ruffolo, Antonio Cusano e Giuseppina Ferrara, Clemente e Maria Martino, Leucio Coccia, 46 anni dalla sua scomparsa, per tutti i viventi e defunti ascoltatori e donatori di Radio Maria Canada, per la Santa Famiglia, la pace nelle famiglie e nel mondo, richiesto da Assunta Piccolo, e per il pieno recupero di Silvana Morra.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare le menti sani misteri, conosciamo i nostri peccati. Confia.

0: per missione, per la mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e a voi fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, donaci una passione vera al mistero della risurrezione di Cristo tuo Figlio, egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni la folla degli abitanti di Filippi insorse contro Paolo e Sila, e i magistrati, fatti strappare loro i vestiti, ordinarono di bastonarli, e dopo averli caricati di colpi li gettarono in carcere e ordinarono al carceriere di fare buona guardia. Egli, ricevuto quest'ordine, li gettò nella parte più interna del carcere e assicurò i loro piedi ai ceppi. Verso mezzanotte Paolo e Sila in preghiera cantavano inni a Dio, mentre

0: altri prigionieri stavano ad ascoltarli. D'improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della prigione. Subito si aprirono tutte le porte e caddero le catene di tutti. Il carceriere si svegliò e, vedendo aperte le porte del carcere, tirò fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gridò forte: «No, non farti del male, siamo tutti qui». Quello allora chiese un lume, si precipitò dentro e tremando cadde ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse: «Signori, che cosa devo fare per essere salvato?» Risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato, tu e la tua famiglia». E proclamarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa. Egli li prese con sé a quell'ora della notte, ne lavò le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per aver creduto in Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Salmo responsoriale. La tua destra mi salva, Signore.
1: La tua destra mi salva, Signore.
0: Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato la parola della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo.
1: La tua destra mi salva, Signore.
0: Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza.
1: La tua destra mi salva, Signore.
0: La tua destra mi salva. Il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani.
1: La tua destra mi salva, Signore.
0: Canto al Vangelo.

Manderò a voi lo spirito della verità, dice il Signore. Egli vi guiderà a tutta la verità.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli, ora vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda. Dove vai? Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. E quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e il giudizio. Riguardo al peccato perché non credono in me. Riguardo alla giustizia perché vado al Padre e non vi vedrete più. Riguardo al giudizio perché il principe di questo mondo è già condannato. Condannato. Parola del Signore.
1: Gloria a te.

0: ora vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda: dove vai? Dove vai? Where are you going? È meglio per te che me ne vada io. Nel Vangelo di oggi, Gesù dice qualcosa di sorprendente ai suoi discepoli. È meglio per voi che io me ne vada. It's better for me to go. Ai discepoli, questo deve essere sembrato impossibile. Come poteva perdere Gesù essere meglio? Avevano lasciato tutto per lui. Era il loro maestro, la loro guida, la loro speranza. E ora lui para di andare. I loro cuori sono pieni di paura e confusione. They get confusion and they fear. If he's going, say, I must go. Must go. In order, they are devoted to come. So they get confusion, fear. The disciples of Jesus, confusion and fear. If he's going, we remain alone. Yeah. Ma Gesù spiega che la sua partenza aprirà la strada alla venuta dello Spirito Santo. Il Consolatore, l'Avvocato, colui che rimarrà con loro per sempre. Questo rivela una importante verità sulla vita cristiana. Dio non si limita a starci accanto attraverso lo Spirito Santo. Li dimora in noi. I discepoli desideravano il Gesù visibile. Gesù desiderava che ricevessero la forza invisibile dello Spirito. E spesso questa è anche la nostra difficoltà. Spesso chiediamo a Dio di eliminare immediatamente ogni incertezza, ogni sofferenza, ogni difficoltà. Desideriamo risposte visibili e soluzioni rapide. Ma molte volte Dio ci dona qualcosa di più profondo. La guida silenziosa dello Spirito Santo che ci fortifica dell'interno. Gesù dice che lo Spirito convincerà il mondo riguardo al peccato, alla giustizia, al giudizio. Lo Spirito Santo non viene per condannarci, ma per risvegliarci. Ci mostra dove ci siamo accontentanti di qualcosa di meno dell'amore di Dio. Ci richiama alla verità, alla integrità, alla misericordia e alla fedeltà. Lo Spirito ci ricorda anche che il conda, che il mare non la la ultima parola. Gesù dice che il principe di questo mondo è già stato condannato. In altre parole, le tenebre possono ancora esistere, ma sono già state sconfitte per mezzo di Cristo. Ecco perché i cristiani possono vivere con speranza anche nei momenti difficili. Quando ci sentiamo abbandonati, lo Spirito ci sussurra: non sei solo. Lo Spirito. Quando ci sentiamo deboli, lo Spirito ci dice: la grazia è sufficiente. Quando siamo incerti, lo Spirito ci guida verso la verità. Alla fine, i discepoli lo capirono. Dopo la Pentecoste, gli uomini timorosi che si nascondevano dietro porte chiuse a chiave divennero coraggiosi testimoni del Vangelo. Lo stesso Spirito è stato dato a noi. Oggi forse la domanda non è se Dio è presente, ma se noi lo stiamo ascoltando. Permettiamo allo Spirito Santo di guidare le nostre decisioni. Di intenerire i nostri cuori e di approfondire la nostra fede. Gesù non ha lasciato orfani i suoi discepoli e non ha abbandonato neanche noi. L'Avvocato è ancora con la Chiesa. Lo Spirito parla ancora. E Cristo guida ancora il suo popolo ora dal profondo dei loro cuori. Amen.
1: Amen.
2: Still there?
0: No. No. Mamma mia.
2: You took the book? Masuwa.
0: Martelli. Al Padre che in Cristo è effuso sulla Chiesa lo Spirito di verità. Salga ora la nostra fiduciosa preghiera, diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
3: Ascoltaci, o Signore. Per i cristiani perseguitati nelle diverse parti del mondo, perché sentono vicino il Signore risorto, preghiamo:
4: ascoltaci, o Signore.
3: Per i governanti, per le nazioni che subiscono sfruttamento, per la pace e la collaborazione fra i popoli, preghiamo.
4: Ascoltaci, o Signore.
3: Per i carcerati e quanto lavorano nelle carceri, preghiamo.
4: Ascoltaci, o Signore.
3: Per le famiglie, perché accolgano l'Evangelo di Gesù Cristo e lo annunciano con la vita, preghiamo.
4: Ascoltaci, o Signore.
3: Per noi, perché ricevendo la grazia dello Spirito ci lasciamo ferire e risanare dalla verità di Dio, preghiamo.
4: Ascoltaci, o Signore.
3: Per l'intenzione delle persone che ci hanno scritto oggi, questa settimana, e preghiamo per la salute di Carmela Rocco e Dani Rapoccio. Preghiamo per le famiglie Oresti e Amandea. Preghiamo per la salute di Amelia Tara Borelli, Marianna Tassone e Carolina Lucchese. Preghiamo per le intenzioni di Concetta e di Emma Rosati. Preghiamo.
4: Ascoltaci, oh Signore.
3: Per le intenzioni della messa di oggi, che sono per Nicolina e Carolina. Nicola e Carolina Cortese, Giuseppe Spanò, Maria Angela e Fausto Capobianco, per tutti i defunti della famiglia Cortese, Concetta ed Emilio Ruffolo, Antonio Cusano e Giuseppina Ferrara, Clemente e Maria Martino, Leucio Coccia, per tutti i defunti e ascoltatori e donatori di Radio Maria Canada. Per la Santa Famiglia, la pace nelle famiglie e nel mondo intero, richiesto da Assunta Piccolo, e per il pieno recupero di Silvana Morra. Preghiamo.
4: Ascoltaci, oh Signore.
3: Per le intenzioni di preghiere inviate agli ascoltatori di Radio Maria durante questa settimana, e per la pace in tutto il mondo, e per tutte le persone che sono coinvolte nelle guerre, specialmente i bambini, gli anziani, gli ammalati, e per tutte le anime dei nostri ascoltatori, donatori e volontari, vivi e defunti, preghiamo.
4: Ascoltaci, oh Signore.
5: O Dio, ti presentiamo questa intenzione e supplichiamo, manda sul mondo il tuo spirito consolatore, ci convinca della nostra distanza da te e rinnovi i cuori perché ti possano conoscere per Cristo nostro Signore. Amen. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva
0: in questo sacrificio
1: allora e gloria del suo nome per il bene nostro di tutta la sua
0: Santa Chiesa. O Dio, che in questo santo mistero compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltati in questo tempo, nel quale Cristo nostro Pasqua si è immolato, offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi, e donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e le schiere degli angeli dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santificus doni con il del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo. E ricostando severamente la passione, prese il pane e rese grazia, lo spessore diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo tese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il mio calice del mio sangue, per la nuova eterna alleanza, versato per voi e per tutti, le mie sue peccati, fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione
1: nell'attesa della tua vita.
0: Celebrando il memoriale della morte e la sua del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai reso degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo le mente per la comunione al corpo e sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci unisca il nostro corpo. Ricordati, Padre, la tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, l'unico nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francis, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono mettati nella speranza della risurrezione e la tua misericordia di tutti i defunti, a mettere luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, in onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Obbediente alla parola del Salvatore, formata al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane
3: quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri
0: debitori.
3: E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, scuola ogni turbamento, nella testa che scompia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donati pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
2: Pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di
0: fare la tua mensa, ma di soltanto una parola, e io sarò salvata.

coloro che non possono accostarsi alla comunione sacramentale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente. Ti prego di venire spiritualmente nel mio cuore. Sentendo la tua presenza, mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, offro oggi la mia comunione per il perdono dei miei peccati e quelli dell'umanità, per le anime in purgatorio e per i bisogni della Chiesa. Amen. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, lavami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, fortificami. Oh buon Gesù, esaudiscimi. Nelle tue piaghe, nascondimi. Non permettere che io sia separato da te. Dal nemico difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami e comandami di venire a te, perché con i tuoi santi ti lodi nei secoli dei secoli. Amen.

0: preghiamo. Esaudici, o Signore, la nostra preghiera, perché la partecipazione al mistero delle redenzione sia per noi aiuto nella vita perenne, nella vita presente, o ci ottenga la gioia eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: C'è l'icona che dice la paura della mamma. Ecco, amiche ed amici, io voglio ringraziare Padre Diodatos per avermi detto di sì, di leggere questa poesia che venerdì scorso mi ha detto il nostro amato direttore, per amore che ha verso tutti e per l'amore che ha verso specialmente le mamme, mi ha detto: Nicola, anche se la festa della messa della mamma è domenica, onora ancora le mamme con la tua poesia che hai scritto. E io naturalmente lo farò dicendogli grazie. Questa poesia che ho scritto sono per tutte le mamme, per coloro che sono qui in questa terra e per coloro che sono con il Signore. E appunto questa poesia l'ho intitolata Una stella tra le stelle, perché le mamme sono tutte stelle, dove brillano anche forse più di quelli che sono nel cielo. La mamma è la tua stella, dà luce al tuo cammino, ti guiderà nel dubbio, vicina è al tuo destino. Sincerità tu chiamala, e santità il suo amore, con la bontà ti asciuga il pianto dei tuoi errori. Tutto lei perdona, piangendo ti sorride, ricorda quel gran giorno che nascere ti vide. Bene inconfondibile, quello della mamma, monti per te scavalca, mai spente la sua fiamma. La sua ricchezza sei, non vuole gran tesori, soltanto un po' di bene per tutto il suo dolore. La festa della mamma oggi si festeggia, la casa più piccina con lei sembra una regia. Festeggiala ogni giorno nel modo più sublime, dagli le rose ma non più delle spine. Anch'io andrò a portare dei fiori a mamma mia, ad adornar però la sua fotografia. Nel dormitorio e con le sue spoglie morte, in cielo è la sua anima. È quel che mi conforta, che io festeggerò, oh madonnina mia, la mamma più non ho, me la portasti via. Perché me la prendesti senza a me pensare e alle amare lacrime che io dovrò restare? Perdonami, Madonna, se parlo con il cuore. Vuoti sono i miei giorni, mi manca il suo calore. In casa mor regnava negli anni che l'ho avuta, adesso invece mendico la gioia che ho perduta. Ricoprila di baci, tu che ancor ce l'hai, nessuna come lei ti ha amato o ti ama mai. E tu che sei di tutti, oh madonnina mia, confortala ti prego, quel fior di mamma mia. Ma se dagli occhi suoi cadere lacrime vedrai, conservale per me, se le raccoglierai. Per farmela sorridere, inventa tu qualcosa o parlaci di me, donandogli una rosa. Digli che più non piango la sua materna assenza, anche se una bugia. Dagli questa dolcezza, perché se tu gli dici che vita è senza lei, anche se più non muore, il suo splendore oscurerei, perché come ogni mamma è stella tra le stelle, e più di tutti sempre brillano, e dei due mondi sono le più belle. Ti voglio bene, mamma, ti voglio bene, e voglio bene anche voi, oh mamme tutte splendente. Grazie. Grazie padre Deodato per avermi concesso a leggere la poesia con le mani.
1: Grazie.
0: Grazie, grazie.
2: Che cosa? Facciamo un'altra volta la regina Angelina? Sì? Scusa. Un momento. Leo Piazza.

Amiche e amici miei carissimi, al termine di questa santa celebrazione vogliamo ringraziare il celebrante Padre Diodatus per aver presieduto l'odierna celebrazione eucaristica in diretta dalla cappella di Radio Maria Canada a Toronto. Radio Maria è la radio del popolo di Dio, per il popolo di Dio, e rimane in onda grazie alla Divina Provvidenza che tocca il cuore di chi come voi finanzia questo apostolato con donazione. Radio Maria Canada, una voce cristiana ovunque tu sia. Naturalmente ringrazio i presenti e ringrazio anche la nostra Lucia, che con i canti, i suoni della sua chitarra ha animato ancora di più questa santa celebrazione. Grazie Lucia, e che il Signore ti colma di buona salute. Ringrazio naturalmente Rino, Alex, Sean, per aver portato la Santa Messa nelle vostre case, nelle case di riposo, negli ospedali AIM. So con certezza che molti dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, come anche la nostra signora Morra, è in ospedale. Ci fa male il cuore, amiche ed amici, sapendo che siete in ospedale, ma coraggio, sono certo che il Signore vi aiuterà, vi salverà dalla vostra malattia. So anche certo che riabbracciate prestissimo i vostri cari. Coraggio ancora e che Dio vi benedica. Auguri ancora una volta, oh mamme, e che il Signore vi colma di buona salute. Ciao ciao, vi vogliamo bene, noi tutti di Radio Maria.

0: Regina di Radio Maria. Affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
1: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.

Quest'anno il nostro obiettivo di raccolta fondi per la Maratona è di $10,000. Il tuo sentito contributo ci aiuterà a crescere, non solo in Canada, in italiano, inglese, spagnolo, ma in tutto il mondo per evangelizzare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in diverse lingue. Puoi donare via posta oppure chiamando al numero 416-245-7117. Puoi anche inviare assegni oppure vaglia postali a 4 Director Court Unit 105, Woodbridge, L4L3Z5. È possibile ancora donare online a radiomaria.ca/donate e anche poi effettuare un bonifico elettronico a donations@radiomaria.ca. Grazie di cuore.

0: Radio Maria ETS, via Milano 12, 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario. Intestato a Radio Maria ETS. Banca Intesa San Paolo. Filiale di Milano. Codice IBAN. IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo. Bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria.
1: Regina di Radio Maria, prega per lui.

Buon ascolto di Radio Maria, le notizie principali di questo martedì 12 maggio. È in corso la Mariatona, 6 giorni speciali per aiutare la voce di fede, la voce che porta il Vangelo, Radio Maria. Seguici in diretta radio e su tutti i nostri canali social. Radio Maria è una voce di fede, grazie ai suoi ascoltatori che ne sono i sostenitori. Se anche tu vuoi dare una mano, seguici in diretta radio o sui nostri canali social. Grazie, perché col tuo aiuto Radio Maria riesce a compiere la sua missione. Papa Leone XIV tra Pompei e Acerra, la visita pastorale nel segno di Maria e della Terra dei Fuochi. Papa Leone XIV ha avviato le sue prime visite pastorali in Italia con un itinerario dal forte valore spirituale e sociale. Da Pompei ad Acerra, il pontefice ha scelto luoghi segnati dalla devozione mariana, dalla sofferenza e dall'attesa di una vicinanza concreta. Il cammino unisce la preghiera alla Madonna di Pompei, l'attenzione ai fedeli e il dramma ancora aperto della Terra dei Fuochi. Per la prima volta dalla sua elezione, Papa Leone XIV ha iniziato una serie di visite pastorali in Italia, con l'obiettivo di manifestare la sua vicinanza ai fedeli, condividendo le loro difficoltà e le loro speranze. Un gesto pastorale che assume un significato particolare, perché parte da luoghi simbolici della fede popolare e della sofferenza sociale. Le prime tappe dell'itinerario sono Napoli e Pompei, in una giornata carica di rimandi spirituali. La visita si è svolta in

della Beata Vergine del Rosario a Pompei, uno dei centri di pellegrinaggio più importanti d'Italia, capace di attirare ogni anno oltre 3 milioni di fedeli. Il santuario, fondato alla fine del XIX secolo da Bartolo Longo, resta ancora oggi uno dei grandi simboli della devozione mariana. La figura del fondatore, un ex sacerdote satanista, divenuto poi apostolo del Rosario, è legato profondamente alla storia spirituale di Pompei. Proclamato santo da Papa Leone XIV il 19 ottobre 2025, Bartolo Longo continua a rappresentare un cammino di conversione, fede e servizio. Ancora oggi il santuario di Pompei è un luogo in cui molti pellegrini cercano conforto spirituale, guarigione interiore e ispirazione. La presenza del Papa in questa cornice ha rafforzato il legame tra la pietà popolare, la preghiera del Rosario e il cammino della Chiesa accanto al popolo. Dopo Napoli e Pompei, il ciclo di visite nella regione condurrà Papa Leone XIV ad Acerra il 23 maggio. Sarà una tappa storica. Il pontefice sarà il primo papa a visitare il cuore della cosiddetta Terra dei Fuochi, territorio segnato dai roghi di rifiuti tossici, dallo smaltimento illegale, dalle discariche abusive e dagli incendi che rilasciano nell'aria diossine e sostanze inquinanti mortali. Papa Francesco aveva programmato una visita nella Terra dei Fuochi nel 2020, ma non poté realizzarla a causa della pandemia di Covid. Per questo l'arrivo di Papa Leone XIV è vissuto dalla diocesi e dalla popolazione come un segno atteso da tempo. Il vescovo di Acerra, Monsignor Antonio Di Donna, presidente della Conferenza Episcopale Campana, ha raccontato l'attesa del territorio con parole molto dirette. «Confesso che non ci speravo più in una visita del Papa. I miei collaboratori, ma soprattutto il popolo, la gente, mi chiedeva: ma non viene il Papa? Faccio un altro tentativo. E io l'ho fatto. E devo dire che Papa Leone ha accolto subito la mia richiesta». Durante la visita, il pontefice incontrerà i vescovi nella cattedrale, parlerà in privato con le famiglie che hanno perso i propri cari o che sono state colpite da malattie legate all'incenerimento di rifiuti tossici, attraverserà la città in papamobile e reciterà con gli abitanti di Acerra la preghiera della creazione, contenuta nell'enciclica Laudato Si. Per Monsignor Di Donna, il senso della presenza papale è chiaro. Il Papa viene volutamente per dare forza al nostro impegno, incoraggiarci e per rilanciare ancora la questione della cura del creato, che è una vera questione epocale che ci accompagnerà ancora per molto tempo.

Leone XIV, scienza e fede insegnano a custodire il pianeta e i vulnerabili. In un mondo dove il pianeta e i più vulnerabili sono messi in pericolo dallo sfruttamento sconsiderato, sia di persone che di risorse, scienza e fede sono chiamati ad una responsabilità condivisa, quella di tutelare il creato e coloro che lo abitano. Al contempo, entrambe devono affrontare la minaccia insidiosa della negazione dell'esistenza stessa della verità oggettiva. Proprio per questo, l'adesione della Chiesa a una scienza rigorosa e onesta non è solo preziosa, ma essenziale. Così Papa Leone XIV, nell'udienza di ieri mattina, 11 maggio, ai membri della Vatican Observatory Foundation, organizzazione no profit con sede in Arizona, che sostiene finanziariamente e promuove le attività scientifiche ed educative della Specola Vaticana, un'istituzione preziosa dello Stato della Città del Vaticano, al servizio della Santa Sede e della Chiesa Universale. Nel suo discorso in inglese, Papa Leone si dice profondamente grato per il fedele e generoso sostegno della Vatican Observatory Foundation alla Specola Vaticana.

Vaticana, che rammenta 135 anni fa Papa Leone XIII volle rifondare affinché tutti potessero vedere chiaramente che la Chiesa e i suoi pastori non sono contrari alla scienza vera e solida, sia essa umana o divina, ma che la colgono, la incoraggiano e la promuovono con la massima dedizione. Era infatti un'epoca in cui la scienza veniva sempre più presentata come una fonte di verità rivale alla religione. Quindi la Chiesa sentì l'urgente necessità di contrastare la crescente percezione che fede e scienza fossero nemiche. Oggi invece scienza e religione devono affrontare una minaccia diversa e forse più insidiosa: coloro che negano l'esistenza stessa della verità oggettiva. Pertanto, l'adesione della Chiesa a una scienza rigorosa e onesta non è solo preziosa, ma essenziale. E l'astronomia occupa un posto particolare in questa missione, afferma il Papa, perché la capacità di contemplare con meraviglia il Sole, la Luna e le stelle è un dono concesso a ogni essere umano, indipendentemente dalla sua condizione sociale o dalle sue circostanze. Risveglia in noi sia un senso di stupore che un salvifico senso delle proporzioni. Contemplare i cieli ci invita a vedere le nostre paure e le nostre mancanze alla luce dell'immensità di Dio, sottolinea il Pontefice. Ma tragicamente anche questo dono è ora minacciato, annota Papa Leone, parafrasando Papa Benedetto, quando affermava che abbiamo riempito i nostri cieli di luce artificiale che ci acceca alla luce che Dio vi ha posto. Un'immagine appropriata, ha suggerito, del peccato stesso. In tale contesto, il Papa si dice davvero grato per l'opera della Fondazione, il cui impegno permette agli scienziati vaticani di interagire in modo significativo con il grande pubblico e con la comunità scientifica globale. Infatti, sottolinea il Papa, non dobbiamo mai perdere di vista la visione teologica che anima tutto questo. La nostra è una religione dell'incarnazione. Le scritture ci insegnano che fin dall'inizio Dio si è rivelato attraverso le cose che ha creato e che ha tanto amato questa creazione da mandare il proprio figlio a entrarvi e redimerla.

0: Il fatto del giorno.
1: I sandali di San Francesco d'Assisi. Ci sono oggetti che non sono soltanto memoria, ma presenza viva di una storia che continua a parlare. Sono i sandali di San Francesco d'Assisi, intessuti dalle mani amorevoli di Santa Chiara d'Assisi e conservati nella cappella Santa Santorum della concattedrale dedicata a San Flaviano, a Recanati, meglio conosciuta come città di Giacomo Leopardi. Quei sandali raccontano molto più di un semplice frammento di storia. Parlano di strade polverose, percorse per annunciare la pace, di passi instancabili tra borghi e campagne, di una vita spesa senza riserve per il Vangelo. Sono il simbolo di una scelta radicale di povertà, di cammino leggero e fiducioso, affidato interamente alla provvidenza. Nel loro intreccio si riflette anche il legame profondo tra Francesco e Chiara, un'amicizia spirituale che ha generato una delle pagine più luminose della storia della Chiesa. Il parroco, Monsignor Pietro Spernanzoni, racconta questa interessante storia legata alla reliquia. Della loro esistenza si fa menzione nella biografia di San Francesco Vita Prima, di Tommaso da Celano. In quelle pagine si racconta che San Francesco, dopo aver ricevuto le stimmate, nel viaggio che compì da Assisi a Rieti, dove risiedeva Papa Gregorio IX, ai piedi mise quei sandali, che erano stati intessuti dalle mani di Santa Chiara d'Assisi, che gliene fece dono. Non sappiamo come i sandali siano finiti in Vaticano, ma invece siamo a conoscenza del fatto che a portarli qui, a Recanati, è stato Papa Gregorio XII, che quando per ricomporre lo scisma di Avignone e in nome dell'unità della Chiesa, rinunciò al papato e volle tornare ad essere soltanto il vescovo di Recanati. Così da Roma arrivò portando i sandali di San Francesco, un pezzo della Santa Croce, una spina a Cristi e altre reliquie delle catacombe cristiane che donò la cattedrale dove è morto ed è sepolto dal 1417. Per quale motivo Santa Chiara glieli donò? Dopo aver ricevuto le stimmate alla Verna, Francesco tornò ad Assisi. Soffriva a camminare ed era gravemente malato agli occhi. Santa Chiara gli confezionò un paio di sandali, intessuti in giunco palustre. San Francesco probabilmente li usò per andare a Rieti, a farsi curare dai medici del Papa che allora risiedeva là. Perché sono considerati come una reliquia? Le reliquie, come dice la parola, sono qualcosa che ci resta di un santo. Sono distinte in tre classi in base al loro grado di vicinanza al santo. La prima classe comprende parti del corpo, ossa, sangue e capelli. La seconda classe comprende oggetti personali usati dai santi come abiti, sandali appunto, stoviglie, paramenti per i sacerdoti. La terza classe comprende oggetti venuti a contatto con reliquie di prima classe. I sandali sono appartenuti e usati da Francesco. Inoltre, in una ricognizione fatta all'inizio del 1600, documentata dallo storico recanatese Giovan Francesco Angelita, si dice che vi erano visibili macchie di sangue. Quindi si tratta di una reliquia sicuramente di seconda classe, ma forse anche di prima.
0: Il fatto del giorno. L'angolo del direttore, dal sito radiomaria.it.
2: Dio non fa mancare a nessuno la grazia per compiere il bene. Caro amico, la natura umana, benché ferita, è capace di operare il bene. E a nessuno Dio fa mancare la grazia necessaria per compierlo. Il peccato è sempre l'effetto di scelte libere e consapevoli. Con l'esercizio del libero arbitrio, o ci si avvicina a Dio, o ci si allontana. Non vi è scelta significativa che l'uomo compia, la quale non implichi un giudizio e una decisione rispetto a ciò che è vero o falso, a ciò che è giusto o ingiusto, e quindi a ciò che è bene o male. Non basta negare Dio col pensiero e con le parole per essere atei. Bisogna negarlo anche col cuore, dove risuona la sua voce che sollecita il retto esercizio del libero arbitrio. Vostro Padre Livio.
0: L'angolo del direttore, dal sito radiomaria.it.
3: Ben ritrovati, cari ascoltatori. Radiomaria.it è l'indirizzo da digitare per navigare con noi. Al suo interno numerose sezioni da scoprire. In particolare, in questi giorni di maratona per Radio Maria, non perdetevi tutti i contenuti del riquadro ad essa dedicato. Clicchiamo ora sulla voce Articoli in evidenza e scopriamo insieme le principali notizie di oggi. Leone XIV, il desiderio di comprendere la creazione è un riflesso del desiderio di Dio. Servizio ACI Stampa. La contemplazione dei cieli ci invita a vedere le nostre paure e i nostri fallimenti alla luce dell'immensità di Dio. Il Papa lo ha detto ai membri del Board of the Vatican Observatory Foundation ricevuto in udienza. Papa Leone XIV e il primo ministro del Sudan. Focus sul dialogo interno al paese per superare la guerra civile. Servizio ACI Stampa. Papa Leone XIV ha ricevuto in Vaticano Amil El Tayeb Idriss Abdelhafiz, ministro della Repubblica del Sudan. Tra gli argomenti all'ordine del giorno ha fatto sapere la sala stampa della Santa Sede l'importanza delle relazioni tra la Santa Sede e il Sudan, così come il rilevante contributo della Chiesa locale al bene del paese. È stata inoltre affrontata la grave crisi che da oltre 3 anni affligge il Sudan, lacerato dalla guerra. Non riponete troppe speranze nel vertice tra Trump e Xi. Servizio Tempi. Mercoledì il presidente degli Stati Uniti vola a Pechino per incontrare il dittatore cinese. Tanti temi sul tavolo, dall'economia all'Iran, da Taiwan all'intelligenza artificiale. Grandi intese però sembrano fuori portata. In conclusione vi segnaliamo l'ultimo libro di Padre Livio, dal titolo Senza Dio non c'è futuro, il monito al mondo della Regina della Pace, disponibile sui principali store online, nelle librerie e per richieste a Radio Maria messaggi WhatsApp 031 610 610, mail info.ita@radiomaria.org, centralino 031 610 600, sezione catalogo dal nostro sito, sezione libri da blog di padrelivio.it. I principali aggiornamenti per oggi terminano qui. Vi diamo appuntamento a domani con tante altre novità. Continuate a navigare con noi su radiomaria.it e buona maratona!

Notizie missionarie di Radio Maria. Cari ascoltatori, benvenuti nella sezione Notizie missionarie di Radio Maria, riservata alla presentazione del nostro giornalino sfogliabile. Maratona di maggio per Radio Maria, un momento speciale che viviamo ogni anno come famiglia, uniti dallo stesso desiderio, sostenere la missione di Radio Maria nel mondo. È un'occasione concreta per fare la nostra parte, per sentirci protagonisti di un progetto che porta luce in tanti paesi, spesso poveri o difficili, dove la radio è un vero strumento di speranza. Come sapete, sono tantissimi i paesi nei vari continenti che chiedono il nostro aiuto. Attualmente vi ricordiamo che sono aperte 3 clessidre. La prima dedicata a Radio Maria Est Europa, Ucraina, Russia, Bielorussia. La seconda dedicata a Radio Maria Burundi, Africa. La terza dedicata a Radio Maria Libano, Medio Oriente. La missione chiama, rispondi con il cuore alla Maratona di maggio. Per saperne di più e sostenere la missione di Radio Maria, vi basterà visitare il nostro sito radiomaria.it, sezione Le missioni di Radio Maria. Buona visione e buon ascolto. Notizie missionarie di Radio Maria.

0: Cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della Mariatona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la Mariatona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

0: You are listening to Radio Maria Canada, a Catholic voice wherever you are.
1: Siete l'ascolto di Radio Maria Canada, la voce cattolica ovunque tu sia.

Buongiorno da Radio Maria Canada in Toronto. In questo programma Tempo di Grazia e condotto da Rino vogliamo passare un po' di tempo con un'atmosfera di sollievo e raccoglimento, con un po' di musica sia religiosa che contemporanea, parlando di qualche storia spirituale e qualche barzelletta. Così trascorreremo un po' di tempo insieme in un ambiente semplice e gradevole. È una gioia di stare qui con voi e se poi troverete questo programma gradevole, condividi questa gioia con altri, così ingranderemo il circolo di gioia e speranza. E chiediamo a Dio di benedire tutti gli ascoltatori e in turno facciamo che saremo una benedizione per il nostro prossimo. Quindi, per alleggerire le cose, vorrei cominciare con una barzelletta. Il marito è appena morto e subito viene portato alla casa funebre. Il sacerdote viene chiamato e si trova a celebrare il funerale del morto, ma durante la cerimonia fa dei complimenti alla salma dicendo: «Il defunto era un buon marito, un ottimo cattolico e un padre di famiglia esemplare». La vedova, un po' sorpresa, si rivolge subito a uno dei suoi figli e le sussurra all'orecchio: «Guarda bene nella bara e vedi se è tuo padre che è dentro». Oggi iniziamo leggendo la famosa poesia «The Rainy Day», cioè «Il giorno piovoso», scritta nel 1842 dal poeta americano Henry Longfellow. La poesia fu scritta dopo la tragica morte della sua amata moglie Fanny, un evento che lo colpì profondamente, lasciandolo sopraffatto dal dolore e dalla disperazione. Come poeta, spesso esprimeva il suo dolore attraverso la scrittura della poesia. Egli stesso scrisse: «Sono completamente misero e sopraffatto, agli occhi degli altri esteriormente calmo, ma interiormente sanguinante». Mentre leggiamo la poesia, sentiamo la sua tristezza e la disperazione del poeta, con ogni strofa che sottolinea il continuo tormento emotivo, la tristezza e l'isolamento del protagonista. La poesia dice: «Il giorno è freddo, oscuro e triste, piove e il vento non si stanca mai. La vite te ancora si aggrappa al muro che si sgretola, ma ad ogni raffica le foglie morte cadono. Il giorno è scuro e triste». La vita è fredda e buia e desolata. Piove e il vento non si stanca mai. I miei pensieri si aggrappano al passato che si sgretola, ma le speranze della giovinezza cadono fitte nel vento e i giorni sono bui e desolati. Sii tranquillo, cuor triste, e cessa di lamentarti. Dietro le nuvole il sole continua a brillare. Il suo destino è il destino comune di tutti. In ogni vita un po' di pioggia deve cadere. Alcuni giorni devono essere bui e grigi. La poesia dipinge un'immagine di una giornata piovosa, cupa e deprimente, che può facilmente essere interpretata come una metafora legata alla vita del poeta, certamente essere vista anche come una tristezza universale, in cui ogni vita, ogni esistenza sarà in qualche momento toccata in modo negativo, toccata dal male e sperimenterà difficoltà, tristezza e angoscia. Questo fatto non può essere negato e sarà affermato da chiunque abbia vissuto.
indipendentemente dall'epoca in cui ha vissuto e dalla posizione che occupava nella vita. Che sia un re o un qualunque, comune, ricco o povero, sano o malato, tutti alla fine si troveranno ad affrontare l'iniquità e la viltà nella loro vita. Le ragioni di queste difficoltà possono essere infinite. Forse crescere e vivere in una famiglia tossica, dove le persone che dovrebbero nutrirci e proteggerci invece ci feriscono e ci confondono. O forse i figli hanno abbandonato la famiglia e non sono diventati ciò che ci si aspettava. O magari qualcuno ci ha ferito e maltrattato. O forse speravamo di sposarci e non è successo. O forse siamo sposati, ma il matrimonio è in crisi. E così via. Spesso ci troviamo a lavorare e pensare incessantemente a come cambiare e guarire queste circostanze difficili, che spesso solo Dio può cambiare. E spesso tutti i nostri sforzi per cambiare cose che solo Dio può cambiare finiscono per creare ancora più problemi, difficoltà e infelicità. Oggi vogliamo parlare dell'amore e della protezione di Dio per i suoi figli, soprattutto nei momenti di difficoltà e di dolore, quando l'afflizione bussa alla nostra porta e ci sentiamo impotenti, confusi e non vediamo chiaramente o non troviamo una via d'uscita. Sappi questo: nulla è impossibile per Dio, e Lui ha sempre una via d'uscita, una soluzione, ma dobbiamo mantenere la giusta prospettiva durante queste circostanze difficili e riporre tutta la nostra fiducia in Dio. Nel libro di Isaia 41 leggiamo: «Non temere, perché io sono con te. Non ti spaventare, perché io sono il tuo Dio. Ti darò forza, ti aiuterò, ti sosterrò con la mia mano destra vittoriosa». E in Romani 8:28 leggiamo: «Sappiamo infatti che in tutte le cose Dio coopera per il bene di quelli che lo amano, di quelli che sono chiamati secondo il suo piano». Parole di conforto e promesse abbondanti di aiuto sono abbondantemente sparse nella Bibbia, dove apprendiamo che Dio tiene molto a noi e non ci lascerà mai soli. Egli ama quelli che gli appartengono e ha compassione di loro. È il liberatore affidabile che vince il male con il bene, che ci copre sotto le sue ali per trovarvi rifugio nei momenti di difficoltà. Le circostanze difficili che possiamo trovarci non sono né una punizione né un incidente, ma fanno parte di un piano magistrale che solo il divino progettista può trasformare in bellezza. La sua presenza non solo ci guida attraverso le difficoltà, ma ci trasforma in esse. Il grande scrittore cristiano C.S. Lewis ha scritto in modo eloquente in Mere Christianity riguardo al problema del dolore, dicendo: «Il dolore insiste nell'essere ascoltato. Dio ci sussurra nei nostri piaceri, parla nelle nostre coscienze, ma grida nei nostri dolori. Il dolore è il suo altoparlante per svegliare un mondo sordo. Le sofferenze che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto possono sembrare un campo di battaglia, ma sono anche il luogo stesso dove Dio sussurra i suoi piani per la nostra vita. Consideriamo nell'Antico Testamento
Giuseppe, il primo figlio di Giacobbe e di Rachele, che fu tradito dai suoi fratelli, poi venduto come schiavo in Egitto e imprigionato per un crimine che non aveva commesso, vivendo anche in una famiglia tossica che lo rifiutava. Ma anche nei suoi momenti più oscuri, Giuseppe si fidò del piano di Dio. Sebbene i fratelli avessero intenzione di fargli del male, Dio lo intendeva per salvare molte vite tramite lui. E lo stesso Dio che ha lavorato tramite Giuseppe sta ora lavorando attraverso di noi per realizzare molto bene e salvare molte anime. Egli prende tutti i pezzi rotti delle nostre vite e li modella in qualcosa di bello e grandioso. In Isaia 48:10 leggiamo: «Ecco, ti ho purificato, ma non come argento, ti ho provato nel forno dell'afflizione». Questo processo di purificazione non solo rimuove le impurità, ma ci trasforma in qualcosa di più forte, più puro e più prezioso di quanto non fossimo mai stati. Quindi non dobbiamo avere paura, perché siamo sempre amati da Dio con un amore eterno e non dobbiamo temere. Dio potrebbe eliminare tutte le difficoltà della nostra vita, ma usa quelle difficoltà, quei momenti difficili che stiamo attraversando, per sviluppare il nostro carattere e trarne del bene. Quante le cose sono facili, non cresciamo, ma cresciamo nelle prove e quando le cose sono difficili. Pertanto, quando il dolore e la malattia colpiscono noi e i nostri cari, ricordiamoci delle promesse di guarigione e conforto per coloro che cercano sinceramente il Signore, e Lui ci guiderà certamente in sicurezza attraverso le difficoltà. La fede ci incoraggia a non arrenderci mai, perché il Signore è misericordioso e ascolterà la nostra preghiera. Con il Signore nulla è impossibile. E Gesù dice: «Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza». E Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Quindi non scoraggiamoci mai, perché Dio aprirà porte che nessuno potrà chiudere, e quando Dio apre le porte, nessuno potrà chiuderle. Ora ascoltiamo la canzone Non si va in cielo e poi ascoltiamo una delle tante storie di Padre Pio.

Bentornato. Ora ascoltiamo la storia di Laurino Costa, il cuoco assunto da Padre Pio per il suo ospedale. Nel 1958, Laurino Costa, un giovane di Padova, padre di famiglia e disoccupato da tempo, con nessuna prospettiva e con una famiglia da sostenere, gli fu data una foto di Padre Pio. Questa foto gli fece una grande impressione e Laurino lo guardava spesso e infatti cominciò anche a sognare di Padre Pio. Così decise di scrivere una lettera al Santo Padre di cui aveva sentito parlare, chiedendogli di pregare perché trovasse un lavoro. Con grande sorpresa ricevette un telegramma che gli diceva: «Vieni immediatamente a San Giovanni Rotondo». Ma poveretto Laurino, pur volendo obbedire Padre Pio, non aveva soldi per il viaggio. Un giorno sentì un forte e crescente desiderio di fare come diceva il Santo Padre. Quindi fece l'autostop fino alla stazione ferroviaria, anche se non aveva denaro per comprare il biglietto. Arrivato alla stazione, incontrò un amico e quando gli fu chiesto, gli raccontò della sua speranza e intenzione di arrivare al luogo di Padre Pio, spiegando però che non aveva soldi per il biglietto. Laurino fu sentito da un altro uomo che si trovava nelle vicinanze. Questo sconosciuto si offrì di portarlo, poiché quella era anche la sua destinazione. Questo nuovo amico era il dottor Giuseppe Gusso, direttore clinico di Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, e nativo di Padova e buon amico del padre. Il primo problema di Laurino risolto, andò subito a vedere Padre Pio, partecipando alla messa del mattino del santo. Trovandosi nella sacrestia, dopo la messa, tra la folla di persone, Padre Pio fece cenno a Laurino, che tremava di stupore, di avvicinarsi e gli disse: «Laurino, vai in ospedale e prepara il cibo per i miei malati». Laurino obiettò rispondendo: «Ma padre, io non sono un cuoco, non ho mai cucinato nella mia vita, non so neanche come cucinare un uovo». Padre Pio rispose: «Vai, io sarò con te e ti assisterò». Laurino uscì dalla chiesa e attraversò la piazza verso l'ospedale e subito incontrò la madre superiore che gli disse: «Ah, tu sei il cuoco esperto che stavamo aspettando e siamo così felici che tu sia arrivato». Laurino rimase scioccato e ci racconta: «Fui accompagnato nella cucina e vidi enormi pentole, padelle, forni, focolari, lavandini e tutto il resto. Io ero terrorizzato, ma la cosa più spaventosa erano le persone intorno a me che attendevano i miei ordini. All'improvviso fui preso dalla sensazione che tutto sembrava stranamente familiare e che fossi stato un cuoco tutta la mia vita, e incominciai a dare ordine al personale di cucina. Infatti quel primo giorno di lavoro cucinò per 450 persone. Avevo l'intenzione di restare un giorno o due al monastero, ma ora avevo un lavoro e reddito fisso». E seguendo le istruzioni di Padre Pio, la famiglia si trasferì subito a San Giovanni Rotondo e si trovò felice nella nuova località. Anni dopo, nel 1972, in un'intervista con Padre John Shug, Laurino, che ancora era chef alla Casa Sollievo, gli disse: «Sono stato in questo posto con la mia famiglia per 14 anni e tuttora oggi ancora non mi riesco a spiegarmi quel primo giorno quando per la prima volta diedi ordini in cucina. È un mistero inspiegabile».
Ora ascoltiamo un pezzetto della canzone in latino di San Benedetto, Vade retro Satana, che tradotta in italiano significa «Vai indietro Satana». Si tratta di un versetto biblico dove l'apostolo Pietro cerca di opporsi a Gesù quando lui annuncia che avrebbe dovuto andare a Gerusalemme ed essere ucciso. E Gesù subito risponde a Pietro, ripudiandolo duramente con le parole «Vade retro, me Satana», in cui l'appellativo Satana si riferisce proprio a Pietro.

Bentornato, ora racconteremo la storia di una chiesa protetta da Padre Pio dalla violente tempesta Dana. La notte tra il 29 e il 30 ottobre del 2024, la Spagna è stata colpita da un fenomeno meteorologico chiamato Dana. Forti temporali hanno provocato intense precipitazioni e inondazioni, in particolare nella regione di Valencia, che si trova lungo la costa del Mar Mediterraneo. In un arco di tempo di soli 90 minuti, la quantità di pioggia caduta è stata simile a quella che l'intera città di Parigi riceverebbe normalmente in un anno, cioè 460 litri d'acqua per metro quadrato, ovvero 11 galloni di acqua per piede quadrato. Queste tempeste violente sono state del tutto inaspettate e hanno colto tutti di sorpresa. Le strade di Valencia sono diventate torrenti di acqua e fango. Le auto sono state trascinate via come giocattoli e i danni risultanti sono stati catastrofici, con 214 morti, la distruzione di 44.000 auto e 21.000 abitazioni. La gravità della situazione ha portato il governo spagnolo a schierare oltre 10.000 soldati e agenti di polizia e a dichiarare 3 giorni di lutto nazionale. È stata una situazione veramente orribile e devastante. Tuttavia, in mezzo a tutta questa distruzione, c'era un luogo che è rimasto completamente immune dalle inondazioni ed era la chiesa di Sant'Antonio di Padova a Cataroia. Questa chiesa, che si trovava direttamente nel percorso delle tempeste e nel punto di impatto principale della Dana, avrebbe dovuto essere devastata tanto quanto gli altri edifici intorno, ma miracolosamente è rimasta intatta. Nonostante la tempesta fosse arrivata con una forza incredibile, le acque delle inondazioni non sono mai entrate nella chiesa. Le pareti di vetro della chiesa sono rimaste intatte e l'interno è rimasto completamente illeso. Era come se l'edificio fosse stato protetto da una forza invisibile che lo ha salvato dalla devastazione che lo circondava. Blanca Lantata, una parrocchiana della stessa chiesa e devota di Padre Pio, racconta questi eventi e descrive come tutto intorno alla chiesa sia stato distrutto. Le strade fossero piene di fango e i detriti coprissero ogni cosa. Eppure all'interno della chiesa era tutto immacolato, come sempre, intatto dall'acqua e dal fango. Questa chiesa sembrava un oasi nel mezzo di una terra desolata. Sembrava che una bolla protettrice avesse protetto la chiesa, mantenendola al sicuro e intatta. Blanca racconta che 10 giorni prima che la tempesta colpisse, chiese al parroco Don Fran Martin quante reliquie ci fossero nella chiesa. Con sua sorpresa, il sacerdote rispose che non c'erano, non aveva nessuna. «Oh no, non è affatto giusto», rispose. «Dobbiamo avere almeno una reliquia. La parrocchia deve essere protetta da un santo. Quindi te la darò io». Più tardi Blanca consegnò la sua reliquia a Don Martin. Il sacerdote non poteva crederci. Era un pezzo di stoffa contenente il sangue secco di San Padre Pio.
Don Martin accettò gentilmente la reliquia, ma in quel momento non si rese conto di quanto questo gesto sarebbe stato significativo. Infatti, solo una settimana dopo, la disgrazia dana colpì. Mentre la furia della tempesta imperversava, Blanca, che non era presente a Cattaroja in quel momento, ma sapeva benissimo del pericolo, contattò rapidamente il parroco per chiedere della grave situazione. «Come stai? Come va tutto?» chiese Don Martin. Con sua grande sorpresa il sacerdote le rispose: «No, no, qui non è successo nulla. C'è stato un miracolo. Padre Pio ha protetto la parrocchia. Non ha permesso che succedesse niente di male alla chiesa. L'ha protetta». Nel frattempo tutte le altre parrocchie dei dintorni furono distrutte, tranne la parrocchia di Sant'Antonio di Padova e un'altra, la chiesa di San Michele, che si trova un po' più alto nella parte superiore del paese. La chiesa di San Michele è ben conosciuta per il suo perpetuo Santissimo Sacramento esposto, dove i fedeli vengono a tutte le ore per pregare e adorare il Santissimo Sacramento. Anche la parrocchia di San Michele fu risparmiata dalla distruzione di Dana. I parrocchiani di Sant'Antonio di Padova ringraziano Padre Pio per la sua intercessione nel proteggere la parrocchia in mezzo a tanto dolore e distruzione. Queste sono storie che testimoniano la profonda fede di Padre Pio e la sua tenace fiducia in Dio. Siamo devoti di questo grande santo e invochiamo il suo aiuto nei nostri bisogni, perché non ci deluderà. Se poi vogliamo essere più beato, fiducioso, grato e sano, bisogna alzare gli occhi e chiedere l'intercessione dei santi, così Dio fa più parte della nostra vita, e poi di aspettare grandi cose da Lui. Infatti Dio si è fatto uomo per abitare in mezzo a noi, per essere più vicino a noi e perché desidera la nostra amicizia. Nell'Apocalisse 3:20 Gesù ci dice: «Ecco, sono alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui, ed egli e me». E poi in Giacomo 4:8 è scritto: «Avvicinati a Dio ed egli si avvicinerà a te». E per ultimo, Padre Pio insegna: prega,

Ora recitiamo la preghiera di liberazione di Padre Gabriele Amorth. Spirito del Signore, Spirito di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, Santissima Trinità, Vergine Immacolata, Angeli, Arcangeli e Santi del Paradiso, scendete su di me, fondimi, Signore, plasmami, riempimi di te, usami. Caccia via da me le forze del male, annientale, distruggile, perché io possa stare bene e operare il bene. Caccia via da me i malefici, le stregonerie, la magia nera, le messe nere, le fatture, le legature, le maledizioni, il malocchio, l'infestazione diabolica, la possessione diabolica, l'ossessione diabolica, tutto ciò che è male, peccato, invidia, gelosia, perfidia, la malattia fisica, psichica, spirituale, diabolica. Brucia tutti questi mali nell'inferno, perché non abbiano mai più a toccare me e nessun'altra creatura al mondo. Ordino e comando con la forza di Dio Onnipotente, nel nome di Gesù Cristo Salvatore, per intercessione della Vergine Immacolata, a tutti gli spiriti immondi, a tutte le presenze che mi molestano, di lasciarmi immediatamente, di lasciarmi definitivamente e di andare nell'inferno eterno, incatenati da San Michele Arcangelo, da San Gabriele, da San Raffaele, dai nostri angeli custodi, schiacciati sotto il calcagno della Vergine Santissima.

0: Regina di Radio Maria, affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
1: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla.

0: tenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.

Desideri condividere con noi la tua esperienza? Accettiamo testimonianze da tutti i nostri sostenitori. Chiamaci sulla nostra linea Testimonial al 416-245-5890 per lasciare un messaggio e lo metteremo in onda durante il mese di maggio.

Amiche e amici miei carissimi, ancora una volta un fraterno saluto. Vi ricordo che siamo nella Mariatona, dove Radio Maria e tante radio nel mondo hanno bisogno. Quest'anno Radio Maria e il suo obiettivo di raccolta fondi per la Mariatona di $10,000. Il tuo sentito contributo ci aiuterà a crescere, non solo in Canada. Ci aiuterà a crescere in italiano, in inglese, spagnolo, ma in tutto il mondo, per evangelizzare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e in diverse lingue. Può donare via posta oppure chiamando al numero 416-245-7117, puoi anche inviare assegno oppure vaglia postale al 4 di Director Court, Unity 105 Woodbridge, con codice postale L4L3Z5. È possibile ancora donare online www.radiomaria.ca. Donate. E anche puoi affettare un beneficio elettronico a donazione @radiomaria.ca. Grazie di cuore. E non solo noi vi ringraziamo, amiche ed amici, ma anche la nostra Madre Celeste. Aiutate Radio Maria. Anzi, aiutiamo Radio Maria, la radio della Madonna. Facciamolo con le preghiere, facciamole con le nostre generose offerte. Diciamo sempre al Signore di aiutarci a essere sempre buoni, come lo diceva quel Francesco d'Assisi, dove diceva così: «Oh Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dove c'è odio, fa che io porti l'amore. E dove c'è offesa, fa che io porti il perdono. Dove c'è discordia, fa che io porti la fede. E dove c'è l'errore, fa che io porti la verità. Dove c'è la disperazione, fa che io porti la speranza. Dove c'è tristezza, fa che io porti la gioia. Dove sono le tenebre, fa che io porti la luce. Oh Maestro, fa che io non cerchi tanto ad essere compreso quanto a comprendere, a non essere amato quanto ad amare, poiché è donando che si riceve, perdonando che si è perdonati, ed è morendo che si risuscita alla vita eterna. Amen. Questa è la preghiera di San Francesco, amiche ed amici. È la bontà che ci fa dire ciò che San Francesco ha detto al Buon Signore, ha chiesto al Buon Signore, perché lui aveva una bontà santa, anche che non possiamo imitarlo. Facciamo del nostro meglio ad essere sempre più buoni,
sempre più generose, sempre più ospitante. Lo sappiamo tutti, che se diamo del buono in questo mondo, ce lo ritroviamo all'altro. Se diamo delle cattiverie, ce lo ritroviamo anche all'altro. Il Signore ci giudica di questo. Non giudica la nostra ricchezza, i nostri soldi che abbiamo avuto in questo mondo, ma giudica di quanto abbiamo dato. Perciò, amiche ed amici, vi prego, fate in modo che questa maratona sia un successo, perché Radio Maria, la vostra Radio Maria e la nostra, ha bisogno non solo delle nostre preghiere, ma anche della nostra generosità. E noi, tutti chi amiamo Radio Maria, amiamo la Madonna. E se amiamo la Madonna, amiamo la sua radio. E questa radio, voi lo sapete, siamo noi a tenerla in vita. Come siamo noi a tenere in vita la preghiera, per questo che ci dice la Madonna. Pregate, pregate, pregate. Vi do un messaggio di un giovedì del 1984. 6 settembre. Dice la Madonna: cari figli, senza preghiera non c'è pace. Perciò vi raccomando, cari figli, di pregare per la pace davanti alla croce. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Un altro giovedì del 1984, che era un 13 di settembre, ci dice così la Madonna: cari figli, le vostre preghiere mi sono ancora necessarie. Voi vi interrogate perché tante preghiere. Guardatevi attorno, cari figli, e vedrete quanto è grande il peccato che domina su questa terra. Perciò pregate perché Gesù trionfi. E ancora una volta, come sempre, grazie per aver risposto alla mia chiamata. Quante dolcezza c'hanno le sue parole. Un altro messaggio del 20 settembre 1984, dice la Madonna: cari figli, oggi vi invito a iniziare a digiunare con il cuore. Vi sono molte persone che digiunano, ma fanno questo perché lo fanno gli altri. È diventata un'abitudine che nessuno vorrebbe interrompere. Chiedo alla parrocchia di digiunare in segno di ringraziamento perché Dio mi ha permesso di rimanere così a lungo in questa parrocchia. Cari figli,
aggiunge, digiunate e pregate con il cuore. E grazie per aver risposto alla mia chiamata. E la Madonna ci vuole bene. La Madonna ci vuole con lei in paradiso. Ed è per questo che ci dice di pregare. La Madonna sa le tempeste delle guerre, dove muoiono giovani, vecchi, bambini. Quante madri rimangono orfani dei figli? Quanti genitori? Quanti sposi e spose? Oh Signore, ti prego, dona a chi comanda un cuore di amore. Placa quel cuore che hanno di pietra, affinché la pace regna in tutto il mondo. Cari figli, questo messaggio è del 27 settembre 1984. Cari figli, mi avete aiutato con la vostra preghiera a realizzare i miei progetti. Continuate a pregare affinché questi progetti si realizzano pienamente. Chiedo alle famiglie delle parrocchie di recitare il rosario in famiglia. Grazie, grazie per aver risposto alla mia chiamata. Interroghiamoci dicendo: lo recitiamo il rosario con le nostre famiglie? Insegniamo la preghiera ai nostri giovani? Gli insegniamo la generosità del cuore, la bontà, la dolcezza. Tutte cose che nutrino la nostra anima, il nostro cuore, la nostra mente. Non so se ve ne siete accorti come gioisce il cuore quando si dà qualcosa a qualcuno. È vero. Il nostro cuore gioisce quando si dà qualcosa a qualcuno. Il mio cuore, credetemi, gioisce sapere che sono qui a Radio Maria e davanti a me ci sono questi microfoni che potete voi sentirmi, sentire una parola buona, una parola di amore e tante parole di preghiere. Io mi sento gioioso potervi dare nel mio piccolo forza, coraggio, specialmente nella tempesta della vita.
Ancora una volta, dice la Madonna, era un 4 di ottobre, un giovedì 4 ottobre nel 1984. Oggi desidero dirvi che spesso mi fate gioire con la vostra preghiera, ma ci sono ancora molti anche che in parrocchia non pregano, e il mio cuore ne è rattristato. Pregate affinché io possa presentare al Signore tutti i vostri sacrifici e le vostre preghiere. E come sempre, grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ebbene, amiche ed amici, il nostro Alex mi fa segno dicendomi che il nostro tempo è quasi è venuto al termine. Vi leggo soltanto un altro messaggio di giovedì 11 ottobre, quando dice la Madonna: dopo le insistenti piogge che recarono gravi danni ai veggenti, la Madonna disse: cari figli, grazie perché offrite al Signore tutta la vostra fatica. Anche ora che Egli vi prova nei frutti che raccogliete, sappiate, cari figli, che Egli vi ama e per questo vi mette alla prova. Continuate ad offrire tutti i vostri sacrifici al Signore e non vi preoccupate. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Cosa vuol dire che a volte ci mette alla prova il Signore per vedere se lo ringraziamo anche per le nostre afflizioni? Il Figlio lo ha fatto anche steso su una croce, dove minuti dopo spirò. Facciamolo anche noi, dicendo: grazie Signore per quanto mi ha dato. Ciao amici, ciao amiche, tutti e naturalmente un grazie anche al nostro Alex. Vi voglio bene.

0: richiesta, quindi vediamo se ce l'ho, faccio un aggiornamento, così se è pronta ve la faccio risentire perché merita davvero. No, ho fatto l'aggiornamento ma non ce l'ho. Vediamo. No, per favore ragazze, me la verificate perché non ce l'ho, eh? Non mi appare, pur con l'aggiornamento non mi appare in regia. Quindi se me la ricaricate... Ah, in Mariatona, no, vabbè, allora prendiamola dalla... Devo cambiare scheda, io l'avevo chiesta nella mia scheda, vabbè, fa niente, vado in Mariatona, via. Allora, me l'hanno messa da questa parte, un attimo solo. Ok. Qui funzioniamo così, ragazzi, perché è una sorpresa. Va bene. Allora, prendo una telefonata per l'iniziativa dei cuoricini che poi prosegue allo 031 610 600. Ne prendo una che rappresenta un po' tutti. Pronto?
1: Pronto.
0: Ciao, come ti chiami?
1: Maria Emilia.
0: Maria Emilia. Ciao Maria Emilia, come stai?
1: Sì, abbastanza bene.
0: Brava Maria Emilia, sono felice di risentirti. Senti sì. Maria Emilia, tu partecipi alla Mariatona?
1: Sì.
0: Ok, quindi aiuti anche tu Radio Maria. Mettiamo il tuo nome sul cuoricino allora?
1: Va bene.
0: Va bene, adesso Anna sta per scrivere il tuo nome, che è il nome di un'ascoltatrice che partecipa questa settimana all'aiuto per Radio Maria. Eccolo qui. Anna ha messo il tuo nome sul cuoricino azzurro che va sul grande cuore di Maria.
1: Evviva.
0: Evviva, è felice. Un bacio. Ciao tesoro, grazie mille per il tuo aiuto. Ecco. Va bene, adesso non facciamo più in tempo ad aprire i telefoni, ma... questa iniziativa prosegue, cioè tutti coloro che aiutano, vogliono aiutare Radio Maria, ci chiamano o ci scrivono attraverso WhatsApp 031 610 610 oppure chiamano 031 610 600 e dicono: io sto per mandare l'offerta per partecipare alla Mariatona di Radio Maria, voglio che il mio nome sia nel cuore. E noi lo mettiamo, cuore di Maria. Ok. Bene, allora adesso io vi faccio risentire la telefonata di Antonella perché ha veramente scosso molti ci hanno scritto emozionati dicendo che si ritrovavano nelle parole di Antonella. Sentirete cosa racconta Antonella, è una donna che lavora, fa le pulizie e dice: io senza non potrei immaginare la mia vita senza Radio Maria, e quindi ho fatto così e voglio farvela risentire perché è stata una sorpresa anche per noi meravigliosa. Poi ci raccogliamo in preghiera, sentite. Quindi grazie a tutte le donne ascoltatrici di Radio Maria, a tutte le donne, quelle vere che portano avanti il mondo, sono queste

0: vorrei cominciare, se fosse possibile, con una testimonianza. Pronto?
1: Pronto.
0: Pronto, benvenuta. Come ti chiami?
1: Ciao, sono Antonella.
0: Antonella.
1: Bologna.
0: Bologna, sì. Benissimo. Ciao Antonella, prego.
1: Allora, ti dico quello che mi è successo a me. Io sono una ventina d'anni che il Signore mi ha richiamata a sé. Anima di conversione.
0: Cioè, ti sei riavvicinata alla fede, sì.
1: No, avvicinata.
0: Ah, proprio lì.
1: Prima non c'era,
0: hai trovato
1: proprio
0: la fede.
1: Sì. E quindi poi ho scoperto Radio Maria, e attraverso voi tutti, le catechesi, Padre Livio, insomma tutto quanto, ho fatto il mio cammino di confermazione, di questo cammino di fede, ecco, di questo rientro, insomma. Ho conosciuto la Bibbia, ho conosciuto, insomma, attraverso voi tutto quanto.
0: Sì.
1: Poi a un certo punto ho conosciuto anche a Medjugorje, sono andata a Medjugorje.
0: Sì.
1: Facevo delle offerte. E questo lo dico per tutti gli ascoltatori.
0: Sì.
1: Facevo delle offerte ogni tanto.
0: A Radio Maria, dici?
1: A Radio Maria, sì, certo. A Radio Maria.
0: Sì.
1: Però ogni tanto me le dimenticavo.
0: Sì.
1: Poi ho capito attraverso alcune cose che dovevo fare il SEPA.
0: Per essere comoda, dice, per non dimenticarmi, questo
1: no,
0: volevi?
1: No.
0: Tutto.
1: Per essere di aiuto a Radio Maria, perché Maria potesse andare dovunque.
0: Perché col SEPA tu hai deciso una cifra mensile, insomma.
1: Ho deciso una cifra mensile,
0: okay,
1: okay,
0: ho capito.
1: Tieni conto che io non, cioè, faccio un lavoro che non guadagno moltissimo.
0: Sì.
1: Avevo messo una cifra.
0: Sì.
1: Poi l'avevo interrotto questo SEPA.
0: Certo.
1: Pochissimi giorni.
0: Sì.
1: Perché avevo una cosa interiore che mi diceva, ma perché?
0: Non ti
1: perché
0: sentivi
1: devo fare
0: a posto?
1: Questo dispetto alla Madonna? Cioè, non mi sentivo a posto.
0: Sì, sì.
1: Cioè, e quindi l'ho rimesso. L'ho rifatto subito dopo, ho chiesto scusa alla Madonna anche.
0: Bella.
1: E vi posso assicurare che a me non manca mai niente. Non faccio cose esagerate, ma ho i soldi per pagare l'affitto, le bollette, e alcune cose in più. Faccio parte del rinnovamento, quindi ho la possibilità di andare con loro dove ci organizziamo. La Madonna non fa mai mancare niente. Se uno le è fedele, lei lo è ancora di più. Quindi per tutti noi che ascoltiamo, che abbiamo dei vantaggi da Radio Maria, perché non aiutare? Anche con poco. Ma poi tanto noi lavoriamo, voglio dire, cioè io mi dico sempre, io lavoro. Ho la possibilità ancora di lavorare. Loro ne hanno bisogno, perché no? La Madonna, da chi deve prenderli i soldi per fare andare avanti questa radio? Ecco, il bene che facciamo. Parliamo del Libano, parliamo dell'Ucraina. Nessuno di Radio Maria è scappato da quei posti.
0: No.
1: E perché non aiutare? Perché no? Perché dire tanto ci pensa qualcun altro? Non è giusto. Poi la Madonna ne tiene conto, te lo posso assicurare, ne tiene conto, a me non fa mai mancare niente.
0: Senti Antonella, io ti ringrazio per questa testimonianza bellissima e vera, sembra quasi che ci siamo messe d'accordo prima, vi assicuro che io proprio...
1: Sì. Ecco, no.
0: È riuscita tra l'altro a prendere la linea per prima, che è una cosa eccezionale.
1: E quindi... Io sono giovane, ti posso dire che voglio chiamare, però ho una cosa, un'altra non ho chiamato.
0: Ecco.
1: Oggi appena tu hai detto... quella cosa lì, sì, ma tanto ci penso qualcun altro, no, ora chiamo, e beccato subito la linea, mi sembrava impossibile, ho detto, vedi, allora devo dirlo oggi. La Madonna è così, la Madonna fa così, se uno le dice di sì, come fate voi, come avete fatto voi nell'87, sì.
0: Senti com'è preparata,
1: perché ascolto io, sì, il lavoro grande. Che faccio il lavoro che faccio, io faccio le pulizie, mi dà la possibilità di ascoltare continuativamente Radio Maria.
0: Con le cuffiette?
1: Con le cuffiette. Con le cuffiette. Quindi, anzi, lavoro anche meglio perché poi benedico i luoghi dove sono, che a volte sono, insomma, non proprio vicinissimi, però ascoltando, pregando, benedico anche i posti dove sono. E perché allora non aiutare? Perché a me il solo pensiero che Radio Maria possa non esistere più perché non l'aiutiamo mi ha subito fatto richiamare per dire no, io ritorno a fare Stefa, perché per me l'idea, piuttosto sto senza io, ma voi, noi, che poi siamo noi, dai, cioè siamo una famiglia, cioè, va bene.
0: Guarda Antonella, non ti interrompo perché secondo me tu hai fatto la maratona che vale per tutta la settimana, con più delle nostre parole per tutta la settimana. La tua è stata una testimonianza bellissima di persona.
1: Ma è così,
0: di persona,
1: sì.
0: che lavora duro, che fa un lavoro duro, che è quello di occuparsi delle pulizie, e che quindi deve anche far quadrare i conti, insomma tutte le cose normali, la vita delle persone normali, la vita delle donne, quelle vere, è questa, non è quella patinata che noi vediamo sui social o che ci propinano in continuazione in televisione, o quando ci incantiamo a guardare queste donne che sembrano, capito, gli idoli di chissà cosa. Le donne forti che portano avanti il mondo sono queste qui. Sono queste che lavorano mattina sera, si spaccano la schiena, che poi magari vanno a casa e hanno mille cose da fare. Sono queste le donne che portano avanti il mondo. Queste sono le donne vere.
1: Basta dire di sì alla Madonna e poi tutto viene di conseguenza, perché lei è la nostra insegnante, la nostra maestra, la nostra tutto, il nostro esempio di vita, perché lei ha fatto così. Lei ha donato la sua vita per il bene dei suoi figli.
0: Eh sì.
1: Cioè, fin dall'inizio ha detto di sì.
0: Certo.
1: E noi ci siamo per dire di no quando lei ci chiama. Io corro, per esempio, ti dico un'ultima cosa, tanto
0: sì.
1: Siamo amiche.
0: Sì, certo, volentieri.
1: L'ultima volta che sono stata a Medjugorje è nel 2017.
0: Sì.
1: E io ho detto... sono sempre andata perché lei chiama, no? Come ben sai.
0: Sì.
1: È lei che ci chiama ad andare là.
0: Sì.
1: Però 8 anni, cioè aiuta anche, no? Sono tanti, sento la nostalgia. Per una dire incidenza.
0: Sì.
1: Io quest'anno.
0: Sì.
1: Riesco ad andare a giugno.
0: Wow, bello.
1: Io ho detto di sì, non avevo neanche i 100 euro per la caparra.
0: Sì, sì.
1: Ho detto, mamma, ci pensi tu? Il giorno dopo io avevo 100 euro
0: sì,
1: per
0: sì.
1: pagare la caparra.
0: Sì, sì,
1: e ho anche gli altri per pagare gli altri giorni, ce li ho già.
0: Sì, sì.
1: Cioè, perché non... Se uno si affida, si fida... E basta.
0: Sì, sì, è così. E Radio Maria...
1: Come fai tu, diciamo, come fai tu. Tu dovresti... Cioè, io non ti voglio, non ti sto elogiando così tanto per fare, però io quando ti ascolto, io penso che tu sia proprio una... ti sei consacrata alla Madonna e a Radio Maria. Tu potresti benissimo aprire una consacrazione, una congregazione che sicuramente, guarda, sta accadendo, perché vedo che molte ragazze e ragazzi si stanno consacrando a Maria e quindi a Radio Maria, e veramente lode al Signore, lode a Dio per il dono che siete per tutti noi. Basta.
0: Grazie Antonella per tutte queste cose che hai tirato fuori e che hai voluto confidarci. Grazie mille Antonella, di cuore.
1: Sei grazie
0: veramente...
1: a voi.
0: Grazie.
1: Ciao
0: Antonella. Ecco, non aggiungo niente, non c'è bisogno. Abbiamo un ritardo sulla preghiera, pochino più pesante oggi come ritardo, però ci sta perché in corso la maratona e tra pochissimo cominciamo la preghiera. Mi hanno fatto notare che io non ho dato i modi, però allora oggi mi sono, dopo una telefonata del genere, io mi sono rivolta alle donne ascoltatrici che portano avanti Radio Maria, cioè ci tengo proprio tantissimo. Oggi lo facciamo tutte noi donne, questo servizio a Radio Maria, la nostra maratona per Radio Maria oggi. Allora, per chi vorrà andare in posta, io questa mattina ho accompagnato in posta mia mamma. La cosa incredibile è che ero molto preoccupata perché ho detto: mamma, è lunedì. No, è martedì. Scusate, è martedì. Primi giorni della settimana, non so cosa troveremo. Beh, mi dice lei, un po' di pazienza, Qui siamo andate e non c'era nessuno dentro. Ho detto alla grande proprio. Vedete? Ecco, le buone intenzioni. Io già mi preoccupavo. Lei dice: un attimo di pazienza, invece. Per chi vuole andare in posta, conto corrente postale, ve l'ho detto, ce l'avete carta e penna, cellulare, smartphone, segnate tutto? Brave. Ai maschi mi rivolgo domani, quando sentirò una testimonianza maschile di prim'ordine come quella che ho sentito oggi da Antonella. Conto corrente postale numero 14 52 22 21 e lo intestate a Radio Maria ETS. Sono le prime lettere di Ente Terzo Settore, via Milano 12 22036 Erba Como. Allora ripeto, conto corrente postale numero 14 52 22 21 intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036 Erba Como. Se volete utilizzare invece semplicemente il vaglia postale, allora compilate con la cifra che desiderate e potete, eccetera, e lo intestate a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036 Erba Como. Per chi invece vuole effettuare un bonifico bancario perché è più comodo, passo alla banca, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Quindi banca, scusate, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Adesso vi do il codice IBAN. IT, sono le prime due lettere di Italia, IT, IT, 26. H 030 6909 6061 0000 0126 574. Allora ripeto il codice IBAN per chi vuole fare l'offerta, partecipare alla maratona per Radio Maria in questo mese di maggio, in questa settimana, tramite bonifico bancario, Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, IBAN IT 26 H 030 6909 6061 0000 0126 574. Molto importante per noi è da non sottovalutare è il 5 per 1000, visto che è anche periodo. Destinare, ieri mi è venuta proprio, mi è passato un lampo mentre parlavo con voi, dico, è un atto di fedeltà. Cioè gli ascoltatori affezionati a Radio Maria, destinare il 5 per 1000 è veramente un atto di fedeltà verso Radio Maria. Quindi vi do il codice fiscale, già che ci sono, quindi per chi vuole destinare il 5 per 1000 a Radio Maria, il codice fiscale è 9 4 0 2 3 5 3 0 1 5 0. Ripeto, codice fiscale di Radio Maria per il 5 per 1000, 9 4 0 2 3 5 3 0 1 5 0. Ecco, se sono stata troppo veloce, se ho omesso tanti altri modi, perché ce ne sono tantissimi per aiutare Radio Maria, ve li riassumo. Però prima di tutto vi ricordo che chiamando i nostri volontari vi danno una mano nello scegliere, nel muovervi con sicurezza, eccetera. Il numero dove rispondono fino alle 19 è 031 610 600. Vi ricordo il nostro messaggi WhatsApp numero, perché anche lì siamo veloci nel rispondervi, 031 610 610, WhatsApp. La nostra mail è info.ita@radiomaria.org. Il nostro sito radiomaria.it, in alto nella barra home page, la barra azzurra, trovate modi per aiutarci. Cliccandoli vi si aprono tutti i modi, anche i vari pulsantoni, molto comodi, accessibili. La cifra naturalmente la scegliete in modo privato voi, quindi non c'è nessun problema. La stessa cosa accade sui nostri canali social, cioè tutti, blog di padrivio.it, sito internet naturalmente, Instagram, Telegram, Facebook. C'è un post bloccato in alto, fissato in alto. Se cliccate lì, si apre una finestra che vi dice vuoi donare appunto a Mariatona Radio Maria, inserisci, scegli carta di credito, PayPal, perfetto, tu scegli. Poi inserisci la cifra, la decidi tu, cioè proprio si parte dallo zero, lì decidi la cifra. A quel punto siete già nella nostra pagina ufficiale, non è più Facebook, quindi è solo un'entrata che è per comodità più che altro. Inserite la cifra, poi ci sono 2 o 3 campi da compilare velocissimi col nome, le solite cose burocratiche. Datelo K e vi arriva subito la doppia risposta, offerta effettuata, andata a buon fine, e c'è ringraziamento subito di Radio Maria. Quindi perché non sfruttare anche questo spazio sui social, che siamo sempre lì con aperti i vari social, quindi è un'ottima occasione per partecipare alla Mariatona. Sì, la faremo riascoltare Antonella, la sua testimonianza, anche in altri momenti, volentieri. Mi sto leggendo, ok. Bene, prosegue la Mariatona, grazie. Adesso ci raccogliamo in preghiera.

Qui Radio Maria, ci raccogliamo per recitare i 7 Pater Ave Gloria, anche in video diretta su radiomaria.it e sulla nostra pagina Facebook. Il numero per pregare con noi è lo 031 610 610.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Recitiamo il credo per professare la nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la rimissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era in principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ave, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi.
6: Et benedictio Dei omnipotenti, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat su

Regina di Radio Maria, affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del

0: in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
1: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
2: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
1: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
2: prega per noi.

Desideri condividere con noi la tua esperienza? Accettiamo testimonianze da tutti i nostri sostenitori. Chiamaci sulla nostra linea Testimonial al 416-245-5890 per lasciare un messaggio e lo metteremo in onda durante il mese di maggio.

0: fatica.
1: Cari ascoltatori, ben ritrovati. Io sono Michela e faccio parte della segreteria editoriale della Famiglia Mondiale di Radio Maria. Oggi il nostro sguardo si apre verso un paese molto particolare, che è il Regno Unito, in modo particolare l'Inghilterra. Un paese della storia millenaria, culla di tradizioni, cultura e pensiero che hanno segnato profondamente l'Europa e il mondo intero. Ma anche una terra che oggi si presenta come una delle società più secolarizzate del continente. In questo contesto, la presenza cattolica rappresenta una minoranza davvero significativa, ma non maggioritaria, perché i cattolici sono infatti circa il 10% della popolazione inglese, inseriti in un tessuto sociale dove la fede, seppur presente, si esprime in forme più discrete, con una partecipazione alla vita della Chiesa meno diffusa rispetto ad altri paesi. È una realtà complessa, segnata da grandi opportunità, ma anche da sfide profonde, soprattutto sul piano culturale e pastorale. Ed è proprio qui che si inserisce con discrezione, ma anche con grande forza missionaria, la presenza di Radio Maria. Radio Maria Inghilterra è infatti una realtà relativamente giovane, nasce nell'ottobre del 2020, ricordiamo in un momento storico che tutti ricordiamo, quindi segnato dalla pandemia, quando il bisogno di vicinanza, di preghiera e di speranza era più forte che mai. Fin dall'inizio questa presenza si è sviluppata grazie al fattore portante di Radio Maria, ossia il cuore e la generosità di voi ascoltatori. È proprio grazie al sostegno di tante persone, infatti, che questa Radio Maria ha potuto nascere e crescere anche in un contesto non facile, dove le strutture ecclesiali sono appunto meno diffuse, dove i mezzi di comunicazione cattolici hanno uno spazio davvero limitato. Oggi Radio Maria in Inghilterra ha una sede centrale a Londra, una città simbolo a livello mondiale, crocevia di popoli, culture, religioni, e un ufficio anche a Cambridge. Infatti abbiamo uno studio anche a Cambridge, città universitaria per eccellenza e luogo di ricerca, dialogo, formazione. Essere presenti in queste città significa tanto, perché significa poi entrare in contatto con un mondo molto variegato, dove convivono tradizioni diverse, sensibilità differenti e anche una forte sete di Dio, che spesso è silenziosa ma è reale, c'è. E Radio Maria proprio per questo, in questo

0: contesto non è semplicemente una radio, ma è una presenza ed è una voce che accompagna, una compagnia nella solitudine, un punto di riferimento spirituale per chi appunto cerca Dio, magari senza saper bene come trovarlo, cercando proprio in Radio Maria le risposte alle domande più profonde che nascono proprio nell'inquietudine di fondo di molti inglesi, cresciuti in un contesto che da secoli è diventato purtroppo via via sempre più lontano dalle basi della fede cattolica. E le difficoltà non mancano, certo, in una società fortemente secolarizzata, parlare di fede richiede delicatezza, autenticità e molta coerenza. Evangelizzare attraverso la radio in un paese come l'Inghilterra, appunto, significa trovare un linguaggio capace di raggiungere tutti, senza perdere la profondità del messaggio cristiano. Significa, possiamo dire, entrare nelle case, nei cuori, nelle vite delle persone con tatto, ma anche con il coraggio della verità. Eppure, proprio in queste difficoltà emergono anche punti di forza. L'Inghilterra, per esempio, è una terra di grande apertura internazionale dove vivono comunità provenienti da tutto il mondo e questo rende Radio Maria un luogo privilegiato di unità, capace di parlare a persone di molte culture diverse. E inoltre la tradizione intellettuale del paese offre uno spazio diciamo importante per un annuncio che sappia dialogare con la ragione, con la cultura e con le domande profonde dell'uomo contemporaneo, dell'uomo europeo contemporaneo, direi. Questo è uno scenario che comunque accomuna anche altre Radio Maria nel continente europeo, come il Belgio, l'Olanda, ad esempio, come abbiamo detto tante volte. E non si tratta quindi di una realtà isolata, ma di una missione condivisa che attraversa tutto il continente e unisce popoli diversi sotto lo stesso sguardo di Maria. Ed è proprio all'interno di questa missione che oggi abbiamo la gioia di incontrare la persona con cui parleremo. E si tratta del direttore di Radio Maria in Inghilterra, è padre Toby Lees, che appartiene all'ordine dei Domenicani e che ha accolto questa sfida con disponibilità e dedizione, guidando Radio Maria Inghilterra, quindi dai primi passi in questi primi anni di cammino, accompagnando questa realtà giovane ma già ricca di segni di grazia. Ora controllo, vedo che si è già in collegamento e gli diamo il benvenuto. Buongiorno padre, benvenuto. Welcome father. Good morning.
1: Buongiorno, grazie. Good morning.
0: Good morning, Father. Padre, prima di tutto grazie di cuore per essere con noi e la prima domanda che ti faccio ovviamente è se vuoi raccontarci come è iniziata un po' la tua storia con Radio Maria e come sei arrivato a guidare questa missione. So, Father, thank you so much for being here with us. Could you tell us how your journey with Radio Maria in England began? And how you came to lead this mission?
1: Well, yes, it's lovely to be with you. It started off as a half an hour of my life a week as a volunteer doing a program on faith and culture.
0: Ok, quindi sono molto contento di essere qui con voi e sono ovviamente molto contento di far parte di questa famiglia. E io ho iniziato all'inizio, ho iniziato come volontario mezz'ora alla settimana perché io per la messa facevo avevo il mio spazio per la Santa Messa.
1: And then as some other volunteers of Radio Maria may know, it starts to become a lot more than that. You want to do much more for Our Lady, and then it led to another program each week.
0: E come sapranno molti dei volontari che hanno iniziato anche a Radio Maria in Italia, io poi ho iniziato a fare un po' di più di servizio come volontariato per Maria, quindi ho dato la mia disponibilità per fare sempre più cose.
1: And then without quite realizing how I became priest director and it became all of my life.
0: E quindi poi ho realizzato che poi alla fine sono diventato il direttore di Radio Maria quasi senza neanche rendermene conto proprio.
1: The world family of Radio Maria thought it would be a wonderful idea to have a shrine, a studio next to a Marian shrine, and I live at a Marian shrine, and then I was asked to be the director.
0: Io dove si era trovata la sede, diciamo il luogo per Radio Maria in Inghilterra, che era esattamente a fianco di un santuario mariano qui a Londra, e io proprio facevo parte, io vivevo in questo posto, e quindi è stato anche, diciamo, una casualità che ci ha unito ancora di più, che ha unito, diciamo, la mia missione di adesso, quindi essere direttore, a quello che stavo vivendo prima. Quindi come abbiamo capito, diciamo che Padre Toby è arrivato in questa missione quasi appunto per caso, e se ne è subito innamorato. Possiamo chiedere, come descriveresti, padre, oggi la realtà di Radio Maria Inghilterra? Quindi che tipo di presenza ha nel continente? How would you describe Radio Maria in England today? And what kind of presence does it have in the country, in England?
1: I would say Radio Maria in England today is like a teenager. we're not fully grown yet. But we're growing fast, and exciting things are happening in our life. We're coming up to 7 years as a station, but I think we're a teenager in terms of human development.
0: Certo, padre Toby dice: mi piace dire che, diciamo, il Radio Maria Inghilterra è un po' oggi una teenager, no? È come un teenager, quindi sta crescendo, però lui dice sì. In questi 6 anni abbiamo visto comunque una crescita veloce e con grandi frutti. Stiamo crescendo velocemente.
1: And I'm seeing more and more as I go around the country, and in places I meet people who tell me the impact that Radio Maria is having in their life. When I first started 3 years ago, people hadn't heard of Radio Maria. And now they tell me what a great difference it is making.
0: Ok, la cosa bella è che io mi rendo conto, giorno dopo giorno, girando per il paese, visitando le parrocchie, quindi in nome e per conto di Radio Maria, che l'impatto che Radio Maria ha avuto e ha oggi sulle persone, anche perché quando io ho iniziato questa missione in Radio Maria, le persone non conoscevano Radio Maria. Oggi invece le persone conoscono Radio Maria e mi dicono anche qual è l'impatto, quindi cosa fa Radio Maria nelle loro vite.
1: And I receive more and more emails from people. We have far more callers than we used to, and perhaps most excitingly for me, I have lots of young people coming up to me saying, I want to be on the radio, my friends listen, and I want to have my own show.
0: La cosa bellissima è che ricevo veramente giornalmente tantissime mail di persone interessate a Radio Maria, capire meglio Radio Maria, ma soprattutto anche di persone giovani che vogliono far parte di questa missione in un modo o nell'altro, fanno far parte di questa famiglia, e le mail, la maggior parte delle volte, loro scrivono: vorrei far parte della radio che ascolta il mio amico, di cui il mio amico mi ha parlato.
1: I received a beautiful message from somebody the other day. She said to me that Radio Maria has played a big part in teaching her about the gospel, church doctrine, prayer and reflection.
0: Ho ricevuto, per esempio, pochi giorni fa, poco tempo fa, una mail veramente bella, dove questa persona diceva che apprezzava e amava come il fatto che Radio Maria parlasse del Vangelo, della dottrina cattolica, facesse preghiera. E questa cosa mi ha colpito veramente tanto, questo messaggio. Era un messaggio di gratitudine.
1: And then she says it's given her the confidence to share her faith with her family.
0: E questa cosa, quello che mi ha colpito di questo messaggio è che questa signora mi ha anche detto: come voi, quello che io ho ascoltato, come l'ho ascoltato, mi ha dato la sicurezza di condividerlo con la mia famiglia anche. Quindi io ho, diciamo, appreso quello che ho ascoltato da Radio Maria Inghilterra e sono riuscita con la sicurezza a condividere questo messaggio anche con la mia famiglia.
1: And then she writes, my family are returning one by one to know Jesus. My grandchildren are being baptized and confirmed.
0: E la cosa bellissima è che questa signora ha scritto a Padre Toby, una per una le persone della mia famiglia sono tornate a conoscere Gesù, e questa cosa per me, cioè, insomma, non ha prezzo. Mm-hmm.
1: And she says they come to me, they come with me to mass, they are seeing the power of God's love.
0: E il risultato è stato che queste persone della sua famiglia sono andate a messa con lei, sono tornate a messa con lei.
1: And I think this shows the power of Radio Maria, one listener now grown in faith and love and able to share the faith with others.
0: E io penso che questo sia il potere di Radio Maria, quindi di condividere, di insegnare, di parlare della parola di Dio, quindi del Vangelo, e fare in modo che arrivi la parola di Dio a tutti e che possa essere condivisa a più persone attraverso la testimonianza anche degli ascoltatori stessi, come è successo a questa signora. Very strong testimony, una testimonianza molto molto forte questa, per essere i primi anni, una radio ai primi anni. Quali sono, Padre, secondo te, i passaggi più importanti o momenti chiave nello sviluppo della radio di questi anni? What have been the most important steps or key moments, we can say, in the development of the radio over these years?
1: The building up of a team of committed volunteers. Volunteers are the lifeblood of Radio Maria, and we can't do our work without them.
0: Prima di tutto la formazione di una vera squadra di lavoro, quindi delle persone che collaborano, cooperano con Radio Maria, ma anche soprattutto dei volontari, quindi di creare queste squadre di volontari, e lui sottolinea senza i quali noi non potremmo assolutamente portare avanti il nostro progetto.
1: And then crucially the promotion of the radio, going out and broadcasting from other places, letting people know that the radio exists.
0: E un altro punto importante di svolta è stato quando abbiamo poi organizzato la promozione sul campo, quindi di fatto delle persone che vanno in giro per tutta l'Inghilterra per poter parlare di Radio Maria, far conoscere Radio Maria e trasmettere momenti di preghiera, trasmissioni da altre parti, quindi uscendo dagli studi di Londra o di Cambridge. Mm-hmm.
1: And in England this is hard and long work because we don't have much Catholic media. There's not one place where you tell people about this radio and everybody hears.
0: In Inghilterra, credetemi, Padre Toby dice, credetemi, non è un lavoro così scontato, così semplice, perché come dicevamo prima nell'introduzione, non esistono molti media cattolici, quindi lui dice noi non abbiamo mezzi attraverso cui poter parlare facilmente di Radio Maria, quindi dobbiamo proprio andare fisicamente nei luoghi e parlare di Radio Maria, far conoscere Radio Maria.
1: We need our listeners to be our promoters, to tell their friends, to tell their family.
0: Quindi abbiamo proprio bisogno di delle persone che vadano a parlare di Radio Maria, che siano dagli ascoltatori, che poi gli ascoltatori parlino di Radio Maria ad altre persone, ai loro amici, ma anche delle persone che vadano sul campo a parlare di Radio Maria a delle persone che non conoscono Radio Maria, che poi iniziano a conoscerla e ne parlano anche loro attraverso, quindi che ci sia di fatto un passaparola, proprio come ai vecchi tempi, insomma.
1: And this is the dynamic of the gospel, that we share with others what we love, we share the good news, it's not meant to be stored up.
0: E in fondo questa, lui dice, è la dinamica un po' del Vangelo, no? Quindi di condividere la parola di Dio in questo modo, quindi senza mai fermarsi, quindi è un po' la dinamica del Vangelo. Noi facciamo la stessa cosa con parlando di Radio Maria, insomma, per far conoscere Radio Maria.
1: Mm-hmm. And then the other big task is the church in this country, since it became possible to be Catholic again after the Reformation, has always been migrant and poor.
0: Quindi diciamo che dopo la riforma la Chiesa cattolica è sempre stata, non ha mai avuto la possibilità di crescere nuovamente dal punto di vista economico, quindi diciamo che la Chiesa cattolica è rimasta abbastanza povera.
1: But people are generous to the thing that they love, and our listeners love Radio Maria.
0: Ma le persone comunque sono generose quando amano qualcosa, qualcuno, quindi le persone qui in Inghilterra amano Radio Maria, quindi lui è ottimista, insomma. Adesso una domanda interessante che ci siamo un po' posti anche noi, guardando indietro, quali sono i risultati o i traguardi che consideri più significativi, proprio dal punto di vista pratico? Quindi, looking back, what achievements or milestones do you consider the most significant? Okay, for example, you spoke about the team, your team at the beginning when you created the team, and then voluntaries, but other points?
1: I think the having two studios in the country operating smoothly together, this was hard work for us, but now works very well.
0: Yeah. Lui dice assolutamente, oltre a quello che ho detto prima, grandissimi risultati, mi piace dire che sono il fatto di avere due studi che lavorano operativi nel paese, perché con grande fatica, abbiamo fatto tanta fatica, ma siamo riusciti a farli iniziare a lavorare insieme molto bene, quindi questo per me è già un grande traguardo.
1: And so our biggest achievement really is every time somebody messages me to tell me that they have returned to church, that their family is coming back.
0: Ma la cosa comunque che più mi fa capire che Radio Maria in Inghilterra, cioè i risultati maggiori di Radio Maria qui in Inghilterra sono questi piccoli messaggi brevi o insomma che mi arrivano attraverso vari modi, dove le famiglie mi dicono che sono ritornati alla fede, hanno riscoperto la fede, sono tornati in chiesa, sono tornati a Dio.
1: And then the other achievement would be the number of people in care homes for the elderly who we have managed to give the little blue Mary radios to.
0: E per esempio un'altra cosa che mi ha fatto un altro bel traguardo è stato stare vicino alle persone malate, alle persone anche anziane. Noi siamo andati a trovarli fisicamente nei luoghi di ricovero, per esempio negli ospedali, regalando loro queste piccole radioline blu, quindi le radio quelle di appunto di Radio Maria, e gli abbiamo fatto loro questo regalo.
1: I think it is one of the scandals of life in England, the way that we treat our elderly, but through the generosity of people who give radios, we can show these people that they are loved and they are not far from God.
0: E lui dice, per esempio, una cosa che io lo considero un po' uno scandalo è come vengono un po' trattate le persone anziane, no? Qui in questo paese, lui dice, in Inghilterra, che si sentono un po' dimenticate, un po' lasciate sole. E con questo piccolo gesto che siamo riusciti a fare, abbiamo fatto capire loro che loro non sono sole, che Radio Maria c'è per loro.
1: Sometimes their families and the world may have forgotten them, but the Blessed Virgin Mary and her radio has not.
0: molte volte le loro famiglie sono in giro per il mondo e loro si sono dimenticati di queste persone anziane, ma con questo gesto noi abbiamo voluto dire loro: la Vergine Maria non si dimenticherà mai di voi, e così come la Vergine Maria non si dimentica di voi, neanche noi, neanche Radio Maria lo fa. Molto toccante questa testimonianza, perché a volte, insomma, per alcuni di noi è un po' scontato, no? Però ecco, è interessante anche capire come in certi paesi che sembrano così moderni, poi alla fine anche certe cose non sono poi così, appunto, scontate. In che modo, secondo te, Radio Maria arriva concretamente alle persone in Inghilterra oggi? Concretamente, quindi, chi sono gli ascoltatori? Quindi, how does Radio Maria actually reach people in England today? Who are the listeners?
1: In England, we have digital DAB licenses in London and some of the other major cities. Mm-hmm. And we seek to raise more money so that we can be on the radio all over the country.
0: Mm-hmm. Quindi noi per esempio abbiamo il DAB, lo abbiamo a Londra e anche nelle maggiori città, grandi città dell'Inghilterra, quindi lui dice questa cosa ci dà un po' la possibilità, è una questione abbastanza costosa, però comunque ci dà la possibilità di raggiungere più persone, più ascoltatori.
1: And then obviously people listen through other ways online, through the Radio Maria Play app or the internet.
0: La maggior parte delle persone ascoltano anche attraverso l'app di Radio Maria Play, quindi cellulari, computer. Mm-hmm.
1: And I think there are many, many families now who want to take their faith seriously and realize that the culture, the dominant culture in England, pushes you away from God, and so they're turning to the radio to help.
0: Molte persone, devo dire che secondo me, lui dice, la percezione che noi abbiamo anche in base ai feedback che riceviamo è che gli ascoltatori sono anche famiglie, quindi come dicevo prima, famiglie che vogliono un pochino tornare che vogliono ritrovare la fede e che hanno magari anche interesse per quanto riguarda la storia anche dei domenicani, di cui lui fa parte, ovviamente lo ricordiamo, e appunto quindi queste famiglie sono un po' gli ascoltatori di Radio Maria, la maggior parte, quindi queste famiglie che vogliono riscoprire Dio e vogliono riscoprire un pochino il Vangelo e la propria fede.
1: A lot of the young Catholics who I meet in my work in London tell me that they are listening, which is an enormous encouragement to me.
0: Una cosa che per esempio mi ha dato tanta forza, perché comunque ricordiamo non è un cammino semplice quello di un direttore di una Radio Maria, e a maggior ragione in un paese così secolarizzato, lui dice, quello che però mi ha dato la forza in tutti questi anni sono state le testimonianze dirette dei giovani che io ho incontrato a Londra. A Londra incontro tanti giovani, li sento o di persona anche, e che mi danno dei feedback positivi, quindi questa cosa, cioè sapere che comunque Radio Maria ha fatto qualcosa nelle proprie vite, a me insomma mi fa capire che stiamo facendo bene, che Radio Maria sta facendo bene.
1: I received a book last week in the post from a Jewish lady who says that she listens to my program on the radio.
0: Ho ricevuto questa cosa, appunto, che non mi potevo aspettare, è stato che qualche giorno fa nella cassetta postale ho ricevuto un libro, un pacco, c'era un libro di un'ascoltatrice ebrea, e di questa ascoltatrice che dice: io tutti i giorni ascolto il tuo programma, padre.
1: Yeah, you just never know who is listening, but it's such a privilege to have this way of reaching so many people in so many different aspects of life.
0: E lui dice questo, cioè alla fine la cosa più bella è sapere che tu arrivi a qualsiasi persona, tantissime persone, raggiungi la vita di queste persone e non le conosci, queste persone non le vedi magari, ovviamente, perché non puoi vederle tutte, ma sai che in qualche modo hai toccato le loro vite, quindi comunque il messaggio è arrivato e quindi questa cosa mi tocca tantissimo. Grazie padre. Devo dire che in un paese come l'Inghilterra sentire questo tipo di testimonianze, insomma, ci fa sperare, anche perché ci fa sperare molto per questi paesi europei. Cosa pensi anche rispetto a un qualcosa che ti ha potuto colpire particolarmente, che un esempio che racconti bene l'impatto della radio in Inghilterra, di Radio Maria in Inghilterra? Quindi, Father, you have these testimonies, okay, and experiences, but what do you think really shows the impact of Radio Maria in the country?
1: The number of messages that I receive of lives changed by the radio, and the fact that some of these messages come from people who do not even live in England, from the USA, from America, all over the world.
0: Ecco, lui dice, come dicevo prima, tutti i feedback, i messaggi, le mail che io ricevo, ma la cosa più bella e più toccante è che molte persone che mi scrivono queste cose non abitano in Inghilterra, ma sono dagli Stati Uniti, quindi arrivano dagli Stati Uniti, dall'America, quindi lui dice, questo cosa significa? Che Radio Maria va oltre i confini, quindi raggiunge qualsiasi ascoltatore, anche grazie alle nuove tecnologie, e lui dice, questo mi dà tanto da pensare, insomma. Yes.
1: That I get messages from people who were Anglican, they were Church of England, and now through listening to the radio, they have become Catholic or are becoming Catholic.
0: Oppure, per esempio, persone che mi scrivono e che erano anglicane o appunto facevano parte della Chiesa d'Inghilterra e adesso invece, grazie a Radio Maria, sono diventate cattoliche o stanno diventando, quindi sono nel mezzo del percorso del loro cammino di fede.
1: It's hard because you cannot tell exactly how many people are listening through the radio. We cannot get these statistics. It would cost too much.
0: Yes.
1: But I do hear more and more that we are helping to change the culture.
0: Yeah. Lui dice peccato che non si possono avere i numeri veri, no? Lui dice le statistiche reali degli ascoltatori, perché dice è molto costoso, è un lavoro, diciamo, sono dei dati che costerebbero tanto avere, eccetera. Però lui dice, al di là di tutto sarebbe bello averli, ma io so già che comunque sia sono tantissimi e che diventeranno sempre di più, insomma, anche perché vedendo le testimonianze che lui riceve, devo dire che sicuramente i risultati ci sono e ci saranno. Now we have to see a little bit, you know, for the future, and what are the main challenges for Radio Maria in England today, in cultural, pastoral, or organization, etc. Quindi gli abbiamo chiesto, guardando un po' al futuro, quali sono le sfide principali di Radio Maria Inghilterra, quindi sia dal punto di vista culturale, pastorale, anche l'organizzazione, per esempio.
1: The main challenge is I need to get more money so that we can broadcast on DAB in the whole country.
0: Innanzitutto, vabbè, la prima sfida principale è dal punto di vista economico, perché noi abbiamo bisogno di risorse per poter avere il DAB, quindi il segnale DAB in più parti del paese.
1: And we need to have more staff in order to make what we do even better. At the moment we are just six.
0: Six between London and Cambridge?
1: Yes.
0: All together, ok, both.
1: Yeah.
0: Lui dice, e poi ovviamente la sfida è anche trovare, aumentare un pochino la nostra squadra di lavoro, perché lui dice, io conto ad oggi siamo in sei, però in sei contando sia lo studio di Londra che quello di Cambridge, quindi lui dice 6 persone coprono 2 studi.
1: Okay. Otherwise I'll become very old very fast.
0: Esatto, perché lui dice io penso che la sfida dello staff sia importante, perché possiamo, se siamo un po' di più, potremo portare avanti molto meglio e con maggior velocità il lavoro che già stiamo facendo in un buon modo. Ok. So, Father, 2 challenges. So, money for the DAB and the staff. Ok.
1: Yes.
0: Ok, quindi diciamo le 2 sfide maggiori dal punto di vista economico per l'aumento del segnale DAB per coprire tutto il paese, e poi appunto lo staff. Ecco, in un contesto, adesso è importante un pochino anche ricordare dove siamo, quindi siamo in Inghilterra, siamo in un paese moderno, modernissimo, però con altri tipi di problemi rispetto ad altre parti d'Europa, no? Quindi in un contesto che è molto secolarizzato come quello inglese, cosa significa per te, padre, evangelizzare attraverso la radio? In such a secularized context as England, what does it mean for you, Father, to evangelize through the radio, through Radio Maria?
1: There's a famous English journalist and broadcaster of the last century, G.K. Chesterton.
0: Lui, yes, dice, c'è un giornalista del secolo scorso che era Chesterton, okay?
1: And he said that the job of the church is not to become like the world, but for the world to become more like the church.
0: Ok, dice il lavoro della chiesa non è quello di diventare come il mondo, come è il mondo, ma è il mondo che deve diventare come è la chiesa. Mm-hmm.
1: But sadly the Church of England in this country has spent most of the past few decades becoming more like the world.
0: Ma purtroppo c'è da dire che qui in Inghilterra, per esempio, la chiesa inglese nelle ultimi decenni è stata la chiesa d'Inghilterra che è diventata come era il mondo, come voleva il mondo, non il contrario, appunto. Mm-hmm.
1: And increasingly in England people are seeing the alternative is the world or the Catholic Church.
0: E quindi alla fine tutto questo è diventato un pochino il mondo, in Inghilterra è diventata questa un po' la chiesa, no? Quindi si è, diciamo, quello che appunto spiegavamo anche durante altri momenti, altre trasmissioni, è diventata un po' il mondo, quindi il mondo che si stava vivendo, e quindi non è stato appunto, come dicevamo prima, il contrario. Yes, Father?
1: The young people who are coming to church for the first time are coming to the Catholic Church.
0: Le persone che vanno in chiesa per la prima volta vanno in chiesa in una chiesa cattolica. Mm-hmm.
1: It's an exciting moment in the church in this country at this time. It's a time I didn't know that I would ever see in my lifetime.
0: E questa cosa per esempio oggi è bellissima perché non l'avevo mai vista prima, quindi devo dire che è una cosa molto bella e fa ben sperare, no? E aggiungo io, quindi lui dice le persone, i giovani che entrano comunque in una chiesa oggi in Inghilterra, entrano in una chiesa cattolica.
1: People are seeing that the way of life that their parents offered them, that the culture offers them is empty and they want more.
0: Anche perché loro arrivano da una cultura delle proprie famiglie o del di quello che hanno vissuto, no? Che è una cultura vuota, e quindi loro entrano in chiesa proprio perché hanno bisogno di risposte, di essere, diciamo, di avere una vita diversa, no? Quindi entrano in una chiesa cattolica per avere una vita diversa.
1: In the church in London we have had record numbers being received into the church this Easter.
0: Ok, quindi lui dice che la Chiesa Cattolica oggi ha un record di ingressi di nuove persone, quindi lui dice comunque sia in questi anni, in questi ultimi periodi, c'è un record di persone che entrano in chiese cattoliche, di giovani persone che entrano nella Chiesa, quindi anche con battezzati, eccetera. Mm-hmm.
1: church is not an hour on a Sunday. It is a way of life. It's the fullness of our lives, and the radio is so necessary for this.
0: E quindi lui dice, però noi sappiamo che la chiesa non è solamente la domenica, quindi la chiesa è un fa parte della pro della vita, ok? E lui dice, proprio per questo motivo ha senso il lavoro di Radio Maria, quindi il day by day anche di Radio Maria e di tutto, quindi così come la vita di un cattolico appunto non si ferma alla domenica mattina per la messa, la stessa cosa vale per appunto Radio Maria, che c'è sempre, che esiste sempre, che è sempre con gli ascoltatori. Molto chiaro, padre, e comunque sono informazioni che ci fanno ben sperare, no, per un futuro. These are very important testimonies, and I think that it's wonderful for the future, because it's something that is very positive for the future, for the church in England. I mean, to have the young people in church, in a Catholic church, that want to know something more about the faith, okay, from the beginning, we can say. So from the beginning, because they have an empty life or something like that. So I think that there's hope for the future in England, for the church in England.
1: Lots of hope.
0: Lots of hope, yes, in young people. Quindi c'è molta speranza, anche padre dice, no? C'è tanta speranza e lui è ottimista. Molto bene. Parliamo un pochino di cosa rende Radio Maria in Inghilterra diversa o unica rispetto a altri media cattolici, per esempio. What makes Radio Maria in England different or unique compared to other religious or Catholic media in the country?
1: We are the only Catholic radio station.
0: Siamo l'unica radio cattolica nel paese.
1: So there has never been a Catholic radio station before. It wasn't that there was one and then it stopped. Okay. We are the first.
0: Ok, quindi non c'è mai stato niente di simile prima, quindi ecco perché noi siamo i primi. Mm-hmm.
1: And so people in England are not used to listening to a religious radio station.
0: Ok, dice, ma anche perché le persone qui in Inghilterra non sono solite ascoltare questo tipo di media, no?
1: And there is no weekly Catholic newspaper in this country.
0: E non c'è nessun newspaper, quindi giornale settimanale cattolico, per esempio.
1: And so Radio Maria is absolutely essential in creating a Catholic culture.
0: E quindi praticamente Radio Maria è l'unica radio ed è cruciale, perché è l'unico media cruciale sia dal punto di vista di media proprio sia dal punto di vista dei giornali piuttosto che la radio, quindi è l'unico.
1: We have to be able to offer an alternative to the gods of the world, money, sex and power.
0: E quindi noi abbiamo anche questo tipo di responsabilità di dare, siamo gli unici che diamo l'alternativa a quello che è un po' il dio danaro di oggi, no? Quindi quello che è un po' si contrappone proprio con la nostra missione. Noi dobbiamo assolutamente fare in modo di contribuire a questa missione, alla bellezza di questa missione, quindi facendo del nostro meglio. Yes, Father. Yes, we have time for other question. Yes, one or two questions more. Okay, le necessità concrete ne abbiamo parlato, quindi we have already spoke about your necessities, I mean needs of Radio Maria, so money for the DAB and for the staff. But I need to ask you if you have to tell something to the Italian listeners. Se vuoi dire però un qualcosa agli ascoltatori italiani, quindi se hai un appello per gli ascoltatori italiani.
1: Thank you for the support that Radio Maria Italy and the world family based in Italy has given us. We cannot do this good work without you.
0: Innanzitutto, prima cosa che io mi sento di dire è grazie a tantissimo a tutti gli ascoltatori di Radio Maria Italia, perché senza di loro, senza il loro supporto, senza la loro generosità, tutto questo non potrebbe esistere. E ovviamente fa ringraziamenti anche al supporto tecnico della famiglia mondiale.
1: and that I ask for your prayers and assure you of mine.
0: Io vi chiedo le vostre preghiere e vi assicuro le mie.
1: And one of the joys of my time in England is when I meet Italians living in England who tell me they used to listen to Radio Maria as a little boy or girl in Italy, and now living in London they're listening to Radio Maria England.
0: Dice, per esempio, io voglio condividere con voi questa cosa che mi riempie di gioia, no? Ogni volta che incontro voi italiani, qualche italiano qui a Londra, e mi dice io sono italiano e io sono cresciuto, ero un piccolo ragazzo, ero giovane, e sono cresciuto con le parole di Radio Maria in Italia, quindi Padre Livio, le parole di Padre Livio, le catechesi, eccetera, e oggi sono qui a Londra e ascolto con amore Radio Maria qui in Inghilterra.
1: And they always ask me the question, have you ever met Padre Livio? And I am able to say yes, and they are very pleased.
0: Yes, I did it. Quindi lui dice, e poi ovviamente la domanda che mi fanno è, ma tu l'hai mai incontrato di persona Padre Livio una volta? E lui con orgoglio dice, sì, l'ho incontrato.
1: And I must tell them one story.
0: E voglio dirvi voglio raccontarvi una storia.
1: I was sitting at the airport in Milan and we were delayed getting off.
0: E io una volta appunto che ero qui ero in Italia per fare un incontro proprio da Padre Livio, insomma, in Italia, ero in aeroporto a Milano e mi aspettavo perché l'aereo era in ritardo, quindi ero seduto.
1: And the man sitting next to me asked what I was coming to Milan for.
0: E c'era un uomo seduto accanto a me e mi ha chiesto come mai eri in Italia, cosa sei venuto a fare qui in Italia.
1: And I told him it was for meetings of Radio Maria.
0: E io gli ho detto avevo un incontro, una riunione proprio in nome per conto di Radio Maria, con altre Radio Maria anche.
1: And he said to me, it really is true, it doesn't matter how high the mountain, how deep the valley, or even on a delayed plane. There is always Radio Maria.
0: Allora lui dice, è stato divertente perché lui mi ha detto, è proprio vero allora, sai, che non importa tanto quanto sono, non importa quanto alte sono le montagne, quanto profonde sono le valli e neanche quanto ritardo fa un aereo, però Radio Maria arriva proprio dappertutto. È stato molto simpatico, lui dice, questo è stato, ve la devo raccontare questa storia perché insomma fa sorridere ma fa capire quanto Radio Maria è conosciuta e amata. Father, thank you very much because this story is amazing, but it's true. It's true because we understand.
1: Yes,
0: yes, but we understand very well how far goes Radio Maria and how it's is well known all over the world, we can say. The message and the mission of Radio Maria. One last question. Nel tuo servizio come direttore, cosa ti colpisce di più di ciò che la Vergine Maria sta operando attraverso proprio i microfoni di Radio Maria Inghilterra? Quindi, in your role as director, what most strikes you about what the Blessed Virgin Mary is doing through the microphones of Radio Maria in England?
1: I think it's the gentleness and firmness of a mother who wants the best for her children.
0: Io penso che sia la dolcezza e quello che di più bello, di più dolce una madre vuole per i suoi figli.
1: She teaches us to be still and to receive God.
0: Lei ci insegna ad essere a ricevere suo figlio e a ricevere Dio.
1: But also teach me so much about the love of Mary.
0: E tutto questo mi ha dato ancora modo di capire ancora meglio, di comprendere ancora meglio l'amore di Maria. Thank you, Father. Would you like to leave a message to the Italian listeners who are tuning in right now, not only from Italy, but from all over the world through our apps, social media, websites, and finally, obviously, we would also like you to ask for a prayer or blessing, special blessing for us, for our listeners and for us. Thank you, Father.
1: Yes. I just want to say I love being part of this global community of people who love Mary and through her love are brought closer to her son.
0: Io lasciami dire una cosa, mi dice, io amo essere parte di questa missione globale, mondiale, e di far parte di questa missione di Maria, insomma, di quello che Maria insegna ad ognuno di noi, di amare suo figlio.
1: And I close with my priestly blessing.
0: E voglio chiudere con la mia benedizione.
1: And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit.
0: Amen. Thank you so much.

Cari ascoltatori, abbiamo trasmesso Mariatona per Radio Maria, dall'Italia all'Inghilterra. Ai microfoni, Michela Compadre Tobi, direttore di Radio Maria Inghilterra.

0: cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della maratona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

Radio Maria. Una voce cristiana in Italia e nel mondo.

Ritagli di pagine inedite. Dal nuovo libro di Padre Livio, Senza Dio non c'è futuro. Il monito al mondo della Regina della Pace. Le impressionanti profezie rivelate dalla Madonna a Teresa Musco. Caro Padre Livio, ho ricevuto questa interessante sintesi della profezia di Teresa Musco, una mistica di grande rilievo del nostro dopoguerra, di cui la Chiesa sta approfondendo la vita e la dottrina in vista di un'eventuale causa di beatificazione. Si colloca molto bene a fianco di altre figure come la venerabile Luisa Piccareta, la beata Suor Elena Aiello, Maria Valtorta, anche nella prospettiva dei segreti di Medjugorje. Ho notato che questa figura manca nel suo blog ed è un peccato perché a mio avviso è di grande attualità. Daniele. Le profezie di Teresa Musco. La bella signora entra a porta chiusa nella camera di Teresa e le presenta carta e penna dicendo: sapessi quanti peccati si commettono nel mondo. Molti uomini trafiggono il cuore già tanto lacerato di mio figlio. Se gli uomini non si ravvederanno, il Padre infliggerà al mondo un grande castigo e tutto sarà disastro. Maggio 1951. Salvami, sacerdoti, dai loro peccati e santificali col mio dolore, lavali col mio sangue. Vedrai molti cambiamenti nella mia chiesa. Cristiani che pregano ne rimarranno pochi, molte anime vanno all'inferno. Pudore e vergogna non ci sarà più per le donne. Satana si veste di esse per far cadere molti sacerdoti. Crisi comuni ci saranno nel mondo. I preti, i vescovi, i cardinali sono tutti disorientati. Cercano di aggrapparsi alla politica per aiutarsi, ma ancora una volta sbagliano. Il governo cadrà, il Papa passa ore di agonia. Alla fine io sarò lì per condurlo in paradiso. Una grande guerra accadrà. Morti e feriti ce ne saranno tanti. Satana grida la sua vittoria e quello è il momento che tutti vedranno mio figlio apparire sulle nubi. E allora giudicherà quanti hanno calpestato il suo sangue innocente e divino. E allora il mio cuore trionferà. 1951, 13 settembre. Teresa vede Gesù, ha una visione. Non potendo rivelare per iscritto, racconta ciò che vede. Raccomando solo ai sacerdoti di stare attenti al momento della consacrazione della messa, perché Gesù è lì in persona e si impresta le mani, la bocca, la lingua del sacerdote. È lì accanto a loro, osserva la sua mensa e il suo mistero. 30 settembre 1951. Grandi flagelli sono diretti sull'Italia e solo i parafulmini sono quelli che centrano in pieno il cuore di mio figlio e quello del padre, poiché voi reggete e tratterrete la loro ira. Sorreggerete il mondo con i vostri sacrifici. Voi, sacerdoti, non esponete alle tentazioni di disperazione le anime scelte da me, perché per voi sarà il fuoco eterno. Molte anime si perdono per causa vostra. Pensate al vostro dovere, perché un giorno piangerete. Pensate ad incoraggiarle e non a scoraggiarle. 3 gennaio 1951. Voglio dirti che il mondo è così cattivo. Sono apparsa nel Portogallo dando messaggi, nessuno mi ha ascoltato. A Lourdes, alla Salette, ma pochi cuori duri si sono ravveduti.
anche a te voglio dire tante cose che affliggono il mio cuore. Voglio parlarti del terzo segreto di Fatima, che diedi a Lucia. Ti dico che da tempo

tutto il mondo. Figlia mia, offri tutto quello che ti capita di soffrire per i sacerdoti, perché non capiscono più quale sia la volontà di Dio. Quei pochissimi che sono rimasti fedeli a me hanno tanta paura di esporsi e così continueranno a vivere fin quando mio figlio deciderà. La mia casa sta percorrendo un brutto momento. Quelli che vi comandano si avviano verso le tenebre, perché la comodità che hanno è tanta. Danno troppa retta alla carne e mettono a tacere lo spirito. Io ti raccomando, figlia, prega per loro. Ne hanno tanto bisogno. E se nella tua vita passerà un'ora della giornata senza aver pregato per i figli miei prediletti, sappi che è una giornata perduta nella tua vita. Vedrai quanti sacerdoti, figli prediletti del mio diletto figlio, che rinnegano la presenza di lui. Molti si svestono per andarsene via. Ci vogliono molte anime che si offrono vittime per i sacerdoti. Molti di loro si oppongono ai loro vescovi. Molti non ammettono nemmeno di aver sbagliato. Tu offri, soffri e prega per loro.

Ritagli di pagine inedite. Dal nuovo libro di Padre Livio, Senza Dio non c'è futuro. Il monito al mondo della Regina della Pace. Il libro è disponibile su tutti gli store online attraverso messaggi di richiesta WhatsApp a Radio Maria 031 610 610, alla nostra mail info.ita@radiomaria.org, segreteria 031 610 600.

Radio Maria. In collegamento con il santuario Beata Vergine di Castelmonte, a Prepotto, in provincia di Udine, trasmettiamo il Santo Rosario, i Vespri e la celebrazione della Santa Messa, anche in radiovisione su digitale terrestre, al canale 789. Buon ascolto in comunione di preghiera.

0: Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio Maria, dallo studio mobile di Udine. Ci troviamo nel santuario diocesano della Beata Vergine di Castelmonte, a Prepotto, in provincia e arcidiocesi di Udine, per trasmettere il Santo Rosario, i Vespri e la Santa Messa. Celebra l'Eucaristia fra Andrea Cereser, rettore del santuario e superiore della comunità dei frati minori cappuccini, cui da oltre un secolo è affidata la cura di questo frequentato luogo di devozione mariana. Concelebrano con lui due confratelli del convento. Il santuario, situato a ridosso del confine con la Slovenia e sovrastante tutta la pianura friulana per la sua posizione elevata, ha origini antichissime che si fanno addirittura risalire al V secolo. La chiesa attuale, che sostituisce una precedente distrutta da un incendio unitamente all'antica effigie della Beata Vergine, è della seconda metà del 400. Dello stesso periodo la statua, in pietra calcarea dipinta, raffigurante la Madonna col bambino, che oggi è posta sull'altare maggiore.
1: O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto al mio

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace, prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Grazie.

0: dei vittori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace, prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Regina della pace, prega per

0: Ora inizio la Santa Messa con integrate le lodi del martedì della sesta settimana di Pasqua, seconda del Salterio. In questa Santa Messa presentiamo tutte le intenzioni degli ascoltatori che sostengono con i loro aiuti e sacrifici Radio Maria per la Mariatona di maggio in corso.
1: Del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Fratelli e sorelle, iniziamo questa liturgia eucaristica con la recita dei Vesperi in onore della Vergine Maria.
3: La prima parte recitata dal solista risponderà all'assemblea la seconda parte. Cercate le cose del cielo, non quelle della terra. Alleluia. Ascoltate, popoli tutti, porgete orecchio, abitanti del mondo, voi nobili e gente del popolo, ricchi e poveri insieme.

0: spiegherò il mio enigma sulla cetra.
1: Perché temere nei giorni tristi, quando mi circonda la malizia dei perversi, e si confidano nella loro forza, si vantano della loro grande ricchezza.
0: Nessuno può riscattare se stesso o dare a Dio il suo prezzo.
1: Per quanto si paghi il riscatto di una vita, non potrà mai bastare per vivere senza fine e non vedere la tomba.
0: Vedrà morire sapienti, lo stolto e l'insensato vivranno insieme e lasceranno ad altri le loro ricchezze.
1: Il sepolcro sarà loro casa per sempre, loro dimora per tutte le generazioni, eppure hanno dato il loro nome alla terra.
0: Ma l'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Cercate le cose del cielo, non quelle della terra. Alleluia. Il Signore mi ha strappato dal potere della morte. Alleluia. Questa è la sorte di chi confida in se stesso, l'avvenire di chi si compiace delle sue parole. Come pecore sono avviati agli inferi, sarà loro pastore la morte.
0: Scenderanno a precipizio nel sepolcro, sparirà ogni loro parvenza, gli inferi saranno la loro dimora.
1: Ma Dio potrà riscattarmi, mi strapperà dalla mano della morte.
0: Se vedi un uomo arricchirsi, non temere, se aumenta la gloria della sua casa. Quando muore con sé non porta nulla, né scende con lui la sua gloria.
1: Nella sua vita si diceva fortunato, ti loderanno perché ti sei procurato il bene.
0: Tra con la generazione dei suoi padri, che non vedranno mai più la luce.
1: L'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore mi ha strappato dal potere della morte. Alleluia.
1: A te, Signore, la grandezza e la forza, l'onore e la vittoria. Alleluia. Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza.

0: sussistono.
1: Tu sei degno, Signore, di prendere il libro e di aprirne i sigilli.
0: Perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione.
1: E li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti, e regneranno sopra la terra.
0: L'agnello che fu immolato è degno di potenza, ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: A te, Signore, la grandezza e la forza, l'onore e la vittoria. Alleluia.
2: Preghiamo. O Dio, che nella risurrezione del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, hai donato al mondo la gioia, per intercessione della Vergine Maria, sua Madre, concedi a noi di godere la felicità della vita senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.

0: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni la folla degli abitanti di Filippi insorse contro Paolo e Sila, e i magistrati, fatti strappare loro i vestiti, ordinarono di bastonarli, e dopo averli caricati di colpi, li gettarono in carcere e ordinarono al carceriere di fare buona guardia. Egli, ricevuto quest'ordine, li gettò nella parte più interna del carcere e assicurò i loro piedi ai ceppi. Verso mezzanotte Paolo e Sila, in preghiera, cantavano inni a Dio, mentre i prigionieri stavano ad ascoltarli. D'improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della prigione. Subito si aprirono tutte le porte e caddero le catene di tutti. Il carceriere si svegliò e, vedendo aperte le porte del carcere, tirò fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gridò forte: «Non farti del male, siamo tutti qui». Quello allora chiese un lume, si precipitò dentro e, tremando, cadde ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse: «Signori, che cosa devo fare per essere salvato?» Risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia». E proclamarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa. Egli li prese con sé a quell'ora di notte, ne lavò le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per aver creduto in Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: La tua destra mi salva, Signore.
1: La tua destra mi salva, Signore.
0: Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca, non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo tempio santo.
1: La tua destra mi salva, Signore.
0: Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza.
1: La tua destra mi salva, Signore.
0: La tua destra mi salva. Il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani.
1: La tua destra mi salva, Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: ora vado da colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda dove vai. Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi lo Paraclito, se invece me ne vado, lo manderò a voi. E quando sarò venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato, perché non credono in me. Riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
2: Cari fratelli e sorelle, la liturgia di questi giorni ci prepara un po' alla volta alla grande festa dell'ascensione di Gesù in cielo. Paradossalmente questa festa ha il cuore dell'assenza, perché è il giorno in cui si commemora la partenza di Gesù dopo i giorni di Pasqua. Parte e lascia questo mondo dicendo apertamente che è un bene che egli se ne vada, perché il Padre manderà lo Spirito Santo. Questo suscita nei discepoli una sorta di curiosità, di disorientamento e anche un po' di paura. Ma dove vai? Tutti siamo un po' disorientati dalle privazioni, dalle mancanze, da un vuoto che tante volte assalgono nella nostra vita, e ne siamo così tanto condizionati che molto spesso passiamo la nostra vita tentando di colmarli o di sostituirli con qualcosa d'altro. Gesù invece sembra voler dire che esiste proprio un lato positivo nella partenza che fa e che crea questo vuoto, la mancanza. E questo lato positivo sta nel fatto che a volte sembra un termine, la fine di un cammino, mentre si rivela poi come un nuovo inizio, perché si tratta di un prolungamento attraverso una nuova sua presenza nello Spirito Santo. Quello che appare come la fine può rivelarsi invece come una nuova possibilità, una presenza più estesa, più diffusa, più personale, intima nel cuore dei credenti. E quando noi riempiamo i vuoti, solitamente lo facciamo tante volte in maniera sbagliata e molto spesso sfociamo anche nelle forme di peccato, di errore. Quando invece abbiamo l'umiltà di riconoscerci e di riconciliarci con le nostre mancanze, allora paradossalmente questa debolezza, questa fragilità diventa un punto di forza, diventa appunto un luogo dove lo Spirito Santo opera in ciascuno di noi. Vedete, in questo nostro santuario di Castelmonte l'immagine di Maria è rappresentata in maniera diversa dalle immagini solite che conosciamo, non in piedi in atteggiamento di preghiera come nelle apparizioni, e domani ricorderemo le apparizioni di Fatima, ma seduta su un trono, una signora seduta su un trono, una signora adulta, per indicare che ha un potere. Riteniamo che Maria, come madre, abbia un potere di intercessione con il suo figlio che tiene in braccio, ma vorrei collegare questo significato alla festa che noi frati cappuccini, custodi di questo santuario, nel ricordare un'altra immagine, o meglio un'altra figura, quella di San Leopoldo Mandic, patrono della nostra provincia monastica, noto per aver dedicato la sua intera vita al sacramento della riconciliazione. San Leopoldo ebbe una profonda devozione alla Vergine Maria. È stata un pilastro fondamentale per comprendere la sua spiritualità. Leopoldo chiamava Maria con questo affettuoso nome: Beata Padrona o Bella Padrona. Leopoldo vedeva Maria come la vera proprietaria del suo ministero di riconciliazione e come la sua presenza trasformasse quel piccolo confessionale in un luogo di grazia. Fratelli e sorelle, oggi veniamo invitati da Maria, che ci indica la direzione dove far proseguire le nostre vite e prestare ascolto al Figlio suo Gesù, e a non cadere nello sconforto nemmeno quando tutto appare vuoto, confusionario, instabile, ma invitati invece ad aver fiducia nell'azione dello Spirito Santo, dove in Maria e in Gesù abbiamo la vita piena e in abbondanza.

0: Mettiamoci in piedi.
1: Fratelli e sorelle, pellegrini in questo santuario, rivolgiamo con fiducia a Dio Padre le nostre preghiere per la Chiesa e il mondo intero.
2: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore.
3: Ascoltaci, oh Signore.

0: verso. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: E pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra comunità riunita nel nome e nella parola di Cristo risorto possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, Padre Santo, l'umile offerta che ti presentiamo con gioia, celebrando la memoria della Beata Vergine Maria. Fa che, uniti al sacrificio di Cristo, otteniamo consolazione nel tempo presente e salvezza nella vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi. Ma è ancor più dolce e doveroso, in questa memoria della Beata Vergine Maria, magnificare il tuo amore per noi con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, o Signore, per tutti i popoli della terra e hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia, quando hai guardato l'umiltà della tua serva e per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio Gesù Cristo, Signore nostro. In Lui le schiere degli angeli, unite in eterna esultanza, adorano la tua immensa grandezza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice,

ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: venuta.
1: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata della nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
2: Lo Spirito Santo, facci di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Leopoldo e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
3: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli e figlie ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, delle nostre famiglie, delle nostre comunità, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, oh Dio, doni al mondo ogni bene.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro
4: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
4: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
1: E la pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo spirito.
1: Agnello di Dio.

0: pace.
1: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
0: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata.
1: Il corpo di Cristo ci custodisca per la vita eterna.
2: Mentre i presenti si apprestano a ricevere il corpo del Signore, invitiamo gli ascoltatori a unirsi a noi per la preghiera di comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te, non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Vi dico la verità, è meglio per voi che io vada, se non andrò non verrà il Paraclito. Alleluia.

0: Vi dico la verità, è meglio per voi che io vada. Se non andrò, non verrà il Paraclito. Alleluia.
1: Preghiamo. Dio onnipotente, che nella risurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i frutti del sacramento pasquale e infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Prima della benedizione vorrei che ringraziare tutti gli ascoltatori di Radio Maria, perché questa benedizione possa estendersi su tutti loro. E direi che Maria, nel suo potere, possa custodirli tutti nella salute dell'anima e del corpo. E un ringraziamento anche a Radio Maria, agli operatori, per questo messaggio che ci ha dato l'opportunità di rivolgere a tutti i nostri devoti di Castelmonte, perché continui ancora con questa opera di comunicazione e di messaggio della Vergine Maria. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
1: Per intercessione della Beata Vergine Maria vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.
1: La messa è finita, andate in pace.
3: Rendiamo grazie a Dio.
4: Dal santuario diocesano della Beata Vergine di Castelmonte a Prepotto, in provincia e arcidiocesi di Udine, siamo giunti al termine del collegamento. Ringraziamo il celebrante, Fra Andrea Cereser, rettore del santuario, i confratelli della comunità cappuccina, l'organista Fra Gianantonio e i fedeli presenti. Gli amici dello studio mobile di Udine vi salutano con affetto e vi augurano un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. Maria, Regina della Pace, prega per noi.

Radio Maria. In collegamento con il santuario Beata Vergine di Castelmonte, a Prepotto, in provincia di Udine, abbiamo trasmesso il Santo Rosario, i Vespri e la celebrazione della Santa

0: Regina di Radio Maria, affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
1: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.

0: Cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della Mariatona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it, nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la Mariatona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

Radio Maria. Una voce cristiana in Italia e nel mondo.

Radio Maria. Per la Mariatona ci colleghiamo con le Radio Maria in Medio Oriente. Ai nostri microfoni Sara Fornari di Radio Maria Nazareth. Buon ascolto.

0: Cari ascoltatori, buonasera a tutti voi. Siamo in onda in diretta da Nazareth, dagli studi di Radio Mariam Nazareth, e sono con il presidente di questa radio nata ormai 6 anni fa. Buonasera, dottor ingegnere Milad Shajraoui, grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi, buonasera Sara, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Maria in tutto il mondo.
0: Un'avventura che è iniziata più di 6 anni fa per te. Ti do del tu perché ci conosciamo ormai, certo, da diversi anni.
1: Certo.
0: Un'avventura lunga, anche una bella sfida, aprire una radio qui a Nazareth. Ecco, che cosa, innanzitutto ti chiedo che cosa ha significato per te iniziare questo progetto nella tua città, nella città dove sei nato.
1: Beh, è un progetto molto bello, molto emozionante, soprattutto perché qui è avvenuto l'evento più importante, più significante nella storia della salvezza, l'incarnazione del Figlio di Dio, l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele a Maria Vergine, veramente. Ed è impressionante aprire una radio qui, veramente. Cioè, qui c'è il maggior numero anche dei cristiani in Terra Santa, questo è molto importante, che sono in difficoltà, sempre sono state sempre in difficoltà da una parte per il loro numero, che sono in minoranza assoluta rispetto a tutti i cittadini dello Stato di Israele, d'altra parte anche sono soggetti a vari combattimenti, alcuni lasciano il paese, e noi vogliamo mantenere queste pietre vive e qui in Terra Santa, ecco. Per questo è importante, importantissimo avere una radio qui che parla al cuore delle persone.
0: Nel corso di questa puntata, di questo approfondimento, vedremo un po' appunto quali sono le sfide proprio per la radio, anche per i cristiani in questa terra, e quindi quanto è importante Radio Mariam Nazareth qui, questa particolare radio del Medio Oriente in Terra Santa. E volevo chiederti un pochino quali sono le difficoltà che hai incontrato dall'inizio ad oggi, ecco, non per guardare le cose negative, ma proprio per vedere tutto quello che è stato superato in questi anni, e anche proprio con un occhio, anche con uno spirito grato al Signore, alla Vergine Maria, che fino a oggi ci ha accompagnato, non ci ha mai lasciato.
1: Veramente le difficoltà non sono mancate, però un po' alla volta e con passi sicuri e pian piano abbiamo superato queste difficoltà grazie alla World Family, alla Radio Maria in Italia e in tutto il mondo, che ci aiutano, perché qui, come avevo detto, siamo in minoranza, ci diamo da fare quanto possibile, però veramente posso dire che tutti gli ascoltatori, tutte le radio in tutto il mondo sono stati pronti ad aiutarci nel momento del bisogno, e posso dire che in 6 anni abbiamo fatto dei passi giganti in questo senso, ecco, per cui ringrazio il Signore per la sua provvidenza a questa radio, che è fondamentale, perché quando uno sente una radio, sente la parola di Dio, allora questo tocca il suo cuore per rimanere qui nel paese dove è nato, perché non resti la Terra Santa senza fedeli.
0: Vorrei dare ora qualche flash, qualche immagine proprio a chi è a casa, per così fare anche capire, far immaginare un pochino che cosa è stato, cosa significa iniziare da zero. Io, quando sono arrivata nel giugno del 19, quindi ormai sono quasi 7 anni, uh-huh, e tu eri già all'opera, intensamente all'opera, perché era stato scelto un locale, appunto un locale da affittare per gli uffici, ma era tutto vuoto, e ricordo proprio all'ingresso, giù al piano terra, dei cassoni di legno con tutte le attrezzature che erano state portate, appunto importate in Israele, con sopra la targhetta Radio Mariam Nazareth, Nazareth, e dentro c'era tutta appunto i device, tutte le cose tecnologiche,
1: gli apparecchi
0: che servono appunto per trasmettere. Quindi questa prima, diciamo, grosso lavoro, no? Tu sei un ingegnere, però ti sei buttato, si può dire, anima e corpo in questa missione, perché proprio per il presidente è una grande missione, e dunque importare dei materiali, no? Anche acquisire le competenze per fare delle cose nuove, e poi assumere delle persone, quindi anche individuare il personale. Immaginate, cari ascoltatori, che veramente è una grande avventura, perché quando si forma un'associazione sul posto bisogna creare questo primo gruppo di volontari che si danno da fare per attivare tutto quello che c'è da fare in una radio. Ricordo appunto, siamo venuti qui nello studio degli ospiti, c'erano tutti questi appena installati pannelli per insonorizzare, ricordo le pulizie perché c'era ancora, no, la calce, la vernice. Ecco, e l'ufficio vuoto. Poi piano piano si seleziona il personale, e vengo e faccio un collegamento tra ieri e oggi, perché la selezione del personale è una grande sfida, perché è anche questo un po' una cosa difficile. Come ricordava il presidente, il fatto che i cristiani siano una minoranza significa che bisogna cercare in una piccola porzione di popolazione. Per dare qualche numero molto approssimativo, pensate che appunto in Terra Santa si dice che i cristiani sono circa il 2%, ormai saranno di meno. La maggior parte, ha detto appunto Milad, il presidente Milad, sono nella Galilea, sono molti greco-cattolici, ortodossi in Galilea, circa 140.000 cristiani in Terra Santa. Questo è il numero dei dati di dicembre 2025, appunto gli ultimi dati sono questi, le statistiche, ma purtroppo dal dicembre 2005 a maggio 2026 c'è stata in mezzo anche una guerra, quindi tanta gente, tanta gente è andata via, è andata a trovare, ha raggiunto i parenti in altri paesi, negli Stati Uniti, in Canada, in Europa. Questo è un fenomeno purtroppo molto molto triste.
1: Questo è vero. L'altro giorno avevo sentito da una fonte sicura che, ad esempio, i cristiani nella città di Gerusalemme, che conta 1 milione di abitanti, sono ridotti a 7.000 persone solo. Cioè, Gerusalemme, tanto per farlo sapere un po' agli ascoltatori che magari lo sanno meglio di me, lì è partita la chiesa, la prima comunità cristiana, lì c'è stata la prima evangelizzazione,
0: il
1: cenacolo dopo la Pentecoste, e sono calati moltissimo i cristiani in Terra Santa, come avevi detto, in questi 7 anni, dopo non solo la guerra, si può dire la pandemia, le guerre, più di una guerra, perché loro cercano fortuna altrove, come avevi anche notato, nei posti più sicuri. Ma sappiamo ormai, un posto sicuro nel mondo non c'è, purtroppo, e siamo nelle mani di Dio, per cui solo una persona che ha fede veramente può rimanere qui. Cioè 7.000 persone su 1 milione di persone è meno dell'1%, e questo è molto molto poco. Ma noi speriamo che almeno queste persone rimangano per essere luce, sale e lievito per i cristiani qui e per tutta la gente che e lì circonda, ecco.
0: È proprio così, proprio così. Dunque, per dare proprio un quadro anche un pochino della Terra Santa, noi appunto ci troviamo a Nazareth, Galilea. Qui c'è la più grande parrocchia latina, che è proprio nella basilica, no? La parrocchia è collegata alla Basilica dell'Annunciazione, dove c'è la Grotta dell'Annunciazione. Circa 9.000 i fedeli latini, per quello che so, e quindi la più grande parrocchia, diciamo, del patriarcato latino, però appunto amministrata, curata, affidata ai frati francescani, la custodia di Terra Santa, perché il parroco è un francescano. E però appunto, diciamo, ci sono tanti anche ortodossi e greco-cattolici a Nazareth. Poi un'altra città, diciamo, che era un tempo, e io ho sentito addirittura che un tempo a Nazareth i cristiani erano più del 50%,
1: sono arrivati ad essere anche il 70%. Adesso il quadro si è invertito, cioè sono meno di 30% rispetto a tutta la popolazione, ci sono quasi 100.000 abitanti.
0: Forse 30% nemmeno, perché ho sentito addirittura una ventina.
1: Può darsi, sì, sono calati
0: drasticamente
1: poi negli ultimi anni.
0: Poi c'è Betlemme, perché anche Betlemme era appunto a maggioranza cristiana e oggi
1: certo.
0: I cristiani sono pochissimi. Tra l'altro appunto Betlemme è in Palestina, a 10 km da Gerusalemme c'è Betlemme. Quindi parliamo della regione della Giudea al sud, diciamo Gerusalemme è una città, possiamo dire, divisa tra Israele e territori e Palestina, e anche tutta la tensione dei territori si riverbera in questa zona. Quindi ecco, i cristiani lì sono veramente proprio un resto, un piccolo resto. E quindi Radio Mariam Nazareth, si chiama Nazareth, è stato scelto il nome di Nazareth perché è iniziata qui e perché qui c'è stato l'annuncio, no? Il primo annuncio, quell'annuncio che ha cambiato la storia. Però questa radio dovrebbe piano piano appunto raggiungere. Ci sono i dati che ci sono ascoltatori anche a Betlemme, ci sono ascoltatori anche nei territori palestinesi, anzi abbiamo avuto delle attività questo ultimo anno anche con i bambini della parrocchia di Nablus, e con questo velo di Maria che
1: è in Cisgiordania, che
0: esatto.
1: È nel territorio palestinese, hai ragione, perché anche per la vicinanza geografica siamo vicini qui.
0: Siamo vicini, ecco, anche spiegare questo diciamo, noi siamo vicini anche noi alla Samaria, ai territori, alla Cisgiordania, ai territori palestinesi o alla Palestina, come vogliamo chiamarlo.
1: Certo.
0: Tuttavia non è facile raggiungere, perché se ci vuole un'ora di macchina con tutti
1: i
0: checkpoint e blocchi, diciamo, questo viaggio può diventare anche il triplo.
1: Certo.
0: E non si sa appunto a volte se si riesce a entrare, uscire, eccetera. Quindi questo per dire che la Terra Santa è molto frammentata, è un territorio piccolo, non grande come chilometri quadrati, ma frammentato e complicato. Quindi la missione di Radio Mariam Nazareth per questo è una bella è una bella sfida. Parliamo un attimo dello staff prima di approfondire proprio il tema della Mariatona e ecco anche dell'appello che vogliamo rivolgere agli ascoltatori. C'è un piccolo staff, presidente, è uno staff che ovviamente speriamo possa crescere. Formato da quante persone e quali sono poi i progetti per il futuro?
1: Noi abbiamo uno staff formato da 4 persone e queste persone sono veramente molto fedeli al loro lavoro, si danno molto da fare, lavorano anche ore extra per poter rispondere alle esigenze della radio, di Radio Mariam qui a Nazareth. E abbiamo bisogno anche di altri lavoratori, se vogliamo chiamarli così, alla radio, per poter rispondere ad altre esigenze della radio e lo sviluppo della radio, che ne abbiamo bisogno veramente, perché ci sono sempre richieste che ci superano. Esattamente,
0: sì.
1: Grazie. Comunque sì, è così, per cui noi certo abbiamo bisogno di altri lavoratori, speriamo di averli al più presto possibile, solo che scegliere il lavoratore non è una cosa facile, anche insegnarle certe cose per poterli coinvolgere nella radio con lo spirito e anche col darsi da fare.
0: Ecco, quindi c'è diciamo un progetto di crescere, di avere anche delle persone per promuovere la radio, per viaggiare di più nel paese e raggiungere questi luoghi che appunto, come dicevamo, necessitano un'attenzione particolare, un contatto, proprio una presenza, coinvolgere i volontari, stargli vicino, insegnarli, spiegare il progetto di Radio Maria, perché bisogna fare proprio un lavoro persona a persona, no? O mano nella mano, perché bisogna consegnare lo studio mobile, insegnare le persone a usarlo e capirsi, ecco. Quindi diciamo c'è un discorso di budget, ovviamente di spese, ma c'è anche un discorso di risorse umane che vanno individuate. Stiamo cercando soprattutto anche di lavorare con i giovani, questo è un lavoro molto importante, accenno proprio al fatto della urgenza di intervenire, proprio di formare i giovani ai valori cristiani. Non è scontato, perché siamo in un contesto dove c'è appunto una predominanza qui nella città di popolazione musulmana, vicino ci sono gli ebrei, e questi giovani che spesso studiano all'università ebraica e che sono esposti molto anche all'influenza, diciamo, della cultura islamica, possiamo dire.
1: E del mondo in generale.
0: E del mondo anche che è più, sempre sì, più, certo, secolarizzato.
1: Sì, certo.
0: Ecco, questi giovani, diciamo, devono invece essere radicati nella fede, e quindi le attività di Radio Maria possono veramente aiutarli anche andare a fondo e conoscere. E Presidente, perché pensi, ecco, anche oggi, vedendo tu un po' la realtà delle parrocchie, delle comunità, dei giovani, perché pensi che è importante e che Radio Maria può fare un bel lavoro in questo senso?
1: Certamente, come avevi detto, Sara, che e prima di tutto i giovani sono il futuro della Chiesa, per cui bisogna tenerne conto, e come, e Radio Maria cerca sempre di coinvolgere questi giovani portandoli qui alla radio, facendo programmi con loro, e abbiamo visto in questi ultimi anni questo aumento del numero dei giovani che vengono, per cui per non lasciare questi giovani che vengano assorbiti dal mondo, dalla secolarizzazione, allora li portiamo qui, gli diamo una parola, perché noi siamo convinti che la parola che ricevono qui dalla radio è la verità in assoluto, e anziché andare a sbattere la testa non so dove con tutti i problemi che ci sono nel mondo, penso che gli ascoltatori possono capire. Per cui da qui deriva il ruolo di Radio Maria, il ruolo fondamentale di Radio Maria per i giovani, ma anche per tutte le età, ma soprattutto per coloro che soffrono. Tutti abbiamo i nostri problemi, sia giovani che con età più avanzata, ecco. E quando il Signore entra nella nostra vita, la cambia, la trasforma e ci dà questa pace che nessun altro ce la può dare.
0: Presidente, hai accennato un po' alle sfide appunto dei giovani, ma faccio un piccolo accenno anche alla violenza che si vive spesso in queste zone. C'è stato un forte aumento della criminalità nella città di Nazareth e nella Galilea, che è appunto aumentata purtroppo anche nel tempo del Covid e della guerra, e questo affetta molto e influisce anche sulla tranquillità delle famiglie, sulla speranza nel futuro, perché ci si sente un po' accerchiati, no? Lo spaccio di droga e anche alcune vendette in questa società che è appunto sempre più violenta. E ecco, Radio Maria porta una parola di pace e di speranza nelle famiglie, lo hai detto, porta l'annuncio del Vangelo e quindi anche la possibilità di incontrarsi in un ambiente che è veramente molto familiare. Questa radio, lo vediamo sempre più, è una casa per tutti i cristiani delle diverse denominazioni, ma anche proprio un ambiente familiare dove le persone in qualche modo si rilassano, si rasserenano, si rallegrano. Vediamo che escono sempre tutti contenti da qui.
1: Sì, è vero, come avevi detto, negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 10 anni, posso dire, a partire anche dalla è aumentato in modo esponenziale questa violenza nel settore arabo qui in Terra Santa, maggiormente tra i musulmani, non voglio adesso fare tante distinzioni, ma ne vanno di mezzo anche i cristiani, per cui questo crea non tranquillità, cioè la gente non è tranquilla, e questo non solo porta la gente ad aver paura, ma anche a lasciare il paese, emigrare, quindi questa continua emigrazione, lasciare il paese e cercare fortuna altrove, soprattutto le persone che non hanno ricevuto una parola, la parola di Dio, la parola della Vergine Maria, dove stiamo andando, come stanno andando le cose, tanta gente lascia per questo motivo, questo veramente è un problema gravissimo, direi che è più grave delle guerre che stanno succedendo. Ecco, sommando tutto quanto, Radio Maria allora viene ad avere un ruolo ancora più determinante nella vita delle persone, come hai detto, di portarle alla pace, che si radunano qui, che si vedono, che si diano coraggio a vicenda, tu ci sei, io ci sono, ci vediamo faccia a faccia. Ecco, io credo che questo ruolo di Radio Maria è fondamentale.
0: Ecco, finiamo un po' il quadro delle sfide e delle difficoltà. Abbiamo detto appunto la criminalità salita, cresciuta in modo esponenziale. Abbiamo avuto il Covid praticamente appena iniziato, appena accesa la radio, 2020 è iniziato il problema, il periodo di chiusura anche del Covid. Successivamente la guerra, cioè abbiamo avuto appunto Gaza all'inizio, il 7 ottobre del 23, e poi a giugno l'Iran e adesso quest'ultima guerra, ecco, insomma, tante problematiche che hanno un po' legato, bloccato o rallentato l'attività. Ma Radio Mariam Nazareth non si è mai fermata, ecco, quindi appunto adesso veniamo a tutti i punti di forza di questa piccola realtà, di questo staff. Una radio che è web, oggi come oggi, perché non ci sono le frequenze e non sappiamo se sarà possibile trovarle, ma appunto che anche grazie a questo mezzo internet, all'applicazione, alla tecnologia sempre più insomma facile, avanzata e fruibile, certo. Ecco, può raggiungere tutti, può raggiungere le persone nelle case di riposo, negli ospedali, gli anziani e poi appunto i giovani che vanno all'università, che viaggiano, che possono scegliere i programmi che più gli interessano. Diciamo che l'offerta si sta sempre più estendendo anche dei programmi, però c'è tantissimo da fare e per questo anche insomma noi in questa maratona chiediamo agli ascoltatori che vogliano contribuire per la Terra Santa, ecco, spieghiamo un po', raccontiamo qual è la situazione proprio perché possiate anche come dire accompagnarci, ecco, esserci vicini e partecipare con noi a questa missione.
1: Certamente, veramente noi abbiamo bisogno del sostegno sotto tutti gli aspetti degli ascoltatori di Radio Maria e per questa radio, come avete sentito, ascoltato. E anche perché insomma la Terra Santa è sempre una terra speciale e dopo noi vi porteremo in un viaggio mozzafiato, si può dire, davvero nei luoghi santi dove tutto è cominciato qui, bellissimo, perché ci sono tantissimi luoghi che magari gli ascoltatori non sono a conoscenza, magari alcune pellegrine sono venute qui in Terra Santa, eccetera, eccetera, hanno visto qualche cosa, ma ci saranno tantissime, tantissime altre cose da vedere e da vivere. Qui non a caso si parla del quinto Vangelo, che sono i luoghi santi dove tutto è avvenuto con delle prove. A me sempre colpisce, dove ho studiato io alla scuola dei francescani, vicino alla grotta della e vedere sempre come tutto si è evoluto, anche le ricerche da parte archeologiche, è vero, da parte dei francescani. Una volta eravamo alla scuola elementare, ci hanno portato a vedere una pietra con l'incisione Ave Maria dove è avvenuta l'annunciazione. Io ho visto ad esempio dalla sesta classe elementare e costruire la basilica dell'Annunciazione, capito, dal 56-57 fino al 68 più o meno. Comunque, cioè, sono cose vissute e io spero veramente di essere sempre a contatto con gli ascoltatori di Radio Maria, che ci sia questa linea aperta tra di noi per poter anche dialogare con le parole di Cristo, della Madonna, per farle conoscere anche la Terra Santa come si deve, e auguriamo che loro vengano a trovarci qui anche alla Radio Mariam qui a Nazareth, oltre al fatto di visitare anche i luoghi santi.
0: Ecco, speriamo infatti che possano riprendere al più presto i pellegrinaggi. Ora andiamo ad ascoltare, nei giorni scorsi è venuto a trovarci proprio qui negli studi di Radio Maria il custode di Terra Santa, padre Francesco Ierpo, a cui ho appunto rivolto delle domande. Gli ho chiesto proprio perché pensa che sia importante Radio Maria qui in Terra Santa per i cristiani di Terra Santa. Allora ascoltiamo un pezzo di questa intervista.

0: Padre Custode, grazie della sua visita a Radio Maria, Radio Mariam Nazareth, in questo giorno in cui si è aperto anche il Giubileo Francescano proprio nella Basilica dell'Annunciazione a Nazareth, grazie di questa sua nuova visita qui da noi.
1: No, grazie a voi dell'invito, per me è sempre un piacere venire e soprattutto un grande saluto a tutti i radioascoltatori con il saluto di Francesco di Assisi, il Signore vi doni la sua pace.
0: Volevamo chiederle innanzitutto, la presenza francescana in Terra Santa è legata proprio all'amore di Francesco per i luoghi santi?
1: C'è un legame inscindibile tra Francesco e la Terra Santa, perché Francesco è profondamente innamorato dell'umanità di Cristo e l'umanità del Signore nostro Gesù Cristo. Il fatto della sua incarnazione implica necessariamente dei luoghi geografici, un luogo dove si è incarnato, qui a Nazareth, un luogo dove è nato, Betlemme, un luogo dove è cresciuto, dove poi ha chiamato i suoi primi amici, i discepoli, un luogo dove ha patito, è morto, è risorto ed è asceso al cielo. Quindi c'è un legame profondo perché Francesco desiderava vedere gli stessi luoghi che vedeva Gesù, respirare gli stessi profumi che ha respirato Gesù, sperimentare la stessa povertà, la stessa umiltà delle origini di Gesù. E quindi Francesco, ancora vivente, non solo invia i primi frati qui in Terra Santa, ma lui stesso nel 1219 si reca pellegrino di pace qui in questa terra, e da quel momento ininterrottamente i francescani sono rimasti qui fino a diventare custodi dei luoghi santi, dei luoghi della nostra redenzione.
0: Custode di Terra Santa e guardiano del Santo Sepolcro, è questo il titolo che le spetta, giusto?
1: Sì, guardiano del Monte Sion.
0: Guardiano del Monte Sion. Oggi però siamo in Galilea, siamo vicino alla Basilica dell'Annunciazione e lei è custode da meno di un anno, quindi si sta sempre più immergendo nella realtà di Terra Santa, conoscendola nella sua ricchezza dalla Palestina a Israele, anche nelle differenze, nelle sfide di questa regione. Ecco, volevo chiederle che significato ha per lei anche questa Basilica dell'Annunciazione, questa grotta dell'Annunciazione vicino alla quale ci troviamo.
1: Beh, c'è un legame, c'è un significato molto importante nella mia vita, perché è uno dei luoghi più importanti di tutta la Terra Santa. Basti soltanto pensare a che cosa c'è scritto ai piedi dell'altare dell'Annunciazione, ai piedi di quell'altare che ricorda la casa di Maria. Qui il Verbo si è fatto carne. Senza questa giovane donna, senza il suo sì, non avremmo avuto il Salvatore, il Redentore. E quindi tutte le volte che torno a Nazareth, tutte le volte che venivo a Nazareth con i gruppi, con i pellegrini, non potevo non inginocchiarmi davanti a quel sì, per imparare da Maria a dire quel sì. Allora, celebrare qui a Nazareth significa tutte le volte ripartire dal sì che tutte le mattine devo dire al Signore, come Maria, e chiedere anche la grazia a Maria e a Francesco di dire un sì libero, capace di donare tutta la vita per il Signore.
0: Radio Maria l'ha conosciuta già in Italia, nel nostro primo incontro mi ha raccontato un pochino, ecco, volevo chiederle di ricordare, ecco, di dire un pochino il suo legame, la sua conoscenza di Radio Maria già avuta.
1: Abbiamo avuto nella mia provincia di origine, a Milano, diversi frati che hanno collaborato con Radio Maria, anche qualche parente di un frate che è stato tra i fondatori di Radio Maria. E diverse volte ho avuto modo anche di partecipare a qualche programma di Radio Maria o di fare anche delle dirette anche dalla scuola che dirigevo a Brescia tanti anni fa. E Radio Maria continua a svolgere un ruolo fondamentale, penso al territorio italiano ma a tutto il mondo, perché porta il messaggio del Vangelo, porta la preghiera, porta la speranza nelle case. nelle famiglie. Soprattutto devo dire che gioca un ruolo importantissimo per le tante persone che magari sono sole, che magari vivono momenti particolari di difficoltà. Radio Maria è quella grande intuizione, quel grande dono che viene dall'alto, che entra a far compagnia agli uomini e alle donne del nostro tempo. Quindi sicuramente un grande riconoscimento, un grande grazie per questa opera che è evidente che viene da Dio.
0: Radio Mariam, Nazaret in Terra Santa, una missione specifica accanto per i cristiani di questa terra. Vorrei ricordare anche per gli ascoltatori che Radio Mariam Nazaret è di fatto la prima radio cattolica di lingua araba, anche se soltanto web, perché al momento non abbiamo frequenze. La domanda per lei è: quale pensa che può essere la missione specifica in questa situazione, in questa terra che lei ama e per la quale oggi riveste anche, sta svolgendo un servizio molto importante?
1: Radio Mariam svolge un ruolo importantissimo, non solo perché è la prima radio cristiana qui in questa terra, ma perché proprio nel solco della vocazione di questa radio, Radio Maria, Radio Mariam, davvero porta l'annuncio del Vangelo. Mi verrebbe da dire che Radio Mariam è un po' la personificazione di quelle donne che al mattino presto vanno al sepolcro e per prime ricevono l'annuncio della risurrezione e lo portano ai discepoli, poi si diffonderà in tutto il mondo. Ecco, Radio Mariam è come queste donne sentinelle del mattino che portano a tutti il lieto annuncio: è risorto, c'è una speranza, c'è una possibilità. Qui in Terra Santa Radio Mariam può giocare davvero il ruolo importante di dare speranza, non a partire da delle capacità umane, ma di quella speranza che è fondata sulla fedeltà di Dio, un Dio fedele che mantiene le sue promesse, che ha risorto il proprio figlio.

0: Ecco, questo era l'incoraggiamento del padre custode Francesco Ielpo, il superiore dei francescani della custodia di Terra Santa, che sono qui da 800 anni in questa terra, custodendo i santuari, i luoghi più importanti della nostra fede, dal Santo Sepolcro al santuario del Primato di Pietro, Cafarnao, appunto l'Annunciazione, tutti, il Cenacolo, ecco, luoghi importantissimi per la nostra fede. Sono una presenza molto importante e noi abbiamo spesso a che fare con loro anche quando facciamo ad esempio le dirette, no? Il rosario il 25 marzo proprio nella Basilica dell'Annunciazione. Ma appunto, come dicevamo, la Chiesa è molto variegata. All'interno di questi 140.000 cristiani, un numero così un po' approssimativo, ci sono diverse denominazioni, diversi riti, e Radio Mariam Nazareth arriva proprio a tutti, cioè noi vogliamo arrivare a tutti. Anche sappiamo che nella radio, quando vengono a pregare qui, sono anche persone di diverse chiese, di diverse appartenenze, perché le famiglie sono un po' mescolate, vero Milad?
1: Sì, questo è vero, qui.
0: Tu sei latino, tu sei una
1: io
0: famiglia...
1: sono latino, cattolico, romano, ma tutte le confessioni sono mescolate qui, perché si sposano tra cristiani. Non proprio se io sono latino, cattolico, romano, mi devo sposare con una cattolica romana come me, anche se mia moglie è italiana come lo sai ed è cattolica come me, però io ho 5 sorelle, ad esempio 4 di loro sono sposate con ortodossi e una con un cattolico melchita, per cui le famiglie sono intrecciate, hanno buoni rapporti tra di loro, e non c'è, si sente meno questa differenza tra le varie confessioni, capito Sara? Per cui qui è una realtà tutta particolare, ecco, il rapporto tra le famiglie, succede perché magari se c'è una festa, è un po' triste dirlo, che possano anche festeggiare due feste al Natale, certo, alla Pasqua, eccetera, però questo in un certo senso dà una certa ricchezza,
0: certo,
1: anche.
0: Certo, quindi diciamo questo in qualche modo però anche complica il lavoro, diciamo, la missione della radio, perché bisogna un po' sapere di tutto, avere a che fare con tutti, tenere buoni rapporti con tutti, se c'è l'Annunciazione ortodossa, e gran parte appunto dei cristiani di Nazareth sono ortodossi, allora tu non puoi dimenticarti che è una festa importante, no? Per tanti cristiani,
1: certo,
0: qui,
1: certo.
0: Essere un po' multirito, multi...
1: Sì. Sì.
0: Trirituale, ecco, questo possiamo dire che è una complicazione ma anche una ricchezza,
1: esatto,
0: per noi e pensiamo anche per tutta la Chiesa, no? Che la missione qui di Radio Maria è una missione molto specifica, diversamente per esempio dal Libano, perché in Libano la maggioranza dei cristiani ad esempio sono di rito maronita.
1: Certo.
0: Ecco, adesso abbiamo parlato un pochino di questo e andiamo, invece ci colleghiamo ora con il Patriarcato Latino di Gerusalemme, chiamiamo Monsignor William Sciomali, che è proprio un collaboratore di Radio Maria.

0: Cari ascoltatori, è in linea con noi Monsignor William Shomaly, che è vescovo vicario del Patriarcato Latino di Gerusalemme, vicario per Gerusalemme e la Palestina e anche vicario generale per il Patriarcato Latino, e vive proprio a Gerusalemme nel cuore della Città Vecchia. Grazie di essere con noi, Eccellenza, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Maria.
0: Grazie del suo tempo, grazie di essere

0: Con noi ho voluto proprio invitarla, coinvolgerla oggi perché lei è un collaboratore di Radio Mariam Nazareth, ovvero cura un programma con cadenza regolare che si intitola La parola del pastore, dunque proprio un volontario delle persone che partecipa fin dall'inizio alla programmazione di Radio Mariam Nazareth. Dunque lei, essendo proprio palestinese, un originario della Terra Santa, conosce bene questa realtà e può dirci perché questa radio può essere importante. Iniziamo innanzitutto dal suo programma, ecco, che temi affronta nel suo programma?
1: Sì, ho cominciato da anni, perché ho cominciato quando ero in Giordania per 5 anni, lo stesso programma La voce del pastore. Faccio come 10 minuti di meditazione su un tema spirituale. Normalmente prendo il Vangelo della domenica o una festa cristologica o mariana e do il senso spirituale per i fedeli, ma sempre in relazione a un testo biblico, perché io credo che Dio ci parla direttamente tramite la sua parola. È vero che il Signore ci parla in mille modi, tramite gli eventi, tramite la storia, tramite amici, parroci, suore, vicini, ma familiari, ma la fonte principale della parola di Dio è veramente scritta nella Bibbia. Così la Bibbia diventa non solo un libro, ma una parola viva che ci interpella secondo anche le nostre circostanze. Perché io so che se leggo la parola di Dio, per esempio il Vangelo di Emmaus, se lo leggiamo oggi o domani, ci dà sempre un senso che si applica alla nostra vita quotidiana. Dunque la parola di Dio ci arriva nel mezzo della nostra quotidianità, nel mezzo delle nostre vicende. Dio ci dà comprensione di quello che stiamo vivendo, ci dà consolazione, ci dà la grazia di cui noi abbiamo bisogno. Questo è l'importanza di avere la parola di Dio ogni settimana.
0: Infatti il suo contributo è molto importante e molto apprezzato. I nostri ascoltatori sanno bene che la missione di Radio Maria in tutto il mondo è proprio quella di avvicinare le persone a Cristo attraverso il Vangelo, attraverso la catechesi, e dunque Maria si fa proprio una voce, si fa proprio tramite la Vergine Maria per portarci a suo figlio, e in questo senso l'apostolato di Radio Maria è proprio stare vicino alle persone e salvare le anime.
1: Dunque, sì, certo, sono d'accordo, sì.
0: Ecco, e dunque veniamo alla missione di Radio Maria in Terra Santa. Radio Mariam Nazareth ha iniziato, si è accesa, possiamo dire, nel 2020, all'inizio del 2020. Dunque siamo al 6º anno, un percorso non facile perché abbiamo avuto il tempo del Covid, abbiamo avuto la guerra in questa regione, e dunque lei meglio di me sa quali sono le sfide e le difficoltà in questo contesto. E quindi le chiedo, perché pensa che una radio cattolica come Radio Maria, che annuncia il Vangelo, che porta la preghiera nelle case delle persone, può essere importante qui in Terra Santa?
1: Sì, perché in Terra Santa non abbiamo una radio cattolica. È vero che ci arriva la Radio Vaticana, è molto bella, ma pochi aprono e conoscono Radio Vaticana. Radio Maria è veramente spirituale, non mette il focus sulle notizie da dare, ma veramente sulla spiritualità da vivere, una spiritualità mariana. E quello fa l'importanza della Radio Maria nel nostro contesto.
0: Eccellenza, in Terra Santa poi i cristiani sono articolati in diverse comunità. Lei è vescovo, è vicario del Patriarcato Latino di Gerusalemme, ma le famiglie sono appunto mescolate, e quindi Radio Maria è qui a Nazareth, è proprio una radio aperta a tutti, che vuole arrivare a tutti i cristiani, appunto secondo la sua missione, e anche possibilmente uscire da Nazareth. Stiamo cercando sempre più di mandare su di mobili, e anche in Palestina abbiamo delle attività, anche dei collegamenti con delle religiose, dei sacerdoti, e vogliamo crescere in questo senso. Ecco, quanto pensa che è importante avere una radio che possa appunto seguire, accompagnare i cristiani, formarli, anche cristiani di diverse tradizioni, con una ricchezza diversa?
1: È vero che in Terra Santa siamo parecchie chiese. In Galilea, per esempio, la più grande chiesa è la chiesa greca cattolica di rito bizantino, che chiamiamo anche la chiesa melchita. C'è anche la chiesa ortodossa, che è maggioritaria piuttosto in Palestina e in Giordania. C'è la chiesa latina. La chiesa latina è la chiesa di Roma, del rito latino, dunque noi siamo lo stesso che il rito del Santo Padre, ma Radio Maria si rivolge a tutti, non solo ai latini, ma a tutti i cristiani, a tutti i fedeli. E vorrei dire una cosa un po' allegorica: Maria è una madre, e questa radio si chiama Radio Maria, e la mamma è mamma di tutti i suoi figli, benché siano diversi, ma hanno una sola mamma. E così la Radio Maria fa lo stesso: non è rivolta a una parte, ma a tutte le parti, fa un un'unione fra tutti, perché non si presenta come una radio ortodossa, protestante, cattolica. È vero, è di ispirazione cattolica, è cattolica 100%, ma si rivolge a tutti i cristiani di Terra Santa, e questo fa piacere. Io veramente sento molte persone dirmi: ho sentito Radio Maria, mi è piaciuto. Non sono sempre latini, molti sono melchiti, maroniti, anche ortodossi, e questo ci rallegra.
0: Ci rallegra molto, eccellenza, ci rallegra molto. Dovremmo raccogliere queste testimonianze, proprio perché veramente stiamo cercando di crescere, e veramente, ecco, speriamo anche a Gerusalemme di poter diffondere la radio anche a Betlemme. C'è in corso un'attività di promozione. E, ecco, le chiedo un'ultima cosa: non vorrei chiudere con la nota più triste, ma è importante anche ricordare e menzionare il problema della emigrazione. Rafforzare i cristiani nella loro fede, ecco, di fronte a questa situazione anche di scoraggiamento, no? Per la situazione politica, dell'insicurezza, dell'incertezza per il futuro. Noi sappiamo che, ecco, la fede è il bene più prezioso, quindi in questo senso Radio Maria può fare una parte importante.
1: Sì, perché la sopravvivenza della comunità cristiana dipende da molti fattori. È vero che c'è un fattore economico molto importante, un fattore di sicurezza, la fine della guerra, sentirsi in pace, questo è importante, ma c'è un fattore anche che bisogna menzionare: la fede. Se un cristiano è attaccato alla sua fede, sarà un fattore di rimanenza in Terra Santa. Perché la nostra vita, nella nostra vita il Signore non ci ha promesso il paradiso sopra la terra, ci ha detto che soffrirete, anche soffrono i cristiani dappertutto, in tutti i paesi del mondo. C'è una sofferenza che viene dal modo di vivere la nostra fede, o la sofferenza che viene dagli eventi sociali, politici, eccetera. Dunque, se qualcuno ha fede, saprà che vivere in Terra Santa è un privilegio, una grazia, poter andare a Betlemme, Nazaret, Santo Sepolcro, visitare i luoghi santi. Dunque la fede ci dà la gioia di vivere qui e di prosperare dove il Signore ci ha piantati. Dunque la fede è un elemento molto importante per convincere i fedeli a rimanere nella Terra Santa. Senza di loro questa terra sarà deserta, sarà un museo, e quando i pellegrini verranno troveranno solo le pietre che sono testimoni della presenza di Cristo e della prima Chiesa, ma quando ci sono cristiani ci sono anche testimoni vivi che vivono la loro fede e che custodiscono questi luoghi santi.
0: Eccellenza, le sue parole ci incoraggiano tantissimo, io la ringrazio di cuore perché è un pilastro di questa radio, una colonna, e penso che veramente ci dà quello che ci ha detto oggi, anche ci dà una spinta per proseguire e non scoraggiarci di fronte alle difficoltà che ci sono nello sviluppo di questa piccola radio. Ma ecco, la Madonna ci accompagna, quindi le chiediamo un saluto e gli ascoltatori un incoraggiamento a offrire, a donare per Radio Maria, e poi insomma una benedizione. Però intanto ecco, come incoraggiare gli ascoltatori che, perché in questo tempo di, in questo mese di maggio, possano offrire quello che possono?
1: Sì, sentire Radio Maria è una fonte di grazia, anche perché la parola di Dio, il buon esempio di fede cristiana, può arrivarci da questa radio, ma anche dare la carità, l'aiuto, il sostegno a Radio Maria e aiutare a sostenere questa opera che la Madonna ha voluto per disseminare, far conoscere Gesù Cristo e la fede cristiana, una cosa veramente importante. È importante partecipare a promulgare la fede cristiana, e sarebbe come anche dare un'elemosina a un povero, è la stessa carità, e io incoraggio quelli che possono a dare secondo la misura con la quale possono, e il Signore saprà dare il centuplo con generosità.
0: Grazie di cuore, eccellenza. Allora ci benedica. Le chiediamo una benedizione.
1: Signore, vi benedica Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
0: Amen. Grazie di cuore. Allora la saluto e la ringrazio con tutti gli ascoltatori italiani che l'hanno sentita proprio in diretta da Gerusalemme.

0: Presidente Milad, abbiamo sentito che bella intervista e le parole di Monsignor William Shomaly dal Patriarcato Latino, Vicario Generale. Ecco, ti chiedo un pochino un commento, ci avviamo verso appunto la fine di questo approfondimento su Radio Mariam Nazareth. Ecco, se volevi sottolineare qualche aspetto delle parole di Monsignor Shomaly. Lui è un collaboratore che fin dall'inizio appunto partecipa alla catechesi in lingua araba qui nella radio.
1: Sì, a me è piaciuto tantissimo il suo intervento, la sua intervista con te, Sara, e lui ha confermato tutto quello che abbiamo detto, cioè lui, le sue parole sono vere, veramente, perché con la situazione in cui viviamo qui in Terra Santa, questa mescolanza di tutte le chiese veramente può portare una ricchezza e una riconciliazione anche tra di loro, perché vivendo qui in queste varie diciamo realtà della Chiesa può dare l'esempio anche ai superiori della Chiesa, sia a Roma, sia a Mosca, sia in Antiochia, dappertutto, di poter anche unirsi tra di loro prendendo esempio di questa convivenza, perché qua veramente ci sono tutti vivono qua in Terra Santa, e il mosaico veramente, ci sono anche i copti, tutti
0: gli
1: quanti,
0: gli etiopi
1: ci sono tutti qui in Terra Santa, ma la speranza è questa, che la Chiesa si riunisca di nuovo, e magari Maria Vergine come madre è lei che può riunire e riconciliare la Chiesa. È vero che una madre è colei che abbraccia tutti i figli nella loro diversità di carattere, di riti, di tutto quello che vuoi, e Radio Maria sta proprio facendo questo, e noi Radio Maria qui, Radio Maria a Nazareth, essendo una radio web, veramente ci ascoltano non solo qui in
0: nella
1: Terra
0: regione.
1: Santa, nella regione qui circostante, che è come una regione italiana, diciamo, ma anche all'estero. Ci sono tanti arabi che vivono all'estero, ci chiamano dall'Europa, dal Nord Europa, dagli Stati Uniti, dal Canada, e sono contenti e fanno anche donazioni modeste, sì, va bene, però questo è importante, l'importante è che loro ascoltino la radio, vivano nella fede.
0: Ecco, hai menzionato un dato concreto e palpabile, c'è stato anche un aumento delle donazioni, quindi piano piano, no, la popolazione cristiana stanno sempre più coinvolgendo e sentendo questa radio come proprio una radio loro, è quello che avviene all'inizio di ogni progetto. Però per dare ancora un dato più concreto agli ascoltatori, a chi donerà, a chi vuole donare, le offerte che arriveranno per Radio Mariam Nazareth a cosa saranno destinate? Cioè, per cosa, in cosa ci possono aiutare?
1: No, ci possono aiutare tantissimo per sviluppare la radio, per comprare anche studi mobili da mettere dappertutto, altrove dove mancano, e ne abbiamo bisogno veramente, anche per rispondere a tutte le spese mensili che la radio ha bisogno, per anche assumere del personale nuovo, per farla evolvere, per farla arrivare, per avere anche la frequenza della radio, che costa un sacco di soldi e non so quando l'avremo. Noi abbiamo fiducia in Maria e nell'aiuto anche degli ascoltatori, perché sono somme veramente enormi che anche la popolazione locale fa fatica a donare, essendo minoranza. Ma come hai detto bene, Sara, che le donazioni qui in Terra Santa vanno crescendo, e questo è un buon indice, cioè possiamo parlare anche dei numeri poveri che noi abbiamo ricevuto nel 2025, che sono,
0: è un venticinquesimo di quello che serve alla radio per vivere,
1: sì,
0: è un venticinquesimo, certo. Però è aumentato
1: e sempre cresce,
0: soprattutto è aumentato in un tempo difficile come quello della guerra,
1: esattamente, soprattutto nelle ultime due guerre. quelle di giugno dei 12 giorni e questa qui del 28 dei 40 giorni, diciamo. Ma io penso, cioè voglio dirla anche agli ascoltatori, tante volte le difficoltà aprono l'orecchio della gente, aprono il cuore della gente e si interrogano sul loro senso di vita veramente, e magari un po' ritornano a Dio in qualche maniera. Io spero che veramente questa radio possa andare sempre avanti. Ho questa fiducia nella provvidenza di Maria e del nostro Signore Gesù Cristo.
0: Presidente Milad, Radio Mariam Nazaret in Terra Santa è un avamposto, possiamo dire che è un avamposto della Chiesa missionaria, perché i cristiani qui sanno cosa vuol dire, no? Essere tra due fuochi, possiamo dire, essere appunto ogni giorno un po' messi a rischio, messi a confronto con altre religioni, con altre culture, perché qui c'è un miscuglio di culture, non solo i riti diversi dei cristiani, ma un miscuglio di culture. Pensate che gli ebrei vengono dalla Russia, vengono dal Nord Africa, no, gli ebrei hanno, anche loro sono una mescolanza.
1: Certo.
0: Quindi è un paese veramente unico e veramente particolare. Radio Maria è un progetto missionario. Ecco, in questi ultimissimi minuti che ci restano vorrei proprio chiederti un commento, perché è meraviglioso lo slogan 2026. Chiuderei proprio con un commento a questo slogan per la missione di Radio Maria di questo anno. Nell'amore è la vittoria. È bellissimo questo slogan per la nostra Mariatona.
1: Questo slogan veramente è bellissimo. Questo ne parla anche Gesù Cristo: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. E Gesù Cristo ci ha amati quando eravamo peccatori. Lui ci chiama a questo amore, e anche quando l'altro è diverso, è molto diverso da noi. Ha detto perfino

0: di portare avanti, iniziare e traghettare questa radio verso appunto una crescita, uno sviluppo. Ecco, allora ci facciamo gli auguri anche ai nostri ascoltatori di passare un bel mese di maggio. Chiediamo ai nostri ascoltatori di donare secondo le loro possibilità per noi, per la missione di Radio Maria nel mondo. Radio Maria Nazareth è un progetto veramente missionario. Ti chiederei un saluto, dire qualcosa in arabo, così che anche gli ascoltatori a casa, gli italiani, possano sentire qual è la lingua dei cristiani di Terra Santa. Lo slogan di Radio Maria Nazareth gioca sulla doppio significato della parola araba annuncio, annunciazione, no? Radio Maria Nazareth, la radio dell'annuncio, dalla terra dell'annuncio, possiamo dire.
1: Cioè, la nostra radio, quando abbiamo scelto il nome dell'associazione per poter fondare questa radio, io ho pensato a questo nome, Saut Mariam min al-Nasra, che sarebbe la voce di Maria da Nazareth. Voce in arabo ha due significati, sia voce, la mia voce quando parlo, sto parlando adesso, e ha anche il significato di una radio in arabo letterario. E allora ha doppio significato. E poi è lo slogan della nostra radio, quando noi parliamo tramite la radio, dalla radio qui diciamo sauto il bishara min balad il bishara, ecco, la voce dell'annuncio dal paese dell'annuncio, dell'annunciazione. Questo doppio significato, come hai detto, annuncio, annunciazione, e questo arriva molto alla gente. Cioè, questo slogan lo diciamo sempre,
0: una radio che annuncia sempre, no?
1: È una sì, in via di annuncio, annunciazione, evangelizzazione a tempo pieno, ecco, 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana.
0: Grazie Presidente, allora buona serata a tutti gli ascoltatori, grazie al presidente Milad Shajrawi, e un saluto a tutti voi da Radio Maria Nazareth, dalla Galilea, Terra Santa.

Radio Maria. Per la Mariatona ci siamo collegati con le Radio Maria in Medio Oriente. Ai nostri microfoni, Sara Fornari di Radio Maria Nazareth.

0: cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della maratona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60

0: 0001 26 574. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H030 6909 6061 0000 01 26 574. Dal sito radiomaria.it, nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria.
1: Regina di Radio Maria, prega per noi.

e tuo 5 per 1000 per la missione di Radio Maria in Italia e nel mondo. Radio Maria è una straordinaria opera di evangelizzazione e di promozione umana presente nei 5 continenti. 95 reti che trasmettono in 65 lingue, in particolare nelle zone più povere e dimenticate del mondo. Grazie a Radio Maria, oltre 35 milioni di persone possono ascoltare la parola del Vangelo e imparare a pregare e a vivere cristianamente. Tutto questo è stato realizzato con il generoso apporto dei nostri ascoltatori, in particolare con il 5 per 1000, che non costa nulla ed è una possibilità alla portata di molti. Contiamo sul tuo prezioso contributo per proseguire questa opera di pace e di bene. Ecco il codice fiscale di Radio Maria. 9 4 0 2 3 5 3 0 1 5 0. Ripetiamo il codice fiscale di Radio Maria per il tuo 5 per 1000. 94 02 35 30 15 0. Grazie.

Una voce cristiana in Italia e nel mondo. Radio Maria. Sempre con te.

0: Radio Maria, trasmettiamo notizie dalla Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli della radio giornale della Radio Vaticana: Trump valuta la ripresa delle operazioni militari, Israele istituisce un tribunale per i fatti del 7 ottobre, l'Unione Europea verso regole più severe per i minori sull'utilizzo dei social network. Al via nella diocesi di Albano il Festival della Comunicazione di Paolini e Paolini, il tema è custodire voci e volti umani. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviare. Il presidente americano Trump ha incontrato nella serata di lunedì la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate USA per discutere le future strategie per il conflitto con l'Iran, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. E mentre in Libano proseguono i raid israeliani, arriva il via libera della Knesset per un tribunale speciale sui crimini del 7 ottobre. Marco Guerra.
3: Il cessate il fuoco è debolissimo, all'1% di chance di tenere. Le parole di Trump gettano nuova incertezza sull'evolversi del conflitto, poiché lo stesso presidente USA ha detto allo stesso tempo di ritenere una soluzione diplomatica ancora molto possibile. Nella riunione con i vertici militari, secondo indiscrezioni, sono state valutate diverse ipotesi, tra cui la ripresa delle operazioni militari. L'amministrazione USA vorrebbe anche rilanciare l'operazione Project Freedom per lo stretto di Hormuz, ma continua a mancare l'indisponibilità degli alleati. Il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, oggi ha difeso il piano iraniano rigettato da Trump. Il portavoce del governo ha detto che Teheran tiene il dito sul grilletto, ma l'obiettivo rimane la pace. In Libano proseguono i raid di Israele, almeno 6 morti nelle ultime 24 ore, 380 dall'inizio della tregua. Il leader di Hezbollah minaccia che il campo di battaglia sarà un inferno per Israele. E oggi la Knesset, il Parlamento israeliano, ha approvato una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati delle atrocità del 7 ottobre 2023.
2: Il lavoro fin qui svolto nel processo di pace fa pensare che la fine sia davvero vicina, ma al momento non possiamo fornire dettagli, così il portavoce del Cremlino Peskov ha spiegato la dichiarazione fatta sabato scorso dal presidente russo Putin, secondo il quale il conflitto in Ucraina si avvia alla conclusione. Accoglieremmo con favore la continuazione degli sforzi di mediazione da parte degli Stati Uniti, ha aggiunto Peskov. E il petrolio, a causa della guerra in Medio Oriente, è in rialzo. Il Brent attualmente si attesta a $105,05 al barile, in progressione del 4,1%. Sui mercati prevale il clima di incertezza dopo che il presidente degli Stati Uniti, lo abbiamo detto, Trump, ha giudicato non soddisfacente la proposta di Teheran. Alessandro Guarasci ne ha parlato con Benedetto Dellesite, presidente dei Giovani del Lucid.
4: Ragionare su un mercato e quindi su una dimensione europea, cercare anche di provare a separare il costo dell'energia elettrica da quello del gas. Spesso i rincari del gas influiscono in realtà su tutto l'approvvigionamento energetico e evidentemente a livello europeo questo è più possibile rispetto che a livello nazionale.
5: Ma questo in sostanza poi quali effetti ha?
4: È necessario sempre più ragionare in termini di transizione ecologica, ma di una transizione ecologica che fissi degli obiettivi di sostenibilità e lasci poi alla concorrenza rispetto agli strumenti per perseguirla. È il tema della neutralità tecnologica. Un altro grande tema è quello di capire su quali tecnologie oggi possono veramente consentire quegli obiettivi ambiziosi che l'Europa vuole darsi in termini di transizione energetica, anche di fronte a questa esplosione dei costi.
2: La tutela dei minori online torna al centro del dibattito europeo da Bruxelles. Arriva un nuovo richiamo a regole più severe per l'accesso dei giovanissimi ai social network. Nel mirino della Commissione europea le piattaforme digitali accusate di creare dipendenza e alimentare disagi tra gli adolescenti. Il servizio di Lorenzo Giovanardi.
6: Occorre prendere una decisione in sede europea sull'età minima per l'accesso alle reti sociali. È la proposta della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in occasione del Vertice europeo sull'intelligenza artificiale e i bambini in corso a Copenaghen. Ed è la stessa Commissione europea a fissare l'obiettivo da raggiungere entro la fine dell'anno. proporre la legge sull'equità digitale che punterà a combattere la grafica delle piattaforme che creano dipendenza, design che includono lo scrolling senza fine, trappole degli abbonamenti e giochi truffa che, promettendo ricchi o montepremi, portano i giovanissimi a spendere sempre più soldi e ad alimentare ansia e talvolta depressione. Per la von der Leyen, la discussione su una soglia minima di età non può più essere ignorata. La Danimarca, insieme ad altri 9 stati membri, stanno procedendo verso questa direzione. L'Australia, sul tema, è pioniera. Dal dicembre 2025, infatti, il paese ha vietato l'accesso ai principali social media, Facebook, TikTok e Instagram, ai minori di 16 anni. Un modo per proteggere la salute mentale degli adolescenti.
2: Ci spostiamo in Africa, in particolare in Chad, paese colpito sempre più spesso da attacchi terroristici. Il governo di N'Djamena ha deciso di dichiarare lo stato di emergenza di 20 giorni nella provincia del lago Chad, dove l'ultimo assalto di Boko Haram il 4 e il 6 maggio scorso ha causato la morte di 24 soldati chadiani. Ora si teme però che i bombardamenti aerei lanciati dall'esercito come rappresaglia abbiano causato la morte di decine di pescatori. Per capire meglio gli equilibri del paese, ascoltiamo l'africanista Matteo Giussi al microfono di Francesco De Remigis.
7: Il governo del Chad è un governo, diciamo, una repubblica ereditaria, perché è passata da padre a figlio con un golpe costituzionale, ma è un governo fragile che non riesce a difendere la cittadinanza, e il nord del paese è totalmente nelle mani dei gruppi estremisti. Qui il problema, più che Al-Qaeda, è lo Stato Islamico, perché in Africa centrale e nel Sahel sono presenti entrambi i network del terrorismo internazionale. Lo Stato Islamico danni peggiori li ha fatti sul lago Chad, dove c'era un presidio dell'esercito chadiano che doveva difendere la popolazione locale. Sono stati uccisi 24 soldati, gli altri sono scappati, e la popolazione locale è finita ancora una volta sotto controllo dello Stato Islamico, che impone le tasse e impone le conversioni forzate, distruggendo tutti i simboli del cristianesimo presenti, che sono una estrema minoranza.
8: Cosa che provoca immediatamente una conseguenza, cioè uno spostamento di flussi di persone.
7: La gente, quando può, cerca di raggiungere la Libia per raggiungere il Mediterraneo.
2: La valutazione dell'OMS riguardo l'antivirus, che è il rischio per la salute globale, è basso, lo ha detto il direttore generale Adhanom nel segnalare, all'indomani dell'evacuazione dei 120 passeggeri della nave Omdius, 11 casi attivi, 9 dei quali positivi. Custodire voci e volti umani è il tema del messaggio di Papa Leone XIV per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali di quest'anno, e sarà anche il tema del Festival della Comunicazione di Paoline e Paolini, che quest'anno sarà ospitato dalla diocesi di Albano con 50 eventi in tutto il territorio. Silvia Giovarrosa ne ha parlato con Don Alessandro Paone, direttore dell'Ufficio delle Comunicazioni Sociali.
9: È stata una preparazione lunga e che ci ha aiutato a guardare non solo al festival, ma anche a progettare un po' il futuro con un nuovo stile. Siamo partiti grazie alla famiglia Paolina, formando un'equipe di persone con ovviamente con l'ufficio, e questa equipe, grazie a loro, si è messa subito a guardare il centro del messaggio, ovvero custodire voci e volti umani. Perché? Perché Papa Leone ci chiama a questo.
10: Don Alessandro, fra oltre questi ci saranno anche momenti di incontro e di dialogo ecumenico.
9: Sempre guardando il territorio, abbiamo visto che ci sono molte realtà che non vivono la nostra fede. Quando Dio chiama la custodia di tutti, non soltanto dei cattolici, non solo dei cristiani. Ci saranno incontri, uno di preghiera e un altro una marcia silenziosa per la pace con tutte le realtà che vivono e che sono presenti sul territorio.
0: Qui Radio Maria, abbiamo trasmesso notizie dalla Radio Vaticana.

Citazione del giorno. Man mano che avanziamo nel tempo e ci avviciniamo all'attuazione dei segreti di Medjugorje, cresciamo anche nella comprensione del piano di Maria, cogliendo nell'aspetto salvifico che sconvolgerà il mondo. Il tempo dei segreti certamente metterà a suo quadro le certezze umane di coloro che hanno scelto per la morte e hanno voluto mettere se stessi al posto di Dio. In un mondo che sta portando avanti la sua guerra contro Dio in modo sempre più determinato, l'uomo ha creato i suoi progetti per il futuro, perché non c'è dubbio che oggi è in atto una competizione fra le grandi potenze mondiali, ciascuna con i propri schieramenti, il cui obiettivo è ovviamente quello di stabilire chi ha il predominio sul mondo. Tratta da «Senza Dio non c'è futuro». Il monito al mondo della regina della pace. Il libro di Padre Livio.

Qui Radio Maria. Trasmettiamo lettura cristiana della cronaca e della storia, a cura del direttore Padre Livio. Buon ascolto.

0: Andiamo al nostro programma, la lettura cristiana della cronaca della storia. Cari amici, è il secondo giorno della Maratona, è una settimana molto importante, questa è una settimana di mobilitazione per tutti noi, nella preghiera e anche nell'aiuto alla radio che la Madonna ci ha donato. Adesso il pensiero spirituale, iniziamo diciamo il nostro programma con la preghiera per il buon esito della Maratona. Avremo la seconda puntata del mio programma Vi racconto Radio Maria. Ieri abbiamo visto come è nata la radio e come diciamo ha sviluppato una realtà assolutamente nuova, almeno a quei tempi era nuovissima, e che però diciamo così ha avuto una diffusione incredibile in Italia e in tutto il mondo. Mi faccio 5 puntate proprio Vi racconto Radio Maria. Oggi, cari amici, vedremo il rapporto che c'è fra Radio Maria e Međugorje. Ed è una puntata molto importante, molto interessante. Poi, cari amici, avremo la citazione, traiamo un pensiero dal mio libro Senza Dio non c'è futuro. Ecco, è un programma interessante, questo come quello anche di ieri mattina. Sono programmi molto interessanti anche per avere una visione d'insieme sulla realtà di Radio Maria che corre e facciamo fatica a stargli dietro. Bene, allora incominciamo con questa preghiera di affidamento di questa settimana della Maratona alla Madonna, perché ne colga lei tutti quei frutti che lei ritiene necessari per noi. Regina di Radio Maria, affidiamo a te la Maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo. Aiutaci a essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera. Ricolma la nostra anima di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo. Fa che ognuno di noi sia un missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera. Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare tutto il mondo. Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiere e di evangelizzazione, di speranza e di pace. Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita fino al trionfo del tuo cuore immacolato. La Regina di Radio Maria prega per noi. Bene, carissimi, questa dunque è la nostra preghiera rivolta col cuore alla Madonna. Adesso andiamo a vedere questa puntata alla quale ho messo come titolo Radio Maria è un dono della Regina della Pace. È una puntata molto importante, cari amici, perché è vero che Radio Maria è una radio cattolica, una radio a servizio della Chiesa Cattolica, ma fin dall'inizio noi l'abbiamo interpretata come un dono della Regina della Pace e al servizio della Regina della Pace. Non c'è contrarietà, perché poi alla fine io ne ero sicuro che la Chiesa avrebbe dato in nulla osta alla Regina della Pace. Però il fatto che Radio Maria sia la radio della Regina della Pace è una mia convinzione profonda, credo che sia anche la convinzione della maggior parte dei nostri ascoltatori. Io non voglio dimostrare niente, cioè non è che voglio appiccicarmi a Međugorje. Dico semplicemente che ci ha visto bene Messori a suo tempo, quando nel suo libro di intervista a Ratzinger disse che Radio Maria era un fall-up di Međugorje. Fall-up vuol dire germoglio. Ed è la verità, è un dono che la Regina della Pace ha fatto alla Chiesa, con tutte le conseguenze che ne derivano, perché comunque è chiaro che Radio Maria ha una storia di 40 anni alle spalle, ha un presente di grande responsabilità, ma ha un futuro, a mio parere, pronto, proprio perché è legata al piano della Regina della Pace, ha un futuro ancora più importante. Ecco, adesso vi faccio un po' la storia di questo legame che passa evidentemente attraverso la mia persona, perché perché alla fine questo tipo di Radio Maria l'ho costruito io insieme ad altri, ma voglio dire, parlo di il primo presidente Ferrario, il mio primo e fondamentale collaboratore che è Roberta. Noi tutti e tre abbiamo operato nel nome della regia della pace, profondamente, sempre in grande coerenza con questa intuizione originaria. Dunque, cari amici, vi racconto questo legame che c'è fra Međugorje e la Radio Maria, fra la regia della pace e la Radio Maria, anche passando attraverso la mia storia, perché evidentemente io sono stato il costruttore di questa Radio Maria come radio della regia della pace. Il costruttore sono stato io, non è che ci siano stati altri costruttori di Radio Maria come regia della pace, perché poi man mano quelli che non seguivano la regia della pace se ne sono andati. Alla fine è rimasta proprio l'idea di fondo, l'intuizione di fondo, che questo era un dono di Maria e quindi era un dono della regia della pace e quindi doveva restare e fare questo Radio Maria, nonostante che ci fossero tante contrarietà anche da parte di uomini di chiesa che a quei tempi, come sapete, Međugorje ha faticato a farsi strada. Bene, dunque, cari amici, seguo una scaletta, così non salto le cose importanti, non salto le cose che magari se mi lascio andare alla ruota libera poi magari rischio di saltarle. Dunque, ovviamente, incomincio con quello che è stato uno degli eventi fondamentali della mia vita, è stato l'incontro con Međugorje, che è avvenuto quasi casualmente. Nella mia comunità religiosa di Milano, un sacerdote che andava a insegnare in una scuola lì vicina, una scuola statale superiore, e disse: c'è un gruppo di ragazzi della mia aula che dicevano che sta apparendo la Madonna a Međugorje, un paese della Jugoslavia. Allora l'ex Jugoslavia era comunista. La cosa mi colpì molto quando sentì questo nome. Io quando sentì questo nome dico: qui ci devo andare, cari amici. E quindi io, che vivo in una città come Milano, che allora aveva alle spalle il 68, figuratevi voi, e che comunque viveva, era attraversata da un vento modernista che spazzava via la fede delle persone, per me il fatto che la Madonna scendesse dal cielo sulla terra in una parte del mondo comunista mi pare un fatto enorme. Subito mi sono molto interessato a questo fatto. Già nel 1982 questo avvenne, eravamo nel maggio del 1982 quando ho sentito per la prima volta la parola Međugorje. Però ho seguito questo evento per un po' di tempo, anche perché poi man mano gli echi di Međugorje e di quello che accadeva si diffondevano un po' in tutta Italia, specialmente il fatto che fosse imprigionato Padre Ioso, eccetera. E i primi anni ho seguito da lontano, poi finalmente nel 1985 ho deciso di andare di persona per accertarmi esattamente di quello che stava succedendo. Però nel medesimo tempo, nell'85, erano già 4 anni in cui c'erano le apparizioni quotidiane e non cessavano, e quindi già allora nel 1985 Međugorje era un fatto unico nella storia della Chiesa per la lunghezza straordinaria delle apparizioni quotidiane. Per me questo pellegrinaggio è stato la svolta della mia vita, anche perché è arrivato a Međugorje una mattina di metà marzo. A quei tempi non ero molto, molto pratico di come fosse il tempo a Međugorje, perché andare a metà marzo significa trovare di tutto. Infatti nel viaggio trovai veramente di tutto, e anche la neve. Però lì a Međugorje pioveva di rotto. Sono entrato in chiesa, la chiesa era piena, piena di gente del posto. Mi ricordo che c'era un pullman italiano targato Padova. E entrando in chiesa ho avuto come, mentre mi dirigevo verso l'altare, c'era ancora il rosario in quel momento, per andare in sacrestia e celebrare la messa, concelebrare la messa, ho avuto come una illuminazione interiore e come una voce nel mio interno. Era una voce che era la mia, me lo sono detto io a me stesso, però me lo sono detto come per la forza di un'illuminazione che ho avuto. Queste parole non le ho mai più dimenticate, e sono queste: qui c'è la Madonna, Dunque il cristianesimo è l'unica religione vera. Cari amici, ed è esattamente quello che accadrà nel tempo dei segreti. Nel tempo dei segreti la gente dirà: qui c'è la Madonna che rivela i segreti 3 giorni prima, dunque il cristianesimo è l'unica religione vera e la gente si convertirà. Però io allora non potevo sapere queste cose, però questa esperienza per me è stata assegnata profondamente. La mia vita è così come il fatto che finita la messa si è aperta la porta della sacrestia dove c'erano i veggenti e uno dei veggenti, non faccio i nomi, perché c'era solo quella, quel giorno lì c'era solo quella veggente, non c'erano altri, mi ha guardato, mi ha sorriso, mi ha quasi salutato. Tant'è vero che io allora sono andato in sacrestia, sono andato a salutarla e lei mi ha invitato a casa sua a bere il caffè, così è cominciata un'amicizia molto strana, cioè perché per me parlare con una veggente. Poi tornato a casa ci telefonavamo regolarmente, insomma ci interrompeva la polizia, ci filmava la polizia, però parlavamo lei col suo italiano zoppicante, io stavo studiando già croato e così ho potuto, mi sono legato molto a Međugorje in questo modo. Poi andando a Međugorje mi sono legato un po' a tutta la gente del posto, in particolare in questi giorni qui mi è arrivato un filmato del 1986, neanche un anno dopo la mia prima visita. In questo filmato del 1986 mi vedo io che sono sulla scala di Visca, lei parla in croato, io traduco in italiano, e cioè già l'anno dopo ero già all'opera, diciamo un po' con Mario, un po' con Visca, nell'accogliere i pellegrini. E quindi tutto questo, cari amici, ha fatto che per me Međugorje diventasse una priorità assoluta, cioè ovviamente percepisco, capisco che è un evento importante, che è un evento fondamentale, che è una svolta nella storia, anche perché già allora comunque i ragazzi avevano avuto tutti i segreti, già in gran parte li avevano già avuti, perché li hanno avuti nei primi 3 anni praticamente, quasi tutti. Poi magari il 10° si è fatto aspettare, ma pensate che nel 1982, quando io mi sono interessato a Međugorje, Miriana aveva già ricevuto tutti i 10 segreti con il rotolo, che ebbe appunto nel Natale del 1982. Quindi, cari amici, per me c'è stata una svolta radicale nella mia vita, cioè in pratica da quel momento per me Međugorje è diventata una priorità assoluta. E poi ho avuto la conoscenza di tutti gli altri veggenti, perché lì poi se ne conosce uno. Visca mi ha portato alla conoscenza mi ha portato a casa di Vanka, poi di Ivan, insomma alla fine ero diventato amico di tutti i veggenti, eccetto Miriana, che diciamo era a Sarajevo, però con lei ho avuto forse l'intervista più importante che ho fatto con tutti i veggenti. Questo ovviamente mi ha portato a una conoscenza della realtà di Međugorje di prima mano, insomma è rara, anche perché avendo imparato il croato rapidamente e vivendo dopo il primo anno, io sono andato ad abitare a Visca, mi invitò ad andare a casa sua e quindi parlavo in croato con i familiari, cioè era entrato pure nel tessuto delle varie famiglie, specialmente quella di Maria e di Visca. E questo ovviamente, sai, quando tu entri nel Sitzleben, come dicono i tedeschi, cioè là dove c'è la vita quotidiana, impari molte cose. Ed è in questa realtà, diciamo, di rapporto diretto che io mi sono reso conto della verità delle apparizioni. Perché te ne accorgi subito se c'è qualcosa di finto, di qualcosa di non vero, se c'è qualcosa di posticcio, se c'è qualcosa di inventato, se c'è qualche bugia, te la accorgi subito. Io non l'ho mai, proprio in questa consuetudine che ho avuto, poi anche con tutti i loro amici, poi con il gruppo di Ivan, eccetera, è tutto dal tessuto della popolazione. C'era tutta gente che credeva alle apparizioni, gente che prendeva molto sul serio la Madonna. C'è un rispetto per la Madonna, per le sue disposizioni, per le sue parole, proprio a livello quotidiano delle famiglie. E tutto questo ti rende certissimo della verità dell'apparizione, a parte il fatto poi della testimonianza personale dei veggenti, cari amici. Quindi tutto questo mi ha molto condizionato nella mia vita, tant'è vero che poi ovviamente ero sempre impegnato a Milano nella pastorale giovanile soprattutto, e nella mia parrocchia, dove tra l'altro confessavo molto, insomma ero un sacerdote attivo, ero anche giovane, insomma facevo anche gli studi, e a quei tempi avevo terminato gli studi, però stavo cercando di avere la terza laurea in scienze politiche, mi ricordo, poi la abbandonai perché non mi interessava più. E così, cari amici, lì divenni nella mia parrocchia un apostolo di Međugorje. Cercavo di convincere i miei parrocchiani e di farli andare in pellegrinaggi, eccetera. Ed è in questo contesto, cari amici, nelle mie prime esperienze di Međugorje, che ho incontrato Radio Maria. E quindi eravamo nel 1985, che allora era una radio parrocchiale che si chiamava già Radio Maria e che già trasmetteva i messaggi di Međugorje. E io per 2 anni, nel 85-86, andavo qualche volta, anche 1 o 2 volte alla settimana, da Milano a Erba, a fare delle trasmissioni, insomma, è lì che ho conosciuto Roberta, diciamo, mi sono esercitato nell'arte della trasmissione, insomma, per me era tutto nuovo ed ero pieno di entusiasmo, cari amici. Però la svolta della mia vita, vedete, è proprio una svolta nella mia vita che è legata profondamente a Međugorje e ai disegni della Madonna, perché poi tocca a me vedere i disegni della Madonna, ovviamente, perché ognuno nella sua vita riflette su se stesso. E io mi ricordo che la Madonna mi chiamava al suo servizio. Questo divenne una proposta concreta quando era stata formata proprio nel 1987 l'Associazione Radio Maria, che aveva rilevato la radio parrocchiale ed era un'associazione laica, cioè civile, ma di persone legate a Međugorje. E quindi il presidente fu Emanuele Ferrario, che era un industriale di Varese e che però era interessato all'apparizione di Međugorje. E lui venne proprio alla mia parrocchia, venne nel mio ufficio, mi tenne 1 ora e mezza per dire che lui intendeva, dopo aver rilevato la radio parrocchiale, intendeva fare una radio nazionale che diffondeva i messaggi della Madonna. E mi diceva: io per fare questo ho bisogno di un sacerdote che faccia il direttore. Per cui io poi chiesi permesso ai miei superiori, che in un primo momento me l'hanno negato, perché ovviamente era necessario in parrocchia. D'altra parte è difficile che poi una comunità lasci perdere un elemento comunque che quando manca, insomma. Poi però ve l'ho già raccontata, questo è un piccolo aneddoto, perché alcuni mi dicono: anch'io sono stato segnato da eventi soprannaturali a volte, e in questo caso io ormai, avendo i miei superiori detto no, io obbedisco, faccio l'apostolo qui. Sono che in un mese di settembre dell'87, andando a Međugorje, mentre ero in chiesa, mi ricordo che stavo facendo la predica a Padre Slavko, e in chiesa ho avuto un flash stranissimo, e ho visto davanti a me una figura, era la Madonna proprio, una figura che però non mi guardava, teneva la mano un bambino che aveva la tunichetta, quindi era Gesù bambino, penso. Guardava un bambino che lo teneva per mano, e questo bambino aveva la gambina alzata, e lei gli ha tirato la mano e gli ha fatto mettere giù la gamba. Sarà durata 2 secondi questa visione, e in quel momento lì io, nel medesimo tempo, mi sono detto fra me e me: devo fare il passo, cioè devo tentare di nuovo. E così, quando sono andato a casa, ho scritto una lettera a mio padre generale, questa volta, il quale mi ha mandato un suo delegato a parlare con me. Quindi io ci ho parlato lungamente, gli ho perorato la mia causa, e lui mi ha detto: ma vedrai che ti arriverà il permesso. Difatti, dopo poco tempo mi è arrivato il permesso, e il permesso era di andare per 1 anno qui a Erba come direttore e come membro del direttivo. Queste erano le condizioni che poneva la mia congregazione al presidente Ferrario. E così venni, dopo il primo anno mi ha dato un permesso a tempo indeterminato e che dura tuttora. Questo per dire come la cosa si è svolta, insomma, è stato qualcosa di soprannaturale, ovviamente, è una svolta che straordinaria, questa avvenne nel 1987, ma nel medesimo tempo, nel 1987, il primo gennaio, la Madonna aveva dato un messaggio a Visca per un gruppo di pellegrini proprio di Erba, che erano ascoltatori della radio parrocchiale, e diciamo in quel messaggio praticamente c'era già il programma di Radio Maria, cioè siate annunciatori di conversione, siate veri figli della regia della pace e messaggi della regia della pace, diffondete e testimoniate nell'amore. Quindi erano tre imperativi molto, molto ben precisi e sui quali io ho costruito proprio il palinsesto di Radio Maria, un palinsesto che riflettesse i messaggi della Madonna, soprattutto la preghiera, e poi diciamo fosse una radio di evangelizzazione. D'altra parte la Madonna era venuta proprio a chiamarla conversione e era venuta a dare a fare la sua evangelizzazione in chiave materna, come possiamo dire dei suoi messaggi straordinari. E quindi, cari amici, da quel momento Radio Maria, essendo una radio civile, essendo diciamo quindi libera da legami con la Chiesa, nel senso che ovviamente se fosse stata una radio parrocchiale non avrei potuto, perché il vescovo non lo voleva, diffondere i messaggi. Invece essendo una radio civile lo poteva fare. Io d'altra parte io avevo il permesso dei miei superiori a fare il direttore, io come tale da allora ho sempre non solo letto il messaggio prima del giovedì e poi del 25 del mese, ma l'ho anche sempre commentati, ho sempre parlato a lungo della Regina della Pace, ho fatto di Radio Maria la radio della Regina della Pace, detto in parole povere. E quindi voi lo sapete, ho scritto una quantità enorme di libri, ma in maggioranza proprio su Medjugorje e sulla Madonna e sui suoi messaggi, proprio per far conoscere il piano di salvezza della Regina della Pace. Quindi non c'è dubbio, come vedete, che Radio Maria ha una lunga storia fin dalle origini, profondamente legata alla Regina della Pace, e non c'è santo che tenga, insomma, cioè la storia non si può cancellare. È una elezione che ha fatto la Madonna. La Madonna ha deciso di avere una radio e si è presa le persone di cui aveva bisogno per fare la radio. E ci siamo messi subito al lavoro a costruire Radio Maria, a costruire il palinsesto, soprattutto a costruire una radio di conversione, di evangelizzazione, di preghiera e anche di promozione umana. E nel medesimo tempo ci siamo impegnati tutti a raccogliere anche le offerte per diffonderle in tutto il mondo, cari amici. Io da allora mi sono recato a Medjugorje circa un mese all'anno. Magari i primi tempi lo spezzettavo, poi più in là andavo magari giù, facevo tutte le ferie a Medjugorje, detto in parole povere, quando ero direttore di Radio Maria. Poi da là facevo anche delle trasmissioni, dedicavo il mio tempo soprattutto a scrivere libri su Medjugorje, oppure assistevo Visca sugli scalini della sua vecchia casa, nell'accoglienza dei pellegrini. Però da allora, cioè dal 1988, quando appunto andai a Medjugorje partendo non da Milano ma proprio da Erba, perché ero stabilito qui, da allora sono andato tutti gli anni, eccetto il tempo del Covid, che ovviamente non era il caso di andare in quel momento. E poi ho ripreso con entusiasmo, insomma, ad andare, perché è sempre stata viva in me la consapevolezza che questa radio è a servizio della Regina della Pace, insomma. Come sapete, non c'è bisogno che vi dica le cose che sapete tutti, che Radio Maria diffondendosi in tutto il mondo, diffuse in tutto il mondo i messaggi della Regina della Pace. Tutte le nostre radio li pubblicano e li diffondono ovunque nel mondo. Poi ovviamente ci sono quelli che sono più fervorosi, quelli che magari, come sia un po' di campanilismo a volte, nel senso che c'è un po' di campanilismo, perché poi tutti i continenti hanno le loro Madonne, no? Però è chiaro che la Regina della Pace sono l'ultima apparizione sulla terra ormai. Però devo dire che c'è una bella accoglienza da parte di tutte le dominie del mondo dei messaggi della regina della pace, che vengono trasmessi in tutte le lingue, ovunque dalle nostre radio, e quindi ha dato sicuramente una spinta fortissima alla diffusione del messaggio della regina della pace. Signora Radio Maria ha portato Medjugorje un po' ovunque, possiamo dire, anche perché noi ne parliamo la mattina e sera, e anche alle altre radio ovviamente arriva l'eco di questo, cari amici. Però vorrei dire, cari amici, che a mio parere c'è stato un evento che ha dimostrato quanto sia legata Radio Maria alla Regina della Pace. Dunque, quello che ho detto finora era legato alla mia esperienza con Medjugorje, era legato alla mia amicizia con i veggenti, cioè essendo io direttore di Radio Maria, ma essendo molto legato a Medjugorje, questo legame fra Radio Maria e Medjugorje passava molto attraverso la mia persona. Però c'è stato un fatto, a mio parere, molto significativo, che è legato alla Vicente Visca. Cioè, la Vicente Visca, prima nel 1982, lo disse a Radio Maria, ma in una forma sulla quale io l'ho lasciata dire, ma non sono intervenuto perché non l'avevo capito bene. Mi sembrava troppo grosso quello che aveva detto. Ma poi lei, qualche anno dopo, nel 1986, in una intervista, sempre in diretta su Radio Maria, l'avete sentita tutti, l'abbiamo anche pubblicata, l'abbiamo anche sbobinata, eccetera. Lei ha detto appunto che la Madonna è arrivata una novità assoluta, imprevista e incredibile, e cioè che col decimo segreto uno dei tre veggenti che hanno con l'apparizione quotidiana adesso, che sono Maria, Visca e Ivan, uno dei tre col decimo segreto avrebbe continuato ad avere le apparizioni e i messaggi durante tutto il tempo dei segreti. Ora, questa cosa la Madonna l'ha detta a Visca, la quale non l'ha detta a nessun altro, non l'ha detta alla parrocchia. L'ha detta in diretta su Radio Maria per ben due volte, in tempi successivi. Uno nel 1982 e uno nel 1986. Poi l'ha ripetuto l'anno scorso, a settembre. Vi ricordate? E di cosa si tratta? Si tratta di questo. Che la Madonna aveva detto all'inizio delle apparizioni, cioè i primi tempi, la Madonna aveva detto che col decimo segreto sarebbero terminate le apparizioni quotidiane per tutti i veggenti, che le avrebbero avuto una volta all'anno. Quindi anche nel tempo dei segreti i veggenti avrebbero avuto l'apparizione solo una volta all'anno e per tutta la vita una volta all'anno. La Madonna, ma a un momento, ha cambiato il piano. Cioè ha detto a Visca che uno dei tre che hanno le apparizioni quotidiane adesso, che sono Visca, Maria e Ivan, quando avrebbe il decimo segreto, due termineranno le apparizioni quotidiane, le avranno solo una volta all'anno. Invece uno di loro continuerà ad avere per tutto il tempo dei segreti e ad avere anche i messaggi. Questa cosa la Madonna l'ha detto solo a Visca, questa cosa Visca l'ha detta attraverso Radio Maria in tre volte. La prima volta nel 2002, e noi abbiamo tutte le registrazioni ovviamente, la seconda volta nel 2006, la terza volta nel 2025. Perché io quando sono andato a Medjugorje il settembre scorso, senza dire niente a Visca che l'avrei interrogato su questa cosa, ho detto: Visca, facciamo un saluto, vorrei fare un saluto ai nostri ascoltatori, gli ho detto sì, volentieri. Allora, ovviamente avevamo i cellulari per incidere e abbiamo inciso il saluto di Visca agli ascoltatori, anche al Papa ha fatto un saluto, ma io gli ho fatto una domanda a Visca, gli ho detto: allora Visca, vale ancora quello che tu hai detto tanti anni fa, che al termine delle apparizioni, quando avrete il decimo segreto, uno di voi avrà ancora le apparizioni? E Visca ha ripetuto tutto uguale, ha detto no. Ha detto: col decimo segreto uno di noi avrà ancora le apparizioni per tutto il tempo dei segreti. Poi gli ho detto: ma chi è di voi? Ha detto: non lo so, non l'ha detto la Madonna. La mia impressione è che Visca pensi di essere lei, però non lo so, però lei dice che lo sa la Madonna, lei non lo sa. Perciò lei stessa ha detto: questa è una grande grazia. Cioè che ci siano le apparizioni quotidiane tutto il tempo dei segreti è una grazia immensa. Però questa grazia Visca l'ha detta attraverso Radio Maria. non l'ha detto attraverso la radio parrocchiale di Međugorje, non ha riferito la cosa al parroco di Međugorje, l'ha detta attraverso la Radio Maria, punto e basta. Il che diciamo fa pensare a me, ovviamente, che Radio Maria ha una missione che si prolunga nel tempo dei segreti, ovviamente, perché questi sono quei segnali che dà la Madonna, sono molto importanti, bisogna leggerli, bisogna capirli, e quindi siamo tutti in attesa, perché poi, come vedete, io avevo un po' di paura a chiedere. Dal 2006 ad adesso sono passati 20 anni, io avevo un po' paura a chiedere alla Visca questa cosa, che magari se l'era dimenticata, ma lei non se l'ha affatto dimenticata, ce l'aveva ben vista, ben presente, ce l'aveva ben presente, e ha ribadito con chiarezza, con forza, con convinzione, che uno dei tre avrà l'apparizione tutto il tempo dei segreti. Allora noi vedremo se questo accadrà, cioè alla fin fine anche questi sono segni che la Madonna ci dà e con i quali lei conferma la sua presenza in mezzo a noi. Quindi, cari amici, come vedete, tutto questo dimostra che c'è un legame fra Radio Maria e la Regina della Pace e il piano della Regina della Pace. Quindi questo legame è un legame che l'ha messo la Madonna stessa. D'altra parte, senza la Regina della Pace, come faceva Radio Maria a diffondersi in tutto il mondo, me lo spiegate voi? Era impossibile. Perciò, quando diciamo umilmente che siamo al servizio della Regina della Pace e che Radio Maria è la radio della Regina della Pace, quando diciamo questo, diciamo una realtà che è sotto gli occhi. Ma questo, cari amici, non ci deve gonfiare di orgoglio, ci deve rendere umili, renderci servizievoli e far di tutto per sostenere, per diffondere in tutto il mondo la radio della Regina della Pace, perché di essa la Madonna si vuol servire per realizzare il suo piano, che è il trionfo del suo cuore immacolato, che è la salvezza eterna delle anime. Quindi, diciamo, questa è la mia convinzione, ma credo che sia una convinzione con fondamento in re, con un fondamento nella realtà, ma questa è anche la convinzione di Visca, perché se vi ricordate, in quell'intervista del 2006, Visca ha detto queste parole, io mi permetto di riferirle, ma le dico, diciamo, umilmente, sapendo benissimo quale miserabile persona io sono, perché non credete mica che mi creda, non mi credo, ecco, so benissimo che devo solamente battermi il petto. Dunque, però Visca ha detto, tu padre Livio non sai quanto bene ti vuole la Madonna, perché tu le hai donato una radio. Io so benissimo cosa ho fatto io per Radio Maria, ma so benissimo cosa hanno fatto gli altri, cosa ha fatto il Ferrario, cosa ha fatto Roberta, cosa ha fatto tanti altri, cosa fa anche il nostro attuale presidente, che si dedica in un modo straordinario per la radio, cosa fanno tutti i collaboratori, tutti quelli volontari, sono un esercito, però io sono quello che come in qualche modo ho la consapevolezza che siamo servizio della Regina della Pace, e perciò dobbiamo rigare dritti su questa strada fino in fondo, che ne dicono gli altri, perché poi ci sono anche le gelosie di vario genere, no? Così è fatta la vita, ma non ci deve importare, noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada a servizio della Regina della Pace, sapendo che servire la Madonna significa camminare lungo la via del Calvario, significa camminare lungo la via del Calvario in silenzio, sopportare, tacere, andare avanti. La storia che abbiamo alle spalle lo dimostra, insomma, che il servizio di Dio è come la vita di Gesù, insomma, molto difficile, molto travagliata. Però, diciamo, so che il seme di grano muoia perché dia molto frutto. Bene, cari amici, questa era una puntata importante, perché ci dice in poche parole che Radio Maria avrà un ruolo importante nella preparazione adesso al tempo dei segreti e durante il tempo dei segreti. Adesso facciamo la citazione quotidiana, cari amici, che prendiamo, come al solito, dal nostro libro Senza Dio non c'è futuro.
1: La citazione del giorno. Man mano che avanziamo nel tempo e ci avviciniamo all'attuazione dei segreti di Medjugorje, cresciamo anche nella comprensione del piano di Maria, cogliendone l'aspetto salvifico che sconvolgerà il mondo. Il tempo dei segreti certamente metterà a suo quadro le certezze umane di coloro che hanno scelto per la morte e hanno voluto mettere se stessi al posto di Dio. In un mondo che sta portando avanti la sua guerra contro Dio in modo sempre più determinato, l'uomo ha creato i suoi progetti per il futuro, perché non c'è dubbio che oggi è in atto una competizione fra le grandi potenze mondiali, ciascuna con i propri schieramenti, il cui obiettivo è ovviamente quello di stabilire chi ha il predominio sul mondo. Tratta da Senza Dio non c'è futuro. Il monito al mondo della regina della pace. Il libro di Padre Livio.
0: Cari amici, vi esorto in questi giorni benedetti della Marietona alla preghiera per tutto questo lavoro che si fa, perché Dio lo faccia crescere, lo faccia prosperare, e anche tendiamo la mano proprio umilmente al vostro sostegno, che è necessario. Tutti cercano di fare qualcosa per questa grande opera di evangelizzazione, e la Madonna non si fa battere in generosità, vi benedirà. Con questo, carissimi, concludiamo, e per quanto mi riguarda vi do l'appuntamento a domani mattina. Avremo la seconda conferenza del nostro presidente, che ci parlerà dei contenuti di cui non abbiamo ancora parlato, soprattutto dall'America e dall'Europa. Buon proseguimento a tutti.

Qui Radio Maria. Abbiamo trasmesso Lettura cristiana della cronaca e della storia, a cura del direttore Padre Livio.

0: Regina di Radio Maria, affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli